0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Pronto?
4: No direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
5: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Ernia, Madame,
1: con gli occhi gonfi del mio disincanto,
0: Neffa,
2: devi stare molto calmo,
0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
3: Stai ascoltando Legend
4: by DJ Aladdin
3: ogni weekend su Radio

0: Yes, con il finale come i Looney Tunes. Su Radio DJ, Ray, di questa canzone si può vedere anche il videoclip ed è quello che succede anche noi mentre siamo qui in studio. Ogni volta che c'è un personaggio scatta un po' una specie di sondaggio fra di noi. Secondo te prende o non prende la metropolitana?
1: Ma secondo me Ray la prende la metropolitana, perché ormai la metropolitana la può prendere anche la può prendere, nella mia teoria, Belen Rodriguez in bikini. Che e nessuno ci fa caso.
2: Sì, perché sono tutti concentrati sul cellulare.
1: Testa bassa. E nel cellulare guarda, dicono, mica, guarda Belen, e se lo passano
0: allora
1: tra di loro.
0: Dobbiamo smettere di fare questa specie di censimento, di statistica.
1: Basta, non serve più niente.
2: Ma possiamo
0: continuare. Magari ci occupiamo di qualche altro aspetto della vita privata dei cantanti. Dai.
2: Una ragazza...
0: Se prende, non so, un sonnifero prima di addormentarsi.
1: Sì, se ha problemi di sonno,
2: ma che ne so, una ragazza che come lei ha vinto 6 Brit Awards, preferisce stare in affitto o comprare, perché diciamo è convinta del mattone.
0: D'ora in poi ogni personaggio che vediamo, secondo te, quello prende l'affitto, lo affitta, no, tra l'altro la canzone si intitola Where is my husband e finisce gridando dov'è mio marito.
1: Prima c'è il tuo marito sta arrivando, c'è una voce che
0: volevo dire a Ray che oggi è venerdì, non rompa le scatole, perché venerdì si sa è la giornata in cui i mariti il venerdì sera hanno padel. Campo libero, no? Dicono padel, poi
1: nella tua testa il venerdì è
0: nella
1: libero
0: mia testa, statisticamente
1: io
0: insomma.
1: Pensavo giovedì, no? Giovedì
2: secondo
1: calcetto,
2: me il venerdì
1: così,
2: già comincia venerdì, a rimanere nell'ambito familiare,
1: te lo verde,
2: il mercoledì
0: perché a me non mi fa mai uscire invece.
1: Il venerdì non ti fa uscire. No, il venerdì è la giornata del te lo verde, la giornata in cui se hai dei
2: figli, classico.
1: È il classico, i figli escono e
0: il venerdì
1: finalmente
0: si prende qualcos'altro.
1: Sì, diciamo usando dei termini proprio delicatissimi, si ficca. Proprio delicatissimi, ecco.
0: O si è ficcati. Ragazzi, è venerdì anche per noi, certo. È venerdì anche per noi. Le nostre settimane che si misurano in Aldo Rock continuano a passare.
1: Sì.
0: È passata un'altra Aldo Rock.
1: Bisogna mettere una tacca sul muro della cella.
0: Alle 11:30. Abbiamo un'ora e mezza per divertirci. Sigla! Buongiorno!

0: lui è Nicola. Nicola che si è infiltrato, si è affacciato all'interno di questo programma circa 30 anni fa, prima con il ruolo così un po' informale di uomo della strada, sì, e poi come imitatore. No, all'inizio sì, era un po' sì. Galeazzi, dai, il tuo cavallo anche, di battaglia iniziale, il tuo pony di battaglia.
1: Non
0: era...
1: disdegno, certo, ecco, certo.
0: Tu fai ancora un po' di imitazioni.
1: Sì, mi piace fare imitazioni. Cioè, adesso sto scalando... Però... Sì, no, perché l'imitazione...
0: Chivu, no, basta.
1: Sto scalando l'inespugnabile Christian Chivu.
0: No.
1: Nessuno credeva in questo gruppo, abbiamo lavorato tanto, ma non è vittoria solo mia, la vittoria è di tutti questi ragazzi.
0: Fermati, fin qui andava bene, potresti solo
1: rovinare, sì.
0: Ti
1: sì,
0: chiedo,
1: sì,
0: mi fai un Gaetano Curreri che sulle note di Chiedi chi erano i Beatles canta Chiedi chi era Tucidide?
1: Chiedi chi era Tucidide? Lui ti risponderà!
0: Un po' zucchero, ah, vabbè,
1: un po' zucchero, però da quelle parti. Molto alto, molto
0: l'hai
1: alto.
0: L'hai addolcito?
1: Sì, esatto, esatto.
0: Un po'
1: esatto,
0: zucchero. Chiedi chi era Tucidide, è la frase di questa mattina che trovate sui giornali. Chi era Tucidide è stato quello che ha inventato la cosiddetta storiografia, cioè il primo che ha deciso che i posteri, quelli che sarebbero arrivati dopo i presenti allora, 5 secoli prima di Cristo, avevano diritto di sapere, insomma, sì, come era andata veramente.
2: Tucidide ha tolto i miti dal racconto storico.
1: Bravo. Ok, perfetto.
2: Quindi è rimasto, si atteneva ai fatti.
1: Io lo so che a te, che stai per consegnare un pacco Amazon, parlo di te sul furgone, tu dici, ma a me cosa mi cambia,
0: ma
1: cosa
0: scusa,
1: me ne frega?
0: Il pacco Amazon, sai chi erano le Amazzoni?
1: Esatto.
0: E allora, vedi che tutto ha una radice,
1: primo,
0: tutto è importante.
1: Primo, in secondo luogo, il tuo capo, il signor Bezos, ha a che fare con colui che ha evocato Tucidide.
0: Eh sì, perché alla fine, se tu riduci alla semplicità qualunque storia, la storia è sempre quella: aver paura di quello che arriva e ti porta via il posto all'osteria. No?
1: Esattamente.
0: Perché questa
1: esattamente
0: è la storia. La storia da cui parte Tucidide, l'esempio che lui fa, è la potenza di Sparta, che era diciamo, la potenza per eccellenza nel Peloponneso, e aveva paura che il pelo glielo portasse via qualcun altro, no?
1: Sì.
0: E nel frattempo vede crescere Atene, e prima che quelli gli facciano la guerra la fanno loro agli ateniesi.
1: Certo, quindi Atene nella metafora nostra sono i podcast,
0: sono i cinesi. Metafora di ieri sono i cinesi.
1: Ok, perfetto.
0: E Sparta sono gli americani.
1: Certo,
0: praticamente
1: certo.
0: Xi Jinping ha voluto dire agli americani: perché avete paura di noi? Non vi dovete preoccupare, vi abbiamo già fottuto.
1: Esatto.
0: È troppo
1: quindi
0: tardi.
1: Quindi torno a te col furgoncino. L'amico del tuo capo, cioè Trump, che era da Xi Jinping,
0: okay,
1: si è sentito dire: guarda che attento a Tucidide, sì, alla metafora.
0: Si chiama trappola di Tucidide,
1: trappola di Tucidide.
0: Meccanismo, diciamo, storico, ma vale per qualunque attività. C'hai un ristorante storico, aprono un kebab vicino e ti preoccupi perché ti porta via qualche cliente? E quindi, che ne so, glielo fai chiudere perché sei geloso?
1: Non va bene, non bisogna fare così.
0: Non bisogna essere aggressivi nei confronti della concorrenza, ma viverla come uno stimolo per migliorarsi.
1: Cioè,
0: questo è il significato di queste cose.
1: Torniamo a quello che disse molti anni fa, che mi colpì molto.
0: Ci arriva uno che fa le imitazioni meglio di te. Tu cosa devi fare?
1: Io lo porto su. Lo porto su.
0: Ma nel tempo stesso ne trovi di nuove.
1: Ne trovo anche di nuove, certo, non c'è dubbio.
0: Stimolo. Come il mare.
1: Bravo, a questi microfoni Roberto D'Agostino, il patron di Dagospia, disse: perché escludere quando si può includere?
0: Quella è una visione un po' più opportunistica,
1: diciamo romana, diciamo.
0: Però non hai avuto l'impressione che Xi Jinping fosse più grande e più grosso di quello che ti immaginavi? Ho visto delle foto, magari sono scattate con una prospettiva cinese.
1: Sì.
0: Però siccome nella mia testa Trump è quello che in Romagna si chiama un lombardone.
1: Sì, un pezzo d'uomo,
0: cioè,
1: certo.
0: Pezzo d'uomo, 1,90 m, 120 kg.
1: Sì.
0: Xi Jinping in molte fotografie sembra addirittura più alto e più grosso.
1: Ma io vuoi che tiri in ballo il complottista Teola qualunque per ricordarti che è un sosia quello che abbiamo visto ieri? Ma certo, ma è ovvio.
0: No, ce l'ho. Secondo me Xi Jinping usa la tecnica Nixavin.
1: Sì,
0: cioè quando si fanno le foto sta un passo più avanti.
1: Passo avanti con il tallone leggermente rialzato dietro.
0: Sì,
1: giusto.
0: Sì,
1: hai visto la faccia affabile di Donald Trump?
0: Certo.
1: Cioè non aveva il solito sguardo.
0: Era affabile perché era lì a fare affari.
1: Esattamente.
0: E anche lì gli affari sono sempre come, cioè, se tu riconduci tutto alla sua essenza, si torna veramente all'origine dell'uomo. Come hanno chiuso l'accordo? mucche per aerei.
1: Davvero?
0: Cioè la Cina tornerà a fornire carne macellata, quindi mucche praticamente agli americani, era una cosa che avevano bloccato da qualche anno, e gli americani in cambio gli danno 200 Boeing. Voi ci date le mucche, noi vi diamo gli aerei.
1: Hai capito?
0: Cioè è tutto così semplice, una volta che sfrondi. In questa foto Xi Jinping è un po' più piccolo.
1: Ma non sono, sono alti uguali, dai.
0: Il fotografo è morto, non si capisce per quale motivo. Dai che c'è il sole, almeno in televisione.

0: The Sun Always Shines on TV. Si può dire che sia un po', come dire, la risposta nell'epoca dei videoclip a Video Killed the Radio Star, o il proseguimento in qualche modo. Sì, siamo ancora qua, faccia pairata.
1: Esatto.
0: E anzi, siamo qua dopo 40 anni a usarvi per riempire un programma che nasce come programma radiofonico. In una fredda mattina di venerdì, e quando dico fredda mattina credo di abbracciare, non dico tutta l'Italia, ma buona parte.
1: Sì, no, è incredibile. Cioè, ricordatevi una cosa: non ci si veste con il calendario, ci si veste con il termometro. Lo so, è il 15 maggio, uno dice: mi devo vestire leggero. No! Fa freddo, Magda! Covriti, no?
0: Com'è a Torino oggi?
1: Freddo. Torino poi, cioè, se Milano è già freddina,
0: sì,
1: Torino in genere è freddissima, perché è più vicina alle montagne.
0: Ieri sera devo dire...
1: Non
0: lo
1: volevo
0: bene.
1: Lo sappiamo bene anche noi.
0: Ho nominato Torino inavvertitamente perché oggi pomeriggio alle 6 io e Nicola saremo al Salone del Libro. Ieri sera sono andato a teatro a vedere il grandissimo, meraviglioso Lundini. Ci sono andato in Vespa, erano le 8:30 di sera mentre andavo, e andavo verso... verso Sesto San Giovanni, insomma, dove c'è gli Arcimboldi, e però puntavo verso nord con la, no, con la direzione, e c'erano le montagne, le Prealpi
1: innevate, che sono
0: tutte innevate. È incredibile,
2: è nevicato. Sta nevicando adesso a Livigno,
1: Livigno, Bormio, tutto si neve, sente, dappertutto, si sì, moltissimo.
0: Allora, io esco il venerdì con le mie amiche e mio marito muto, Anna da Treviso. Caspita. Giusto per rimanere nella città dove stiamo per andare.
1: Beh, non è male anche questa condizione, cara Anna da Treviso, parlo per esperienza vissuta, quando lei torna
0: ci arriviamo. Il venerdì sera la moglie mi lascia serata libera per giocare a poker con gli amici. Saluti, Paolo da Como.
1: Così dipende da come
0: magari
1: la imposti, diciamo.
0: Segnalalo anche alla tua assistente sociale.
1: Esattamente.
0: L'unica che con certezza sa dove sta suo marito è la vedova, dice Roberto. Perché ci sono molti mariti che dicono delle bugie.
1: L'hai capita questa,
2: no,
1: Matteo?
2: Ripetigliela.
0: È l'unica che sa con certezza dov'è suo marito è la vedova, perché sa che suo marito è al Camposanto. Perché magari
1: come
0: il marito gli ha detto vado qua e invece è andato là.
1: Sono questi scampoli di saggezza popolare, sì. No? La vedova, lo scapolo.
0: Il venerdì mia moglie sa che mi vedo con gli amici per giocare a Mahjong. Vostro Mauro da Bagnacavallo.
1: Perfetto, adesso non perdiamo mezz'ora su Mahjong, come se l'avessimo fatto. Non so cosa sia. Ma...
3: Buongiorno amici, ho conosciuto quello che sarebbe diventato mio marito un venerdì sera. Lui era sposato, aveva la serata con gli amici il venerdì. E si firma T, la famosa Tina di Mondovì.
1: Ho capito, ma ragazzi, intanto adesso questo cosa ha detto? È l'uomo della mia vita?
0: Quello che sarebbe diventato mio marito, che era sposato però allora.
1: Ho capito, ma intanto è ancora sposato
0: con lei. Quindi è ancora, il venerdì continuerà a uscire. Enzo, con un po' di amarezza di Saronno, confermo, venerdì calcetto, altro che sesso.
1: Io sapevo giovedì, diciamo.
0: Ciao ragazzi, oggi è venerdì, io e mia moglie in smart, le bimbe a scuola alle 11:30, c'è Aldo, ok, le ho detto, alle 11:30 si tromba.
1: Ma ragazzi, sei proprio imprevedibile, eh? Ed eccolo, si vede del fumo da lontano, con dei cavalli che galoppano. C'è un accampamento, ed ecco una diligenza, la diligenza questa volta assalta, non so perché, ma assalta un'altra diligenza.
0: Guardala qua, la diligenza in persona. Elena che scrive: beati voi, io ho un figlio ventenne super fit, no? Molto attento al suo corpo, che non beve, non esce, e quindi noi si ficca solo alle 6 di mattina quando lui finalmente va a correre. Organizzazione familiare.
1: Non male però la mattina, devo dire, non male. No, in genere.
2: Un po' di alito pesante, però.
1: No,
2: sai.
1: Sì, esatto. Ma si può ovviare, diciamo, le teste.
0: Va bene, io andrei in pubblicità e poi ci colleghiamo con Guido Meda, che dovrebbe essere...

0: rosa, sposa, sposa.
1: 25 anni fa, secondo me, usciva per
0: da quelle parti.
1: Quella vera. Capita.
2: Le 10.33, state ascoltando Radio DJ. Fra 7 minuti cominciano le prime prove del Gran Premio di Catalunya. Allora, prima che inizi la telecronaca, ci colleghiamo con Guido Meda. Buongiorno, Guido.
3: È vero, sono qua tutto in trance.
1: Bravo, bravo. Reduce dalla finalissima di Pechino Express, in cui, diciamo, giudicavi una gara di lotta di sumo, sostanzialmente.
3: Sì, anche di tiro con l'arco.
1: Anche di tiro con l'arco, vero, vero, vero. Giusto, giusto.
3: Sì,
1: giusto.
3: Di cultura generale, bravo. Di attenzione, di memoria.
1: Bene,
2: sì,
1: bene.
2: Guardavo stamattina, hai pubblicato un po' di foto e hai scritto una cosa molto carina sulla tua esperienza pechinese. Chiamiamola così, insomma, sì. No? Cioè il piacere, per esempio, di dormire in una casa di sconosciuti e di sentirsi comunque a tuo agio, no?
3: Ecco, bravo, cioè andare in Giappone, arrivare intanto chiedere l'ospitalità è un casino, sempre quella roba lì viaggiatoria, devono affrontare tutti i santi giorni. Poi entri in una famiglia giapponese con papà, mamma e i due bambini e scopri che è esattamente tutto come da noi dentro una famiglia, ed è stato bellissimo perché mi sembrava di avere a che fare con i miei figli e i miei nipotini, non so, che non ho, però insomma.
2: Cambiano i vestiti, cambiano le lingue, ma gli esseri umani tecnicamente sono sempre
1: figli.
2: Quelli,
1: ne hai, non hai nipotini, è diverso.
3: Esatto, non sono nonno ancora.
2: Non sono ancora in età di riproduzione. Allora, veniamo invece al Gran Premio di oggi, anzi di domenica, Gran Premio di Catalunya, che si corre senza Marc Márquez, non si sa se e quando rientra. All'inizio dicevano per il Mugello, ma adesso mi pare siano un po' più prudenti da quel punto di vista. Ma ti faccio una domanda. Cadono tutti i motociclisti, no? Fa parte proprio del loro mestiere. Insomma, sono molto bravi a cadere, quasi sempre non si fanno male. Márquez, quando cade, non cade quasi mai in maniera normale.
1: Sì, non fa le scivolate,
2: sì,
1: fa le cose in grande.
2: Viene sempre sparato via.
1: Sì.
2: È una sensazione
3: non è una sensazione, è giusto, perché Márquez è uno che si avvicina, cioè che tende a avvicinarsi al limite più degli altri, in qualche caso gli è capitato di oltrepassarlo, e quando lo oltrepassi non hai la scivolata con la ruota davanti che si chiude e ti butta per terra, ma la moto di norma punta, cosa che l'elettronica dovrebbe impedire, ma se spingi puoi anche andare oltre il limite dell'elettronica, la moto si mette di traverso, a quel punto diventa una catapulta. In questo caso il sospetto che hanno in Ducati è che la caduta di settimana scorsa sia stata dovuta al fatto che aveva questa vite messa nella spalla l'anno scorso, che interferiva con un importante nervo. Se di colpo ti fa mancare la forza nel braccio o nella mano con cui tu sei appeso, può creare uno scompenso che allora ti induce a fare una manovra che non volevi e che finisce male, che finisce peggio. Ecco.
2: Un'altra cosa che mi ha colpito è anche il tempo di reazione praticamente istantaneo del meccanismo sanitario che sta intorno ai piloti, ed in particolare un pilota ricco e famoso come lui. Cioè, si è fatto male il sabato pomeriggio, la domenica mattina lo avevano già operato a 1000 chilometri di distanza.
1: Caspita.
2: Più o meno.
3: È così, un po' perché sono ben organizzati, un po' perché a qualunque medico piace poter dire ho operato e riabilitato Márquez. Io in questa cosa credo molto, ma vale per tutti gli sportivi, cioè il medico che ha curato Ronaldo, Pinco e Pallino, alla fine è uno che sul mercato
1: fa curriculum. Certo.
3: Magari sì, adesso.
2: È così. L'ultima cosa, Guido, su Márquez, poi parliamo dell'Aprilia che sta dominando il campionato. Leggevo nei giorni scorsi che ci sono delle clausole nel suo contratto che gli permetterebbero o permetterebbero alla Ducati di interromperlo nel caso di, insomma, condizioni fisiche non all'altezza, è vero?
3: Allora, secondo me questa è una grandissima supercazzola e nessuno lo sa a parte la Ducati e Márquez. Cioè, non so se è sfiltrata un'informazione di questo genere, a me non risulta, però non voglio nemmeno essere arrogante, io so che lui ha firmato un biennale, diciamo che non mi meraviglierebbe se, essendo comunque ad un punto, diciamo, vicino probabilmente alla fine della sua carriera in cui ha dato tutto, avesse messo con la Ducati una clausola che dice: se io decido che smetto, ho tre mesi di tempo per avvertirvi, datemi la possibilità
2: di anche perché
3: decide,
2: credo,
3: ecco,
2: che se lui decide di smettere perché fisicamente non è più all'altezza, fa comodo anche la Ducati non avere un pilota che, insomma,
3: avrebbero
2: che
3: il problema di sostituirlo, ecco. Vabbè. Questo sì, ecco.
2: Senti, 2 Aprilia è un punto di differenza fra i due piloti.
3: È pazzesco per due motivi. Uno, perché l'Aprilia onestamente è diventata la Ducati dell'anno scorso, di 2 anni fa. a tutti gli effetti, sono stati veramente bravi, hanno una dimensione diciamo aziendale più piccola, non hanno le spalle diciamo coperte finanziariamente dalla Audi che è proprietaria della Ducati, fanno tutto da soli, ma l'hanno fatto molto bene. Adesso non voglio ridurli a un'entità artigianale, assolutamente no.
2: Aprilia però fa parte del gruppo Piaggio comunque alla fine.
3: Del gruppo Piaggio, della famiglia Colaninno. Ducati fa capo al gruppo Audi, poi è un'azienda tutta italiana, non c'è un tedesco in Italia, la Ducati, questo va assolutamente detto. Insomma, in caso di necessità di supporto di grandi investimenti sono più strutturati. E questo è un punto. Secondo me il secondo punto è la metamorfosi di Bezzecchi e Di Martin, ciascuno per il suo verso. Cioè Bezzecchi, che era uno un po' leggero cazzaro, molto riminese nell'approccio alla vita, ecco, si è reso conto che per pensare di provare a vincere il mondiale deve entrare in una bolla di, chiamiamola, concentrazione, e la sta mantenendo alla grande. Se voi lo vedete in televisione, Bezzecchi non è più il cazzaro
1: è un leader lì davanti. Scusate, mentre parlavate, però l'ultimissima cosa, poi chiudiamo. Ma non è che tutto questo dominio Aprilia sia dovuto al fatto che Marquez non sta bene, diciamo, al di là dell'ultimissimo infortunio?
3: Bravissimo Nicola, una domanda molto pertinente.
1: No,
3: diciamo,
1: cioè, perché un po' seguo, un pochino. Poco.
3: È giustissimo. Allora, non abbiamo la controprova, senso che forse dobbiamo aspettare che lui torni sano, credo che questi due interventi l'abbiano sistemato per vedere se davvero può entrare in pista e dare un secondo al giro a tutti, oppure se effettivamente il valore che abbiamo visto da Bezzecchi e da Martina è questa roba qua.
2: Va bene. Certo. Sono le 10:40, cominciano ufficialmente le prove libere. Grazie Guido.
3: Vado, grazie.
2: Ciao, un abbraccio. Ciao.
4: DJ Chiama Italia.

0: Skin, però, cioè.
1: Uffa. E questa è la trafila proprio. Io copio te, che copi lui, che copia l'altro, che ha copiato quell'altro, sì, e alla fine non si capisce più dove è iniziata tutta.
0: Anche per...
1: Sicuramente è finita con i Maneskin.
0: Diciamo che, sai, al grido di vince chi grida più forte, i Maneskin hanno gridato molto più forte.
1: Che sono stati gli ultimi in linea temporale a cantare questa canzone, che però è stata incisa per la prima volta negli anni 60. Questa versione che abbiamo appena sentito è di una ventina di anni fa, invece. Era dei Mad. Sono le 10:44, sta cosa del venerdì sera libero o della serata libera è uno spaccato di vita non soltanto italiana, penso che accada in tutto il mondo occidentale quantomeno.
2: Stasera mia moglie esce con delle sue colleghe, amiche, maestre, vanno a cena fuori ogni tanto, una volta ogni mese, mese e mezzo si ritrovano.
3: Troppo poco,
2: e i miei figli non vedono l'ora perché mi dicano: babbo, stasera quando la mamma va via, serata tra uomini, hamburger, schifezze, birra, Coca-Cola, come se non ci fosse un domani.
1: Vabbè, però tra papà e figli è carina, no?
0: Sì, molto.
1: È carina. Mi fa più specie questo messaggio. Conosco persone, dice Michele, che dicono di essere il venerdì sera in piscina con gli amici. In realtà in piscina entrano, bagnano il costume in modo che sappia di cloro, e poi vanno in birreria.
0: Che trasgressione!
4: Compratevi una bottiglietta di cloro, lo bagnate a casa senza passare dalla piscina.
0: Lo scienziato.
1: Il venerdì sera mi è capitato di uscire con le amiche, dice Lella da Parma. Beh, certi uomini in libera uscita veramente scatenati come dei teenager, insopportabili.
0: È abbastanza. Sì,
1: direi quasi anche un pochino ridicoli. Il venerdì mia moglie, dice Andrea da Carugate, non mi permette di fare un cazzo.
0: Ecco, e io
1: guarda, c'hai ceppi alle caviglie.
0: Ce l'avevo qua proprio sulla punta della lingua. Non poi fate quello che volete, però di base il proibizionismo nella coppia
1: produce frustrazione che a sua volta poi diventa voglia di
0: frutti amari,
1: diventa prurito
0: sia a grattarti, sia lui che lei se
1: si grattano,
0: cioè se lei proibisce a lui, lui cosa deve fare? Dopo un po' proibisci oggi, proibisci domani, proibisci
1: dopo.
0: Tu sei
1: uno che lascia libera.
0: Io lascio libero. E vengo lasciato libero, la porta è aperta. Incredibile, vabbè. No, te lo giuro, a me è proprio zero. Vai Magda, vai.
1: Fai quello che devi fare, poi ne riparliamo.
0: Vai!
1: Allora, scrivono dalle Dolomiti che la neve c'è fino a 1500 metri di quota, cioè da 1500 in su ha nevicato e sta nevicando. Questo ascoltatore in particolare è preoccupato per il Giro d'Italia che fra una decina di giorni passerà da quelle parti,
0: allora,
1: e potrebbe trovare la neve. Ma magari nel frattempo...
0: Perché tra una decina di giorni, tipo da martedì... Estate col sole che spacca le pietre, 100 gradi.
1: Oggi fanno il Blockhouse. Blockhouse è una salita che, a dispetto del nome che sa di Austria e ha qualche origine legata a quello, è in Abruzzo invece.
0: Abruzzo,
1: e oggi la tappa arriva lì, diciamo. Oggi si fa sul serio. Si comincia a fare sul serio.

0: L'inizio della fine è anche un modo di dire, no?
1: Guarda, questo è l'inizio della fine. Sì. Lui dice la fine dell'inizio. Però, esatto, insomma, il gioco di parole è legato a quello. Oh, questa canzone non smette di essere contemporanea, di essere un successo. È in classifica da 2 anni, credo.
2: Caspita,
1: no?
2: Complimenti.
1: Peraltro, quando la mettevamo le prime volte, era una di quelle cose che pensavamo ce ne saremmo dimenticati velocemente.
2: Ti dirò, facevamo anche fatica proprio. Guarda, faccio sentire una registrazione mia. Questo sono io che cerco di dire il titolo.
3: In the beginning.
1: Perché ha avuto successo anche in Africa, mi pare, questa canzone, no? E questo è un DJ africano, in verità, che la sta presentando. Che brutto, però, da quando abbiamo scoperto che era finta sta cosa. Perché era stata venduta come un politico americano africano che parlava tipo alle Nazioni Unite e doveva parlare in inglese, ma non aveva confidenza.
2: Ridi, mamma Africa parla inglese meglio te, vaffanculo. Uomo bianco, uomo occhi di ghiaccio, Linus, molto cattivo.
1: Per fare lo spiritoso che ti lascio in tangenziale davvero.
2: Linus cattivo, oggi Linus va con Savino Torino. Dopo Linus deve tornare. Faccio dire Savino che è più facile. Questo fetente. Oggi dobbiamo andare a Torino. Andiamo insieme.
1: Sì.
2: Dopo lui deve andare, sentite bene, da Torino a Treviso. Da Torino a Treviso si passa da Milano. Ma si lambisce Milano con la tangenziale. Per noi...
1: Ti lascio in tangenziale?
2: No!
1: Dai, a Cormano ti lascio.
2: No, ormai così è e così rimane. No.
1: Ti fai venire a prendere al casello.
2: Ma non solo, il livello di difficoltà aumenta perché devo andare a casa sua.
4: Ah, quindi è la macchina. Ma lì.
2: Non ce l'ho, cioè,
4: con
2: ce
4: la
2: l'ho,
4: pioggia.
2: Con la pioggia, tutto un casino.
1: Da dove volevi, devo venirti a prendere?
2: Viene a prendermi Ricky.
1: No, c'è un'altra cosa.
2: Ecco, pure.
1: Che siamo in macchina in 3.
2: E c'è la bicicletta
1: e
2: a fianco.
1: E 2 biciclette.
2: E quindi arrivo col segno della catena sulla faccia. Ma io mi vedo con Antonello Dose e Marco Pre-

0: giro, giusto, se non piove, insomma.
1: Giusto, giusto.
0: Io non penso di arrivare vivo a domenica sera.
2: Ma non ti
0: preoccupare. Perché ti metto in ordine le complicazioni. Primo, devo portare te in macchina fino là,
2: sì,
0: te e Ricky insieme che parlate, sì, minchia che mal di testa.
2: Tantissimo, tantissimo.
0: Poi il salone del libro è bellissimo, ma è l'anticamera dell'inferno.
2: Sì, certo, non
0: per
2: ci
0: fortuna
2: vivrei.
0: Fa freddo e quindi non è la temperatura africana che c'è abitualmente in questo periodo al salone.
3: Sì, è come il Lucca Comics, ma con le borsette della Adelphi.
0: Esatto, c'è tanta di quella gente e di, sì, solito ci fa un caldo che si muore, almeno quello oggi dovremmo salvarci. Poi c'è il viaggio di ritorno con te che ti lamenti.
2: No, il viaggio di ritorno non c'è,
0: certo,
2: perché
0: fai,
2: mi scarichi lì come un cane ad agosto.
0: No, poi dobbiamo andare a Treviso. Poi domani abbiamo promesso degli amici che facciamo anche un giro in bicicletta.
2: Bravo.
0: E ormai gliel'abbiamo detto, e anche se pioverà,
2: bravo,
0: un giro lo facciamo.
3: Non è un
0: lo
3: giro,
0: stesso.
3: 60 chilometri.
0: Tu non raccontare tutti i cazzi, cioè tu stai su quello che dico io.
2: Ok,
0: così?
2: Ok, ok.
0: Poi c'è tutto l'affetto degli amici di Treviso, Spritz, Cartiz, Prosecco,
3: tutte e tirami su.
0: C'è tutti un bicchiere in mano,
2: bravo,
0: per strada. Come fate ad avere sempre due bicchieri, uno per voi e uno per voi?
2: Il gran finale.
0: Il gran finale domenica.
2: Domenica.
0: Il gran finale domenica, perché domenica mattina c'è la corsa. Devo fare in tempo a fare la corsa, finire, rimettermi in sesto e arrivare a Milano entro le 3:30-4.
2: No, entro le 5.
0: E le 5 c'è già casino.
2: Ma no, non
3: perché
2: c'è casino,
3: la, il festeggiamento.
0: Sì, perché sono 20 anni che non vincono un cazzo.
4: Non
0: è
4: successo
2: veramente
4: negli
2: ultimi
4: 20 anni.
2: Perché,
4: perché
2: l'Inter ha vinto lo scudetto e la Coppa Italia.
0: Doblete.
2: Ma fino alle 6 non esce nessuno.
0: Io non mi fido.
2: No, fidati, fino alle 6 non esce nessuno.
3: Che tempo c'è?
2: Bello, bello, da domani in poi è finita, ragazzi, è finita
0: news.
2: Da domani.

0: DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa.
1: Oggi non c'è sole intorno a me.
0: Night.
2: Dici che resti, allora urlalo forte.
0: Fabri Fibra.
3: Stavo pensando a te.
0: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.

0: chiedo scusate al mio esperto di anagrafica, questa canzone risale alla fine degli anni 80?
1: Metà, 86.
0: È l'album quello doppio, no?
1: Sì, the Dream bianco, of the Blue Turtle. Sì, comunque da quelle parti.
0: Quello doppio.
1: Dai. Sì,
0: quello.
1: Sì, può essere.
0: Quindi
1: può
0: siamo 86-87.
1: Può essere.
0: In questa canzone e anche nel video che l'accompagna, Sting passeggia per una New York innevata, c'è un Central Park molto molto invernale. Secondo me in quel periodo lui era già molto famoso, era già anche molto ricco.
1: Era già successo, però aveva tutto coi Police.
0: I Police erano già finiti.
1: Già finiti.
0: Il primo disco che lui fa da solo. Sì. Insomma,
2: Nothing
0: no?
2: Like the Sun.
0: Esatto. Nothing Like the Sun. Cioè, ok. Sì. E quindi stava cominciando a cercare di concretizzare certi suoi sogni, no?
1: Certo,
0: ed evidentemente
1: certo.
0: Fra i suoi sogni c'era proprio quello di diventare newyorkese fino in fondo, perché nella canzone lui gli diceva sì sono qua a New York,
1: sono un alieno legale ma alieno,
0: sono un alieno, non bevo caffè, bevo soltanto tè, questo sì, l'avrà mantenuta sì. mi sa come abitudine, forse avrà aggiunto un po' di vino da quando c'ha la tenuta in Toscana,
1: ma poco perché comunque è salutista, secondo me beve anche il tè matcha, tipo queste robe che poi sono arrivate nuove diavolerie con gli anni.
0: Allora, sì,
1: non
0: insomma,
1: esistevano le bacche di Goji allora.
0: Qualche anno dopo, nel 2008, finalmente trova la casa dei sogni. Lui e Trudy trovano la casa dei sogni.
1: Sì.
0: Se volete vi do anche l'indirizzo.
1: Chi glielo doveva dire? 20 anni dopo trovano la casa.
0: 2008. Numero 15, Central Park West, è la strada che costeggia il parco, diciamo dall'altra parte rispetto alla quinta strada, la strada dove c'è il museo.
3: L'arrivo della maratona,
0: dove ti fanno uscire quando la gara è finita.
1: Ma soprattutto, seguiteci, è Vista Parco.
0: È il palazzo di fianco a quello dove, ahimè, hanno ucciso John Lennon. Quei palazzi bellissimi che si affacciano proprio sul parco.
1: Okay.
0: Sul parco.
1: Bene.
0: 2008, comprano 2000. Vengono comprati due appartamenti, 16° e 17° piano, gli ultimi due piani di questo edificio. Li mettono insieme, una bella scala interna per collegare i due appartamenti.
1: Potrebbe averli comprati abbastanza bene, ma non bene come li avrebbe comprati uno o due anni dopo, crisi mutui subprime. Capito? Cioè, il mercato era buono, non impazzito come adesso.
0: Adesso ti do un po' di cifre, così mi dici se era buono.
1: Vai.
0: Due appartamenti, li mettono insieme e viene fuori una casa da 500 milioni.
1: 500 metri.
0: 500, no, metri. Anche io e Alex stiamo guardando la scala a chiocciola. Orrore!
2: Ma scomodissima poi.
0: Scala a chiocciola devi essere costretto, cioè se non hai alternative va bene anche quella, per carità, ho capito.
1: Ma tempo poi, al tempo.
0: Cioè 500 metri di casa, no, cazzo, che arriva in salotto oltretutto.
2: Sì.
1: Non mettiamo il carro davanti a voi, spiega tutto bene, poi arriviamo alla scala chiave.
0: Quindi viene fuori un appartamento su due livelli, 500 metri quadri, molto bello, molto rarefatto come colori, sì, con una vista spettacolare su Central Park. Lo pagano 27 milioni di dollari.
1: Lo pagano tanto, secondo
0: dice
1: me.
0: Che è tanto.
1: Secondo me lo pagano tanto, cioè avesse aspettato, ma non
0: Matteo,
1: poteva sapere.
0: Matteo, sei capace di fare 500, 27 milioni diviso 500?
2: 27
4: 1.
1: Secondo te non l'hanno pagato? Nel 2008?
4: Non l'ha pagato tanto.
1: Come l'ha pagato tanto? Comunque andiamo avanti. Nel frattempo arriva il prezzo al
2: mese. 27 diviso 500, siamo a 54.000 dollari al metro quadro.
1: È un po' tanto. L'anno dopo,
0: però 10 anni dopo, qui
1: alcuni
0: siamo nel
1: nostri
0: 2008.
1: Colleghi avrebbero preso delle case a New York che tirate dietro, perché ovviamente è arrivata la crisi.
0: Ok, 10 anni dopo, nel 2017, l'appartamento lo vendono, lo vendono e prendono 50 milioni di dollari.
1: Da
0: 27.
2: Quindi 100.000 euro al metro quadro.
0: Ok. I nuovi proprietari di questa casa, che l'hanno comprata appunto nel 2017, la comprano, la pagano 50 milioni di dollari e non ci vanno quasi mai.
1: Ma pensate che rimbambiti.
0: Tant'è che adesso, qualche anno dopo, l'hanno messa di nuovo in vendita a 45 milioni di dollari.
1: Ma si sono fatti scammare, come direbbe mia figlia.
0: Chissà quella fortuna...
1: Di dubbia provenienza. Ma tu pensi male.
0: Mi piacerebbe sapere l'origine di questa fortuna. Mi piacerebbe sapere il cognome di questi signori.
1: Bravissimo. Veniamo alla scala chiocciola, ora che abbiamo descritto il pezzo. Perché il pezzo viene da un'unione di due case.
0: Due appartamenti, sotto e sopra.
1: Allora,
0: casa mia.
1: Il brillante che cosa fa? Perché voi seguiteci. Cioè, quando tu fai un buco sopra, il buco toglie metri quadrati.
0: Chiaro, certo.
1: Quindi il non brillante, quello un po' tirchio, dice: no, fallo piccolino al buco. Perché invece il brillante dice: oh, quanto c'è da fare una scala bella? Si buttano via 20 metri. Che vabbè, sarà mai?
0: Ma poi non si buttano 20, via 20 metri. 20 metri. Se ne buttano via 5.
1: 5?
0: Sì, la scala è larga un metro e venti, qualcosa di questo genere. La proiezione in verticale saranno 6 metri, quindi 6-7 metri.
1: Sopra e 6-7 metri sotto, l'ingombro, quindi sono 12. A quel prezzo al metro, 12 metri quant'è?
2: È un milione.
0: Ok, vado a mettere la chiocciola. Okay.
1: Un milione.
3: Automaticamente la casa prende più valore.
1: Prende più valore con l'altra scala, perché è una scala importante.
0: Sì,
1: perché
0: stiamo
1: voi...
0: parlando di appartamenti, in questo caso da 500.
1: Voi ve la vedete Gloria Swanson nel viale del
0: Tiamotto? Scende dalla chiocciola.
1: Che scende dalla cazzo di scala chiocciola. Cioè, ma deve avere un minimo.
5: Avrei un'idea per risparmiare ancora un pochino di
1: che
5: più.
1: Che cosa?
5: Una bella pertica di pompiere. Almeno finché te sei giù in la puoi usare.
1: Esatto.
5: Quando diventi vecchio fai lo scalone come Sunset Boulevard.
0: Voilà, il nuovo dei pinguini. Ma non doveva...

0: scusa, io ho una buona memoria, almeno questa, almeno per adesso sì, resiste, insomma. Sì. Mi ricordo che Riccardo ci diceva l'anno scorso che si sarebbero presi un anno sabbatico, ok?
1: Oh.
0: E addirittura ci sono i manifesti per il loro tour del 2027, no? Il 26, no, c'è la creatura.
1: No, ma la creatività non la fermi. La
0: ho capito, gli scappa
1: fermi
0: da incidere.
1: Sì, quindi ha scritto Bossa Nostra,
0: sì,
1: per Gaia.
0: Sì, sì.
1: Ha fatto un'altra, un nuovo pezzo, ha scritto anche un'altra, non
0: anche
1: me la
0: un'altra
1: ricordo,
0: che passiamo in questi ultimi
1: non
0: tempi,
1: ricordo,
0: e
1: sì,
0: poi appunto questa canzone che esce ufficialmente come Pinguini,
1: sì,
0: l'altro
1: sì,
0: giorno
1: sì,
0: era da Mattarella.
1: Sì,
0: ma insomma,
1: pazzesco, pazzesco.
0: Ma tua moglie ti fa stare sempre in giro, Riccardo.
1: Ma no,
0: allora,
1: in
0: visto
1: giro
0: che
1: con
0: sei
1: lui
0: sempre in giro, sabato prossimo, fra due sabati, il 6 di giugno,
1: sì,
0: c'è Party Like a DJ. Confermi che ci sei? Confermi?
1: Sì, sì, ci sono. Sì, sì, non c'è problema.
0: Sì, perché si sono aggiunti anche i Pinguini alla festa di Radio DJ.
1: Che bello. Non ho ancora detto una cosa,
0: dimmi,
1: che
0: dimmi,
1: io farò la mia solita vinilata alla biblioteca del Parco della Musica
0: nel pomeriggio.
1: Poi seguiranno, diciamo, dettagli sull'orario, perché credo alle 6, ma non sono sicuro.
0: Peppe, ciao ragazzi. Oh, prima, il ballo di Peppe, ti ricordi il ballo,
1: il ballo di Peppe?
0: Il ballo di Peppe.
1: Questo è il ballo di Peppe. Questo è il ballo di Peppe. Peppe.
0: Ciao ragazzi, erano 10 anni che non vi vedevo in onda dal video, vi ho sempre sentito soltanto via radio,
1: e
0: ora che per un infortunio sono a casa, vi vedo in televisione sul canale 69,
1: sì,
0: ma ricordo che esiste anche la possibilità sul canale di YouTube. Devo dire che in questi 10 anni vi siete tenuti bene, complimenti,
1: male,
0: meriterebbe un festeggiamento, sì, tipo farci un ballo propiziatorio.

0: dura,
1: sono spaccati
0: dura.
1: Di bicchieri per l'Italia.
0: Sì, sì, sì.
1: Un cliente mi ha raccontato che ogni tanto si vede in continuano ad arrivare messaggi per il venerdì sera per l'autorizzazione scritta che i mariti o le mogli devono chiedere al consorte a volte per avere un po' di tempo libero dal matrimonio. In questo caso Edoardo che dice: un cliente mi ha raccontato che ogni tanto si vede in pausa pranzo con un suo amico, però di nascosto dalla moglie perché è gelosa.
0: Che palle.
2: Che vita difficile.
0: Guardate che vanno a finire,
1: fra suo cliente e suo amico c'è una storia.
0: Potrebbe essere.
1: È geloso come nelle di quella
0: città,
1: pazza.
0: Come nelle città di pianura, quanto a un certo punto tra il lusco e il brusco. Attenzione voi che andate a Treviso adesso questo weekend. Se andate da un architetto in una bella casa, in un casale, in vendita, attenzione perché l'architetto
1: che un nobile decaduto
0: ti può guardare negli occhi a un certo punto, specie se hai quella barba ispida.
1: Batin.
0: Hai mai provato, Linus, il sapore dei baffi di un uomo? Saluto il mio amico Walter Santillo, che è un comico toscano, sì? Collaboratore di Carlo Conti, che ogni volta che mi vede mi dice: ma te hai detto per radio, hai mai provato il sapore dei baffi di un uomo? Mi ha fatto schiantare da ridere. E tutte le volte mi dice: hai mai provato il sapore dei baffi di un uomo?
1: Saluto Laura da Torino che scrive: il venerdì io e mio marito lo dedichiamo a noi, lasciamo a casa le tre figlie che fanno serata fra di loro e noi andiamo a cena nel nostro locale preferito e ci continuiamo a guardare come due innamorati, e sono 23 anni che facciamo sempre la stessa cosa.
0: Che bello.
1: Allora, una canzone stupenda questa, sì. Era di Marco.

0: Amare te ha fatto diventare la mia vita più dolce, cantava Marvin Gaye giovanissimo, e la ricantava, devo dire, in una versione stupenda, forse
1: sì,
0: quasi
1: stupendo,
0: più bella di quella originale, stupendo. Nick Heyman. Questa era un estratto da un Azzurro dell'87 dal Teatro Petruzzelli.
1: Dal Teatro Petruzzelli di Bari.
0: Il tentativo qual era? Avere un festival bar invernale.
1: Invernale, un tentativo
0: modo.
1: Più volte
0: fatto. Qualche anno.
1: Ma riuscito assolutamente.
0: C'era tanto materiale.
1: Nick Heyman di una bellezza incredibile.
0: Beh, perché mischiava quell'esotico
1: sì. Ed era uno dei rarissimi casi in cui noi maschi non potevamo dire e vabbè, ma fa musica di merda. No, nemmeno. Cioè, era
0: pop,
1: sicuramente...
0: ma era un pop molto carino.
1: Sì,
0: 11:21,
1: sì.
0: Radio DJ. Cominciamo a entrare un po' in atmosfera. Tra poco arriva Aldo Rock. Volevo salutare Andrea, che è un ragazzo che chi ci guarda in televisione forse avrà intravisto sedersi alla mia sinistra.
2: Buongiorno.
0: Ciao. Chi è Andrea? Vi dire. Fatevi
1: È uno. Andrea è un ascoltatore.
0: Allora, avevo un debito di riconoscenza con Andrea e l'ho, spero, saldato questa mattina ospitandolo qui a vedere una puntata dal vivo.
2: Sì.
0: A dicembre io e Matteo siamo stati a Sanremo all'Ariston per una tappa del tour di Radio Linetti. In quella tappa, siccome il giorno dopo avevo la giornata praticamente libera, ho chiesto tra il pubblico se ci fosse qualcuno che la mattina dopo fosse disposto ad accompagnarmi per fare un giro in bicicletta. Quando fai una cosa come questa è un po' pericoloso, no?
1: Certo, perché non sai
0: perché
1: chi peschi ti capita.
3: Puoi finire nelle mani di un matto.
0: Infatti ho pescato Andrea, no? Che è una persona per bene, per dire, che mestiere fai, Andrea?
3: Lo psicomotricista in una comunità psichiatrica.
1: Ah, che bello.
0: Quindi è lui che ha pescato il matto.
1: Esattamente.
0: È lui che è venuto dal
3: matto. Ci siamo trovati per quello, forse.
0: E allora Andrea, insomma, mi ha accompagnato, abbiamo fatto un giro molto bello, era una giornata anche stupenda. Poi mi dice, magari un giorno vengo a Milano, perché la mia famiglia non abita lontana, la mia famiglia di origine, mm-hmm. e vi vengo a trovare. E così ha fatto. La cosa però che merita un racconto è come è venuto a Milano.
1: Indovinello.
0: Esiste la Milano-Sanremo, ma esiste anche la possibilità di fare Sanremo-Milano.
3: Esattamente.
0: Sei partito ieri mattina?
3: Ieri mattina alle 3:30 da Santo Stefano al Mare.
1: Cioè alle 3:30 di notte.
3: Del mattino.
1: Di notte.
3: E
0: la scelta era per essere sicuro di starci dentro nella giornata e anche per evitare un po' il casino del traffico in costiera?
3: Per tutte e due, anche per il tempo che era molto
0: incerto,
3: dava pioggia, grandine, vento.
0: E l'hai trovata?
3: Ne ho trovata a Vercelli, in Grandine, però 65 km, gli ultimi 50 di vento contro, che neanche sul mare.
1: Vero.
3: C'è da dire che l'anno scorso ci ho provato nuovamente, cioè la prima volta, a Novara mi ha messo tutte sulle strade secondarie, le risaie, avevo la bici da strada, ho spaccato raggi. Tutto.
1: Davvero,
3: E dopo 300
1: perché?
3: km la traccia sbagliata, ho dovuto abbandonare.
0: Con che bici sei venuto?
3: Una bici da strada alla corsa, una vecchia bici in carbonio.
0: Normale.
3: Di 10 anni.
1: E
3: anche
1: senti, è più difficile, una domanda del cavolo, la Milano-Sanremo o la Sanremo-Milano?
3: Ma io la Milano-Sanremo sostanzialmente non l'ho mai fatta,
1: okay.
3: Ma la Santo Stefano-Sanremo Coarezza, dove abita mia nonna, che saluto, e che ieri mi ha ospitato, e i miei zii, è abbastanza difficile. Soprattutto io non sono un atleta professionista, sono psicomotricista, ho tre figli, faccio una decina, 10.000 km l'anno, però in maniera molto tranquilla, e quindi è di testa, perché quando comincia a piovere oppure le prime fatiche, i colli, insomma.
0: Quante ore sei stato in sella?
3: Sono stato in bici 12 ore e 40, quasi 13 ore.
0: Come ti sei nutrito?
3: Barrette, panino, salame,
0: panino,
3: banana e cioccolato fondente.
0: Tutta roba che ti hai riportato o ti sei fermato?
3: Mi sono portato tutto, perché quest'anno era in autonomia e l'anno scorso mio padre mi ha seguito, ma quest'anno è in autonomia e mi sono portato quasi tutto, tranne che poi mi fermavo nei vari paesi dove
0: un caffettino, una Coca-Cola.
3: Sì.
1: Ma non è che fumi, no?
3: Non fumo.
1: No, okay.
3: Non fumo.
1: No, sento odore di sigaretta, dico, ma allora
3: non
1: è che. No, sarebbe stata una bella cosa. Che... no, ma fumo anche.
0: Sì, una pausa per una sigaretta ogni tanto.
1: No,

0: Ok,
1: magari comincio dopo questo viaggio.
0: No, per carità, non farlo. No.
2: Senti,
0: no.
2: La traccia come l'hai studiata?
1: Traccia, ho seguito i vostri consigli con Komoot.
2: Ah, vedi. Certo.
1: Dal tuo consiglio per quello che ti ho scritto quel giorno.
0: Sì, ecco, non sponsorizzato, ecco, no. Ci teniamo a dire. No, però, questo no. C'è.
1: Però
0: questo
1: funziona, a me ma sì. Non
2: peraltro,
1: mi ha
2: fatto è buono Komoot perché è un collettivo fondamentalmente. Sì, chiunque fa una cosa la posta e tu puoi riciclare quella fatta dagli
1: assolutamente,
2: altri.
1: Assolutamente, e non mi ha fatto fare un attimo di fuoristrada, strada precisa. Ho perso solo il GPS a Vercelli, ma è colpa veramente del mio cellulare che mi ha portato in una campagna, ma poi dopo si è ritrovato il segnale e sono riuscito a
2: rimanere. Quanto rimani adesso a Milano?
1: Io adesso parto, vado a casa, ho tre figli che mi aspettano.
2: Cioè parti adesso?
1: No,
2: ma
1: non in bici? Ho finito qua, vado
0: col treno?
1: Due. Sì.
0: Col treno?
1: Sì.
2: Okay. Ah, non mi ha fatto preoccupare.
0: Un'ultimissima domanda, forse la più importante. È vero che cioè, quando ti arriva una cosa, è vero che dici voilà? Che dite voilà voi?
1: Abbastanza, ma noi siamo sul ponente estremo, come tu ben sai.
0: Certo, siete francofoni.
1: Noi siamo quasi più francesi che italiani, quindi verso Genova si dice voilà.
0: Anche verso Genova si dice voilà.
1: E adesso noi un po' di meno, però sì, abbiamo questa
0: voilà.
1: Intercalare.
0: Bene, grazie. Era Andrea, voilà.
1: Grazie.
2: Rimani
1: molto
2: con noi
1: per
2: che adesso arriva
1: l'opportunità. Grazie.
3: DJ, Drama Italia.
4: Radio, DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura, con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
9: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
8: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
10: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
11: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
12: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: My Movies presenta.
14: Inizia dicendomi perché sei qui.
15: Mi serve un vestito.
14: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
15: Non sapevo dove altro andare.
13: Il premio Oscar Anne Hathaway.
15: Non volevo tagliarti fuori,
14: ma lo hai fatto.
15: Non puoi odiarmi davvero.
14: Oh sì che posso.
13: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
15: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
13: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
16: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
17: Party Like a DJ is coming.
18: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano. Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
19: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Neffa, Taiwan.
20: Chi saranno i prossimi?
21: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.

0: the deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Ecco, se nella canzone avete sentito anche degli effetti speciali, era il caffè di Aldo, che oggi indossa una giacca, secondo me, fresca di regalo.
2: No, questa è una giacca fresca di opera d'arte. Questa è giacca by made Yuri Scarpellini.
1: Ah,
2: vuoi vedere?
1: E te l'ha regalata domenica scorsa.
2: No, la giacca era mia.
1: Ah, lui l'hai data e te l'ha personalizzata.
2: No,
3: dietro anche.
1: Ah, hai voluto la bici, adesso pedala, attento alla tazzina. Sigla!

0: vi anticipo perché so che tu stamattina, te e il discepolo, avete intenzione di parlare di sacrifici, ok?
1: Sì.
0: Guarda che quelli che fanno il sacrificio più grande qui dentro sono gli ascoltatori.
1: Ah sì? Sono
0: poi
1: così?
0: Ci siamo noi e vabbè. Poi arrivate voi due belli belli.
1: Beh,
0: buongiorno.
1: Buongiorno. Ascoltatori, il rinvio della gratificazione, questo è il sacrificio, cioè rinviare la gratificazione. Okay. Vuol dire che se stai lavorando e non ti spari tutto quello che guadagni, se il venerdì non bevi tutto il bevibile,
2: più quello, ecco.
1: Se non mangi tutto il mangiabile e ti trattieni un po' e magari metti da parte qualcosa, beh, il futuro ti sorride.
0: Ah.
1: Questo,
0: allora,
1: questa
0: con questa chiave di lettura già
1: questa,
0: ne parliamo.
1: Okay.
0: E nel tuo caso come si applica?
1: Beh, nel mio caso cerco di seguire quello che fanno gli atleti.
0: Allora,
1: io sono un ex atleta.
0: Se io vado a guardare nell'armadio del tuo fisico,
1: sì.
0: E apro le ante del tuo interno proprio,
1: sì.
0: Io non trovo più niente che tu hai messo da parte, perché hai fatto in due domeniche di fila due mezzi Ironman.
1: Ma noi siamo nati per questo. Cioè, noi siamo nati per cacciare ogni giorno.
2: Diciamo che adesso, a parte gli scherzi, scusa. Quello che hai appena detto prima collide un po' con quello che ci dici tutti i venerdì, cioè vivi qui e ora, la felicità è vivere qui e ora.
1: Sì.
2: Ma se tu ti trattieni.
1: Attenzione,
2: no?
1: Attenzione. Il procrastinare, la ricompensa, vuol dire comunque vivere il presente, vuol dire la consapevolezza. Cioè, questo è. Cioè, tu sei consapevole che gioia, dolore, fatica, coraggio sono tutte cose che ci devi mettere nella vita.
2: Certo.
1: E poi avrai la tua ricompensa. Questo però nel XXI secolo non esiste.
0: Non è così garantito.
1: Cioè, nel senso, nemmeno
0: diciamo che ci sono delle variabili impazzite.
1: No, attenzione,
0: adesso.
1: Nemmeno la gente ci crede, perché in effetti funziona ancora così. Cioè, se tu ti vuoi sentire realizzato, cioè la differenza tra un fallito e un realizzato cos'è? È quello che procrastina quello che vorrebbe avere tutto e subito, cioè lo mette da parte, pensa al domani. Quello è veramente la persona realizzata. Il fallito è quello che alla fine si ubriaca, beve, mangia, non pensa al domani. Ecco, questo secondo me non va bene, perché esiste ancora un valore che si chiama virtù. Voi e anche molti degli ascoltatori ci ridono sopra, però è qualcosa di importante la virtù. La virtù serve per andare avanti, per superare i momenti difficili come questo, per superare le gare di Ironman.
0: Where there's smoke, there's fire.
1: Sì, è così.
0: Dove
1: c'è del fumo, c'è del fuoco.

0: esattamente il contrario dell'espressione
1: tutto fumo,
0: tutto
1: e, niente
0: fumo
1: arrosto.
0: E niente arrosto. In questo caso invece, se c'è fumo c'è anche arrosto. È un po' la teoria di Hitchcock, no? Se tu vedi un film e nel primo tempo c'è una pistola, sicuramente c'è un morto nel secondo tempo.
2: Non so perché, ma mi vengono in mente anche cose extraconiugali, sai? Non so, un uomo che si cura un po' di più. Allora, certo. Quello lì c'è fumo, vuol dire che c'è fuoco anche.
0: Eh sì, perché la differenza fra maschi e femmine è questa, tendenzialmente, che le femmine, per fortuna loro, si tengono sempre.
2: Sì, bene,
0: no?
2: Bene. Sì.
0: Noi maschi a un certo punto ci lasciamo andare, quando a un certo punto
2: schifo
0: della vita ci riprendiamo.
2: Sì.
0: Beh, c'è un motivo sempre.
3: È questo, cioè il rinunciare a qualcosa di prezioso nel presente per avere qualcosa di meglio nel futuro. Questo è il vero segreto per avere una vita realizzata, ecco, per conoscere se stessi, per essere sempre sorridenti anche nei momenti difficili, perché è questo. E voglio fare l'esempio di tre corridori, vabbè, se ne è parlato del record di Londra,
0: certo,
3: eccetera. Però la cosa interessante, forse non l'hanno detto, tutti e tre contemporaneamente hanno battuto
0: il record
3: di Kiptum.
0: Sì, si è parlato, cioè, di più del fatto che,
3: esatto,
0: due siano andati
3: sotto le due ore,
0: dimenticando che anche il terzo comunque,
3: esatto,
0: avrebbe fatto il record del mondo.
3: È riuscito correndo 2.028.
0: Ovviamente ce lo dice perché il terzo chi è? Il suo amico?
3: No. Non lo dico
0: sì,
3: per
0: sì.
3: questo e non lo dico
0: ma
3: perché andrà
0: per
3: in onda il filmato dell'Uganda.
0: Attenzione, sì. Mi dicono che oggi è il giorno in cui il famoso filmato...
3: Il D-Day.
0: Uomo, ricorda che il documentario si trova qui. Homepage dj.it, canale YouTube di DJ, Instagram di Radio DJ. Adesso.
3: Sì, in questo momento.
0: Okay,
3: 11
0: okay,
3: e mezza parte. Ecco, e cosa fanno questi ragazzi quando vanno a scuola, fanno dei sacrifici, quando si allenano? Cioè, fanno delle cose incredibili. Sapete chi ha vinto e ha battuto il record? Che cosa ha fatto? Ha fatto una cosa straordinaria, me l'ha raccontato l'allenatore Claudio Berardelli. Cioè lui, anziché fare i soliti 36 chilometri di lungo, ok?
2: Perché per allenarsi ai 42 chilometri
3: arrivi massimo.
2: Noi comuni mortali facciamo prima un 20, poi un 25, poi un 30.
3: Un 30. Loro arrivano magari anche 5, 6, 36 chilometri.
2: 36
3: Lui nelle tre settimane precedenti,
2: sì,
3: quindi Aldo Rock che fa due mezzi ari in due settimane.
2: È un bambino,
3: è una formica.
2: Sì, sì, sì. Cosa ha fatto lui?
3: Lui ha fatto tre volte i 40 chilometri, ok?
2: Ne mancavano due.
3: Però li ha fatti tutti e tre in 40, cioè in due ore e un minuto.
2: Cioè, già spingeva già, tantissimo.
3: Ed era a 2500 metri. Cosa vuol dire? Vuol dire che se scendi, la proiezione è che tu ci sei dentro. Se le condizioni climatiche sono giuste, tu ce la fai. E sapete perché io ho fatto i due mezzi Ironman?
2: Perché?
3: Perché oltre a pregare, prendo gli aminoacidi, quelli di quello che ha fatto il record di Londra.
2: Cioè... Ma c'è un'altra cosa che fai prima delle gare. Secondo me, scrivi e poi leggi il diario di un uomo.
3: Dal diario di un uomo, il senso più profondo della vita lo percepisci quando tutto ti sembra perduto. Allora accade qualcosa di inaspettato, accade sempre qualcosa. Come nel viaggio dell'eroe, come nel pensiero di Carl Jung, come nell'eroe dai mille volti di Joseph Campbell. È il potere del mito che si manifesta. L'eroe deve andare verso l'ignoto, vagare in un territorio inesplorato, affrontare nuove sfide e correre rischi notevoli. Questo è il modello del viaggio dell'eroe, ma questa è anche la vita. Dopo eventi inaspettati e travolgenti, dopo catastrofi, dopo il caos, in pratica, dopo un tragitto iniziatico, emerge sempre un nuovo ordine, una nuova consapevolezza, una nuova vita ricca di significato. Hollywood ha sempre trovato utile questo viaggio dell'eroe, ma anche i triatleti, quando seguono il loro lungo sentiero dorato. Ed è così che ho affrontato il challenge di Cesenatico, come affronto tutte le gare dure. Ma questa volta, sulla strada, oltre alle prove da superare, ho trovato qualcosa di più. Oltre al ritmo delle onde, oltre alla brezza marina, ho trovato bellezza e magia. Lungo la strada e sotto una pioggia liberatoria, ho trovato la forza, la gioia e il dolore di essere un triatleta che attraversa la vita. Miei cari triatleti, quando l'avventura chiama, andate. Voi ce la potete fare, voi siete all'altezza e lo sapete. Ricordatevi solo di puntare continuamente al cielo mentre vi allenate diligentemente sulla terra. E se volete sapere chi siete, dovete solo sognare. Il sogno darà potere alla vostra azione, a quel potere che è dentro di voi.

0: tanto nei tuoi racconti viene fuori un'espressione che è un'espressione molto popolare, ma sì, che magari non tutti conoscono, cioè il viaggio dell'eroe.
1: Sì.
0: Il viaggio dell'eroe lo ha teorizzato, come si chiama, Campbell, quello che dice.
1: Sì, non solo Campbell, ma anche Jung nei suoi...
0: Però il viaggio dell'eroe cos'è? È uno schema che si ripete e alla fine è alla base di tante narrazioni.
1: Sì.
0: Star Wars...
1: È bravissimo,
0: l'Odissea.
1: Ma è una cosa, cioè una cosa mitologica. Hai parlato di Tucidide e ti faccio tanto di cappello.
2: Grazie, no, insomma, perché comunque così...
1: Tucidide Strap è uno dei libri fondamentali per gli storici, come Erodoto. Erodoto anche lui. Solo
0: Erodoto ci metteva un po' di miti dentro.
1: E invece Tucidide era preciso.
0: Sai che abbiamo fatto il classico noi. Barcellona. Sì.
1: No, ritornando al viaggio, il viaggio dell'eroe è fondamentale perché vuoi diventare, cioè c'è un bambino pauroso che, come dicono gli psicologi, devi rubare la chiave da sotto il cuscino della mamma, cioè devi diventare uomo, mm-hmm. E beh, allora devi andare a leggere tutta la mitologia, tutte le fiabe, cioè il famoso mago Merlino fa parte di questo viaggio dell'eroe, il ragazzo deve superare Simola. Delle prove, cioè avete ascoltato il discorso di Draghi? Ecco, nella vita e nel viaggio dell'eroe devi affrontare tanti draghi. Ecco, questo è il viaggio, cioè superare delle prove, e poi c'è il mentore, e poi c'è la morte, la resurrezione, il ritorno a casa, Ulisse, capito? Certo. E quindi il famoso re pescatore, la leggenda del re pescatore vuole che il re vero non era ferito, il pescatore aveva una ferita purulenta e quindi viveva lontano dal palazzo.

0: e mandavano lì i figli per farli crescere. Sai il vero problema di diventare uomini e non avere più i mentori? Cioè non una volta,
1: cioè, i maestri,
0: ma anche il padre che insegna nella tribù a cacciare il figlio, ecco, quello è qualcosa per diventare il mozzo su una nave che trova il nostromo, cioè quello per diventare uomini.
1: Adesso il mentore è TikTok.

0: nato a te e ti abbia detto tu sei il mio mentore, tu come ti senti?
1: Hai
0: una stessa responsabilità.
1: Sì, io a Cesenatico ma anche a Cervia, e quando si affiancavano i triatleti e mi dicevano io sono qui per colpa tua,
0: che bello,
1: capisci?
0: È una cosa bella anche a Linus,
2: sempre
1: è una
2: colpa tua, sono qua,
1: sì.
0: È colpa,
2: allora mi devi dire grazie, non colpa.
1: E quindi cioè quando loro mi dicono io sono qui per te, io gli rispondo anch'io sono qui.
0: Che bello, bello, bellissimo.
1: Perché anch'io sono per Dio.
0: Sono quelle cose, non so se siete d'accordo con me, che quando spegni l'abat-jour e chiudi gli occhi dici oh, sono qui al mondo anche per questa cosa qua.
1: Bravissimo,
0: sono a posto.
1: Bravissimo, il senso della vita.
0: Un pochino.
1: È proprio questo.
2: Se ti chiudiamo, fai gli auguri a Massimiliano, che è un ascoltatore che domenica fa la sua prima mezza maratona.
1: Beh, Massimiliano, quello che ti voglio dire è questo. Tu fai la tua mezza maratona, ma alla seconda, come diceva Tommy Yomi, un chitarrista, diceva impara il primo accordo, ma al secondo trovati un avvocato. Io ti dico, tu al primo falla così,
0: sì?
1: Ma al secondo prendi gli amminoacidi di Andorra.
0: Ma perché? Ma perché questa spinta oggi?
2: Chissà come mai. Va bene, abbiamo finito, adesso c'è Sandrino, noi ci vediamo domenica.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
3: Corri da

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
3: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro, 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust. Da domani in edicola con Repubblica.
8: Party Like a DJ. Domenica 7 giugno.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Pochi secondi alle 6. Hola DJ.
2: Hola DJ con Florencia.

0: brava, bella, tutte che le ha questa qua. Sienna Spyro con il suo nuovo singolo Material Lover. Ne stavo parlando con il buon Paganelli, che oggi è in regia, di quanto sia, intanto lei è proprio una diva, sì. Cioè giovanissima, però ormai veramente sta prendendo quel posto lì. L'abbiamo già detto più volte, lo spirito di Adele, che ancora è con noi ovviamente, però sapete che un pochino si è ritirata e non si sa fino a quando dai concerti, in generale dalla musica, e quindi Sienna Spyro ha detto c'è un bel vuoto in questo momento, mi frego le mani e mi ci lancio, no? Però è una delle cantautrici, quantomeno delle voci, ecco, anglosassoni più interessanti, anche perché comunque lei è giovanissima, molto brava e ci piace anche per un motivo ben preciso, noi millennial perlomeno. Si chiama come un videogioco che ci piaceva tanto, si chiama come Spyro the Dragon, cioè è ovvio che ci sta simpatica. Chissà se Sienna Spyro veniva presa in giro alle medie per Spyro the Dragon.
1: Ma sarà troppo giovane.
0: Cioè secondo te lei non sa chi sia?
1: Quanti anni ha?
0: Avrà 12.
1: Allora no.
0: Aspetta, è del 2005.
1: No.
0: Spyro the Dragon era già pensionato.
1: Sì, sì.
0: Mamma mia, che amarezza. Va, andiamo avanti. Va.
2: Radio, DJ. One nation, one
3: station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
9: Have fun with 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Sei tu la cura che può salvare una vita.
0: Sabato 16 maggio 2026, feliz sabato y muy buenos días para todos.

0: DJ con Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno. Buongiorno chi è sveglio alle 6 e 5 minuti del sabato mattina, in questo sabato 16 maggio, che potrebbe benissimo essere un 16 novembre, un 16 ottobre, un qualsiasi momento di autunno inoltrato. Devo dire che lo sapete, visto che qua non ci nascondiamo niente, io felicissima che non ci sia caldo. Mamma, che bello girare ancora col parka, ancora col cappottino, con l'impermeabile, perché piove. Lo so ragazzi, ognuno ha le proprie fisime, io ho la mia. E il fatto che stiamo procrastinando il caldo è una cosa che mi dà effettivamente grande buon umore. So che non posso parlare a nome di tante persone all'ascolto che invece l'estate la stanno aspettando e come, però per il momento prendiamo il buono anche da questo meteo, sperando naturalmente che non ci siano proprio invece problemi, cose più gravi, come tra l'altro quello che è successo a Verona. Ve lo racconto anche perché è la mia città, e a Verona è stato veramente la settimana scorsa una sorta di uragano, di tornado. Avete visto delle immagini apocalittiche, forse mai visto una cosa del genere, quantomeno in città, porte dei centri commerciali completamente divelte, le porte scorrevoli, tetti scoperchiati, situazioni un po' allucinanti. Ecco, al netto di questo, sperando che non ci siano problemi, io onestamente mi godo ancora un pochino il freschino. Secondo me se lo gode anche il Pagaz.
2: Eccoci qua, buongiorno.
1: Come state? Bene, tu com'è? Bene. Tu come vivi questo meteo qua? Sei un po'
2: incide sul tuo umore? Un po' più caldo, stare meglio, sì. Sicuramente. Ma mi piace perché sono gli ultimi freschi.
1: Ok, vedi, no, perché ultimi. Tu effettivamente lupo di mare.
2: Certo, io non ho paura del freddo.
1: Ma neanche del caldo, no, secondo me, è vero. Una che non vede l'ora invece che ci siano 38 gradi è la nostra Sabrina da Roma. Buongiorno.
3: Buongiorno, esatto. Cioè, io mi sto vestendo tutti i giorni allo stesso modo adesso. Perché
1: sì,
3: avendo fatto il cambio armadio.
1: Brava, esattamente. Cioè, io mi è rimasta fuori una felpa, un pantalone, una roba, e uso sempre la stessa.
2: Stolte.
1: Sì.
3: Cambiamo la t-shirt sotto,
1: ragazzi,
3: e poi è tu sempre la stessa felpa e no, pantaloni.
1: Esatto, oppure fai appunto come Pagaz, che ha sempre la stessa cosa all year long.
2: Sì, tutto beautiful l'anno. Mind.
1: Bravissima. Allora, il mio riferimento era tipo Paperino, è presente.
2: Esatto, no,
1: quando apre
2: Paperino
1: l'armadio, sì, e ci sono tutte le casacche identiche.
2: E neanche un pantalone.
1: Beh certo, perché lui va via senza pantaloni. Il grande mistero di Paperopoli.
3: Però il costume lo mette.
1: Però bravissima, però il costume da bagno lo mette.
2: È vero.
1: Che follia, ragazzi. Quanto bello è. Veramente sono delle storie di paperi, soprattutto, sono una meraviglia. Comunque, d'altro, a proposito di storie di paperi in generale, no, di storie belle, non vedevo l'ora che oggi arrivasse Paganelli, anzi il nostro Sir Paganelli.
2: Perché?
1: In regia, perché ti ho pensato quando l'altro giorno che c'è stato a Buckingham Palace i 50 anni del King's Trust, no, che è praticamente questa sorta di associazione di fondazione che ha sostenuto 1 milione di giovani insomma in situazioni svantaggiate nel mondo.
2: Ed è qua che mi hai pensato.
1: Qua ti ho pensato in quanto giovane svantaggiato. No, peggio, perché Re Carlo a un certo punto ha organizzato un ricevimento in giardino Buckingham Palace, no? E tra le varie cose ha accolto gli ospiti, c'era anche Idris Elba, giusto per dirvi, insomma, della gente di un certo tipo, e si è messo in console. E si è messo in console a fare
2: Carlo.
1: I DJ. Re Carlo!
2: Grande.
1: E la cosa bella è che sembravi tu, la postura era
2: ingobbito.
1: Sì.
2: Classico.
1: Ci assomigliavi di brutto, te lo giuro. Quindi vabbè, insomma, ti ho pensato anche in questo contesto. Invece penso a voi che siete magari in macchina, in giro. Perché svegli a quest'ora, con sto tempo? 347-342-5220 per i vostri messaggi, per i vostri racconti audio.

0: Allora, buona giornata a tutti. Chiedevo se potevi dire per radio che cosa? A Grado oggi c'è il raduno internazionale dei pompieri oppure bomberos, come dite.
1: Los bomberos, parti, sì.
0: Visto che ci sono stati qualche giorno di pioggia, oggi e domani sono gli ultimi due. Ricordo anche il raduno nazionale a Gemona del Friuli. Grazie, un abbraccio a tutti, Andrea da Brescia che si sta dirigendo là.
1: Grande, ciao. Grande Andrea. Quindi a Grado, abbiamo detto, quindi insomma zona Friul, così a Gemona del Friuli, raduno nazionale dello Bomberos. Quanto fa ridere Bomberos? Ma è più bello che pompieri, no?
2: A me fa troppo ridere.
1: Fa troppo ridere.
2: Abbiamo una foto ovviamente con gli amici Bomber sotto la città Bomberos.
1: Los Bomberos, sì, veramente.
2: Fa molto ridere.
1: Sì, sì. E quindi allora lo ricordiamo, grazie Andrea per averlo detto, uno dei motivi per cui uno magari si sposta nel weekend, i vari raduni, è in questo caso raduno anche dello Sbomberos, che mi sembra come dire una roba di tutto rispetto, per cui benissimo, buona giornata e buon viaggio. Eccoci. Hola.
3: Ciao ragazzi, mi spiace per te Florenzia.
1: Cosa?
3: Ma io mi sono alzato a quest'ora, sì, come praticamente quasi tutti i giorni e tutti i sabati, ti ascolto molto volentieri.
1: Grazie.
3: Mi spiace per te, ma io faccio il macellaio.
1: Osteria.
3: Faccio il macellaio a Torino sul mercato rionale di Santa Rita.
1: Aha.
3: E quindi sono, ahimè, già sveglio a quest'ora.
1: Certo.
3: Ciao Paolo da Torino.
1: Paolo, tu sei molto, guarda, già solo per la tua premura che insomma hai detto a una veg, hai detto no scusa è che sai faccio il macellaio, però facendo degli orari balordi comunque noi sei sempre sul nostro carretto, nel nostro pulmino degli sfiguz del mattino ci stai tranquillamente, anche se fai un mestiere che insomma come dire ci allontana un po', però apprezzo molto la tua premura. Buona giornata anche a te, dai.
4: Buongiorno Florenzia.
1: Buongiorno.
4: Stamattina passeggiata nei boschi.
1: Ah.
4: Chissà se troviamo anche qualche fungo.
1: Mamma, magari.
4: Buongiorno a tutti.
1: Ma guarda, Sabrina, grazie a questo messaggio la nostra percentuale di ascoltatori che va a funghi, che in autunno-inverno di solito è del 95%, cioè è una percentuale altissima, ovviamente con la bella stagione scende, però con le ultime piogge di questi giorni effettivamente sono tornati. A che percentuale siamo di ascoltatori fungaioli adesso?
5: 87 adesso.
1: Vedi, comunque...
2: Hai contato pure me, Sabri, perché io
1: sono allora...
2: interno al programma.
1: E allora 90, adesso siamo a 90%.
2: Ah, sono un bel 3%.
1: Sì, siamo già saliti, ma mi sei impennata praticamente.

0: Ma scusa, ma adesso vai a funghi anche?
1: No, adesso no, io ci vado fine estate.
0: Appunto.
1: È logico che sì.
0: E che funghi tiri su?
1: Ah beh, porcini.
0: Porcini, sì, principalmente. Sì, sì, sì.
1: Okay. Ma hanno insegnato a prendere solo quelli, cioè proprio livello altissimo.
0: Ok, beh, ma senti,
1: a fregarsene
0: almeno...
1: del resto. Sì, sì.
0: Magari trovi roba, capito, da skei e invece no, perché comunque il porcino. Beh, ci sta.
1: È bello questo momento.
0: Ma il momento... ma perché tu non sai che anche il padre della nostra Sabrina Ninfadora mi è un mastro esperto cercatore di funghi. E anche lui porcini, era vero Sabri?
2: Anche lui porcini.
0: Anche
2: sì.
0: Lui porcini. Arriva a volte con delle chilate di roba importanti. Detto questo, tantissimi ascoltatori la mattina presto si svegliano per andare a funghi, ma a Via Massena 2 ancora non è pervenuto niente.
1: Ah, nessun funghi.
0: No, questa cosa è... Allora, anche lì, magari solo porcini, perché poi per il resto io non mi fido. Vi devo dire la verità, c'ho un po' di paura. Però volentieri noi accogliamo anche tutti i vostri regali. Oh, ieri ero qua in... la mattina così in zona studio di DJ Cam Italia volavano dei salami da un metro e mezzo. No, ma una roba! Soprattutto c'era una producer, Alessandra, che saluto, che stavamo registrando un podcast e lei era meno alta del salame. L'abbiamo usato come metro.
3: Come stai? Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so.

0: Quanto mi piace il sax nelle canzoni pop, non si
1: è
0: può
1: già
0: spiegare.
1: Estate, Flo.
0: Sì, sì, sì,
1: finita.
0: Questo è proprio Ciringhito, eh. Sì. Questo è proprio che ti sei fatto la giornata in spiaggia, vai al Ciringhito. Anzi, nel caso di Paola Iezzi, un Ciringhito specifico che è il Ciringhei a Ibiza. Secondo me lì è proprio la mandano questa tutte le ore e ti senti una roba, ti bevi una cosina, stai da Dio. Sì, questa è proprio Paola Iezzi, ci ha portato lì in stessa direzione, 6:19 minuti qui su DJ. Ma parlando di funghi.
2: 92. Anche noi stiamo andando a funghi questa mattina. Hola, hola.
0: Ma vedi che robe. Ma Pagaz, guarda che appena piove un attimo, pruc, secondo me dovresti organizzarti anche tu, perché ti stai perdendo qualcosina, secondo me. Prova, pensaci.
3: Ciao, io sono Gianni da Torino, in giro a quest'ora perché accompagno mia figlia che deve andare al CERN di Ginevra.
0: Ok, al CERN. Dopodiché
3: torno a casa, recupero mio figlio, lo porto a scuola e basta. Poi mi sa che mi dedico alle faccende di casa.
0: Ok, okay?
3: Ciao, easy. Grazie.
0: Easy, sei solo il genitore di una che lavora al CERN. No, però non ce lo fai pesare, non ci sentiamo improvvisamente più scemi in qualche maniera. No, bravo però, bravissimo.
4: Ciao Florenzia.
0: Ciao.
4: Anche io mi sono svegliata alle 5:45 per andare a una gara, però ascoltando voi mi rallegro un po'.
0: Cuore.
4: Ciao, Clotilde da Milano.
0: Clotilde, ma guarda che sei tranquillissima, io ti sento già padrona della tua vita. Guarda con che tono andrei ad affrontare questa gara, senti? Così, e poi c'è potenza nell'affrontare la gara con queste chitarre pazzesche. Brian May è sempre un grande. Però poi chi invece fa le faccende di casa a quest'ora della mattina presto si ricorderà il video di questa canzone. Quindi un attimo che ci mettiamo minigonna, calze a rete, tacchi e ci mettiamo a pulire.

0: Ma se la mattina comincia così. Lui la tiene un po' di più la nota. 6:24 minuti qui su DJ, che bello cominciare con i Queen. Noi ci prendiamo un pochino di pubblicità, anzi prima un bel messaggio.
1: Hola DJ con Florencia.
0: Questo non è un messaggio pubblicitario, ma umanitario. Non è pubblicità, ma un gesto di solidarietà. Perché con il vostro 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere, la cura siete voi. Con la vostra firma nella dichiarazione dei redditi, portate cure e assistenza nelle emergenze umanitarie più gravi. Questo gesto non costa nulla e il 100% dei fondi raccolti verrà destinato a salvare vite umane in paesi come Sudan e Afghanistan.
2: La cura sei tu. Scopri di più su msf.it/5 per 1000.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: This is DJ Training Center.
6: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
5: This is DJ Center.
7: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
8: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
10: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura, con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
11: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
12: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
11: E poi dura come minimo 20 minuti.
12: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
11: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
13: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
12: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
11: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
12: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
13: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
14: Sei nell'anima.
15: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
16: Goccia, goccia.
17: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
18: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nelle AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.
19: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
20: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
21: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 15 la sprint race e domani alle 14 la gara con il Gran Premio Monster Energy di Catalunya. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
16: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
22: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
16: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
23: My Movies presenta.
24: Inizia dicendomi perché sei qui.
25: Mi serve un vestito.
24: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
25: Non sapevo dove altro andare.
23: Il premio Oscar Anne Hathaway.
25: Non volevo tagliarti fuori,
24: ma lo hai fatto.
25: Non puoi odiarmi davvero.
24: Oh sì che posso.
23: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
25: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
23: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
26: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust. Da domani in edicola con Repubblica.
27: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
28: Have fun with
29: Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood! Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.
30: We can dance all night.
31: Hola DJ con Florencia.

0: Isn't the view spectacular? Che bella è la rima Dracula spectacular. Dai, una roba di un British. Peccato che invece una è coreana, l'altro è australiano. Però hanno fatto così una rima mega mega British. Ed è un pezzo, diciamolo, che mette d'accordo tutti questo.
1: A me piace molto.
0: Tantissimo, tanti. Mi piaceva già senza Jenny, sì. Quindi figurati anche con Jenny, bellissimo. Tame Impala, ci piacciono. Tu sei stato anche recentemente al concerto?
1: L'ho visto live, sì, molto belli, bravissimi, bravissimi, sì, sì. Ma uno show luci poi da...
0: Sì,
1: da
0: 11, sì, cioè, tutte le persone che l'hanno visto mi hanno detto sì, bellissimo, ovviamente musicalmente parlando, ma le luci del concerto sono una roba incredibile, quasi un po' lisergica, un po' psichedelica. Esattamente, beh, d'altronde se non è uno come Kevin Parker, uno che si fa questi viaggi, non so chi lo faccia veramente. Dracula alle 6:35 minuti qui su DJ. Oh, la DJ, buongiorno a tutti voi in questa siamo già proprio mattina inoltrata, dai, per molti più o meno, no? Paganelli dice
1: ormai
0: insomma,
1: sì.
0: Ormai sì.
1: È andata,
0: fatta. C'è anche chi sta staccando dal turno di notte, quindi magari invece lo stiamo accompagnando gentilmente alla branda, c'è chi invece si è appena svegliato, c'è chi è in giro per tanti ragioni, al 347-342-5220 naturalmente ce lo state raccontando voi in che giri siete. Hola!
2: Ciao! Siamo Monica e Paolo di Carrù.
0: Eccoli.
2: Siamo partiti adesso per andare a fare la radio DJ a Treviso.
0: Ah,
2: Carrù,
0: sì?
2: Provincia di Cuneo, Treviso. Ciao.
0: Grandi, immagino la DJ 10, perché non mi risultate in palinsesto. Quindi fare la radio DJ, esatto. Poi è un attimo che domani mattina, se non mi sentite più, sentite loro. Ci siamo capiti, insomma. Però è bellissimo perché naturalmente in tanti ci state scrivendo che state andando alla 10, o anzi state, come dire, anticipando certe attività per andare alla TEN domani. Infatti ci racconta chi è già sveglio per la raccolta delle ciliegie, perché domani non ha tempo, perché appunto andrà a Treviso alla DJ TEN. Se non è amore questo per la mia radio del cuore, dice Chicco da Costermano sul Garda, con cittadino veronese, e quindi sono molto molto contenta anche per lui. Tante persone arriveranno a Treviso domani, poi lo racconteremo anche in tempo reale, perché sarà una bellissima festa, come sempre Treviso, il Veneto, quando c'è da far festa, fare cose insieme, così è sempre pronta, quindi davvero molto molto contenti. E a proposito di ciliegie, tra l'altro leggevo una notizia, una cosa che di solito la mia Sabri in redazione è sempre in prima linea sul caro vita e soprattutto sui prezzi delle cose, ok? Perché effettivamente è iniziata la campagna delle ciliegie con un deciso aumento della produzione che ha causato un calo dei prezzi all'ingrosso del 26,2% in soli 7 giorni, quindi di base questo effetto è l'effetto clima, è un clima favorevole che sta accelerando l'arrivo dei prodotti estivi, e quindi sembra incredibilmente che forse riusciamo anche a mangiarci 2-3 ciliegie quest'estate senza essere milionari. Forse, magari 2-3 ce ne facciamo bastare.

0: Senti qua, senti anche tu i campanellini di Natale. Ci sono tante persone, mi state scrivendo in tanti, non vi preoccupate. Ogni volta che c'è una canzone che vagamente, no, ha a che fare con le nostre canzoni di Natale di DJ, poi il clima è anche quello, quindi di base ci siamo tutti già catapultati a Natale 2026, giusto? Sì, il prossimo Natale. Mamma mia, questo è il livello di stamattina. Io sono già al 2027, non ho ben capito. 2026 così, un po' interlocutorio. Comunque stavamo parlando di cose ben più importanti, altro che subito Natale. Dobbiamo sfruttare quest'estate, perché dicevamo, no, parlando dei prezzi, del caro vita, del mercato, di come stanno andando le ciliegie, che hanno avuto addirittura un calo, no? Un calo dei prezzi. Fabi mi ha mandato proprio la foto, ok, di una cassetta di ciliegie bella ricca, e scrive: questa era piena giovedì e l'ha pagata 10 euro, una cassetta piena di ciliegie. Io vorrei sapere dove ha reperito una cosa, ecco, vedi, forse in TV. Ha fatto 100 e gli hanno mandato una cassetta di ciliegie. Ma senti qua, a Gusto Martelli, è vero? Mamma, ragazzi,
1: il maestro.
0: Ok, il prezzo è giusto. Adesso va. Scusa, perché mi distrai?
1: No,
0: non possiamo andare a sentire solo questa roba.
1: Sì, vorrei,
0: sai quale è anche quello del pranzo e servizio?
1: Certo.
0: Mamma, che sogno. Comunque, dicevo, al di là delle ciliegie, poi tra gli ortaggi, bene i cetrioli, che vanno da 80 centesimi a 1,20 euro al chilo a seconda della varietà, mentre è iniziato il periodo della coltivazione in piena aria per melanzane e zucchine. Termina la campagna dei sparasi bianchi del Veneto. Che buoni, però, buoni. Ragazzi. Però sono ancora disponibili i verdi, con prezzi che vanno da 4-5 euro al chilo a seconda della pezzatura. Insomma, no, non a buonissimo mercato, però va bene così. Malgrado il maltempo non sempre favorevole, anche i prodotti ittici vi informo che offrono buone opportunità di acquisto. La riapertura della pesca delle telline ha portato i prezzi a un livello regolare. Le telline, cosa? Sai che non so neanche bene che cosa siano.
2: Le arselle,
1: sì,
2: le chiamate così voi,
1: però sì.
0: Ma sono tipo delle conchigliette
2: o poveracce.
0: Le poveracce,
1: sì, poveracce.
0: È vero, le poveracce. E si mangiano.
2: Vedi come sono sul pezzo.
0: Madonna, ma infatti Sabrina lei dovrebbe fare, cioè lei Sabrina dovrebbe fare un programma solo sulla spesa, tipo una signora mia a mezzogiorno, dove commentiamo le nostre spese, capito? Poi guarda, ti informo, i moscardini medio grandi a 10-12 al chilo, in netto calo rispetto ai mesi scorsi, e poi stabili rana pescatrice, i gamberi rosa anche con la pezzatura più grande intorno ai 9 euro al chilo, ve lo volevo dire.
1: Così,
0: sì, così mi informo. Se oggi andate al mercato, questo è anche servizio pubblico.

0: Un sabato che sa di domenica, anzi di buona domenica, grazie a Saif. Chissà se Saif sa che ha chiamato questa canzone come una fortunata trasmissione di Canale 5.
1: Secondo me gliel'hanno detto, perché non lo sapeva.
0: Perché non lo sapeva. Perché secondo me, posso dire, Saif, se fosse stato veramente uno che guardava al target millennial, cioè noi, o anche più vecchi, lui faceva questa canzone e i fiati li faceva fare a chi?
1: A Demo Morselli, maestro.
0: Sì, ma è, tra l'altro, scusami, maestro vero lui, un grande, sì, incredibile.
1: E che baffo!
0: Da maestro, anche sì, quello. E il riccio fluente.
1: Ma che bello che
0: mamma, che bello che era! Che bello che so che suona in giro, c'è la sua orchestra, no? È un grandissimo, veramente. Sabrina, tu sai di chi stiamo parlando, vero?
2: Sì.
0: No, io non ci credo. Cioè, tu cosa facevi la domenica pomeriggio? Cosa facevate voi giovani veri la domenica pomeriggio che non guardavate Buona Domenica? No, perché noi, 45.000 anni fa, insieme ai fossili di pterodattilo,
1: c'era il cangurotto,
0: c'era Massimo Noppez che faceva il cangurotto, c'era il gioco, quello che si mettevano le parole in fronte. Queste cose, Sabri, mi dispiace che tu non le abbia vissute, cioè non so che infanzia hai avuto. Domanda.
2: Andava scout.
0: Capisci?
1: A posto.
0: Facciamo partire una canzone struggente, perché questa è veramente un colpo basso, è una cosa brutta. Cioè, lo so, Cristina esiste. Perché sì, Cristina, sicuro che è stata invitata a Buona Domenica. Almeno una volta è venuta ospite a cantare. Cristina Aguilera, mamma mia, senti. È il dolore di una persona che sa che non vedrà più il cangurotto, se non su YouTube. Che dolore.

0: l'altro Demo Morselli ricordato per quando veniva annunciato da Maurizio Costanzo al Costanzo Show. Dai Demo, Demo, attacca Demo.
1: Devo dire, sì, anche Maurizio, ci manca veramente tanto. Stavamo parlando fuori onda, che ricordi, che bello.
2: Buongiorno Florencia.
1: Buongiorno.
2: Sentendoti parlare di Buona Domenica, di Massimo Lopez, così mi sembra quando io parlo con un mio dipendente che ha 18 anni meno di me, io sono classe 80, lui 98,
1: okay.
2: E gli dico, te, non te lo ricordi il cangurotto? Vuoto,
1: giro,
2: completo.
1: No.
2: È quello che faceva Massimo Lopez?
1: No.
2: Niente, quello del trio Lopez, Solenghi e Marchesini, parlare al vuoto.
1: Vabbè,
2: proprio niente, zero.
1: Figurati, lì andavi ancora più indietro. Però mi faceva notare giustamente il buon Paganelli che Anna Marchesini, qualcuno dei più giovani, anche la Sabri, se la potrà ricordare, perché vabbè, oltre ad essere attrice formidabile, lei è stata una delle ultimi lavori che ha fatto,
3: penso,
1: tra l'altro,
3: di
1: doppiaggio.
3: Stupendo.
1: Ha dato la voce a Isma delle Foglie dell'Imperatore. Lo sapevi, Sabri, che era la Marchesini?
4: Sì, questo lo sapevo.
1: Ah, vedi, perché è stato, bello, posso dirti, dicevamo, meglio dell'originale.
3: Ah, sì, sì, sì.
1: Un'interpretazione incredibile, cioè se le Foglie dell'Imperatore, che è un film comunque sottovalutatissimo, formidabile, e voci di tutti, devo dire, incredibili, ma Isma secondo me è proprio, proprio azzeccatissima, proprio personaggio incredibile. Vabbè, con questo moto nostalgico millennial così totalmente gratuito, direi che è il momento di dare lo spazio alla nostra redazione per le news. Noi torniamo subito dopo, ancorate alla realtà speriamo odierna, con la seconda ora di Hola DJ.
5: Hola DJ con Florencia
4: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 15 la sprint race e domani alle 14 la gara con il Gran Premio Monster Energy di Catalunya. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
11: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
10: E poi dura come minimo 20 minuti.
11: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
10: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
12: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
11: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
10: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
11: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
12: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
13: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti

0: italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: Radio DJ consiglia.
2: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
3: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
4: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis.
2: Wimbrace Games, Play Wild.
3: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
4: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
2: Tutte le info su dj.it.
5: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
6: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
5: Develey ti salsa la vita!
7: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
8: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi! È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
9: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nell'AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.
10: Nasce Sportage Jet3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage Jet3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Buon compleanno, Di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
14: Sabato 6 giugno è

0: biglietti su ticketone.it.
1: 30 secondi alle 7. Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Riprenderanno oggi le ricerche dei corpi dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive, ostacolate dal maltempo. Finora l'unico ritrovato è Gianluca Benedetti, morto assieme alla professoressa Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia Sommacale, ai ricercatori Muri e Lodenino e Federico Gualtieri. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla nave Duke of York. Al centro di verifiche sui permessi per escursioni non turistiche si trovano ancora 20 italiani che attendono di rientrare a Malé. Voltiamo pagina. Tensione tra Washington e Pechino dopo l'incontro in Cina tra i due leader, Donald Trump e Xi Jinping. Il capo della Casa Bianca alza i toni su Taiwan. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, ha detto. I vertici del Paese del Dragone affermano che è in corso un lavoro per ridurre i dazi, ma Trump nega. Il tycoon inoltre ha parlato anche di Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi. In Italia, con la cronaca, ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il 15enne accusato di aver ucciso il bracciante agricolo originario del Mali, accoltellato a morte all'alba del 9 maggio scorso a Taranto. Durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP del Tribunale dei minorenni, il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura

0: e i suoi amici potessero subire un'aggressione. Ora la pagina sportiva, tennis, agli internazionali d'Italia la grande protagonista è la pioggia. Prima la lunga interruzione nel match di Darderi, che ha dovuto arrendersi alla miglior versione del norvegese, ex numero 2 del mondo, Casper Ruud, che si aggiudica l'incontro con un doppio 6-1 e prenota così un posto per la finale di Roma di domani. Con lui ci sarà uno tra Sinner e Medvedev, che riprenderanno oggi pomeriggio alle 15 il loro match, con l'azzurro avanti nel terzo set per 4-2. Nel doppio maschile invece Simone Bolelli e Andrea Vavassori strappano il pass per le semifinali, vincono in due set 7-5-7-6 contro Eliovara Patten, test di serie numero 1, e ora affronteranno Harrison Skupski.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore piogge temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su gran parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo, con valori decisamente sotto la media. E tutte le previsioni del meteo.it tornano questa sera alle 20.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud. A sud, bello.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: Temperature in aumento.
7: Sei nell'anima.
8: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
9: Goccia, goccia.
10: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco. La più grande ludoteca d'Italia, con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia. I bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.

0: Irresistibili Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Hola DJ, con...

0: ci piace tanto la colombina di Mari Froesch che ci sta piacendo sempre più, unisce sonorità un po' brasiliane, un po' bossa, ma anche un po' jazz, anche un pelino di R&B. È davvero un'artista bravissima, e tra l'altro tornerà in Italia, perché vi raccontavo, no, che era già stata in Italia lo scorso anno, tornerà quest'anno, sarà il 26 giugno a Salerno, all'Imen Salerno Festival, e il 27 giugno a Roma, Roma Summer Fest, alla Casa del Jazz. Quindi deve essere una roba anche un po' prestigio, forse un po' troppo per noi paganelli.
1: Sì, esatto. un po' troppo alta
0: la situazione, ma vabbè. E in ogni caso, seconda ora di Hola DJ, buongiorno a chi è sveglio alle 7 e 7 minuti del sabato mattina presto, buongiorno naturalmente a chi è arrivato adesso, ha fatto in tempo ad ascoltare le news della nostra redazione, e buongiorno soprattutto a chi è già sveglio dalle 6, dalla primissima ora di Hola DJ. Come sempre state condividendo il motivo assurdo, o forse no, per il quale siete svegli a quest'ora prestissimo e non state approfittando invece di un po' di meritato riposo. 347 342 5220, il numero come sempre per i vostri messaggi o per le vostre note audio. Tra l'altro, a proposito di riposo, leggevo di queste, sapete che escono sempre queste ricerche, no, scientifiche dell'università del Massachusetts, che dice questa cosa, va. Ecco, in questo caso si parlava dei benefici dell'andare in ferie, e già qua volevo dirvi, serviva una ricerca in questo senso, forse no. In ogni caso, due studiosi, l'oncologo Gridharan e la psichiatra Pandivan, quindi credo che siano indiani se non sbaglio, insomma, hanno avvertito che per liberarci dalla stanchezza e dallo stress sul lavoro dovremmo andare in ferie ogni 2 mesi.
1: Okay? Grazie.
0: E infatti, guarda, io non leggerei oltre, perché grazie mi sembra la risposta più gentile, no? Ma perché non possono essere per forza vacanze grandi, bastano dei fine settimana lunghi o delle micro vacanze, non sono necessarie mete esotiche o viaggi avventurosi, vanno benissimo anche le scampagnate fuori porta a costi contenuti, insomma, però vanno fatte molto spesso, almeno ogni 2 mesi, capito? E tu gli vuoi dire, ma dottoressa Pandivan, dottor Giridharan, dammi il braccio un attimo,

0: E comunque, tra un paio di mesi uscirà una ricerca dell'Università del Massachusetts che dirà che troppe ferie, troppe volte fanno male.
1: Dici?
0: Bisogna fare una volta sola. E noi li paghiamo.
1: Sì, esatto. E noi, allora, ma io spero che sì, o lo Stato o noi o gli enti magari finanziano questa roba. Però sì, ci sono queste ricerche che uno dice: ma era proprio necessario finanziare le università con questa cosa? Non potevano trovare una cura per qualche altro malanno. No, è vero. Però sai cosa? Quando dici che magari scopriranno che fare troppe ferie fa male. E chi lo può scoprire? Non noi di certo.
2: Non chi non le fa.
1: Non chi non le fa. Quindi se mettiamo insieme le vacanze di Paganelli, le mie, di Sabrina, forse facciamo quelle di uno stagista medio di qualsiasi altra azienda. Siamo d'accordo, Sabri? È un po', capito, chi può dire questa cosa? Non lo so. Vabbè, comunque parliamo invece di voi, perché tante persone si stanno, dicevamo, no, andando anche a Treviso, perché domani c'è la DJ Ten, Desi e Gianluca. Oggi si fanno il Grand Ride delle Prealpi Trevigiane. Sono 40 km con 2300 metri di dislivello, ok? E viva gli All Scars, perché ovviamente loro sono il gruppo e non sono All Stars, ma sono Scars. Li adoro. E domani, così, non contenti, si fanno anche la DJ Ten. Vabbè, potete farvela anche in monopattino, ragazzi, che nessuno, cioè, se siete stanchi. Anzi, tra l'altro, proprio da oggi, per quanto riguarda i monopattini, sappiate che scatta l'obbligo di targa. Se n'era parlato per tanti mesi, forse già un paio d'anni ormai, tra una balla e l'altra, e adesso c'è proprio l'obbligo di targa, che sarebbe una sorta di contrassegno identificativo, e poi c'è anche la questione dell'assicurazione, dove invece ci sono ancora 2 mesi di tempo. L'assicurazione obbligatoria partirà dal 16 di luglio. Ci sono dei costi per questa cosa? Ovviamente sì, certo. Per il contrassegno, leggevo, il costo è di 8,60 euro, con imposta di bollo da aggiungersi e i diritti di motorizzazione, insomma in totale una trentina di euro circa, che però se uno lo usa come mezzo di trasporto e lo usa con criterio anche, no, perché c'è anche questo discorso da fare, è tutto sommato una spesa ridotta. Chi circola senza contrassegno invece rischia una sanzione da 100 a 400 euro, quindi voglio dire, tutto sommato vi conviene farvi questo contrassegno qua. E poi non so invece i costi delle assicurazioni, in questo caso dipenderà sicuramente da dove vi trovate, il tipo di tragitto che fate, eccetera. Però ecco, sappiate che se vi fate anche la DJ Ten in monopattino nessuno vi giudica, però ecco, almeno il contrassegno, la targa, ve la dovete fare, quella sì.

0: amo. Faceva così la versione featuring Aldo Rock. Bellissimo. Pedala, corri, vai in monopattino, fa un po' come te pare, insomma.
1: Ciao Flo, da quello che ho capito io, come assicurazioni sui 40-50 euro l'anno.
0: Ah, ok.
1: Quindi
0: non
1: per chi vuole monopattino, è una cosa giusta.
0: Dai, ci sta.
1: Guarda che ti aspetto domani a Treviso, per Piesaria. La DJ. Io faccio la five e alla prima curva mi fermo panino e birra.
0: Ci sta. Questo è, scusami, è l'approccio Paganelli, sì, mi sembra, allo
2: mio
0: sport.
2: Eroe.
0: Veramente, grandissimo, no? Cristiano, magari l'anno prossimo, dai, cerchiamo di organizzarci, perché qualcuno deve pur farla diretta in radio la mattina presto, se no sa femo. Però sì, sono contenta perché tanti di voi che saranno a Treviso ascoltano, poi sapete da Veneta, diciamolo, dai, sono tutte belle le date della DJ Ten del mondo, che okay? Sono tutte belle le Ten del mondo. Però quella di Treviso, vabbè, non fatemi dire altro, che sennò non mi manderanno nessuna di queste. In ogni caso, appunto, parlavamo del monopattino, che ci saranno i costi da oggi, obbligatoria la targa, il piccolo contrassegno, e da tra un paio di mesi l'assicurazione, che tutto sommato, ripeto, era meglio non dover spendere altri soldi, però devo dire che anche per regolarizzare una situazione che a volte rischia di essere un po' selvaggia, e l'abbiamo proprio visto anche sulla nostra pelle, ci può stare, insomma, dare un pochino di ordine alla cosa, di responsabilità.
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
3: Sono già in macchina a quest'ora del mattino.
0: Come mai?
3: Perché il mio compagno alle 6:20 mi ha chiamata chiedendomi se gentilmente potevo il prima possibile portargli gli stampi per dei pasticcini, visto che lui fa il pasticcere.
0: Ah, ok.
3: E che si è dimenticato di preparare e portare ieri sera, ovviamente.
0: Beh, scusa, una roba doveva fare.
3: In 448 ho dovuto cambiarmi.
0: No.
3: E salire in macchina, adesso glieli sto portando. Quindi buongiorno a tutti e buon sabato mattina.
0: Buongiorno, come si dice in inglese? You had one job, amico mio. È il tuo lavoro. Cosa ti può mai servire per il tuo lavoro da pasticcere? Gli stampi dei pasticcini, giusto?
4: Ma poi glieli dai in testa.
0: No, anche secondo me, esatto. Arriva e fa: tieni, to, eccolo qua, questo stampo direttamente in testa, catapultato. No, quello che suggerisco alla nostra ascoltatrice Fede è che a sto punto viene lì, aspetta che lui faccia i pasticcini e poi se ne porta a casa qualcuno anche lei. Cioè, mi sembra, cioè, tornare a mani vuote mi sembra veramente molto molto cafone in qualche maniera, quindi così. Però ecco, you had one job, caro mio, avevi un lavoro solo e quel lavoro non è andato. Oh, sono comunque le 7 di sabato per tutti, anche per lui.

0: Che pezzone.
1: Bellissimo, Under the Bridge, pezzo del 92? Ma alla tua età? No, quanti anni hai te?
2: No, 2 anni in più, sì.
1: Madonna, un po' più giovane. Ragazzi, non ci posso credere. Oggi così, oggi tra il cangurotto e i Red Hot Chili Peppers c'è un momento di anzianità importante. Vabbè, ma sai qual è la cosa bella però del poter crescere, dell'essere più adulti? È avere, in alcuni casi, un pochino più di disponibilità economica, dove uno si può togliere degli sfizi, dove uno può comprare delle cose pian piano, con calma, dipende da dove ti trovi nel mondo, tipo a Milano non tanto, ma vabbè, non importa. Quello che volevo dire è: che bello è riuscire a mettere via soldi, e che bello è pensare che la tua trasmissione preferita, della tua radio preferita, ti può far mettere via un sacco di soldi. Beh, tra poco arriva la 52 Week Challenge. A caso.
3: Hola DJ con Florencia.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni.

0: non ci sono paragoni.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900€, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Ehi, Proxa.
7: Dimmi pure.
6: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
7: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
8: Proggy, felici voi, felice la natura.
9: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
10: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 15 la sprint race e domani alle 14 la gara con il Gran Premio Monster Energy di Catalunya. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da 1 litro a soli 79 centesimi e riso arborio da 1 chilo 100% italiano a 2,49€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Life is Pandastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950€, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183€, 35 rate da 129€ al mese, rata finale di 10.067€. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950€ su Fiat.it. Aperti anche domenica.
13: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
14: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere!
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900€. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
18: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
19: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.

Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. I can turn a dance floor into a...

0: Harry Styles, tra l'altro saluto se ancora starà ascoltando Hola DJ, un ascoltatore che si era svegliato prestissimo e ce l'aveva scritto alle, eccolo qua, 5:58, ok, Dr. V, che era sveglio prestissimo perché doveva prendere l'aereo per andare ad Amsterdam a vedere Harry Styles. Capito, è uno di quelli che è riuscito ad andare a prendersi i biglietti per le sue tipo 25-18 date, non so quante fossero quelle di Amsterdam. E Harry, come sempre, noi ti vogliamo tanto bene, siamo felici che tu hai deciso di venire in Italia, di stare qua, di andare alla COP, di andare a Porta Portese, al mercato, ma un concerto, una data in Italia, ma la potevi fare, no?
1: Ah, dici niente.
0: No, ma va, ma non gliene fare. Vabbè, parliamone un'altra volta, perché mi sto alterando, perché adesso c'è il ma infatti adesso mi calmo. È il momento che tutta Italia invece sta aspettando, quello di diventare ricchi, perché adesso la nostra Sabrina Ninfadora, ci sei?
2: Ci sono.
0: No, dovevi dire no, non ci sono più, perché adesso sono la dea cecata.
2: Allora riproviamo.
0: Esatto. La nostra Sabrina Ninfadora, ci sei, Sabri?
2: No, non più. Sono la dea cecata.
0: Oh no! Quindi è il momento che nessuno aspettava, quello della 52 Week Challenge, ovvero il nostro piano di risparmio, grazie al quale, mettendo via ogni settimana una cifra che va da 1 a 52, 52 come le settimane dell'anno per l'appunto, estratte a sorte dalla nostra Sabrina Dea Cecata, ci portano alla fine, sei già sorcogliando, ci portano alla fine del nostro anno 2026 con in saccoccia 1378 euro, che come ho sentito dire più volte nel film Le città di pianura, ambientato nel Deep Veneto,
2: Zeskay.
0: Zeskay, veramente? Eh beh sì, scusami. Non so se tu sei già ricco di tuo, caro Paganelli.
1: No, esatto contrario.
0: Anche perché però non la stai facendo.
1: No, certo, io me le cerco.
0: Vabbè, guarda, tu veramente vuoi rimanere spiantato.
1: Sì, quello sì.
0: Per fortuna, Sabrina, per tutti noi invece, sta già sfruculiando per trovare il bigliettino e l'estrazione di questa settimana. Sabrina, c'è gente che dice: per favore, abbiamo delle cresime, delle comunioni. Quindi ti prego, ok? Sabrina, è il tuo momento.
2: Vado.
0: Vai.
2: Mamma mia, che ansia.
0: Dai.
2: Allora.
0: No. Questo silenzio non promette niente di buono.
2: Zero proprio.
0: Oh no.
2: Chiedo scusa. Allora. È un po' difficile il numero,
0: Ok.
2: Da indovinare oggi.
0: Vai.
2: Perché è il prefisso degli ascoltatori dalla Germania.
0: Oh mamma, allora c'è un 4 sicuramente.
1: E quindi è alto.
2: Sì.
0: È forse 49?
2: Sì.
0: Mi sento male. 49 euro.
2: 49.
0: Guarda, io farei andare a canzone. Quindi eravamo a 473 euro. Con 49 euro arriviamo a 522 euro. Adesso piango un attimino.

0: Hola. Hola.
1: A via Cecata, il prefisso da Germania è più 49. Qui abbiamo fatto meno 49.
0: Ho capito. Ho capito, adesso sempre a fare i puntigliosi. Più 49 nel nostro salvadanaio, giusto Sabri? Ci sta?
2: Punti di vista.
0: Punti di vista, assolutamente. Comunque dice Samantha da Forlì, dice accidenti, sono rientrata da 2 giorni del salone di Torino, avevo speso già tanti soldi in libri, in cose, questa cifra non ci voleva. Comunque va bene così, li mettiamo via per il prossimo anno. Sabri, hai destabilizzato l'Italia intera oggi, ti devo
2: dire
0: la verità.
2: Però sono con voi, perché anche io ho affrontato delle spese questa settimana e ho sofferto molto anche io.
0: Ho capito,
2: giuro.
0: Ma proprio per se soffrivi così tanto, perché allora hai pescato una roba del genere?
2: Poi si è appiccicato al mio dito, cioè voleva proprio essere
0: voleva uscire
2: estratto.
0: Il 49
2: sì.
0: Oggi, chissà che nella numerologia che cosa significherà, la povertà significherà 49 probabilmente, la pezzenza. Comunque

0: Anche Francesca dice: guarda, lunedì ho la manicure, ho la fisioterapia, ho la pulizia delle orecchie. Aggiunti questi 49, ho superato il budget mensile. Sabrina, guarda che veramente ho a sto giro hai devastato.
1: Siamo solo
0: tu.
1: Al 16.
0: Quindi penso a te, dice, vabbè. E Luca chiede se non si può ripescare solo per questa settimana. No, mi spiace, ma è già andata. Già c'è casino quando facciamo le estrazioni normalmente. Figurati se dobbiamo cambiare il numero in corsa. No, un incubo. Comunque, come vi ricordo sempre, per tutti quelli che si sono persi magari le estrazioni precedenti, non arrivano, non sono al passo, anzi tra l'altro dicevamo, venivamo da 473 euro, no? Quindi 473 più i 49 euro di estratti oggi, 522 euro. Laddove non vi risultasse questa cifra, perché so che c'è una persona tipo Daniele Palmieri che fa questa challenge, ma ogni volta si ritrova con 100 euro in più, non si è capito dove li ha messi.
2: Gli frutta.
0: Sì, ma infatti insomma, ha messo tipo un salvadanaio con gli interessi, non ho capito bene. Insomma, se avete bisogno di ragguagli sul tutto, sulle storie di Instagram, Florencia fa cose, Florencia fa cose, trovate tutte le storie salvate con le varie estrazioni settimana per settimana, così non vi sbagliate. E anche l'estrazione odierna sul profilo di Sabrina _ Ninfadora, che è _. Così ci possiamo, dai, comprare a fine anno un sacco di cose, ci togliamo qualche sfizio, andiamo in viaggio, si mangia, magari si comprano delle cinture senza rubarle, vero ladro? Perché parlo delle cinture rubate al museo di Raffaella Carrà, perché c'era questa mostra nelle Marche, San Benedetto del Tronto, e dove purtroppo dalle quali hanno rubato due cinture. Ma voi vi rendete conto, in questa mostra, rumore, bellissima. Però cos'è successo? È successo che la mattina del 14 maggio, quindi l'altro ieri, è arrivato un pacco alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, dove i ladri con un bigliettino hanno chiesto scusa e hanno detto: scusate, ci siamo resi conto che forse non le dovevamo rubare, vi restituiamo le cinture di Raffaella Carrà. E quindi hanno detto: sai cosa? Scusa, sorry, lo sento.

0: scusa, lo siento, che sembra un po' l'intro della canzone di Madonna, vi ricordate? Sono spiacente, perdoname. Me lo ricordi? Sorry, che la storia di Madonna, sì, uguale, tutte le volte che l'ho sentita, figurati. Ma stiamo sentendo un sacco anche Sorry, scusa, lo siento, nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Sapete dove sentiremo tantissimo anche questa canzone qui? Al Party Like a DJ, sì, perché i Pinguini Tattici Nucleari si sono aggiunti alla lista degli artisti, che erano già tantissimi, figuratevi adesso con i Pinguini, del concerto della serata di sabato 6 giugno alle 20:30 all'Arco della Pace. Vi aspettiamo naturalmente, chi ancora non avesse il biglietto, cioè a questo punto non so cosa state aspettando, ticketone.it, poi tutte le info, nonché tutti gli altri artisti oltre ai Pinguini, su dj.it. Evviva che ci vediamo e festeggiamo insieme, molto molto felice. Oh, speriamo di festeggiare insieme anche stasera, perché c'è l'Eurovision, c'è la finale. E io, guarda, come dice il nostro Gabriele Corsi, che salutiamo, non succede, ma se succede, perché comunque, adesso io non voglio tirarla a nessuno, però Sal Da Vinci è quotato bene, sta piacendo molto.
1: E le altre canzoni,
0: insomma, siamo d'accordo. A parte forse, allora, l'Australia c'ha questa cantante qua che ha fatto un'esibizione, a parte che lei ci crede tantissimo, ci crede a livelli Céline Dion, per cui veramente è fisica proprio quasi la sua performance. Poi non hanno badato a spese col budget, perché razzi, luci, roba, una roba incredibile, quindi lei secondo me potrebbe essere una quotata. So che anche la Finlandia, se non sbaglio, Sabri è abbastanza così presa bene da
1: tra le più quotate.
0: Però il nostro Sal Da Vinci è l'unico che va in giro praticamente a ogni singolo ristorante italiano, bar, parco pubblico, eccetera, a fare la coreografia di Per Sempre Sì, e tutti la sanno, tutti la cantano, quindi ripeto, non si sa mai, potrebbe anche regalare soddisfazioni. E quindi guarderemo con gioia l'Eurovision Song Contest con il commento di Elettra Lamborghini e di Gabriele Corsi, quindi vai Gabri, siamo molto contenti e fieri di te. E poi oggi, se vi va di correre, ragazzi, correre male poco, come faccio io, ok, c'è la Faster Than Death con DJ Set del DJ Aladdin, di Francesco Quarn, poi ci sono io, facciamo o 7 o 14 chilometri, si corre tranquilli, secondo me c'è anche bel tempo. Su Eventbrite la cercate e vi iscrivete, ultimi posti.

0: Buongiorno Etienne, con questa canzone avevo 18 anni, una 500 blu scura, uno stereo tutto scassato all'interno,
1: wow.
0: E tanta voglia di divertirmi.
1: Tanta voglia di vivere, caro Fernando, certo, bellissimo, bellissimo che vi piacciano tanto le nostre scelte musicali.
2: Ti ricordo, io con questa diventavo maggiorenne. 1987-88 mi pare.
1: Eh sì, 88, bravo.
2: Mannaggia. Ma sono vecchio.
1: No,
2: un saluto Mevar da Ravenna, ciao.
1: Non dire così Mevar, abbiamo fatto tutta la puntata un po' in cui ci siamo sentiti in qualche momento un po' anzianotti, un po' vecchi, però no, non è il momento adesso di disperarci, anzi, perché come tutte le cose, anche questa ha la sua fine.
3: Todo tiene su final.
1: Nada dura para siempre, neanche questa puntata di Hola DJ, perché adesso ce ne dobbiamo andare. Tra l'altro mi sorprende che il buon Paganelli mi ha detto: ma come? Ma dov'è la Faster Than Death? Ma come? Ma non lo sai?
4: Non so niente,
1: cioè, ma dove vivi?
4: Beh, non è che corro,
1: lo sanno tutti.
4: Ah,
1: è vero, questo è vero, è vero.
4: C'è da dire questo. Però se c'è da ballare, io.
1: Quello sì, infatti, ma infatti è un po' uno specchietto per le allodole. Non si corri, siete voi, se no cammini, fai. Festeggiamo. Cos'è? Più o meno secondo me dalle 4:30 così. E si parte da DF Sport Specialist, quindi zona Udine. Comunque se cercate Faster Than Death Milano 2026 trovate tutte le informazioni. Dai che ci vediamo là e facciamo un po' di feston. Dai. In ogni caso adesso arrivano Rudy e Laura, e grazie mille a Sir Paganelli per aver curato la regia.
4: Grazie
1: alla nostra Sabri in redazione da Roma.
5: Perdonata?
1: Insomma, no, non tanto. Come vedi, io non vedo l'ora di chiudere questa trasmissione perché devo andare in bagno a piangere per questa estrazione tremenda, ok? Grazie mille, Sabri. Noi ci sentiamo domani, sempre dalle 6 alle 8 su DJ. Un besito doloroso da Florencia. Ciao!
6: Radio DJ One Nation, One
7: Station. Le nostre chiamate lunghe. È tutto un attendere, prego. Attendere, prego.
8: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
10: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
11: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
12: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
13: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
14: Tu perché sei così?
13: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
15: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad! Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
1: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
2: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
1: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
3: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
13: Allora Vale, per la DJ 10 di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
14: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
13: Quindi, DJ 10 Treviso, si parte e si arriva.
14: 10 chilometri oppure 5.
13: Si va lì e si corre.
14: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
13: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
14: DJ 10 Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su DJ10.it.
15: DJ 10. Run like a DJ.
16: Party like a DJ. Domenica 7 giugno

0: Frankie High Energy.
1: Scriviamo la nostra storia usando biciclette.
0: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
2: Sono le 8. Ancora buongiorno dalla redazione. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sull'incidente occorso ai 5 sub italiani che hanno perso la vita alle Maldive durante un'immersione in una grotta a circa 50 metri di profondità. Tra le ipotesi vagliate dagli inquirenti, un'errata miscela dei gas nelle bombole, correnti ascensionali improvvise o le cattive condizioni del mare dovute al maltempo, che peraltro sta ostacolando le ricerche dei corpi. Finora ne è stato ritrovato solamente uno, quello di Gianluca Benedetti. Oggi le ricerche dovrebbero riprendere. La Procura di Roma ha aperto un'indagine. Sulla nave Duke of York, al centro di verifiche sui permessi per escursioni non turistiche, si trovano ancora 20 italiani che attendono di rientrare nella capitale. Ma lei, il tempo era bello, adatto alle immersioni, dice una persona a bordo che conosceva una delle vittime. L'allarme è stato dato subito, noi stiamo bene, ma siamo sotto shock. Il marito della docente dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, precisa, era una sub provetta, non avrebbe mai messo a rischio nostra figlia. Spero, aggiunge, che la sua GoPro riveli ciò che è successo. Voltiamo pagina. Donald Trump rientra dalla storica visita in Cina e dopo l'incontro che era sembrato distensivo con Xi Jinping arrivano dichiarazioni che vanno in un'altra direzione. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 km per andare in guerra, detto il capo della Casa Bianca parlando delle tensioni su Taiwan. Sull'Iran intanto, secondo la CNN, il tycoon non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi. Restiamo in Medio Oriente, prorogata di 45 giorni la tregua in Libano, ma non si fermano i raid israeliani. L'ultimo attacco di Tel Aviv ha colpito il centro del Comitato Sanitario Islamico ad Arruf, nel sud del paese, uccidendo almeno 6 persone, tra cui 3 paramedici. Ora in Italia entra in vigore oggi l'obbligo della targa per tutti i monopattini elettrici circolanti sul territorio nazionale, come previsto dal nuovo codice della strada. Al momento non è prevista alcuna deroga al rilascio dei contrassegni. Chi non provvederà a targare il proprio mezzo rischia dunque di incorrere in sanzioni amministrative comprese tra 100 e 400 euro, posticipato invece al 16 di luglio l'obbligo di assicurazione. Siamo allo sport. Tennis alle 15, o meglio, non prima delle 15, torneranno in campo Sinner e Medvedev per terminare il loro incontro di semifinale agli Internazionali d'Italia, interrotto ieri dalla pioggia. Al momento della sospensione l'azzurro era avanti nel terzo set 4-2. Ad attendere il vincitore c'è Casper Ruud, che ha regolato con un doppio 6-1 Luciano Darderi. Nel doppio è semifinale per Vavasori e Bolelli, che sfideranno oggi alle 13 la coppia formata dall'americano Harris e da Scoops britannico. MotoGP infine al Mommelo per il Gran Premio di Catalogna alle 10.45 prendono il via le qualifiche, alle 14.30 invece la gara sprint.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, altre news tra un'ora.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà,
12: solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
13: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
14: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
9: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: Runway, Lady Gaga insieme a Deci, sono le 8 e 7 minuti e questa è Radio DJ, ma buongiorno.
1: Ma buongiorno a tutti, come state oggi?
0: Ma bene,
1: che
0: grazie.
1: Sabato è? Che weekend sarà quello di
0: dunque,
1: oggi e domani?
0: Oggi è sabato 16 maggio,
1: sì, sì.
0: Roma prima pioveva, adesso c'è il sole,
1: sì.
0: All'insegna del tempo pazzerello.
1: Sì, gran casino domani, derby e finale degli internazionali di tennis, quindi giornata molto carica.
0: Città che pulsa.
1: Da queste parti,
0: sì.
1: Città che pulsa, sigla che arriva. Dalla città che pulsa oggi, dagli studi romani ma anche milanesi di Radio DJ, va ora in onda il programma bello, quello bello, bello, bello.
2: È Laura, è Rudy, Rudy, è Laura su Radio DJ.
0: Ah, beh!
1: Che settimana!
0: Il giro proprio abbiamo fatto, un tourbillon.
1: Una settimana dove è successo un po' di tutto, lo vogliamo dire?
0: Hai qualcosa da dirci?
1: No, no, senti qua, senti, spenti.
0: Chi è?
1: L'anello.
0: Allora, ci tengo perché nelle storie mie, tue, stamattina di Instagram,
1: sì.
0: Andate tutti, fatevi gli affari nostri perché a noi piace così. Hai postato una storia che potrebbe essere fraintesa, invece intendo proprio l'anello.
1: Sì,
0: all'anello fisico, al ring, avevo dato 2 o 3 giorni, ho detto, come tutti i maschi a un certo punto si sfilerà st'anello, lo appoggerà da qualche parte e dirà, è stato tutto bellissimo, però io...
1: Sarà per sempre sì comunque, ma...
0: Sì.
1: Ma l'anello no.
0: La mano la voglio libera. Invece stamattina mi arriva qui con l'anellone, amorone.
1: Per quelli che non lo sanno, ecco. Sì, mi sono sposato.
0: Sarà per sempre sì. Sì. Che sono pochi quelli che non lo sanno, Rudy.
1: Dici?
0: Ma diciamo che c'è stato un giro
1: Sì, vabbè. E comunque non perdiamo tempo a parlare delle cose mie. Grazie.
0: Oh.
1: Io vorrei gli auguri di Florenza e di Pagaza anche per cortesia.
0: Sì, guarda,
1: grazie.
0: Te li stanno facendo.
1: Grazie molte, però bando alle ciance, sì. Non parliamo di me, ma parliamo
0: auguri anche a Grace, allora.
1: Grazie,
0: visto che
1: certo.
0: Non dobbiamo parlare di te, parliamo della bella della coppia.
1: Va bene, ma c'è tutto, trovate su Instagram,
0: sì.
1: Trovate anche, per quelli che non l'hanno visto, c'è anche la foto del
0: c'è
1: matrimonio.
0: Tutto, ma dopo 10 minuti.
1: Cioè... C'è tutto, tranquilli,
0: tutto.
1: Andate pure a vederla se non l'avete visto, però io ho una domanda per sì. Le donne e per gli uomini,
0: vai.
1: Il tempo del
0: di
1: prossimo disco,
0: okay?
1: Sì, ok? La domanda è, uomini con gli anelli,
0: sì,
1: non parlo
0: no.
1: Di fede adesso.
0: Ma intendi dire proprio come, perché se ci piacciono meno?
1: Vi piacciono, donne, vi piacciono gli uomini che indossano gli anelli? Non parlo della fede, dico in generale. Quegli uomini tutti inanellati che mettono l'anello anche sul pollice.
0: A me piace l'anello al pollice,
1: ti
0: per
1: piace?
0: Esempio, ma tanta gente fa schifissimo.
1: Sì, io faccio parte di quelle a cui fa un po' schifissimo.
0: Anche la mia una delle mie migliori amiche,
1: sì.
0: Quando mi vede, io ho due anelli a tutti e due i polli. Ho due polli. E praticamente mi faceva tutta la volta, madonna quanto è brutto, quanto
1: ma gli
0: sono
1: uomini
0: brutti,
1: con gli anelli,
0: prego,
1: basta,
0: sì.
1: 347-342-5220,
0: sì.
1: Due squadre,
0: anelli sì,
1: Laura Antonini, uomini inanellati, uomini
0: sì.
1: Senza anelli, per favore, Rudy
0: per
1: Zerbi,
0: favore?
1: Solo la fede, dai, la fede,
0: dura la fede, perché tu l'appoggi da qualche
1: no,
0: parte, io lo so,
1: ti prometto che la tengo su,
0: sì.
1: la tengo, e come, mi raccomando votate, dura pochi secondi, ci tengo molto perché dobbiamo un po' capire, visto che noi siamo icone di stile in questo programma, abbiamo iniziato con un disco
0: te.
1: Stile.

0: Salt and Peppa con Shoop su Radio DJ.
1: È una valanga di messaggi quella che ci sta arrivando in faccia. Vi abbiamo chiesto, così per partire, poi andremo sui giornali chiaramente a raccontarvi cose ben più profonde, ben più interessanti. Uomini con gli anelli o uomini senza anelli? Soprattutto sondaggione riferito e rivolto alle donne. Sabrina, come sta andando?
2: Allora, è lievemente in vantaggio il no, ma di poco.
0: Vedi.
1: Però il no sono proprio dei no che fanno
0: no, proprio schifissimo.
1: Schifatissimi.
0: Sì, quindi
1: sta vincendo la squadra da Rudy. Uomini senza anelli, diciamo, la fede fa storia
0: testo,
1: a sé,
0: diciamo, la fede è la fede, il resto degli anelli intendiamo gli anellozzi,
1: Anellozzi. Potremmo dire anche squadra Michele Mainardi.
0: Esatto.
1: Giusto, più o meno è quello.
0: O anche mio marito.
1: Squadra tua.
0: Mio marito porta gli anellozzi a volte, sì.
1: Io sono un po' d'accordo con Francesca, che secondo me fa un'analisi giusta. Dice: a qualcuno stanno bene, ad altri decisamente no. Io, per esempio, mi metto in quelli che, per esempio, l'anello di Radio DJ, che è un simbolo intoccabile, io lo tengo nel cassetto, preziosissimo.
2: Il mio tesoro.
1: Ma non lo indosso perché non mi sento proprio genere da anello.
0: Invece a me quello piace molto. Quando ho bisogno di sentirmi coccolata, metto quell'anello.
1: Ok. Beh, ti piacciono su tuo marito.
0: Quello è l'anello di famiglia, quello di Radio DJ, no? È più dell'anello di fidanzamento, più di ogni cosa.
1: Un po' di messaggi che sono arrivati velocemente, andiamo.
3: Ciao, io faccio parte non solo degli anelli no, ma anche degli orologi no, dei bracciali no, delle collanine no, figuriamoci degli orecchini no, assolutamente nulla, e figuriamoci di color giallo oro.
1: Quindi l'uomo deve avere
0: dell'oro,
1: metallo, color acciaio.
0: Ti capisco sui bracciali e anche sulle collane. Pensa a mio marito, il primo regalo che mi fece era una collanina girocollo stretta. Io
1: ecco, eppure l'hai sposato,
0: no,
1: vedi?
0: Eppure lui mi ha sposata dopo, malgrado la reazione.
1: E poi vado.
4: Rudy, Laura, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Assolutamente sì, anelli agli uomini, dipende tutto dalla mano. Un saluto, Arianna da Lucca.
1: È vero anche questo.
0: Anche da look, perché penso, mi viene in mente Luciano Ligabue, per dire. Adesso lui ce l'ha qualche anello, no?
1: Sì.
0: Uno vestito così, con quel mood lì, secondo me sì, anello.
1: Sì,
0: ma
1: dici.
0: Uno che magari ha un altro, un fisichino mingherlino. Magari
1: tu dici che l'uomo deve avere la mano.
0: Deve avere un po' il physique du rôle per portare determinate cose.
1: Un po'
0: come la donna, mica solo l'uomo.
1: Un po'

0: iCare, sì, un po' selvaggio.
1: Buongiorno, dipende dall'uomo. Se l'uomo ha un certo stile, sia gli anelli e anche i bracciali sono fighissimi. Ma se l'uomo non ha stile, mi sembra un po' una caponata.
2: Ma che stile è, però?
0: A me pare una caponata.
2: A me pare una caponata.

0: la canzone di Fra Quintale che ritroveremo a breve sul palco del Plaid.
1: Non vedo l'ora, non vedo l'ora, sì, saranno sì, giorni sì, meravigliosi.
0: Sì, manca allora, poco, manca poco.
1: Manca pochissimo, sono le 8:20, continuiamo un po' a parlare di noi, ma in questo caso si parla di scuola, si parla anche di ricordi di scuola e tra poco capirete perché. Repubblica di questa mattina.
0: Allora, Repubblica di questa mattina scrive così a pagina 27 nell'articolo di Giulia D'Aleo: non solo borghi e isole, ma la pluriclasse è in città, bimbi in calo, unica via. Che vuol dire che praticamente hanno unito tanti bambini di anagrafica diversa per poter formare delle classi in dei paesini, posti piccoli all'inizio, dove magari era impossibile raggiungere la scuola principale che poteva essere abbastanza distante. C'è la foto di un film che abbiamo citato recentemente anche con Sabrina, quello in cui Antonio Albanese in Un mondo a parte insegna in una piccola scuola in Abruzzo, quindi viene mandato a insegnare in questa scuola all'inizio molto così dubbioso.
1: L'ho visto,
0: il
1: l'ho
0: film
1: visto.
0: È bello, non ve lo raccontiamo.
1: Con Virginia Raffaele
0: molto,
1: si parla proprio
0: bello
1: di un caso di questo genere, ma in quel caso era un paesino piccolissimo
0: piccolo,
1: dell'Abruzzo.
0: Con una neve assurda, lui arriva sì, lì, beh, poi appunto no spoiler.
1: Tra orsi
0: guardatelo,
1: e lupi, però diciamo così. Sì.
0: Adesso non succede più solamente, purtroppo dobbiamo dire, non a discapito delle classi, ma proprio per il fatto che c'è questo grosso calo demografico, sta succedendo anche in alcune città, quindi aumentano le pluriclassi e divide anche questo, un po' come la storia dell'anello, cioè ci sono persone entusiaste perché i bambini collaborano tra loro, il metodo è quello appunto che i più grandi fanno anche un po' da tutor ai più piccoli, si usano ovviamente dei metodi per coinvolgere tutta la classe eccetera, però ci sono poi anche delle interviste ai genitori eccetera, non tutti i genitori sono entusiasti.
1: No, poi ci sono mille idee, no, diverse su quanto la classe debba progredire in un certo modo, su chi è più indietro, su chi è più davanti, su chi parla lingue diverse dall'italiano,
0: esatto.
1: E quindi anche c'è tutto un mondo di grande polemica, c'è tutto un mondo di opinioni che comunque è legittimo esprimere se sono civili e anche diciamo ascoltare, capire, certo. Ognuno ha le proprie ragioni, certo è che ci abitueremo sempre di più a classi diverse da quelle che magari abbiamo visto noi,
0: esatto,
1: quando avevamo l'età delle elementari o delle medie.
0: Considera che in Italia ce ne sono già 1392 di classi così, che non sono poche.
1: No, sono,
0: considerate quanto pochi siano i bambini.
1: Io direi una cosa, al di là delle polemiche, al di là delle opinioni che è giusto che vengano trattate in sedi molto più serie delle nostre, però un ricordo di come erano le nostre classi potrebbe essere anche divertente, cioè ognuno ha un ricordo della propria classe, che siano le medie, le elementari, che ci è rimasto nel cuore, come erano i nostri compagni, come erano i prof, come si stava in classe. Vogliamo tornare in quelle aule un attimo? Lo facciamo tutti insieme, secondo me potrebbe essere divertente. 347 342 5220, la mia classe quando io andavo a scuola, raccontatecelo un po', tanto un ricordo più o meno l'abbiamo
0: una
1: sempre,
0: fotografia,
1: una fotografia nel cuore, sì. I got

0: Si intitola Spirits, la canzone di Strombellas su Radio DJ. E allora Anelli,
1: che bello.
0: Anelli, classi.
1: Sì,
0: tutto
1: sì.
0: C'è in questo momento nella nostra messaggeria.
1: Rita ci racconta: all'elementare eravamo in 9 in classe, di cui 8 bambine e un solo maschio, povero, adorato e sfottuto allo stesso tempo da tutti gli altri maschi della scuola. Poverino Rita da Udine. E poi c'è Silvio che dice: classe scuola elementare, eravamo in 7, 6 femminucce e io solo maschietto. Per fortuna aveva la solidarietà dei due insegnanti maschi. E
0: mamma quindi... mia, ne stanno arrivando a pioggia. Io direi di fermarci un attimo, sì, perché c'è la pubblicità, ma torniamo tra pochissimo con i vocali, con
1: le vostre storie, le vostre classi, scritti, orali.
0: Interroghiamo. Il professor Zerbi oggi interroga, sì, quindi
1: sono già pronto con le domande per tutti. A tra pochissimo. Rudy e Laura su Radio DJ.
2: DJ One Nation One Station. Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
3: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
2: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
3: Ah però, con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa, e hai tutta la protezione che ti serve, da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
6: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
7: Amore, mi racconti una storia?
8: Va bene, dai.
9: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
10: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
11: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscany.com.
12: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica, ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
14: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
13: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
14: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
15: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
16: Doppio malto.
17: Birra, cucina e felicità.
15: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
18: Dei
8: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
18: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
19: Dighi andare su dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
20: Dighi cliccare e dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti.
18: Perché se non dighi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
22: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
23: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del D.

0: diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
1: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Have fun with Monge Gift. Gli snack per cani e gatti con carne fresca.

Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.

0: Ci vengono in mente un sacco di cose. Lo so, Zerbi, ti leggo la mente.
1: Sì.
0: Nugenea, Tommish, On and On su Radio DJ.
1: Ci piace molto. Stiamo parlando di classi, di scuole, di questa notizia di Repubblica di oggi che ci racconta che le classi, come le vogliamo chiamare, hanno un nome preciso.
0: Pluriclassi
1: sono una realtà ormai non solo nei piccolissimi paesi ma anche nelle città. Al telefono con noi c'è una persona che è documentata.
0: Esatto,
1: giusto?
0: Ha frequentato una pluriclasse quando era piccola. Valentina,
1: buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Ciao. E tu già ci sai dire qualcosa perché tu hai fatto una pluriclasse, giusto?
2: Ebbene sì, ho fatto tutte le elementari in una pluriclasse.
0: Okay. Dove succedeva? Racconta tutto. Quando e dove?
2: In realtà tanti anni fa, perché in realtà io ho già qualche anno, quindi in realtà stiamo parlando di un 35 anni fa, okay, più o meno, una trentina di anni fa. Eravamo una pluriclasse di circa un 13-15 mm-hmm. bambini misti dalla prima alla quinta elementare, e in realtà io non lo ricordo bellissimo, perché comunque era un'unica grande classe dove tutti quanti in realtà apprendavamo quello che era l'insegnamento a seconda di quello che era il proprio livello, però io ne porto un ricordo assolutamente bellissimo.
1: Valentina, scusami, ti ho interrotta, no, vai avanti, pensavo ti fossi fermata.
2: No, ho fatto soltanto le elementari perché poi in realtà le scuole medie sono state fatte in un paese vicino, perché appunto per il fatto che il paese era molto piccino non aveva neanche le scuole medie.
1: Ok. Domanda, io mi sono sempre chiesto, in una pluriclasse si impara tra virgolette di più e prima, oppure è diverso?
0: Il programma
1: si
0: va più lentamente?
1: Cioè,
0: come
1: tu in prima elementare sentivi comunque quello che facevano in quinta? Ti arrivava qualcosa? Sapevi di più?
2: Ma in realtà devo dire che gli insegnanti erano molto bravi, perché ti seguivano proprio a persona, quindi a piccoli gruppi, okay, e quindi cioè sì, magari sentivi un qualche cosa ma ne beneficiavi, e io posso dire di aver imparato sicuramente, cioè, molto bene tutto quanto senza difficoltà. E quindi non l'ho vissuto come un disagio, ecco.
0: Ok, e poi hai proseguito i tuoi studi senza trovarti a disagio quando sei entrata poi in classi,
2: no,
0: dove c'erano persone che avevano fatto scuole, questa è la domanda che magari molti si pongono, che avevano fatto scuole tra virgolette diciamo normali, quindi ti sei trovata come loro?
2: Assolutamente sì, assolutamente, cioè con il livello di preparazione che in realtà mi ha consentito poi di proseguire, cioè gli studi agevolmente.
0: E tu sei architetto oggi, giusto?
2: Esatto.
0: Ok,
2: esatto.
0: Quindi è andata bene.
1: Pluriarchitetto. Grazie Valentina.
2: Grazie mille. Buona giornata.
1: Ciao, un bacio.
2: Ciao.
1: Era il 1984. In che classe eri nel 1984?
0: Dunque, avevo 15 anni. Quindi facevo il secondo liceo.
1: Anche io, pensa, incredibile. Pensa.

0: Ricordo che guardavamo i video in TV e guardavamo Billy Idol dicendo: mamma mia, questo qua quanto mette paura.
1: Che figo. Billy Idol, sorella. Uomo anellato.
0: Anellato e capello che sicuramente ti faceva un po' invidia a quell'epoca.
1: Beh,
0: immagino.
1: Accidenti, gran figo, e continua a essere un grandissimo figo. Stiamo parlando di scuole, di classi, di classi. Non mi verrà mai quel termine.
0: Pluriclassi.
1: Perché mi viene al contrario di dire prima classi e poi pluri, quindi non mi viene. Invece pluriclassi.
0: Tipo il pluriball.
1: Le classi del futuro, esatto, ricordatevelo, non è una cosa dei piccoli paesini come il film di Albanese e Virginia Raffaele. Tanti messaggi.
0: Dei messaggi, sì. Lo ricordo quando all'elementare arrivavo a scuola qualche minuto prima dell'inizio della lezione, la maestra ci faceva stendere sui banchi per farli asciugare i fogli appena duplicati. Ah, per far asciugare i fogli appena duplicati con il ciclo stile, perché facevano tutti questi fogli e poi bisognava metterli lì. Antesignano della fotocopiatrice, hai ragione Claudia, mi hai ricordato questa il ciclo stile che faceva quel rumore lì.
1: Che ricordi.
0: Vero?
1: Insieme al fax sono le cose che ormai senti i suoni ancora nella nostra mente, c'è il suono del fax quando arrivava.
2: Ciao Rudy, ciao Laura.
1: Ciao.
2: Io in prima media ero da sola con tutti i maschi e quando facevano applicazioni tecniche praticamente mi facevano i lavoretti con il traforo, con il legno.
1: Che carino.
2: Erano altri tempi. Ciao.
0: Vero. Un sacco di cose manuali.
1: Ti aiuta. Io avevo il Borgogni, il mio insegnante di educazione severissimo, il Borgogni sembrava un film di Fantozzi, arrivava il Borgogni.
0: Salutiamo anche Angie che è maestra di pluriclasse.
1: Brava.
0: Ciao,
1: ciao Angie, bravissima.

0: Hai capito?
1: Bella.
0: Un momento anche così rappato finale con messaggio annesso. Elisa, amore è, si intitola questa canzone, amore è con il nostro
1: Enrico
0: al telefono, non lo so se sarà amore.
1: No, ormai è amore, ormai non abbiamo più niente da perdere né da vincere. Buongiorno Enrico.
2: Buongiorno, intanto viva gli sposi e congratulazioni.
1: Pensavo che dicessi viva l'Inter che ha vinto lo scudetto della Coppa. No.
2: Sto anche lanciando riso così.
1: Allora Enrico, buongiorno, complimenti, buongiorno, perché la settimana scorsa ci hai preso al 100%. Io ero lì che non potevo dire niente, ma ascoltavo il meteo dicendo chissà domenica come andrà, e ci hai preso.
2: Per fortuna.
1: Ci hai preso, insomma, sì, per fortuna a tratti, diciamo.
0: Beh, no, dai, vale, sposi asciutti quasi sempre.
1: Ah, perché eravamo al coperto.
2: Come?
1: Vabbè, ma andiamo avanti. Parlaci di questo weekend che, se non sbaglio, sarà ancora un po' tormentato.
2: Sì, parzialmente tormentato, perché questa perturbazione è un po' tosta, proprio testarda, fatica ad andarsene. Oggi porterà altre piogge al mattino su nord-est, al centro-sud, ma attenzione perché ci sono già dei bei segnali positivi di miglioramento,
1: sì,
2: che si sono già concretizzati su nord-ovest, incredibilmente, pensa, persino sulla Liguria, non è mai
0: ecco, guarda, parte della Liguria. Ecco, poi ti chiamo perché ti devo dire delle cose.
1: Si è parlato molto di te, si è parlato molto di te in famiglia. Andiamo avanti, andiamo avanti.
2: Spero bene, non credo bene.
1: No,
2: comunque,
1: no.
2: Comunque anche questi segnali di miglioramento ci sono già anche sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna. Infatti questo indica che la perturbazione sta scorrendo come deve fare verso est. Quindi le zone libere poi dal maltempo tenderanno comunque oggi ad ampliarsi, e quindi fra il pomeriggio e la sera io direi che sarà libera dal maltempo gran parte dell'Italia.
1: Domani
2: se ne va piano piano.
1: Ci sono avvenimenti vari anche molto importanti.
2: Sì.
1: Cosa
2: sì,
1: c'è domani?
2: Sì.
1: Dillo tu, Henry,
2: ma
1: che lo sai.
2: Cioè, l'unica cosa sportiva che c'è domani è Genoa-Milan.
0: Basta, vivere in una bolla.
2: Sì.
1: Non è che per caso c'è qualcosa che succede anche qui in casa Radio DJ?
2: Ma,
1: no? No? Niente?
2: Ma, forse a Treviso.
1: Sarà bello. Perfetto.
2: Ma ti promesso anche al trio in settimana.
0: Ecco.
2: No, no, oggi magari non è un granché, almeno inizialmente, ma poi migliora comunque anche lì.
1: Invece domani ti chiediamo uno speciale zanzare che interessa tutta l'Italia. Nel senso che domani lo dirai, la settimana prossima ci aspettiamo addirittura picchi di 30 gradi che arriveranno, molto caldo, questo lo dico io, poi domani lo spiegherai tu bene, e quelle maledette stanno iniziando a imperversare. Ok, domani speciale zanzare, ci stai?
2: Speciale zanzare, ci sono.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie.
1: Eh sì, perché iniziano.
0: Perché adesso piove, quindi fanno le uova.
1: Bastare.
0: È finita.
1: Sì.
0: È finita.
1: Quelle
0: si
1: nere,
0: caldo,
1: quelle che pizzicano, che fanno male, quelle piccole, perché più piccole sono, come le spine, e peggio fanno. Sono str. L'ho detto intero io prima.
0: Sì.
1: Vai.

0: eravate amici tu e Mariah,
1: sì,
0: ti
1: no,
0: ricordo.
1: Non abbiamo mai smesso di essere.
0: Esatto, però qui avevate appena così iniziato la vostra amicizia nel 93.
1: Però tu mi hai insegnato molte cose su Mariah, soprattutto la storia del delfino, quella mi ha sempre colpito molto.
0: Sì, che... quando gorgheggiava nessuno ci credeva e lei invece poi l'ha fatto, e tutti hanno detto, ah però.
1: Sembra un delfino. E pensate, non è intelligenza artificiale,
0: non
1: esisteva ai tempi.
0: Ormai, quindi. Ecco, se ci fosse stata nessuno avrebbe creduto a queste sue capacità vocali, invece è tutta verità.
1: Mariah Carey, il delfino, vi lasciamo con questa immagine. Ci fermiamo un attimo.
0: Lei è Giuni Russo però.
1: Giuni Russo posso dire? Più delfina di lei.
0: Giuni
1: Russo docet su chiunque.
0: Esatto.
1: A tra pochissimo, torniamo subito.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Anche stanotte zero riposo.
7: Allora cambiamo sistema letto.
6: Non è il momento di spendere.
7: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
8: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
10: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
9: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua!
11: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
12: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
14: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
15: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
13: Parola di Giorgio,
16: Gabriele
15: e Furio.
17: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
18: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai

0: su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
3: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
5: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
7: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Questa è la via.
5: Dal 20 maggio al cinema.
8: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
9: Febal casa, Febal casa.
8: Più info su febalcasa.com.
10: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
11: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Party like a DJ. Domenica 7 giugno dalle 18 con Ernia. Madame.
14: Ho gli occhi gonfi del mio disincanto.
13: Neffa.
15: Devi stare molto
13: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
16: Sono le 9. Ancora buongiorno dalla redazione. Dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei corpi dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Le cattive condizioni meteo avevano ostacolato il lavoro dei sommozzatori. Finora è stato riportato in superficie un solo corpo, quello dell'istruttore padovano Gianluca Benedetti di 44 anni. La Farnesina intanto fa sapere che gli altri 20 italiani a bordo della Duke of York, l'imbarcazione da crociera subacquea sulla quale viaggiavano anche le 5 vittime, stanno tutti bene, seppur sotto shock. Il ministro degli esteri italiani intanto invia il personale della Farnesina per le ricerche. La procura di Roma ha aperto un'indagine. Voltiamo pagina, arrivano le prime dichiarazioni da Taiwan poche ore dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva messo in guardia l'isola democratica dal dichiarare formalmente l'indipendenza. Non siamo subordinati alla Repubblica Popolare Cinese, ha dichiarato il Ministero degli Esteri di Taiwan in un comunicato, dichiarazioni che arrivano un giorno dopo la conclusione della visita di Trump a Pechino, dove il presidente Xi Jinping cinese lo aveva esortato a non sostenere l'isola autogovernata che la Cina rivendica come parte del proprio territorio. Andiamo ora in Medio Oriente. Sale ad almeno 6 il numero dei morti, tra cui 3 paramedici e 37 feriti. Il bilancio aggiornato di un raid aereo israeliano contro alcune città nel distretto di Tiro, nel sud del Libano, condotto nonostante la proroga della tregua di 45 giorni. Ora in Italia, la cronaca ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il 15enne accusato di aver ucciso il bracciante agricolo originario del Mali, accoltellato a morte nell'alba del 9 maggio scorso a Taranto. Durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP del Tribunale dei minorenni, il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Ora lo sport, cominciamo dal tennis perché oggi, non prima delle 15, Jannik Sinner tornerà in campo per terminare il suo match di semifinale agli internazionali d'Italia contro il russo Daniel

0: Medvedev interrotto ieri causa pioggia quando l'alto atesino era avanti 4-2 nel terzo set ad attendere il vincitore. In finale c'è il norvegese Casper Ruud che ha battuto con un doppio 6-1 Luciano Darderi. E sempre oggi alle 13 la coppia azzurra composta da Ava Vassori e Bolelli tenterà di raggiungere l'ultimo atto del torneo romano. Di fronte avranno la coppia formata dall'americano Harrison e dal britannico Skupski. Chiudiamo con il ciclismo. Dopo il duro arrivo sul Blockhaus di ieri con il trionfo di Vingegaard, oggi si corre l'ottava tappa del Giro d'Italia. Da Chieti a Fermo in maglia rosa resta il portoghese Afonso Eulalio.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ. One Nation,
3: One Station. Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
4: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
6: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
7: E le focaccine ai piselli della Romagna?
8: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
9: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.

0: 878 sa di felicità.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: parlatevi allora, cioè voglio dire, tutto sto casino, fatevi
1: Sabrina,
0: una telefonata.
1: C'è qualcosa di cui dobbiamo parlare.
0: Mia mamma avrebbe detto così, chiamatevi.
1: Fatevi una telefonata, vedetevi, incontratevi. Sabrina, com'è l'emozione di sentirsi citata con un nome che non è proprio un nome classico nelle canzoni da Madonna e da Sabrina Carpenter?
2: Infatti ogni volta mi giro.
1: Sabrina.
0: Senti le voci.
1: Voi, tu, Laura, canzoni con Laura tante. Canzone con Rudy una, quella della, di Natale, della, della Renna. Canzoni con Pagas. Non ce ne sono.
0: Si chiama Francesco.
1: Lo so. Francesco, sì, forse qualcosa c'è.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Sì, Francesco.
2: Francesco.
1: E poi c'è, sì, ci sarà anche qualcosa di sacro su San Francesco, dai, ci sarà qualcosa, qualche citazione. Giusto, Sabrina, tu che sei
2: c'è
1: di chiesa.
2: C'è un musical intero su San Francesco, in
0: quindi,
2: realtà.
1: Esatto, esatto.
0: Addirittura un musical Pagas. Non ce l'aspettavamo, quindi tanta roba. E sì, beh, essere citati nelle canzoni è carino da una parte, dall'altra a volte diventa un tormentone.
1: Sì.
0: Perché ogni volta che le persone ti incontrano.
1: Come ti chiami? Gloria. Gloria.
0: Mia sorella, per esempio, ha avuto questa cosa, questa tortura bella.
2: Anche Giulia.
0: Giulia.
1: Giulia, tantissimo.
0: Laura non c'è.
1: Laura non c'è, esatto. Se volete lamentarvi del fatto che ancora nessuno ha fatto una canzone con il vostro nome, siamo qua. 347-342-522-220, facciamo una prova?
0: Sì.
1: Ok, allora facciamo così, vi faccio una promessa. Se ci scrivete subito, mi chiamo, che ne so, Evaristo.
0: Facciamo cercare a Pagaz tutte le canzoni.
1: No.
0: Già era sudato.
1: Mi chiamo Sveva, mi chiamo Evaristo, mi chiamo.
0: Sì. Beh, non proprio così, perché Sveva e Evaristo è difficile da trovare nelle canzoni.
1: No, ma non le troviamo. Ve la compongo io.
0: Ah, okay.
1: Prima della fine dell'ora ve la faccio anche ascoltare.
0: Grazie, guarda, abbiamo da fare dopo.
1: No, ma. Mandate i nomi, mandateci i nomi e lo facciamo noi. A proposito di nomi, di canzoni e di ciclismo, c'è il Giro d'Italia che è partito quando, Sabrina? Tu che sei specialista, sei quasi Linus.
2: È partito l'8 maggio.
1: Brava, e quest'oggi la tappa è la?
2: Numero 8.
1: Sì, che va da?
2: Che va da
1: te lo dico io,
0: Abruzzo.
1: Chieti Fermo, se non
2: fermo,
1: sbaglio.
2: Sì.
1: Esatto. Oggi sul Corriere della Sera, pagina 28, si parla di Abruzzo e si parla di una meravigliosa voce, quella di Gianluca Ginoble, cantante del Volo, un ragazzo eccezionale che conosco personalmente, davvero una persona per bene. D'altronde è abruzzese, che le persone abruzzesi, gli abruzzesi sono stupendi. Lui dice: vivo nel mio Abruzzo misura d'uomo, è stata la mia salvezza vivere in Abruzzo, mi ha aiutato a mantenere la semplicità, tornare nel paesino, nel paese natale.
0: Malgrado la difficoltà negli spostamenti, no? Perché lui racconta che a volte per fare qualcosa ci vogliono un paio d'ore, quando in altre città magari sono servite un pochino meglio da mezzi, eccetera. Però lui dice: a me non importa, l'importante è avere la calma.
1: Tornare nel mio Abruzzo, nel mio paesino. È un po' il sogno di tanti, non di tutti, eh?
0: Ultimamente quasi tutti vorrebbero mollare le città e dire: ah, che bello, il paesino.
1: Torno al paesello. Vogliamo dividerci anche
0: in paesello contro città,
1: due squadre.
0: Dai.
1: Io sono voglio tornare al paesello, invece io no, voglio stare in città.
0: Okay.
1: Voglio andare in città, voglio stare dove sono
0: io. Vabbè, ovviamente non vorrei mai stare in città, anche perché non ci sto neanche in città, però per
1: paesello.
0: Questa volta me lo posso prendere, la città, se vuoi.
1: Paesello,
0: no,
1: da città. Ok, allora io paesello, dai,
0: paesello.
1: Sì.
0: Allora, io in città e tu paesello, dividiamoci in due squadre,
1: vediamo come va a finire. Dai, sarebbe molto bello. Vedi, si parla con comunque di città, perché questa è Pompei, un posto meraviglioso, insomma,
0: certo,
1: con una storia purtroppo non proprio
0: un po' triste,
1: bella, ma luogo che rimane comunque eccezionale.

0: 2012, non l'avrei mai detto se me l'avessi chiesto come quiz. Di che anno è questa canzone? Sarei rimasta
1: 2020.
0: Sì, più recente.
1: 19,
0: tempi...
1: 20, così. Sì, 2012, sì. Sono passati 14.
0: No, non lo accetto, no, cari Bastiglie, no. Non lo accetto. Allora, una pioggia di nomi, una pioggia di luoghi.
1: Per quanto riguarda i nomi di coloro che non sono mai stati citati in una canzone, sto personalmente,
0: componendo
1: una canzone, sì, per voi che tra poco vi faremo
0: grazie
1: ascoltare.
0: Rudy, quanto sono contenti loro di avere la canzone di Rudy. Mi chiamo Felicia e ahimè mai nessun Vasco, Necco e Umberto Tozzi hanno fatto una canzone su di me. Quelli della pasta Felicia sì, ma non è la stessa
1: non
0: cosa.
1: Non è la stessa cosa. Ma soprattutto tanti messaggi di storie di chi vive in città e vuole tornare al paesello, chi sta al paesello e vuole andare in città, perché non siamo mai contenti.
0: Mai. Vado avanti con i nomi, però mi fa piacere darne
1: voce. Vuoi citarne
0: voce
1: un po'? Ma li metto nella canzone.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, dopo ce li metto.
1: No spoiler.
0: Sì, certo, no Rudy. Vi do un indizio sul mio nome, non si nomina. Apri il microfono.
2: Bruno.
0: No. A noi non devi mai farla questa cosa, Bruno. Mi chiamo Domenica, penso che però la maggior parte delle canzoni che contengono questa parola si riferiscano al giorno della settimana. Sì, c'è anche quella molto bella di Antonello Venditti.
1: Sì,
0: dai,
1: certo.
0: Fai finta che sia dedicata a te.
1: Ma Venditti ha fatto anche un'altra canzone, ci ha scritto una Cristina, non c'è una canzone
0: come
1: il compleanno di Cristina,
0: certo,
1: ragazzi, sempre Venditti.
0: Venditti ne ha fatti tanti, Sara, ce ne sono tanti di nome di donna.
1: Allora, diciamo così, visto sì che oggi è il compleanno di metà dei cantanti e sì personaggi italiani, Baglioni, Fiorello, Laura Pausini
0: e
1: Santa Lento,
0: forse anche Dolce Nera, mi sembra di aver letto da qualche parte.
1: Io nominerei Antonello Venditti protettore dei nomi italiani,
0: esatto,
1: che non sono mai filati
0: ma
1: nelle canzoni.
0: Paola, sì, ce ne sono tanti. Nelle canzoni di Venditti ci sono sempre tante donne.
1: Tanti, sì, tantissimi. E poi dicevamo tante storie di persone che vivono da una parte e vogliono stare dall'altra. Silvia, la città offre tantissime opportunità, ma chiede anche tantissima energia. Sto cominciando a pensare che tornare al paesello sia meglio.
0: Sì.
1: Abito in una via chiusa nella piccola frazione.

0: di un paese in provincia di Milano, non farei mai cambio con una casa in città.
1: Quindi. Io pure ho un po', io adesso ho preso la città, quindi sto perdendo miseramente, però anch'io ho questa cosa che rimettermi in centro per me sarebbe proprio tristissimo, non riuscirei mai. Poi quando dici così vai a finire in centro.
0: Assolutamente.
1: È un attimo.
0: Però c'è poi chi intelligentemente, come Francesca dice, sto in un paesello vicino alla città, così quando ho voglia di una botta di vita posso, vado e...
1: Certo.
0: Allora senti, visto che ci si lamenta che i cantanti non mettono i propri nomi nelle canzoni, qui adesso c'è un pezzo di Coez che in teoria si intitola Ci vuole una laurea.
1: Ok.
0: Vuoi che la facciamo chiamare Ci vuole una laurea?
1: Cioè, chiami un attimo
0: lo vuoi?
1: Coez, glielo
0: sì,
1: chiedi?
0: Dai Coez, vai.
1: Grazie Coez.

0: ci vuole una laurea, dice Coez, e ci sono un sacco di ascoltatori che ci raccontano paesi e nomi in questo momento, sembra nomi, cose, città, animali. Il
1: siamo diventati
0: programma.
1: Così, sì. Anna, non parlare di pavoni, per cortesia, perché non è il periodo di parlare di città
0: tra
1: con i pavoni.
0: C'è Valeria che dice, io abito nel paesino più famoso del momento e anche lei è di quel paese, San Pavone.
1: San Pavone più o meno, esatto. Anna dice, vivo in città, Milano, ma in un quartiere che sembra un paesello, Trenno, che conosciamo molto bene,
0: sì.
1: Ci sono cascine, un grande parco, pavoni che camminano per strada e ci si conosce un po' tutti, capito?
0: Va bene. Ma non pavoni. Dite pavoni perché c'è Davide Damiani che poi si agita, io non vorrei fargli venire una turba infantile.
1: Questa
0: quindi,
1: cosa dei pavoni ci sta sfuggendo
0: è già tornata, secondo me, ha fatto di giro da sola.
1: Se vuoi il maestro ha composto.
0: Attenzione.
1: Sono pronto.
0: C'è la canzone, ragazzi. Io mi siedo perché di fronte a tanta maestria e tanta bravura non vorrei stare in piedi.
1: Per chi si fosse collegato in questo momento, ho promesso agli ascoltatori che non hanno il proprio nome dentro una canzone famosa di farne una io. Quindi mentre andavano i dischi, caro Pagazzo, ho composto.
0: Sì.
1: E c'è una canzone che cita un po' di nomi di quelli che sono ci hanno scritto, insomma, partendo da Milvia, che non si sente benissimo, ma è lei. Milvia, sei tu, sappilo. Questa è la canzone, dura 10 secondi, che ho composto per voi che non avete il vostro nome dentro le canzoni.

0: Mi sono commossa, Gianluca, Dario. Quanto romanticismo, che bello! Cioè,
1: la canzone
0: molto vendittiana.
1: Ve l'abbiamo fatta noi. Sì, l'ho fatta a stile Venditti, perché mi sembrava, già abbiamo parlato di lui, che mette sempre i nomi. Tra poco sarà nelle nostre storie. Quindi, se ve la volete tirare.
0: Tra poco Venditti ci manda una querela. Secondo me, Antonello, sappi che per noi tu sei il re.
1: Ma fermi tutti?
0: Sì.
1: Ringrazio Dario, Sabrina, Francesco Quarna, Carlotta, tutti quelli che si occupano della programmazione musicale.
0: Sì.
1: Perché adesso parte un disco e noi non lo sapevamo, che si intitola Dì il mio nome. Say my name.
0: Non ci posso credere.

0: se non ci avete creduto avete fatto male, perché questa canzone effettivamente è stata proprio messa lì da loro ieri, praticamente, dall'ufficio programmazione musicale ieri, senza sapere di cosa avremmo parlato oggi.
1: E io troppo dico, avanti i nostri colleghi, troppo avanti.
0: Allora, due biglietti per il docufilm Bowie The Final Act al cinema solo 25, 26 e 27 maggio è il nostro regalo di oggi, il regalone.
1: Che film assurdo. Bowie di nomi nelle canzoni ne ha messi tanti,
0: sì,
1: da Blue Jean, andando indietro a Ziggy Stardust, ne ha fatte tanti di canzoni con i nomi. Per vincere due biglietti per il docufilm 347 342 5220, oggi facciamo una cosa che non facciamo da tantissimo tempo: il più veloce, quello io velocissimo, vince i due biglietti per il film.
0: A tra poco.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
6: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti.

0: fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà,
7: solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
8: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAEG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
11: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
12: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
13: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Venerdì 5, sabato 6, domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
17: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
18: Sabato sera, la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
19: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
20: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
21: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.

0: Somber Potential su Radio DJ, 8.35, siamo...
1: 9.35.
0: 9.35. I vecchi tempi non mi si toglieranno mai, la seconda ora non era alle 9 ma era alle 8, è un meccanismo mentale che mi parte in automatico.
1: Il tempo vola, soprattutto esatto, quando sei in diretta, ma c'è una cosa della quale siamo certi, che è sabato, e quando è sabato arriva di Repubblica in edicola. Buongiorno direttore, buongiorno Emanuele Farnetti.
2: Buongiorno, come state?
1: Bene, tanto bene. Quella allora, di oggi è una uscita molto particolare, si chiama The Travel Issue, quindi si parla di viaggi, giusto?
2: Sì, diciamo, non so come sia il tempo lì dove sono io, è tornato novembre, quindi credo...
0: Anche qui, è strano, è molto strano.
2: Fa un po' piacere sognare la Florida, no? A cui noi dedichiamo quel clima caldo e un po' umido della Florida, che è un po' appunto il centro di questo racconto di questa settimana. Un angolo di America molto interessante, che un tempo veniva un po' snobbato, come scrive Gabriele Romagnoli, il tempo le elite da Washington e da New York andavano o a nord o a ovest, no? Sì. C'era un po' il confine del cattivo gusto, si diceva così.

0: E invece ci ritroviamo a raccontare un angolo d'America che oggi, insomma, un po' per Trump ma per tante altre ragioni, è un po' una rappresentazione di come sta quel paese, dei gusti, del bene e del male, insomma, quindi credo sia un racconto interessante.
1: Lo è, e le foto sono molto molto belle. Tu dirai è scontato, su di sono sempre belle, è vero, però mi sto godendo dei colori, delle immagini che sono così lontane dal nostro mondo qui in Italia che sembrano quasi, visto che ci andrò tra l'altro dopodomani, parto, sembra quasi di vedere Disneyland Paris, cioè colori da sogno, da favola, tutto un mondo che però viene chiamato Plastic City in questo caso.
0: Sì, quello in particolare è un servizio che un giovane artista di intelligenza artificiale ha realizzato, proprio giocando un po' sui cliché, no, di quella zona, tutto colorato, tutto zuccheroso e un po' di plastica. Poi in realtà, insomma, raccontiamo che bisogna anche andare un po' oltre quest'idea, no, dell'estetica dei fenicotteri rosa, delle luci al neon, dei pensionati che giocano a golf, perché lì sono andati a vivere molti ragazzi della finanza che sono scappati dal nord ai tempi del Covid, c'è cioè l'imprenditoria spaziale, c'è la politica ovviamente, quindi insomma è una zona in cui al di là, diciamo, di quella che abbiamo in mente noi, Miami, South Beach eccetera, stanno succedendo delle cose molto interessanti che già raccontano appunto un po' in che direzione sta andando l'America.
2: Allora Emanuele, noi leggeremo con grande interesse questo numero di Dica in Edicola per tutta la settimana e ci sentiamo la prossima per festeggiare un po' insieme, che dici?
0: Sì, una settimana molto importante la prossima, insomma, 30 anni di D, quindi
2: che sembra giovanissimo. Wow, D è sempre, è come quelle
1: come belle, le canzoni di cui parlavamo,
2: esatto,
1: prima,
2: quelle belle donne che hanno sempre questo aspetto e non sapresti dargli un'età, invece ha compiuto 30, sta per compiere 30,
0: no?
2: Si invecchia bene.
0: 21
2: qua.
0: Maggio 1996 la fondazione, il 20, il 23 la festeggiamo, quindi sarà un piacere, se vorrete vi racconterò tutto.
2: Ah, noi vogliamo sapere
1: ci
2: tutto.
1: Sono io in copertina, no, per il trentennale, giusto? Finalmente.
0: Sono tre numeri in copertina su tutti e tre.
1: Ciao direttore.
2: Davanti, dietro, di
0: buon weekend a tutti. Grazie.
1: Grazie Emanuele Farnetti.
2: Ciao, dovevamo andare a Miami?
1: Sì.
2: I need a dollar.
1: $2 almeno. $3. Due.

0: Dollar su Radio DJ.
1: Scusi signora, devo dire una cosa. Prego, stiamo parlando di viaggi, abbiamo parlato della travel issue di Repubblica. So che tu sei in viaggio oggi per raggiungere Torino. Cosa fai a Torino, Laura Antonini?
0: Torino 17:45 al Salone del Libro insieme ad Alessandro Mora e a Walter Rolfo. Facciamo una puntata live dell'allenamento. Quindi se siete a Torino, se avete già preso i biglietti per il salone, li prenderete oggi pomeriggio 17:45, padiglione 2. Cercate lo stand, è quello di Capital One Podcast, è tutto rosso, è bellissimo, ci trovate immediatamente.
1: Se andate a trovare Laura Antonini, per cortesia mandatemi le foto, voglio vedere com'è, perché io purtroppo non ci sarò.
0: Vabbè, ti tagghiamo.
1: Sì, io invece parto per Parigi, perché vado a Disneyland Paris martedì e mercoledì prossimo. Vado a fare un super reel documento di com'è il regno di Frozen.
0: Esatto. Io ci sono stata da poco.
1: Guarda com'è rosica.
0: Ci sono stata da poco e è meraviglioso.
1: Quindi sappiate che nei prossimi giorni pubblico proprio tutto, faccio tutto,
0: vogliamo
1: il giro, ve lo racconto.
0: Elsa, vogliamo sapere tutto di Elsa.
1: Elsa, vi mando io tutto, ve lo mando.

0: Esattamente due biglietti per il docufilm Bowie The Final Act al cinema solo 25, 26, 27 maggio. E chi ha vinto? Chi ha vinto? Non devi guardare,
1: aspetta,
0: tu, non
1: aspetta,
0: devi
1: guardare, fammi, devi indovinare. Pronto? Fammi pronto? Sentire la voce.
0: Pronto, pronto?
2: Pronto, eccomi.
1: Fabio! Fabio, sei tu!
2: Sì, come hai fatto a beccarmi?
1: Perché io li conosco tutti gli ascoltatori di DJ, sì. Uno dopo l'altro vi conosco. Molto molto bene. C'hai proprio la voce da Fabio, non è, era troppo facile, sì, con
2: ma,
1: te.
2: Ma me lo dicono tutti, non solo te.
0: Fabio ti sta bene, però alla voce sta bene, poi non so alla persona perché non ti ho visto.
1: Pensa
0: però.
1: Che appena si dice Fabio, uh-huh. adesso qui mi faccio serio, mi viene sempre in mente uno dei miti di mia mamma, che era Fabio Testi, un uomo eccezionale, grande grande attore, un uomo straordinario. Fabio, hai vinto tu, goditi il film su Bowie, va bene?
2: Assolutamente sì, ti ringrazio moltissimo.
1: A presto, ciao.
0: Ciao anche a te.
1: Arriva nostra figlia,
0: la bambina.
1: No, di verità è figlia di Linus e Maria De Filippi.
0: Esatto.
1: Questo lo dobbiamo
0: noi
1: dire.
0: Noi eravamo lì a guardare.
1: Testimoni.

0: su Radio DJ. Allora, un sacco di ascoltatori che vanno a ritirare dei pettorali a Treviso, li abbracciamo, li salutiamo tutti. Domani DJ Ten, domani non solo DJ Ten, qui tu fai il vago, ti scordi le cose,
1: no,
0: non ce le
1: ma
0: dici,
1: sai
0: non
1: che...
0: ce le racconti. Io me leggo Gaia e dico sì, ok, Gaia, bene, ma la finale?
1: La finale di Amici?
0: Di Amici? La...
1: è domani.
0: Ah, ecco.
1: È domani, domenica, in diretta. Ok.
0: Parliamone un po'.
1: Sarete voi che siete all'ascolto a decidere il vincitore. Finale a 5, tre okay. ballerini, due cantanti, insomma sarà una finale davvero fantastica. Nicola, Emiliano, Alessio, Elena e sì, sono giusto, se li sto dicendo tutti. Sì,
0: sì. Manca forse uno.
1: Ah, Angie, sì, sì, no, scusami, Angie, li stavo dicendo più o meno tutti.
0: Sparsi.
1: Perché sono emozionato quando si parla di questa cosa che domani sarà appunto in diretta, quindi ci vediamo domani sera.
0: Quindi,
1: domani
0: farei.
1: Sera siamo proprio in diretta, quindi non mi chiamare.
0: No, ti mando dei messaggi in caso se sono d'accordo oppure no.
1: Vota, ragazzi, vota.
0: Io
1: anche
0: voto,
1: tu.
0: Sì,
1: vota,
0: beh,
1: anche
0: certo,
1: tu.
0: Tutti dobbiamo
1: votare, tutti.
0: Votare certo, mi
1: e scegliere
0: giusto.
1: Il vostro preferito.
0: Molto bene, un'altra cosa che vi volevamo ricordare è che dal 14 di maggio allo Spazio Borgognone a Milano c'è un'iniziativa molto bella che probabilmente vi piacerà a qualcuno poter fare. È una iniziativa di realtà virtuale che riguarda Titanic, un viaggio nel tempo. Quindi la possibilità di salire a bordo e di vedere tantissime cose, personaggi storici. E tutta l'esperienza che va attraverso la realtà virtuale, quindi la storia che non viene raccontata ma vissuta, e attraverso i personaggi e tutto quello che accadde. Quindi per tutti gli appassionati del genere, secondo me può essere una buonissima occasione. Quindi se volete, Spazio Borgognone 26 Milano, dal 14 maggio, quindi già iniziata questa esperienza col Titanic
1: Experience.
0: Yes.
1: Che bello chiudere con questo disco. Arriva il Genius,
0: sì.
1: Stevie Wonder.

0: Poi dite che non vi abbiamo trattati bene oggi.
1: Con la musica
0: Wonder,
1: bene,
0: a
1: benissimo.
0: Wish su Radio DJ.
1: Avete perché ce l'hai con le mie carpe koi?
0: Non ce l'ho con le carpe koi io, ma figurati, non ce l'ho con nessuno. Io sono in pace. Pace, pace.
1: Niente, mi è presa la fissa delle carpe
0: va
1: koi
0: bene.
1: Per cui oggi pomeriggio io e il mio amico Riccardo andiamo a provare a fare un laghetto
0: per
1: con tutti
0: le carpe.
1: I crismi, i criteri, insomma lui lo sa bene. Per metterci le carpe koi, io voglio passare la giornata a guardare
0: le carpe.
1: Star lì così che girano. Ti invito Pagaz, se vuoi, sì. Ti invito a vedere le carpe.
0: Guardatori di carpe, preparatevi, che parlerà solo di questo nelle prossime ore. Grazie per essere stati con noi, grazie Sabrina, grazie Pagaz. Ci vediamo a Torino se venite a trovarci allo stand di One Podcast, altrimenti domani in diretta qui su DJ.
1: A domani, ciao a tutti.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: E passiamo alla pagina sportiva.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata a 29,99 euro e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
11: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
10: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
11: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
12: Amore, è fatta.
13: Che cosa?
12: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
13: Sì, vabbè, ma non esiste.
12: Ma certo che sì.
14: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
15: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten c'è Nature Valley, barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
16: Le nostre chiamate lunghe, è tutto un attendere prego, attendere prego.
17: E chiama uno.
16: Ma uno chi?
18: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
19: Alla ricerca della qualità.
20: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio.

0: Parate i carrelli!
1: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
0: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
4: Alcuni sono fatti per stare insieme.
3: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
5: Questo killer non sbaglia mai.
3: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente!
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con Tommaso.

0: biglietti su ticketone.it.
1: Pochi secondi dopo le 10. Ancora buongiorno dalla redazione, apriamo con una notizia dell'ultima ora. Una neonata è morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. La piccola è deceduta per ipotermia. Con lei al molo Favarolo sono approdate 55 persone originarie del Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Le ricerche dei corpi di sub morti durante un'immersione in una grotta alle Maldive dovrebbero riprendere oggi, dopo che il maltempo aveva condizionato il lavoro dei sommozzatori. Finora ne è stato recuperato solamente uno, quello dell'istruttore padovano Gianluca Benedetti. Aveva la bombola d'ossigeno scarica, segnale che qualcosa ha fatto perdere l'orientamento e dunque la via d'uscita ai sub. Voltiamo pagina. Il presidente russo Putin si recherà in Cina martedì 19 maggio per una visita di 2 giorni subito dopo il viaggio a Pechino del presidente americano Donald Trump. E proprio il capo della Casa Bianca, a poche ore dai colloqui con Xi Jinping, è tornato ad alzare i toni su Taiwan. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Immediata la replica, non siamo subordinati alla Cina, ha dichiarato il ministero degli esteri di Taiwan. Ora Medio Oriente sono proseguiti, nonostante la proroga della tregua di 45 giorni, raid israeliani contro alcune città del distretto di Tiro nel sud del Libano. L'ultimo attacco missilistico ha causato la morte di almeno 6 persone, tra cui 3 paramedici. Voltiamo pagina. Da domani scatta l'obbligo di targa per tutti i monopattini elettrici. Lo prevede il nuovo codice della strada. Chi non si adeguerà rischia dunque multe comprese tra 100 e 400 euro, posticipato invece al 16 di luglio l'obbligo di assicurazione. Siamo allo sport, tennis. Oggi non prima delle 15 si riparte dal 4-2 del terzo set per Jannik Sinner contro Daniil Medvedev nella semifinale degli internazionali d'Italia, interrotta ieri per pioggia. Chi vince affronta Ruud. Puntano all'ultimo atto del torneo romano anche Vavassori Bolelli, che alle 13 sfideranno Harrison Skupski nel doppio maschile.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: È tutto in redazione, Alessandro Lettieri, le notizie tornano a mezzogiorno.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di Sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso.

0: Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
1: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: Need Your Love è il titolo di questa canzone.
1: Questa roba di chiesa?
0: È un po' di chiesa al finale, no? Sono i One Republic che cantano Ho bisogno del tuo amore.
1: Ah,
0: ho bisogno del tuo amore.
1: Ah, quando è che te lo dico? A te te lo dicono continuamente, a me mica tanto. Ma io do una vita che non c'è nessuno che mi dice, devo chiamare loro, vedere se...
0: I One Republic, se vogliono.
1: Metterlo nella playlist di Spotify.
0: Mettiamo la sigla.

0: pronti e iniziamo la nuova puntata. Come sempre il sabato mattina, no? Stavo pensando, nuova puntata, ma è sempre il sabato mattina, sempre qua, 2 ore dalle 10 a mezzogiorno, questo è.
1: Molto bene, molto bene, Salone del Libro, grande successo, tanto pubblico, sempre di più, ogni anno sempre di più. E oggi c'è anche la presentazione del mio libro, alle ore 18:15 in Sala Oro, c'è la presentazione del Tempo della Lala con Alessia Gazzola che mi presenta, sono molto contenta.
0: Bene, bene.
1: E poi insomma ci sono stati tanti incontri, Follese Pintus, Berti e Maionchi, Linus e Nicola con Preste Dose, e adesso lunedì ancora Alfa e Malgioglio per raccontare come sono cambiati i cantautori nel tempo.
0: Certo, giusto. Volevo soltanto dirti che nel frattempo, dato che il salone attira molte persone, anche molti ascoltatori, un ascoltatore che si chiama Marco è venuto sotto casa tua a fotografare la tua macchina e mi ha mandato la foto.
1: Dicendo, ma veramente?
0: Certo, dicendo è sempre qui, un po' bozzata dalla grandine. E io ho detto, però continua, vive e resiste e combatte insieme a noi. Gli ho detto, guarda, punta a diventare praticamente tipo, che ne so, museo nazionale.
1: Ma cioè, guarda, anche le persone sono diventate molto più longeve di un tempo. Non capisco perché le automobili non possono esserlo. Ma certo. Non ha notato invece il cofano della mia macchina che è leggermente alzato di almeno 3-4 centimetri. Controlla bene.
0: Vado subito a vedere, ho fatto anche il video. Aspetta,
1: probabilmente con un van mi è entrato dentro posteggiando, credo,
0: e
1: mi
0: alzato.
1: Ha sminchiato la cosa, però non mi ha lasciato un biglietto, perché l'ha vista e ha detto ma forse questa è talmente scema che non se ne accorge, invece me ne sono accorta soprattutto dal rumore.
0: Fammi vedere se è già alzato. Forse sì, perché il video qua me lo fa vedere un po' da lontano, però
1: è già alzato. Alzato. E poi è vero che c'ha tutti i segni della grandine, che però adesso continuano a parlare di queste celle che si formano, che non è un riferimento a celle ligure, ma sono praticamente delle cose di venti e di temperatura, no? Che si formano e creano i temporali. E quindi ci saranno un sacco di temporali, cosa mi cambia la macchina a fare?
0: Ma no, ma brava, certo, giusto. Tieni quella lì, giustissimo.
1: La grandine.
0: È vero,
1: pensa,
0: è vero.
1: Che la mia amica gli è bruciata la macchina, la Panda, perché hanno dato fuoco a una macchina davanti a lei e ha preso fuoco anche metà della sua, cioè metà della sua. Poi sono arrivati, lei non c'era, sono arrivati i pompieri, l'hanno spenta, ma nessuno le ha detto niente. Quindi poi lei, quando è andata a prendersi la macchina,
0: metà normale, metà abbrustolita.
1: Era carbonizzata, cioè praticamente abbrustolita per metà.
0: Ma poverino.
1: E adesso non si capisce cosa succederà, perché probabilmente la macchina di quella che insomma quella che ha preso fuoco in prima battuta non era assicurata. Quindi
0: allora macello.
1: Macellissimo. Per cui può andare sempre peggio.
0: Sì, esatto, brava Luciana. Ed è così che vogliamo partire con questa nuova puntata della bomba.
1: No. Partiamo che andiamo sempre avanti e mai indietro.

0: Each Time You Break My Heart, 1986, grande Nick Kamen, che non c'è più, ma ci ha lasciato questa canzone e anche un altro paio di dischi, però questa forse è la più famosa che aveva fatto appunto negli anni 80. Allora, dopo diciamo l'inizio, ovviamente legato a questi giorni, che la Luciana, ragazzi, chiamatela, fatele fare qualcosa perché è annoiatissima.
1: No, ti prego, guarda, non so più, come si dice, non riesco a trovarmi il culo con le mani.
0: Esatto.
1: Come dicono i poeti, diciamo.
0: Poeti, perché c'è il Salone del Libro, e quindi giustamente
1: Salone del Libro, che tempo che fa, penultima puntata, presentazione del mio romanzo e
0: sì,
1: radio.
0: E radio, ci sono
1: vogliamo
0: un po' di
1: aggiungere
0: cose,
1: qualcosa?
0: Tutte insieme da fare, vabbè dai, vabbè, se no poi dopo qua, allora, te lo dico, quando ci sarà l'ultima puntata della bomba, la Luciana saluterà dicendo sono un po' triste, finisce la bomba, poi
1: ma
0: adesso
1: certo,
0: non so
1: ma
0: che cosa fare.
1: Io non dico che non deve esserci lavoro, ma non tutto insieme,
0: non tutto
1: così, un po' più tranquillo,
0: ma
1: no?
0: Sempre così, cioè, va ad ondate, non si capisce, deve essere la teoria del caos, quindi quando parte un momento di caos arriva poi tutto insieme, capito? Non riesce a ridistribuire le cose.
1: Non riesci, è tutto congestionato.

0: È tutto un grumone di robe che poi, se tu sei un po' più precisetti quando ci lavori, fai fatica. Perché
1: certo.
0: Vabbè, adesso dovrò venire anche a Milano perché tu.
1: Sì.
0: Meno male che ne hai solo due di occhi.
1: Sì,
0: meno male.
1: Devono anche operare l'altro occhio, quindi.
0: Mamma mia.
1: Che barba. Sì, sì, sì. Però dai, dopo. Teoricamente, scusa,
0: no,
1: un attimo, che le mani,
0: no,
1: non mi
0: prego.
1: Cerco il culo, mi cerco un'altra roba, scusa.
0: No,
1: è
0: no,
1: più davanti.
0: Non dirlo, perché no, è la storia infinita.
1: Appunto, però vabbè, dai, andiamo avanti, parliamo
0: allora,
1: delle
0: parliamo
1: cose belle.
0: Parliamo di premi e trofei.
1: Oh,
0: allora,
1: dai.
0: Perché ho visto un video sul Messaggero che mi è piaciuto molto.
1: Sì.
0: Allora, in tanti nel corso della loro vita vincono qualche solido riconoscimento del loro talento.
1: Sì.
0: Tu sicuramente ne avrai un casino di premi. Mimic.
1: Ma che,
0: cioè,
1: quando...
0: di sport, dico,
1: di
0: anche
1: sport.
0: Tu Daniele.
1: Ma Daniele per spiedone bresciano,
2: esatto.
1: Probabilmente.
0: No, non sei uno sportivo.
2: Sì, ero uno sportivo, adesso non più. Quando, quando avevo 9 anni ho vinto
0: il miglior
2: giocatore del campionato.
0: Ecco, quindi ci avrai una coppetta.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ecco, esatto. No, io non ne ho mai avute perché facevo schifo,
1: sì.
0: Cioè proprio, non lo so, ma non neanche, non so, un cubo di plexiglass, un palloncino d'oro del calcio, quelle robe lì, perché
1: niente.
0: Niente. Però, detto questo,
1: sì.
0: Poi il problema è che quando porti a casa questi premi,
1: sì.
0: Non sai dove metterli.
1: Sì, certo.
0: Cioè, come dice Amleto, è più nobile nasconderli in fondo all'armadietto delle scope,
1: sì.
0: E non sembrare vanitosi, o esibirli con giusto orgoglio sulle mensole dell'IKEA.
1: Dell'IKEA nello specifico, cioè sì. Sulla smurfr dell'IKEA.
0: O sulla libreria Billy, che era il classicone,
1: certo,
0: no?
1: Certo, giusto.
0: No, perché io poi ho cominciato a prenderli quando ho iniziato a fare questo mestiere, dopo un po', prima
1: sì.
0: Zero, no?
1: Sì.
0: Però bisogna fare un distinguo. Allora, ci sono quelli esteticamente belli, che
1: okay.
0: Non sono tantissimi,
1: mm-hmm.
0: E quelli bruttini, che
1: sì.
0: Sono la maggior parte.
1: Sì, è vero.
0: E quindi di conseguenza varia anche il posto dove tenerli. Io alcuni li ho in bagno, altri sulla
1: sì.
0: Libreria, dove c'è anche il primo tapiro, il secondo l'ha dato Vanessa. Quelli più vecchi li ha mia mamma, che ha dedicato proprio una vetrinetta.
1: Sì.
0: E perciò quando ho visto questo video dove ci sono alcuni vincitori dei Davide Donatello,
1: sì.
0: Che raccontano dove hanno messo i loro Davide e gli altri premi, mi sono incuriosita.
1: Giusto, giusto.
0: E allora devo dire che il bagno va sempre forte.
1: Ma come il bagno?
0: Metto in bagno.
1: Vabbè.
0: Anche Salvatore, l'Oscar l'ha messo in bagno.
1: Ah, in bagno.
0: Cioè, cosa, proprio una mensolina apposta.
1: Sì, vabbè, insomma, è originale, però un po' anche, vabbè, è una scelta.
0: Ma
1: una scelta.
0: Guarda, tantissimi lo metto. Anch'io
1: sì.
0: Io ne ho due in bagno.
1: Sì. Ah, davvero?
0: Sì.
1: Vabbè, ok.
0: Matilde De Angelis, che
1: sì.
0: Ha vinto anche lei il Davide, lo tiene sopra il televisore circondato da piante verdi, un po' come fosse un selvaggio nella giungla.
1: Bene, giusto.
0: E tutti gli altri premi ce li ha in bagno.
1: Anche
0: invece,
1: lei.
0: Anna Ferzetti li ha messi tutti in bagno.
1: Tutti, ma il bagno va fortissimo. È proprio che te lo, ma
0: sì.
1: Non è che te lo dicono nelle istruzioni, dice da tenere in bagno proprio appena te lo consegnano. No, perché se lo mettono tutti lì.
0: No, perché è un po' inconsueto tenere un premio in bagno. Se tu lo metti nella libreria, cioè
1: sì,
0: è facile.
1: È
0: invece,
1: claro.
0: Se tu lo metti in bagno, che ne so, vicino allo specchio, piuttosto che nel bordo della vasca da
1: sì,
0: bagno,
1: certo.
0: Fa anche più ridere.
1: Certo.
0: Poi il regista Gabriele Mainetti dice
1: sì.
0: Che i suoi Davide li tiene defilati e hanno pure la targhetta staccata,
1: okay.
0: Quindi non li considera tanto, mentre Claudio Santamaria
1: sì.
0: Va controcorrente e fa un discorso molto giusto secondo
1: sì.
0: Lui, secondo me, perché lui dice che il suo Davide lo espone
1: certo.
0: E le sue motivazioni sono giuste, cioè proprio non fanno una grezza, dice qualcuno
1: sì.
0: Ha creato questo premio come riconoscimento
1: sì.
0: Per il nostro lavoro, e allora perché non dobbiamo trattarlo
1: certo.
0: Con supponenza?
1: Certo,
0: no?
1: Giusto, giusto.
0: Allora, se proprio ti fa schifo, non andare a ritirarlo.
1: Mm.
0: Ma a ritirarlo, puoi dire, io il Davide ci fermo la porta, non è tanto bello.
1: No, chiaro, giusto, giusto.
0: Perché magari ci hanno messo del bello e del buono a inventarselo.
1: Sì.
0: E lui dice che il suo per qualche mese se l'è tenuto sul comodino per vederlo tutte le mattine, poi adesso gli ha cambiato posto, però sempre comunque
1: in un
0: esposto.
1: Posto, certo, prestigioso.
0: Allora, mi è venuta la curiosità di sapere come si comportano i vincitori degli Oscar, perché va bene che il Davide è il più importante premio cinematografico italiano,
1: ma l'Oscar
0: è il più importante proprio del mondo, no?
1: E allora facciamo così, mettiamo una canzone e per l'Oscar

0: su Radio DJ.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: This is DJ Training Center.
4: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche, un'ora di sport, alimentazione, benessere, con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
3: This is DJ Training Center.
5: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
6: Anche stanotte zero riposo.
7: Allora cambiamo sistema letto.
6: Non è il momento di spendere.
7: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
8: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario... Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E ora passiamo al cancro.
11: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
12: Oh, prendi due salse, una da rimborsiamo!
11: Develey ti salsa la vita!
13: Eh già! E da oggi anche la spesa! A

0: acquista al supermercato due prodotti Develey. Uno è gratis. Cashback di salsa alla spesa fino al 31 agosto. Massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su develey.it.
1: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
2: Alla ricerca della qualità.
3: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
2: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
3: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
4: Mamma, mi racconti una storia?
5: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
6: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
7: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
8: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
9: Lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
10: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
13: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
14: Amore, è fatta.
15: Che cosa?
14: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
15: Sì, vabbè, ma non esiste.
14: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
17: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
18: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
17: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
18: 10 km oppure 5.
17: Si va lì e si corre.
18: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
17: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
18: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
19: DJ Ten. Run like a DJ.

0: Drive Safe su Radio DJ, Miles Smith. Ma già abbiamo parlato comunque di macchine, noi stiamo parlando adesso di premi, e cioè dei premi Oscar, o meglio, dopo una carrellata veloce dei premi più italiani, esatto, del cinema italiano, il cinema internazionale, o meglio, il premio più famoso del cinema in assoluto è l'Oscar, e giustamente chi l'ha vinto, evidentemente interpellato sulla faccenda, ha detto dove lo tiene l'Oscar.
1: Certo. Per esempio, hanno intervistato Penelope Cruz e Xavier Bardem,
0: sì,
1: e loro dicono che i loro Oscar li hanno trasformati, senti qua, in abat-jour, e li tengono sul comodino. Guarda che è carino,
0: È carino, cioè nel senso l'Oscar gli ha messo sopra il paralume, diciamo.
1: Sì, l'avranno fatto montare in modo che, insomma, sì, hanno messo il paralume sopra e lo usano come abat-jour.
0: Carino, uno di qua e uno di là, ognuno c'ha il suo.
1: Certo. Hanno avuto anche quel culo lì.
0: Sì, cioè, è chiaro.
1: Non hanno una sola abat-jour.
0: No,
1: anzi, forse magari ne hanno anche altre. Certo. Ho fatto solo abat-jour per la casa.
0: Esatto.
1: Poi invece l'attrice Anna Paquin, non mi ricordo bene come si dica, l'attrice che ha vinto a 11 anni il film, l'Oscar per il film Lezioni di piano,
0: sì,
1: lo tiene nello sgabuzzino accanto a un paio di stivali.
0: Però
1: Ma forse perché a 11 anni della statuetta te ne freghi, avresti magari preferito, non so, certo, come premio ti dessero una bici,
0: certo,
1: una collanina.
0: Certo.
1: Comunque è ancora lì, vicino agli stivali, che sono ancora lì, si vede che c'ha questi due punti fermi nello sgabuzzino stivali.
0: Esatto.
1: Non so. Kate Winslet appartiene alla schiera del lo tengo in bagno, e come lei Jodie Foster e Emma Thompson, mentre Emma Stone l'ha, sì, dato a sua madre, però le ha messo prima un paio di minuscole mutande.
0: All'Oscar.
1: Ma che secondo me ce l'ha già comunque di suo, cioè, no?
0: Ma non so se vado a vederlo, scusa, non penso che sia nudo. Statuetta,
1: no, ma no.
0: Statuetta Oscar, vado a vedere al volo.
1: Non può competere col David Michelangelo lì.
0: Ah no, certo, fammi vedere. No, però.

0: Qualcosa ha, eh?
1: Ma sì, non, no, non ha niente, non è che si capisca bene, cioè ha quella specie di spadona lì davanti e
0: che
1: poi
0: copre, che copre, è lo spadone.
1: Ah,
0: forse è uno spiedone.
1: Forse
0: dici
1: uno spiedone.
0: Che l'Oscar ha uno spiedone?
1: Forse è bresciano Oscar.
2: Sarebbe un bel colpo di scena.
1: Sarebbe bellissimo.
0: Vabbè. Ma chi li batte tutti è Natalie Portman che ha vinto l'Oscar nel 2011 con Il Cigno Nero.
1: Certo.
0: E quando le hanno chiesto dove tiene la sua prestigiosa statuetta, ha risposto: non ho proprio idea di dove sia finito. Da qualche parte sarà, ma dove non saprei.
1: Esagerata.
0: Dai.
1: Ma che brutto. Che brutto.
0: Allora hai ragione Santa Maria, tanto vale vincerlo se te lo freghi totalmente pure lo perdi, ma dai.
1: Brutto, sono d'accordo con te, brutto. È un brutto messaggio anche. Va bene.
0: Andiamo avanti.
1: Sì.
0: Andiamo avanti, vorrei parlarvi brevemente di un'app che ho scoperto da poco e che se ci fosse un campionato nomi delle app assurde vincerebbe proprio stracciando
1: a mani basse. Sì.
0: E il campo in cui agisce questa app non è allegrissimo, e infatti è il campo santo.
1: Sì.
0: Allora, praticamente. Fa ridere. Sì. Cioè, fa ridere perché. Allora, è un'app che ti aiuta a sbrogliare questo un problema che è capitato a molti, cioè cercare una determinata tomba in un grande cimitero, magari non di una persona particolarmente vicina, magari di una persona che insomma conoscevamo, oppure famosa, difficile da trovare. E in genere per riuscirci la maggior parte dei cimiteri mette a disposizione delle mappe all'ingresso dei computer dove puoi fare la ricerca.
1: Certo. Un esempio, Jim Morrison a Parigi, c'è proprio la mappa che tutti vanno, a parte che se segui la gente.
0: Anch'io sono andata.
1: Vanno tanti.
0: Sì, ma il Per Lachaise non è neanche un cimitero,
1: no.
0: È un posto pazzesco, magico,
1: con delle
0: cose d'arte meravigliose,
1: tombe
0: bellissime.
1: È vero.
0: Ma a Cuneo si sono inventati, a Cuneo, una nuova app che promette non solo di rintracciare la tomba, ma anche di averne cura a distanza. Ad esempio, tu puoi attraverso questa app fartela pulire, farti mettere i fiori freschi, anche finti. Cioè tipo quando chiami l'Interflora, no? E fai spedire dei fiori a casa, e lì attraverso questa app fai mettere dei fiori freschi nella tomba.
1: Bello. Allora, poi da un lato un po' spiace perché dice non ci vado neanche a cambiare i fiori alla notte. Perché tanto con l'app. Però magari uno è molto distante oppure non può muoversi agevolmente e dici lo faccio.
0: Puoi anche far accendere un cero, sempre a distanza.
1: Sì.
0: E poi nell'app c'è scritto che è possibile far deporre sulla tomba anche altri gadget.
1: Dei portachiavi, delle penne. Se vinto l'Oscar di Natalie Portman, lei non
0: so dove metterlo. No, ma tipo gadget mi fa, non so, sorpresina del pacchetto di cereali.
1: Sì, un po' sì.
0: Comunque, evidentemente questa app funziona perché è già successo, è già collegata con tantissimi cimiteri italiani. E il sito invita quelli che ancora non l'hanno fatto a digitalizzarsi al più presto in modo da entrare a far parte della rete di questa app, che non abbiamo detto il nome.
1: Infatti sto aspettando.
0: Sai come si chiama?
1: Vai.
0: Sei pronto?
1: Sì.
0: Sei pronto, Daniele?
1: Sì.
0: Al di là. Si chiama così.
1: Aldilab. Posso dire che non è niente male. Scusa, quasi mi spiacerebbe aggiungere dell'altro. Vogliamo mettere un disco?
0: Mettilo, poi finisco dopo.
1: Va bene.
0: Aldilab.
3: Yo, man. Yo. Open up, man.
4: Yo, what do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.
4: So it wasn't you.
3: All right.

0: Wasn't Me dal 1999. Abbiamo appena finito di parlare, ma non abbiamo ancora concluso l'argomento, comunque, di un'app al di là che è
1: per i cimiteri, per sapere cimiteri. Dove ci sono le tombe che vuoi trovare.
0: Certo.
1: Io sono andata sul sito, ho visto il video che sì. merita, perché c'è una giovane donna bruna molto charmante che si aggira in un camposanto graziosissimo, si guarda intorno speranzosa, come se si aspettasse di vedere risorgere da una di quelle tombe, non so, qualcuno.
0: Sì.
1: Musica in sottofondo e una voce dall'accento vagamente francese che dice le cose meravigliose che puoi fare con l'aldilà, ad esempio creare un profilo social del defunto. Ecco, questa roba qua mi sembra tantone, sì, veramente un po' grottesca,
0: un po' Black Mirror, che è una serie di questa, che tratta questi temi qua. Sì,
1: Però volevo parlarvi di questa aldilà. Al momento lei praticamente la fa da padrona, perché un'unica altra app simile che ho trovato è sviluppata dal comune di Milano, che ha scelto la strada del nome inglese. Io ve lo dico in italiano per non dimenticare, quindi
0: ok, not to forget,
1: bravo. Però è scritto così: not t v doppia o for jet. Cioè non è scritto per dimenticare, è scritto
0: è scritto 2-4 esatto, col 2, perché
1: 2-4 cioè 2-4 e poi è un casino. Cioè, secondo me devono trovarne un altro,
0: posso
1: perché
0: dire,
1: l'hanno scritto sbagliato.
0: Posso dire a Cuneo molto più avanti.
1: Cuneo sono avantissimo.
0: Ma dai, non c'è proprio gara, assolutamente zero gara. Va bene.
1: Andiamo avanti con le scoperte che ho fatto questa settimana. Ho scoperto un'altra cosa che una risposta ad una domanda che non mi sono mai fatta, a cui però qualcuno ha dato una risposta. Non me la sono mai chiesta, ma adesso lo so. E quindi ho scoperto perché in fondo a certe bottiglie di vino pregiato c'è una specie di buco. Una cavità, cioè una rientranza, è presente?
0: Sì, come no.
1: Nel sedere della bottiglia.
0: Sì, certo.
1: Cioè, l'avevo notata, ma non gli avevo dato un significato particolare. Cioè,

0: limite pensavo che servisse al sommelier per impugnare meglio la bottiglia e versarla da bere in modo un po' più scenografico, sai,
1: infatti,
0: che la tiene.
1: Infatti, ovviamente quello non sarà il motivo, però alcuni la tengono proprio infilandole il pollice dentro, esatto, un po' nel sedere della bottiglia, diciamo. E poi
0: esatto,
1: le altre poi... quattro dita servono da appoggio e la bottiglia con un braccio solo ti versano.
0: Bravone,
1: insomma.
0: Esatto, sì, con insomma molto charme. Invece ovviamente in origine aveva una funzione molto pratica, che risale proprio al tempo in cui le bottiglie non le facevano le macchine, ma le facevano gli artigiani soffiatori del vetro.
1: Sì.
0: Erano molto molto più belle, cioè, ovviamente erano
1: pezzi unici
0: quasi, artigianato, però era impossibile ottenere un vetro perfettamente piatto sul fondo, perché soffiandolo con la bocca,
1: certo,
0: ovviamente era un po' irregolare, c'era il rischio che la bottiglia una volta appoggiata sul tavolo traballasse, cadesse, scappiasse,
1: certo,
0: eccetera.
1: Certo.
0: Quindi per evitare questo disastro i vetrai creavano questa rientranza, che diventava un anello di appoggio stabile.
1: Sì, ho
0: anche
1: capito.
0: Zigrinato, capito?
1: E infatti è zigrinato, certo. Sì, sì.
0: In più era necessario che la bottiglia fosse un pochino panciuta, di modo che la pressione interna si distribuisse bene, impedendo al fondo della bottiglia di esplodere. Quindi questione di fisica, di ingegneria. E poi ancora, i vini che invecchiano a lungo producono dei sedimenti che sono,
1: certo,
0: chiamati feccia, che sempre per questioni fisiche, di cui ignoro tutto,
1: sì,
0: tendono proprio a fermarsi intorno alla rientranza, così non arrivano nel bicchiere, capito?
1: Ah, la feccia. Che
0: la
1: tra l'altro
0: feccia,
1: quando tu dici la feccia, sarà per quello?
0: Può essere.
1: Potrebbe essere.
0: Lì.
1: Sì.
0: Non so.
1: Ma che bello, guarda.
0: Quindi questa rientranza serviva un sacco di cose. E allora, come mai oggi la grande maggioranza delle bottiglie, anche di vini pregiati, hanno un fondo piatto come una moneta?
1: Giusto.
0: È perché la rientranza non è più necessaria, perché le moderne tecniche di produzione fanno fondi piatti che sono però solidissimi.
1: E certo. E la feccia non si forma?
0: E la feccia non c'è più.
1: C'è la pubblicità, però. No, c'è un disco per la pubblicità.

0: Tizzetto e Dick
1: su Radio DJ.
2: Non sto più nei collant.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta! Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre. Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
5: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
6: Ma tu pensi sempre a tutto, eh?
5: Alle piccole cose. Per quelle più grandi c'è Unisalute.
7: Con Unisalute Grandi Interventi hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grande intervento con ricovero. Da 9 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione leggi set informativo.
8: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
9: Il quadrotto?
8: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
10: Ehi, Proxa.
11: Dimmi pure.
10: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok. Stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
11: Ottima scelta! Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
10: Proggy, felici voi, felice la natura.
12: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
13: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
14: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
15: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
13: Parola di Giorgio,
16: Gabriele
15: e Furio.
17: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
18: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
17: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
19: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
20: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
21: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
22: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
23: Poltrone sofà,
24: solo divani di qualità.
22: Verificare condizioni in negozio.
25: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
26: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care.

0: 35 rate da 100 euro. TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro. Rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero!
2: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18:00.

0: Risk It All, il disco di Bruno Mars su Radio DJ, che conclude così, proprio in modo trionfale. Noi siamo ripartiti la seconda ora, che però ha quel momento di pausa velocissimo.
1: A quell'attimo.
0: Allora, sì.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000

0: euro di bonus rottamazione Ford.
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
0: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Sei nell'anima.
6: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
7: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
8: La bomba!
9: E dopo un attimo, eccoci qua pronti per la seconda ora, fino a mezzogiorno, e ripartiamo.
10: Allora, ripartiamo. Abbiamo già detto tante cose sì. che non sapevamo, no?
9: No,
10: abbiamo scoperto
9: certo.
10: l'aldilap, abbiamo scoperto la feccia.
9: Esatto, la bottiglia con quel buco che non serve per infilarci il dito, ma per Mamma mille altri motivi, esatto.
10: E adesso... c'è una new entry
9: sì.
10: di nome, perché sì. è un po' la specialità di adesso, no? Dare un nome a qualcosa che esiste da sempre,
9: sì.
10: che però non aveva una definizione precisa,
9: sì.
10: ma adesso l'abbiamo battezzato, tutti lo studio e tutti ne parlano, come quando
9: sì.
10: Recentemente è entrato il termine gringe.
9: Sì, certo, certo, brava.
10: Gringe si dice.
9: Sì, sì. Senza dire la E in fondo.
10: Gringe.
9: Sì, esatto.
10: Che in pratica sarebbe quando tua mamma o qualcuno insomma vicino a te dice o fa una cosa che ti mette
9: in imbarazzo. Sì. Esatto.
10: Non so. Tipo?
9: Non lo so, magari delle cose. Vuoi un esempio pratico?
10: Sì.
9: Non so. Lo dico proprio, è il grande esempio, tipo la tua mamma, tu sei con lei, sei piccolo, incontri una signora, saluta, dai saluta per bene, quella roba lì
10: sì,
9: di solito ti mette in imbarazzo.
10: Oppure no? Che dice, quando eri piccola ti ricordi quella volta che ti sei fatto la cacca addosso?
9: Ah beh, quello molto... di più. Vabbè, cioè...
10: Ricordati sempre che tu hai pisciato nel letto fin quando facevi prima media.
9: Ma tu metti carichi pesanti allora, certo. sì,
10: è quella roba lì.
9: Quelle cose lì, certo.
10: Adesso invece arriva un nuovo monosillabo che trasforma in argomento da social una realtà che in realtà c'è sempre stata, cioè da sempre. Ick, cioè ICK.
9: Sì.
10: Credo che si dica ick.
9: ICK, ick.
10: Ick.
9: Non saprei.
10: Cioè,
9: ick.
10: Per esempio, che ti faccio un esempio, quando una donna cancella dalla sua vita un tizio che magari le stava piacendo, magari con lui stava iniziando una relazione, ma lo cancella per un unico piccolo particolare che la disgusta. Ma questo succede anche al contrario, no?
9: Sì,
10: cioè,
9: certo.
10: Un maschio che comincia ad innamorarsi di una ragazza e poi lei fa una roba che
9: è tremenda.
10: Gli dà così tanto fastidio che... si allontana.
9: Ok.
10: E quindi per quanto riguarda le donne, cioè lui può essere bello, simpatico, intelligente, ma se ha questo ick, non c'è niente da fare, lo lasci.
9: Certo. Ovviamente seguiranno esempi.
10: E certo. Allora, si è presentato all'appuntamento con le collage nere e i calzini corti bianchi, cosa che peraltro adesso va di moda.
9: Esatto,
10: e quindi,
9: adesso piace da morire. Sì,
10: Oppure arriva con i jeans strappati molto molto attillati, che non va bene che un maschio abbia questi pantaloni così attillati che sembrano zampe di merlo. No, e neanche che siano pantaloni che sembrano
9: perché zampe di merlo, ho detto caspita, no, invece merlo, ok? No, certo, però hai perfettamente ragione, l'uomo non so come mai c'è questa roba di mettere i pantaloni ancora, c'è stato un momento che erano di moda, però il momento è passato da sei anni forse.
10: È tanto, ci sono proprio quelli, ma magari anche un po' sbrindellati,
9: oppure
10: che mettono 750 braccialetti, ma
9: certo,
10: troppi braccialetti, ma neanche la Madonna d'Europa ha messo tutti questi braccialetti, e poi non li togli mica tutte le volte che vai a fare la doccia, quindi quelli che hanno

0: pezzi di stoffa e quelle robe lì, poi puzzicchiano.
1: Puzzicchiano, cioè di cane quando lo porti fuori che piove, sì. Sanno di quello, o di asciugamani che non si sono asciugati bene.
0: Così. E poi tu magari sei al computer, ti tieni il mento con le dita, con la mano, così e dici, oddio, che tanfo è questa roba qua, sono i bracciali, ma questo anche le donne, non è
1: certo,
0: solo gli
1: uomini. Certo, se
0: sono
1: di stoffa c'è quel problema lì, sì.
0: Oppure, non so, lui si fa i baffi di ketchup quando mangia l'hamburger,
1: sì.
0: Insomma, oppure che ti manda dei video che sono imbarazzanti, che ti fanno orrore, e dici no,
1: non siamo sintonizzati, non abbiamo la stessa comicità.
0: E anche i giovanissimi, ho visto che si sono appassionati al concetto di ick, e sì. Infatti spopola su TikTok. Poi, come succede quasi sempre, poi il gioco prende la mano e si postano delle assurdità giusto per postarle. Cioè, ho chiuso quando ho visto come sputa il nocciolo delle olive. Adesso però bisogna essere troppo rigidi, no?
1: No, certo.
0: Però la base reale c'è. Infatti è una cosa che succede da sempre, anche quando la vita privata era effettivamente privata.
1: Sì.
0: Non so, magari può essere un modo di stare a tavola, come mastica, qualche abitudine igienica, qualche mancanza di educazione, abbandono totale dell'uso del congiuntivo, nei messaggi niente apostrofi, niente H.
1: O H dove non ci vanno, quello un po' disturba.
0: Per i giovani invece un fattore importantissimo sono le scelte musicali, ma anche lì dipende, cioè se vi piacciono due musiche diverse, tipo che uno adora il jazz e l'altra il pop,
1: sì.
0: Ci si può amare lo stesso,
1: ma
0: no?
1: certo, magari non si va insieme ai concerti, però ognuno ascolta.
0: Magari poi uno contagia l'altro.
1: Brava, sì, sono d'accordo. Infatti sulla musica, secondo me, è anche bello così. Cioè, ma l'importante è non imporsi, cioè non dire allora devi per forza sentire quello che piace a me. Però invece no, è stimolante.
0: Davide mi faceva tanto sentire gli stili Dan, che sono molto bravi, però sono proprio per appassionati cultori. E anche Harry Rollins, che invece mi faceva sanguinare le orecchie. Cioè, ma perché dovevo sentire quella roba lì? Solo che
1: a lui piaceva tanto.
0: L'amavo.
1: L'amavo.
0: E quindi niente. C'è anche da dire che insomma, questa cosa della musica non è precisamente un ick, perché le scelte musicali insomma rivelano invece tantissimo una persona, perché se a lui piace qualcosa che proprio a te fa orrore, magari ci sono altre cose che non ti piaceranno.
1: Potrebbe essere, sì.
0: Però l'ick vero è proprio una cosa piccola che dà proprio tanto tanto fastidio.
1: Troppo.
0: Per esempio, ditemene una voi.
1: Allora, a me personalmente dà tanto fastidio quando, siccome li hanno un po' citati anche a tavola, i rumori a fine pasto, quando tenti di toglierti delle cose senza usare, e fai
0: quella roba lì.
1: Madonna.
0: Neanche il rumore mentre mastici, cioè la misofonia.
1: No, quello sì, mi dà fastidio, ma mai quanto il...
0: Così.
1: Madonna, quella roba lì mi manda proprio
0: però,
1: giù di
0: però
1: te.
0: È molto maschile.
1: È tanto maschile, è vero. Sì, infatti mi dà fastidio a prescindere dal sesso, cioè comunque mi urta, ecco, una donna che fa... Così proprio si può vedere.
0: Stavo chiamando il gatto. Il problema è che questi ci fanno la pulizia dei denti, la detartrase, eccetera. Poi ci convincono giustamente a usare tutti quegli scovolini, quei cosini che passi in mezzo ai denti, eccetera. Per cui i denti si separano.
1: Sì, e in mezzo c'è un sacco di spazio.
0: E tu ti mangi il bollito e poi lì è un disastro. Se hai un unico pensiero. Come faccio a togliermi questo pezzo di bollito

0: Black Velvet dal 1990 su Radio DJ, però noi nel frattempo siamo andati a controllare, perché in diretta poi non riuscivamo, cioè certo, durante tanto che stavamo parlando, intanto la pronuncia esatta di Ick. Cioè io lo dico così perché ICK, ma
1: io non l'avrei detto ICH, però io non pronuncio niente nella maniera giusta, e allora cosa faccio? Anche io vado sempre, sempre a cercare la pronuncia, poi non me la ricordo.
0: Intanto vuol dire disgustoso, tipo schifoso, disgustoso, questo è il significato. E sentiamo la pronuncia dal computer, che cosa ci dice?
2: Ick.
0: Ick. Ok.
1: Ancora?
0: Sentiamo.
2: Ick.
0: Già è cambiato, ci ha ripensato.
1: Allora deciditi. Io li detesto, ma sai che li detesto? Li detesto perché io capisco che c'è la cosa, la fonetica, la lingua in mezzo ai denti, nel calabrese la S è così. Però tu non mi puoi fare le pronunce sempre.
0: Ma poi soprattutto la prima.
1: Allora la faccio anch'io, guarda. Metto su un'app, facciamo Ick, e mi faccio tutte le pronunce di merda. Ma per una come me, che l'inglese lo ingoia, neanche lo mastica, ma come faccio a capire come lo devo dire, come lo devo pronunciare?
0: C'hai ragione. È vero, perché fanno quattro versioni diverse? Ick e Ick.
1: Magari fanno l'inglese, poi fanno l'americano, poi fanno l'australiano.
0: Brava, forse.
1: Tu dimmelo in un modo, è come la matriciana, se la fai, la mangi in Italia è buona, da tutte le altre parti la fanno lo stesso, ma la fanno diversa. Dimmi quella originale. Non questo scatarrare di gola, di laringe, non mi interessa.
0: Mi piace anche quella che fa.
1: Brava. E tu però diminuisci il vino, però, perché il tuo mestiere non va bene
0: Va
1: comunque
0: bene.
1: Vabbè, e niente, allora per cui c'è questa cosa qua. La cosa interessante è che l'ick colpisce quasi esclusivamente le femmine, perché ci può essere qualche

0: maschio particolarmente sensibile che fa caso al piccolo particolare stonato, ma
1: no.
0: All'inizio di una storia sappiamo benissimo che cosa comanda in lui e non è il buon gusto.
1: No, zero, cioè, zero, c'è altro.
0: Certo,
1: no,
0: se lei gli mette in giostra il Walter è difficile che una scarpa sbagliata o un risucchio quando beve il brodo lo fermino.
1: No, direi
0: perché
1: di no.
0: La sua attenzione è concentrata su altre caratteristiche femminili e sappiamo quali.
1: Certo.
0: E poi l'attenzione maschile è quello che è, lo sappiamo, è capace di non accorgersi neanche se ci facciamo i capelli rosa, figurati se nota che solleviamo il mignolo quando beviamo il caffè.
1: No, brava, esatto.
0: Magari il maschio li nota con il tempo, quando è troppo tardi, cioè passata la passione si accorge che lei fa X mila cose che gli danno fastidio, ma ormai sono sposati da 3 anni.
1: Ormai certo.
0: E invece se ne accorge subito, ma se lui proprio le piace tanto, se è innamorata soda, sì. Anche giustamente non si fa scoraggiare e pensa lo cambierò.
1: Ah, quindi perdonami, scusa, mentre noi non ce ne accorgiamo comunque molto tardi, voi anche da innamorate ve ne accorgete subito?
0: Noi ce ne accorgiamo e abbiamo due possibilità, o vi lasciamo subito oppure diciamo tanto io lo cambio.
1: E questa cosa non accade praticamente mai, cioè quindi ve ne accorgete su, questo è interessante, vedi? Non
0: ce ne accorgiamo
1: mai detto.
0: E poi vogliamo cambiare. Allora, per esempio, se è una cosa che riguarda l'abbigliamento,
1: sì.
0: Allora lei comincia a comprare le calze di lui, le mutande, le scarpe, le magliette e a lui a poco diventa presentabile e più vicino al modello che lei.
1: Sì,
0: cioè,
1: vero,
0: no?
1: Vero.
0: Mentre prima ti arrivava la mano così, festa della fica di marittima.
1: Certo.
0: Cioè, un mio amico ad una riunione di lavoro si toglie la giacca, festa della fica, che è un po', cioè il marittimo è un posto bellissimo dove vado spesso d'estate,
1: però
0: dove fanno la festa della fica, che è il fico,
1: il fico perché è al femminile, certo, però è un
0: però
1: po' forte per il resto
0: di
1: d'Italia.
0: Giro con la festa della fica in una riunione di lavoro,
1: no,
0: capisci?
1: No, certo, parlare di budget.
0: Comunque c'è una bellissima poesia di Stefano Benni che secondo me dice la parola definitiva sulla questione e io la recitavo come bis nel mio primo spettacolo e adesso se c'è tempo e ci avete un bel sottofondino
1: Ah, bello, certo,
0: ve la leggo qui per ricordarlo, visto che siamo nei giorni del Salone del Libro e lui è stato uno scrittore umoristico bravissimo, geniale.
1: Va bene.
0: E si intitola Le piccole cose che amo di te.
1: Ok, sentiamo.
0: Le piccole cose che amo di te, quel tuo sorriso un po' lontano, il gesto lento della mano con cui mi accarezzi i capelli e dici vorrei averli anch'io così belli, e io dico caro, sei un po' matto, e a letto svegliarsi col tuo respiro vicino e sul comodino il giornale della sera, la tua caffettiera che canta in cucina, l'odore di pipa che fumi la mattina, il tuo profumo un po' blasé, il tuo buffo gilet. Le piccole cose che amo di te. Quel tuo sorriso strano, quel gesto continuo della mano con cui mi tocchi i capelli e ripeti vorrei averli anch'io così belli. Io dico caro, me l'hai già detto. E a letto stare sveglia sentendo il tuo respiro un po' affannato e sul comodino il bicarbonato. La tua caffettiera che sibila in cucina, l'odore di pipa anche la mattina, il tuo profumo un po' demodé, le piccole cose che amo di te, quel tuo sorriso beota, la mania idiota di tirarmi i capelli e dici vorrei averli anch'io così belli, ti dico cretino, comprati un parrucchino, e a letto stare sveglia, sentirti russare, e sul comodino un tuo calzino, e la tua caffettiera che esplosa finalmente in cucina, la pipa che impesta fin dalla mattina, il tuo profumo di scimpanzé, quell'orrendo gilet, le piccole cose che amo di te.

0: su Radio DJ.
1: A tra poco.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Anche stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
7: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
8: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
7: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
9: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: C'è un nuovo motore in città, è il turbo 100 cavalli di Peugeot 208, agile, efficiente.

0: dipendente di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
2: Doppio malto.
3: Birra, cucina e felicità.
1: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
4: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
5: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro... come sopra, a sud, bello.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: Temperature in aumento.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
8: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
10: Have fun with Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
11: Venerdì 5, sabato 6, domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
12: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
13: Sabato sera la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
11: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
14: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
11: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead, il disco di Olivia Rodrigo su Radio DJ. Siamo ritornati insieme, l'ultima parte della bomba, quindi le ultime due cose, Luciana, che possiamo raccontare.
2: Sì, no, volevo raccontare queste cose che mi ha fatto tanto ridere sui le interviste di Calenda, le foto di Calenda fanno ridere, perché o si fa vedere con quei gambini che dicevamo prima,
1: sì,
2: scoperti, pantaloni corti, a Pilates, oppure con l'aria un po' da non so, da garga, si dice in piemontese,
1: sì,
2: che no, forse un po' troppo, però comunque quell'aria un po' da fighetto, da
1: sì, sì,
2: no?
1: Sì, sì, è vero, hai ragione, un po' quello.
2: E allora ho letto un'intervista proprio a Carlo Calenda, che sta insieme alla sua compagna Violante da 35 anni e con lei hanno tre figli.
1: Ok.
2: Ma dice che continuano a litigare come il primo giorno e forse per questo mantengono la loro relazione sempre giovane, no? In questa intervista ha definito serenamente sua moglie una delle donne più cattive che l'universo abbia mai prodotto.
1: Porca miseria.
2: Che poi non è neanche vero, perché quando è stata male lui insomma è stato vicino notte, sì, e giorno, quindi sì. Però la signora Violante viene per questo comunemente chiamata Violent
1: Urca.
2: Sì. E lui piace così, dice che l'ha maltrattato sempre, fin dal loro primo incontro, perché si sono conosciuti ad una festa chic, perché sì, d'altronde lui, lo sappiamo, nasce benissimo, cioè figlio di Cristina Comencini e di un economista importante, Fabio Calenda.
1: Sì.
2: Allora lui era a questa festa, avevano 18 anni, lui in smoking, lei in abito da sera, nasce qualcosa, si baciano e poi quando si rivedono la mattina dopo, il commento di lei è: ammazza quanto sei brutto senza smoking.
1: E lì è stato amore.
2: Sì, e l'anno sera è stato poi quello.
1: Certo, tutta la vita però.
2: Tant'è che dice ancora oggi, periodicamente, più o meno ogni 3 o 4 mesi, lei lo caccia di casa e lui va a passare la notte in un albergo, sempre nello stesso dove ormai lo conoscono. Poi la mattina dopo, come se niente fosse, Carlo torna a casa e ricomincia tutto da capo.
1: Stupendo.
2: Dai, è bellissimo, ma poi che lui lo racconti fa ancora più ridere, dovrebbe fare il comico.
1: Davvero.
2: Però non rivela i motivi per cui la moglie lo butta fuori casa. E allora la domanda sorge spontanea, cioè che cosa fa il leader di Azione per scatenare la belva che vive dentro sua moglie?
1: Sì.

0: cioè, se il suo partito si chiama Azione, possiamo immaginare che Calenda agisca.
1: Certo,
0: è male
1: farà.
0: Per di più,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Non so, lascia troppe tavolette del water alzate, i calzini sì. sparsi per la casa, ha fumato in camera da letto, certo. ha criticato la pettinatura di lei.
1: Sì.
0: O invece ci sono magari motivazioni più profonde, tipo che lei ha letto la recente dichiarazione in cui Calenda dice che lui non è né di destra né di sinistra, ma sta posizionato esattamente al centro. E allora lei gli ha detto: sai cosa c'è al centro? E vai, fatti la valigia e vai. Oppure magari litigano per questioni più così stupide, cioè non serie ma di serie, tipo che lui piace Emily in Paris e lei preferisce quella in cui l'assassino fa la vittima in sette pezzi e la sparge nella tundra,
1: sì.
0: che adesso un po'
1: più
0: le sceneggiature sono quelle.
1: Sì, esatto.
0: Oppure no, che tipo che lui le rovescia per sbaglio il flacone di profumo e allora lei lo manda in albergo. Poi Carlo è tifoso della Roma e lei è una conclamata fan della Lazio. Per cui se la Lazio perde magari il derby, Calenda lo sa già e mette il dentifricio nel beauty case.
1: È già là, sì sì, no, proprio l'hotel è già, gli ha già mandato le chiavi, sì.
0: Oppure è tutto un gioco, cioè lui va in albergo già sapendo che a sera lo raggiungerà una donna misteriosa, sconosciuta, cioè violante in versione amante. Però
1: no?
0: Quello che è sicuro è che il suo sistema funziona, perché stanno insieme da un sacco di anni, no?
1: Sì.
0: Quindi potrebbe essere un modello da imitare per le coppie vicine al punto di rottura. Invece di lasciarvi definitivamente, che poi tocca fare i documenti, decidere chi tiene la casa, organizzare i natali separati, figli e alimenti e altre rotture di scatole, lasciatevi periodicamente. Cioè
1: sì, sì.
0: lui o lei fa la valigia e se ne va. Dopo qualche giorno torna.
1: Sì.
0: Pronto ad altri mesi di convivenza, cioè certo bisogna permetterselo, ci vogliono i soldi perché
1: per
0: quindi,
1: andare in albergo, certo, tutto capisci. Quanto sì, sì. Oppure mogli che dicono peste corna del marito perché lei è così, no, cattivissima nei suoi confronti,
0: sì.
1: anche quello, cioè comunque insultare periodicamente il marito potrebbe essere una.
0: Ma questo già succede, secondo
1: sì,
0: me non dobbiamo
1: sì.
0: neanche
1: c'è
0: dirlo
1: bisogno.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Hai ragione,
0: perché ci sono dei mariti e dei compagni che sono dei pungiball proprio.
1: È vero.
0: Comunque, tornando al travagliato menage Calenda,
1: sì.
0: io so di sapere qual è la massima cattiveria che la perfida signora fa al suo Carlo.
1: Cioè?
0: Secondo me, quando proprio vuole farlo sbroccare, si avvicina, piano piano, gli sussurra all'orecchio. Era meglio se mi mettevo con Renzi.
1: Quello sì.

0: You're Beautiful, dal 2005 il disco di James Blunt. Questo è quello che Calenda di solito dedica sempre a sua moglie. You're Beautiful, rientrando dall'hotel.
1: No, però fa ridere che, lei, che lui racconti delle cose così private.
0: Sì,
1: cioè, va a passare sua moglie per un mostro.
0: Sì, è vero.
1: Vabbè. Senti, invece c'è stata la festa della mamma la scorsa settimana, il 10 maggio, e ti volevo raccontare due piccole cosine legate ancora alla festa della mamma.
0: Giusto.
1: E come si possa festeggiarla senza cadere nello stucchevole. Nel 2019 la Maison Chanel ha avuto questa idea molto carina. Ha scelto di affidare la campagna pubblicitaria proprio per la festa della mamma ai bambini, figli dei loro dipendenti.
0: Ah, bello, brava.
1: E allora, sai che poi per la festa della mamma in realtà si fa sempre un po' così, no? Nelle scuole materne e elementari i bambini e le bambine cominciano a fare un lavoretto così da portare alla mamma per festeggiare.
0: Sì, classico, certo.
1: Di solito sono orrendi, no? Tu fai finta che siano belli, dici "Ma che carino, grazie".
0: E invece
1: il mio mi ha detto "Lu è al contrario, giralo". Tanto che avevo capito com'era. Comunque, a questi piccoli Chanel è stato affidato il compito di disegnare uno dei prodotti famosi di questo marchio.
0: Sì.
1: Quindi non solo i profumi da Chanel numero 5, Mademoiselle, Coco Chanel, ma anche creme, rossetti, smalti, no?
0: Sì.
1: Perché i bambini magari li conoscono, li avranno visti in casa.
0: Beh, essendo dipendenti magari, certo.
1: Esatto, li comprano anche a prezzo ridotto, quindi non hanno avuto problemi a disegnarli è così. Ah. E la campagna ha avuto un enorme successo perché mamme e nonne si sono inchiodate davanti a quei manifesti o pagine di riviste che somigliavano ai disegni dei loro figli. No?
0: Certo.
1: Ma se tu se andate in rete e lo cercate, sono proprio carini.
0: Bello.
1: E mi stupisce che nessun altro li abbia copiati. Penso a una campagna per merendine fatta con i disegni dei bambini.
0: Sì.
1: Cioè, che non spendi niente, solo fogli, matite, pennarelli, invece di girare sti video pazzeschi ambientati nelle campagne con modelle da milioni di euro di ingaggio.
0: Sì.
1: Fai una roba di creatività. Forse è sfruttamento della creatività.
0: Forse sì. Io ricordo perfettamente, e per lo stesso motivo mi era piaciuto tanto, una ditta di trasporti, non mi ricordo quale, perché in questo caso, come si dice, della pubblicità era talmente forte il risultato finale che ti dimentichi il marchio.
1: Hai
0: capito come? Allora, proprio sui camion stessi, sai quelli molto lunghi che hanno il bilico di dietro con il tessuto?
1: Sì.
0: Sulla parte dietro c'era disegnato gigante il camion visto praticamente dagli occhi del figlio del guidatore. Ogni camionista aveva il suo camion, perché poi ognuno ha il proprio, e il figlio aveva col nome del papà, quindi
1: bello.
0: Tipo ciao papà Luca, e poi c'era il camion
1: del camion.
0: No,
1: vabbè. Ma che bello,
0: era bellissimo. E non so se ce ne sono ancora in giro. C'è stato un momento dove ne ho visti due o tre, quindi avevo capito che era una specie di campagna pubblicitaria o un modo per così distinguersi.
1: Ma è proprio una cosa affettuosa.
0: Sì,
1: è bello.
0: Sì, era
1: e
0: molto
1: di affettuoso domenica.
0: Sì.
1: C'è stata anche l'iniziativa di quattro società di calcio di Serie A, Milan, Lecce, Genoa e Fiorentina, che per le gare che avevano in programma tra sabato e domenica hanno sostituito il loro

0: nome, il nome dei calciatori che sta sulla maglia con sì. quelli delle loro mamme.
1: Ah, ok.
0: Quindi Genoa e Lecce hanno messo i nomi di battesimo, mentre sì. il Milan e la Fiorentina hanno scelto i cognomi materni.
1: Ah, ok.
0: Magari no, ma è bello, no? Perché sì. per 364 giorni l'anno portiamo i nomi nostri, che sono i nomi del papà.
1: Sì,
0: capito?
1: è vero, almeno per un giorno.
0: Ma per un giorno niente, metti anche il nome della mamma. Però sì. faceva ridere che tu vedevi un calciatore, sto bestione, con la maglia con scritto dietro Claudia.
1: Sì, con il nome proprio fa ancora più ridere.
0: Sembrava un po' Gay Pride. Rita, Mariel.
1: No, ma però bello.
0: Però bellissimo, perché sì. anche le mamme, cioè sì. chi è che mette le mani in quei borsoni di merda?
1: Puzzole.
0: Che puzzano come il culo di un topo e tirano fuori e mettono tutto in lavatrice. Chi è che prepara quelle pasta asciutte che arrivano a casa i figli come degli orchi? Ma vanno anche allo stadio, anche loro,
1: certo,
0: gli allenamenti.
1: Tifare, ma va, sono accesissime, certo.
0: A gritare, anche sì, loro. Sì, poi sì. non sanno niente. E per amore dei figli imparano anche come cos'è il fuorigioco, perché ma loro non gliene frega niente. Io l'ho fatto per il mio, poi dopo un po' mi sono stufata perché congelavo a stare lì negli spalti. E poi tutto il giorno il maschio, il bambino arriva a casa, dribbla nelle gambe del tavolo e poi dà le pallonate allo specchio.
1: E chi sopporta tutto?
0: Cioè, chi è che sopporta
1: hai
0: tutto?
1: Ragione,
0: sempre
1: ragione.
0: Le mamme. Chi è che va a portare il bambino a nuoto e poi vedi queste mamme uscire dalla piscina che sembrano dei cacchi maturi, tutte sudate perché stanno un'ora ad aspettare. Quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare.
1: Esatto.
0: Anche le mamme si fanno un gran mazzo per quanto riguarda lo sport dei loro figli.
1: Altro che. E ciao.

0: stavano tagliando la testa.
1: Sì.
0: Poi abbiamo Bernie Sanders,
1: wow,
0: che non so se
1: sì,
0: mi spiego, Bolle, Roberto Bolle, Elie Schlein.
1: Sì.
0: E poi abbiamo di nuovo Maionchi, Orietta, e poi ci sono anche io insieme a loro, perché ho presentato al salone loro due, e quindi torna questa telenovela di
1: tutte del dietro le quinte delle storie
0: trio, trio Medusa che siamo.
1: Brave, ti guardiamo in televisione, torniamo il prossimo sabato, bacio a tutti.
0: Grazie,
1: ciao,
0: grazie, baci, baci.
2: DJ One Nation One Station. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
9: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
2: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
10: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini!
11: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
12: Di tagliare non hai voglia?
2: Scegli un robot rasaerba.
13: Prenditi un Sunseeker.
11: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
14: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco. La più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia. I bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
15: Alla ricerca della qualità.
16: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
15: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
16: Porca vacca, non sul tappeto!
17: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
18: Poltrone sofà,
19: solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
20: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tuo a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
21: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate.

0: trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
2: Febal Casa, Febal Casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Party Like a DJ domenica 7 giugno dalle 18 con Ernia, Madame,
5: con gli occhi gonfi del mio disincanto,
4: Neffa,
6: devi stare molto calmo,
4: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
7: È mezzogiorno.
8: DJ!
7: Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Nuova tragedia del mare a Lampedusa. Una neonata è morta per ipotermia durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Dopo lo sbarco al molo Favarolo sono approdate con lei 55 persone, tra cui anche 7 donne e 6 minori. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bimba ha iniziato a stare male. Alle Maldive sono riprese le ricerche dei corpi dei sub morti durante un'immersione giovedì scorso. Il Duke of York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti italiani, fra i quali le 5 vittime, ha raggiunto intanto la capitale Malé. Le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza. Taiwan replica a Trump, che a margine della sua visita in Cina aveva messo in guardia contro qualsiasi dichiarazione che potesse scatenare una guerra con Pechino. Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Cina, ha detto il ministero degli esteri taiwanese. E intanto martedì anche Putin si recherà a Pechino per una visita di 2 giorni, incontrerà Xi Jinping per rafforzare il partenariato globale e la cooperazione strategica, annuncia il Cremlino. Ora in Italia, indagato per favoreggiamento il titolare del bar di Taranto, dove all'alba di sabato scorso tentò di trovare rifugio il bracciante agricolo originario del Mali, che poco prima era stato aggredito e picchiato da un gruppo di 6 persone, poi accoltellato con 3 colpi all'addome da un 15enne che ieri ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto. Il proprietario del locale intimò alla vittima e ai suoi aggressori di uscire subito. Inoltre, ha detto il procuratore, non chiamò nemmeno le forze di polizia. Ultimo giorno per dotarsi di targa per quanto riguarda i monopattini elettrici, ma migliaia rischiano di essere fuori legge. Chi non provvede all'immatricolazione entro oggi andrà incontro a sanzioni amministrative che variano dai 100 ai 400 euro. Da domani infatti scatta l'obbligo di contrassegno da 8,66 euro, ma associazioni dei consumatori e operatori del settore lamentano ritardi nella consegna e tante problematiche. Ottenere il cosiddetto targhino non è immediato e migliaia di utenti che per mettersi in regola stanno presentando domande in queste ultime ore potrebbero non riuscire ad averlo materialmente in tempo. Oltre 1.000 agenti delle forze di polizia saranno impegnati già dalle prime ore di domani mattina per gestire l'ordine pubblico nell'area del Foro Italico, nelle zone limitrofe in occasione del derby capitolino Roma-Lazio e della finale degli internazionali di tennis. L'incontro di calcio è previsto a mezzogiorno all'Olimpico, mentre la finale maschile di tennis, a cui assisterà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si terrà alle 17.
9: Radio DJ, informazione gratuita.
7: È tutto da Alessandro Lettieri, l'augurio di una buona giornata su DJ.
10: Radio DJ.
11: One Nation, One Station.
12: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: 10 è parente di chi va oltre. Come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode, per te che scegli la rete ufficiale fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
14: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
15: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su

0: tutto funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
2: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
3: E le focaccine ai piselli della Romagna?
4: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Radio DJ. One nation, one station. Radio DJ.

0: vuoi? Cosa saluti? Cosa saluti? Con la manina, saluto. Ciao, ciao Fabio.
1: Ciao, come stai, amico mio? Tutto bene?
0: Trionfo. Poi quando vedo il sole io sono un'altra persona.
1: È cambiata, cambia la vita.
0: Meteoropatico, esattamente. Per cui da meteoropatico mandiamo la sigla.

0: Beh, senti che dobbiamo rispondere a Dario Ramella, sono arrivati un sacco di messaggi, però sì. Ricordiamo che giocano domani alle 12.
1: Ma finalmente si sono decisi, meno male.
0: Se non piove. Se non piove. E se piove? No. Se non nevica. Esatto. Vabbè, ma ragazzi, è così, dai, quest'anno va così, ma non siamo troppo critici, dai.
1: Quest'anno va così. E poi è un miracolo che ci siano tante partite importanti alla penultima giornata.
0: E infatti l'anomalia è questa anche. Poi è dimostrato che con mezz'ora prima si poteva giocare. Tutto sto casino, è questo, hanno sbagliato questo, ha sbagliato quell'altro, ma che palle. Tutta gente perfettina, hai capito?
1: No, poi diciamo anche che è vero che si sapeva che c'era la finale di Roma, per carità, si sapeva. Però non si poteva sapere che ci sarebbe stata questa contemporaneità di 5 partite, non si poteva sapere che la Lazio arrivava in finale di Champions e quindi non la potevi giocare sabato.
0: Non si poteva giocare di sera.
1: E la finale di Coppa Italia, scusa, non si poteva giocare sabato.

0: sabato, quindi insomma tante cose non si potevano sapere, ecco.
1: Certo, vabbè, comunque dai, si gioca, 5
0: ecco,
1: per tele 12.
0: Speriamo che non succeda niente, ecco, un appello a che non succeda niente lo possiamo
1: fare. Sì, ma immagini, chi vuol far casino secondo te ascolta te,
0: no.
1: O me.
0: No.
1: Non ci ascolta, chi vuol far casino fa casino.
0: Lo so, speriamo.
1: Allora, Dario Ramella, buongiorno Ivan e Fabio, ho una domanda che volevo farvi da un po'. Perché i calciatori se li togli dalla loro posizione non sanno più giocare a calcio, ma non è così, dai.
0: No, non è così, diciamo che c'è stato un momento in cui le specializzazioni erano fondamentali. Mi sembra che stia tornando tutto invece verso la necessità di avere invece giocatori che sanno occupare più ruoli, ecco. Molti allenatori cercano proprio questo, no?
1: Sì. No, a James volevo dire questo, dice "Eh sì, va tutto, no, non va bene James, ma non c'è una cosa che vada bene in questo calcio, non una. Fuori dai mondiali per 3 volte consecutive, fuori dalle coppe tutti insieme, non proprio ce le dimentichiamo, lo scandalo dell'escort, l'inchiesta di Milano, adesso gli orari che non funzionano, poi ce n'è ancora delle, cioè ce n'è una serie. Beh, e quindi io mi metto a ridere, cosa vuoi che ti dica? Cioè doveva funzionare
0: questa
1: questo?
0: Cosa anche dei procuratori,
1: i procuratori, sì, ecco, la corona contro i procuratori, non solo e non solo, però ricordatevi sempre che non è quello che li prende i soldi, ma quello che li dà il vero problema. Se i presidenti smettessero, poi i tifosi non vorrebbero, perché naturalmente se un presidente non sottosta a certe, come posso dirti, a certi vizi, ecco, esattamente, allora alle proteste
0: però
1: dei tifosi.
0: Che i procuratori abbiano preso molto potere.
1: Ma certo, ma soprattutto gli intermediari.
0: Sì, gli intermediari, hai ragione, più che dei procuratori, hai ragione, meglio precisare.
1: Vabbè, comunque dobbiamo fare delle cose a domande e risposta, così dai, andiamo alla grande, veloci. Perché oggi
0: ma
1: è
0: molto
1: giornata...
0: volentieri, se hanno domande ce ne pongono e noi cerchiamo di rispondere. È comunque una giornata importantissima. Non abbiamo ancora mandato la sigla, mi sa. Ah, l'abbiamo mandata, sono rincoglionito.
1: Ma sei bollito, tu sei rincoglionito.
0: Allora,
1: c'è una... la prossima settimana arriverà la conferma di una grandissima notizia. So che molti di voi storceranno il naso, ma il ritorno di Mourinho a Real Madrid mi fa godere come un porcellino.
0: Dici che lo confermano la settimana prossima?
1: Sì, sì, 100%.
0: Allora, loro secondo 99, me lo scelgono 100%. Perché hanno bisogno di uno che rimetta a posto prima di tutto lo
1: loro
0: spogliatore.
1: Loro vogliono vincere. Hanno bruciato Xabi Alonso, hanno bruciato Arbeloa, che era addirittura candidato a sostituire Ancelotti tempo fa.
0: Sì.
1: E per guidare quelle squadre ci vogliono quelli bravi, i fenomeni, quelli... non i gestori, anzi oggi scriverò un pezzo su quelli che dicono che questi sono gestori. Quindi domani tutti a prendere il Corriere dello Sport prima di mezzogiorno, perché le edicole chiudono naturalmente.
0: Dai, citami, tanto... citami, di che il Bushido di Mourinho ancora funziona. Perché
1: no,
0: lui,
1: questo non lo dirò mai.
0: Lo so, però la cosa importante secondo me è che lui riuscirà a ricompattare lo spogliatoio a patto, secondo me, che non commetta l'errore che ha commesso la prima volta andato al Real Madrid, e cioè di pensare di poter dire ai giocatori del Real Madrid che i nemici sono i giocatori del Barcellona, che poi loro ritrovano in nazionale.
1: Ma tu prova a pensare cosa succederà in Spagna tra Barcellona e Real di nuovo con lui. Oh, bellissimo. Allora Sandro fa una domanda. Che domanda è? Qual è il senso della vita?
0: Ma se lo sapessi.
1: Allora, il senso della vita è non rispondere a questa domanda,
0: no,
1: è vivere.
0: No, dai, poi il senso della vita lo possiamo dire. Il senso della vita, secondo me, sono i figli.
1: Non solo, beh, c'è anche le mogli, le compagne, quello
0: sì,
1: che vuoi. Cioè,
0: certo,
1: se no i figli
0: però...
1: con chi li fai? Scusa.
0: No, certo, lo so, però sai, non tutti hanno la fortuna di avere la compagna che.
1: Però tu pensa una cosa, ho letto una cosa molto interessante. Ho letto che i genitori non li scegli, no?
0: Certo.
1: I figli non li scegli. Certo. L'unica persona che scegli nella vita è la tua compagna.
0: È vero.
1: Pensaci. Certo. Quindi, vedi, non siamo nemmeno a volte capaci di scegliere, no?
0: Io per fortuna sono stato
1: sì,
0: capace.
1: Sì, tu siamo bravo, io sono così contento di te. Sono così contento per te, sì, anch'io. Ascolta, ci sentiamo fra pochissimo. Se volete fare domande sulla vita, noi siamo qui. Sul calcio no, perché non capiamo niente di calcio.

0: Allora, hai detto una cosa un po' forte, ma la gente non ha capito che era per te il senso della vita sono i figli, non in assoluto.
1: Certo.
0: Ecco, il senso della vita è viverla, puoi avere figli, puoi non avere figli, poi...
1: Vabbè, per me sono i figli.
0: Esatto, cioè è soggettivo. Questo, certo. Io ho detto che secondo me è viverla, cercare di viverla al meglio, quindi questo è un dato di fatto. Però stanno arrivando migliaia di messaggi,
1: Sul senso della vita.
0: Sul senso della vita. No. Sul senso della vita ne tre o quattro.
1: Questo è interessante. Secondo te la panchina della Fiorentina a chi potrebbe andare?
0: Secondo me resta Vanoli.
1: Anche secondo me potrebbe restare Vanoli.
0: A me no, questo che mi disse Paratici era che, visto il campionato del prossimo anno, il tipo di campionato che faranno non avendo le coppe, non trova che ci siano in questo momento candidati che possono garantire chissà che cosa. Quindi io credo che sia Vanoli. Poi sai, nel calcio possono cambiare tante cose. Ecco, quelli che riprenderanno quello che ho detto non scrivano, resta sicuramente Vanoli. Dico, al 99% Vanoli.
1: E poi ci sono altre cose interessanti.
0: Vai, facciamo una domanda, che bello, dai.
1: È bellissima questa cosa qua. Allora, Catanzaro, Monza o Palermo? Juve Stabia, ovviamente, nei playoff di Serie B. Allora, io lo dico, non vi arrabbiate, io... Beh, diciamo che i miei parenti provenivano, soprattutto mia nonna, da Palermo, quindi amo molto Palermo. Però a me entusiasma questo Catanzaro tutto italiano.
0: Allora, aspetta che rispondo a Nicola. Se la Juve fosse stata invischiata nel caso Abiti, non avresti fatto i Toloni, no? Hai sbagliato proprio completamente persona, Nicola. Perché sono stato forse più difensivo su certe, cioè quello che cercava di essere più obiettivo nel caso della Juventus e nel caso di plusvalenza in particolare.
1: Certo.
0: Quindi da
1: e anche
0: questo
1: qui
0: punto
1: ne
0: di vista,
1: avevamo parlato.
0: Dovresti rivolgerti a qualcun altro. Esatto. Ma te lo dico con affetto e non con arroganza o cattiveria. Esatto.
1: No, dicevo dei playoff di Serie B. A me entusiasma un po' questo Catanzaro che gioca con 11 italiani. Ha giocato con 11 italiani.
0: Tanto Aquilani, sai che è candidato ad andare a Sassuolo,
1: Aquilani è uno dei candidati ad andare a Sassuolo. È grosso, secondo te, è candidato ad andare?
0: Grosso va via. Da quello che ho capito va via.
1: E dove va? All'estero?
0: Che ne so. Penso alla Fiorentina. Dicevano la Fiorentina. Potrebbe essere il Bologna se è italiano. Sono tante situazioni.
1: E italiano potrebbe andare. Potrebbe andare. Dove potrebbe andare italiano? Potrebbe andare a Milan, no?
0: Al Milan. Sarri potrebbe andare all'Atalanta o al Napoli se va via Conte. Però a Napoli potrebbero esserci anche altre sorprese.
1: Tipo?
0: Non te lo dico.
1: Come
0: e poi.
1: Non
0: te lo dico. Non te lo dico in radio, non te lo dico.
1: Ma sorprese e sorpresone?
0: Sorpresine, sorpresotte. Roma, Lazio, Juve, Fiorentina, Genoa, Milan, Como.

0: Parma, quale sarà l'aperta più vera? Ah, ha messo le partite.
1: No, tutte. Secondo me tutte saranno vere. Tutte, perché la Fiorentina tutte. Contro la Juventus sicuramente giocherà, anche perché deve dare un po' un senso alla stagione, no? E magari in una partita non si dà un senso alla stagione, secondo me, però comunque, sai, per i tifosi è importante.
0: E Mino ha sparato la cagata del secolo. Cioè? Mu verrà esonerato prima di Natale come in tutte le squadre che lui ha allenato. Beh, so Dio, la Roma ha fatto un anno e mezzo, cioè, anzi no, due anni e mezzo, ci ha vinto una coppa e ha fatto una finale. Ti volevo far presente, caro il mio Mino, che ha allenato negli ultimi anni, l'ho scritto oggi, ma si vede che tu hai dei pregiudizi nei suoi confronti. Il Tottenham non vince il campionato da 65 anni.
1: E quest'anno si salva, speriamo.
0: Esatto. Il Fenerbahce non vince da 12 anni il campionato. Aspetta che non ho finito, te ne dico ancora. Il Manchester United non vince la Premier da 13 anni. La Roma purtroppo da 25. Quindi cosa doveva fare con quelle squadre? Vincere il campionato? Chi è? Tarzan? No, veramente, Mino. Cioè, uno dice non mi piace, condivido, può anche dire non mi piace come gioca Mourinho, poi non l'hai mai visto, cioè il Fenerbahce non l'hai mai giocare, non l'hai mai giocare anche il
1: Tottenham.
0: Allora,
1: ma Allegri o Conte a Real impossibile? Allegri
0: sì, va a Mourinho, a Real va a Mourinho.
1: Mourinho, diciamo Mourinho. Che Allegri un abboccamento in passato ce l'ha avuto.
0: No, l'ha avuto anche quest'anno e ci è arrivato anche molto vicino. Poi Florentino ha scelto Mourinho.
1: Ma perché l'Atalanta cambia Palladino? Allora, io ho avuto Palladino in collegamento domenica sera e gli ho detto dritto: ma tu te la meriteresti secondo te la conferma o no? E lui ha detto sì, secondo me per quello che ho fatto me la meriterei, però aveva l'aria di uno che più o meno già sapeva che secondo me non verrà, o che perlomeno che è molto difficile che venga riconfermato. L'Atalanta è rimasta molto delusa dalla stagione e l'Atalanta è rimasta molto delusa prima ovviamente da Juric, che è stata una scelta incomprensibile e infatti poi cambiano molto anche a livello di DS, poi perché Juric l'avevano scelto, non l'aveva scelto diciamo la famiglia, l'aveva scelto proprio il DS, e certo. Poi Palladino secondo me comunque in certi momenti non ha fatto giocare la squadra come loro si sarebbero aspettati. Questo è un po', diciamo, e soprattutto non ha esaltato i giocatori come loro erano abituati a vedere.
0: Come Kivu viene confermato? Ma è confermatissimo. Devono Kivu. Solo dargli l'aumento.
1: Vabbè, non so io. Se non viene confermato uno che vince Coppa Italia e campionato, non lo so chi può essere confermato.
0: Il figlio
1: confermato.
0: Di Ancelotti lo vedete in una squadra di Serie A.
1: Serie A è presto, Davide, secondo me. Me
0: sì,
1: è molto
0: Davide,
1: bravo, ma è
0: andrebbe testato, esatto.
1: Io penso che Davide debba venire ad allenare, deve provare a venire ad allenare in Italia, secondo me, e magari all'inizio potrebbe anche fare una Serie B, secondo me.
0: No, Giorgio, no. Ecco, Giorgio, dico, rispondo senza dire, fatto la domanda e dico no. Comunque, ci sentiamo dopo un pezzo. Mi piace questa cosa delle domande e risposte, anche piace anche la gente perché
1: sì, non
0: smettono di mandare.
1: Tantissime,
0: sì,
1: tantissime.
0: Veramente, questo è bello. Questa no, prima di sentire un pezzo, questa lo facciamo per Barbarella.
1: Sì.
0: Buongiorno ragazzi, secondo voi salverà il Lecce che in questo momento è in vantaggio su Giampaolo o farà il miracolo? O Giampaolo farà il miracolo, chiedo scusa.
1: Secondo me il Lecce è lì con la Cremonese. Il calendario è abbastanza simile, secondo me, e dipende molto. Bisogna togliersi dalla mente l'idea del fallimento, secondo
0: me. Bene, non hai detto un cazzo.

0: Allora, il mio amico Beppe Cavagna,
1: sì,
0: del ristorante che già citai l'altra volta,
1: sì,
0: Miravalle.
1: Allora, se lo ricidi vuol dire che ti ha fatto pagare pure la stavolta.
0: No, non mi ha fatto pagare l'altra volta. Volevo dire Miravalle a Polpenazzi, esatto. Mi dice una cosa, mi dice novità sul Milan e Brescia, perché il Brescia, sai, purtroppo, e sul Milan diamogli le novità. Quello che penso io in questo momento, sono le 12:25,
1: sì,
0: è che Ibra riprenderà potere, che Max se ne andrà, che Tare se ne andrà, probabilmente anche Furlani, e potrebbe diventare AD Calvelli. E insomma, e non
1: diciamo,
0: so,
1: diciamo che la situazione dovrebbe dire, la situazione,
0: Moncada riprenderà potere. Questa oggi io la vedo così.
1: La situazione dovrebbe essere perlomeno più diciamo definita, perché ormai Herbert è proprietario, diciamo Furlani era espressione dell'altra parte, no? Poi il prestito è cambiato come tipo di struttura, e quindi quello che dici è vero. E
0: non
1: Ibra
0: ho idea,
1: stava...
0: io dico sempre la verità, dico sempre le cose che so.
1: E diciamo che Ibra è molto probabile, perché Ibra è un uomo di Cardinale di fatto adesso è, possiamo definirlo proprietario unico più o meno, poi ci sono i giochi dei fondi,
0: beh,
1: eccetera,
0: fondo,
1: però
0: fondo,
1: insomma è così.
0: Fondo.
1: E quindi Ibra
0: no,
1: sicuramente
0: Giorgio,
1: ha
0: no,
1: la possibilità.
0: No.
1: E secondo me Ibra lo vuole fare lui il mercato.
0: No Giorgio, io ho 48 anni di esperienza, Caressa quanti ne hai tu?
1: 40 più o meno.
0: Non guardate i social, che sono pieni di cagate, Giorgio. Pieni di cagate, non parlano con le persone, non parlano con gli atti lavori, non parlano con la società, non parlano con i presidenti, non parlano con nessuno e sparano cazzate, Giorgio. Te lo metto per iscritto.
1: Non citano mai una fonte.
0: Pochissimi, a parte pochi, due o tre. Se mi dici Fabrizio Romano è uno molto informato. Se mi dici Di Marzio è uno informato. Gli altri sparano cagate.
1: Ma non tutti, però insomma.
0: No, Pedulla è uno che è informato su certe cose, ma gli altri dai, su.
1: Sì, però non è solo gente che lavora solo su internet, insomma. Cioè,
0: no,
1: diciamo
0: questi
1: che...
0: sono giornalisti. Sono giornalisti, quindi voglio dire professionisti.
1: Allora, un
0: Non so l'inquadramento di Fabrizio, non lo so come sia esattamente, perché tra l'altro può fare anche pubblicità.
1: No, è uscito, quindi... credo, dall'ordine. Però insomma,
0: ecco, Mbappé all'Inter è possibile, sì. Se Mbappé va all'Inter, ma che Sesh si vende per il culo, secondo me.
1: Mbappé all'Inter
0: no,
1: l'Inter diciamo che alcuni giocatori li sta cercando, no? Adesso poi ci occuperemo magari di mercato la prossima settimana.
0: Sta cercando un difensore, devo trovare, no, che non è Muaremovic e che non è Solet, devo trovare sto nome
1: Muaremovic, so che però c'era stato sicuramente un abboccamento, questo te lo posso dire, cioè Muaremovic l'avevano cercato, ecco, poi non so se la cosa si è conclusa o poi non è andata, però Muaremovic ti assicuro che era uno dei nomi che all'Inter piaceva moltissimo. Come piace...
0: Mino, perché odi tanto la Juve?
1: Come piace Palestra?
0: Io non ho mai odiato la Juve. E come... ti dirò di più, guarda, faccio una rivelazione. Scusa se ti interrompo ogni tanto, no, poi ti lascio libero di parlare.
1: Stiamo a fare due trasmissioni diverse. Credo, la mia,
0: sì,
1: la
0: ma è bello così. Credo di essere il giornalista più amico di Andrea Agnelli. Quindi come faccio a essere così antipatico alla Juventus?
1: Dicevo, l'Inter cerca sicuramente, tu dammi delle conferme,
0: dai,
1: proverà ad arrivare a Cone.

0: ancora, che era stato l'obiettivo della scorsa stagione. Proverà forse ad arrivare a Palestra, perché vuole un giocatore, cercherà dei nomi italiani, cercherà dei giocatori italiani. Questo è un altro elemento. Sei d'accordo su tutto questo? La Juventus
1: non lo so, io ti dico, quando non so una cosa, cioè Coné l'ha cercato lo scorso anno, immagino che sia vero.
0: Coné è vero, se ne parla tanto, è vero che lo ha
1: cercato, però c'è l'Atalanta di mezzo.
0: Sì, però è vero che l'ha cercato. Una cosa, ci hanno chiesto un giocatore per ruolo della Juventus. Secondo me c'è una priorità per la Juventus. La priorità è prendere la punta che vuole Luciano Spalletti. Questa è la priorità della Juventus. E non è facile, perché per prendere delle punte di quei livelli devi spendere molto.
1: Si parla tanto di Bernardo Silva, per me sarebbe un grande acquisto, anche se chiaramente...
0: Non è una punta però Bernardo Silva.
1: No, è un esterno, quindi un esterno destro prevalentemente che rientra, comunque un grande giocatore.
0: Allora, quello che ci ha detto domenica Paolo Di Canio, tanto lo cito perché è abbastanza, è che Vlahovic potrebbe andare a Bayern di Monaco.
1: No, il padre è andato a parlare con il Bayern di Monaco.
0: E potrebbe
1: però...
0: andare al Bayern di Monaco, perché diciamo che c'è ancora Harry Kane lì per un pochino, ma poi lui spera di prendere quel posto lì. E ci ha detto, ci aveva detto già un mese fa, più di un mese fa, Paolo, che Bernardo Silva voleva venire in Italia, diciamo,
1: certo,
0: che con la
1: però
0: Juve
1: vuole
0: era
1: la
0: avanti.
1: Champions, vuole la Champions.
0: Eh beh, dipende tutto da domani, infatti. Ma da domani mica dipende solo quello, da domani dipende la Roma, da domani dipende il mercato del Milan, da domani dipende il mercato della Juventus, da domani poi l'ultima giornata, ma insomma domani sarà.
1: Ti rendi conto quanto è importante vincere, quanto è importante fare il risultato? Cioè ti determina tutto il campionato successivo.
0: Sì, ma in Italia questo è un problema. Cioè le squadre, il vero problema è questo. Il vero problema è questo, che devi arrivare in Champions, se no ti cambia da 0 a 10 la stagione successiva. Negli altri paesi non è così.
1: Vi ricordo che stiamo facendo due trasmissioni in una, e credo che sia la cosa più bella in assoluto. Se siete in grado di scindere, di dividere le due cose,
0: certo,
1: avete...
0: finalmente avete una bella trasmissione radio, la mia
1: doppia.
2: Se amate pedalare in compagnia, non potete perdervi la sesta edizione del Suzuki Bike Day a Misano il 20 giugno. Con Suzuki vi divertirete insieme a Davide Cassani e tanti campioni dello sport italiano, lungo un tracciato di 60 km senza cronometro, che attraverserà le colline romagnole, con partenza e arrivo all'interno del circuito di Misano. Iscrivetevi subito su suzuki.it. Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto a Dinamo Camp. Suzuki Bike Day, circuito di Misano, sabato 20 giugno.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
5: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
2: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 15 la sprint race e domani alle 14 la gara con il Gran Premio Monster Energy di Catalunya. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
8: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
9: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M.

0: Shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Debora Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
2: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
1: Scoprire isole di silenzio.
3: E oasi di divertimento.
1: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visittoscany.com.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà,
7: solo divani, di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
8: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
9: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!

0: 12.40 avevamo detto, e 12.40 con puntualità bolognese, Guido Meda.
1: Guidone.
2: Che però io sono di Milano, cioè.
0: Ma io sono bolognese, la puntualità è mia.
2: Ah, ok.
1: Reduce.
2: Ma io mi sono fatto trovare, però, tac.
0: Vedi? È vero, tic e tac.
1: Settimana di super lavoro per Guido Meda, reduce della finale Pechino Express.
2: Sì, quindi. È vero. Che bello che è stato.
1: Lo
2: alla
1: so.
2: Fine.
1: Bello.
2: È stato molto bello, però insisto, voi siete matti. Noi abbiamo 27 marzi. Adesso voglio vedere Money Road. Ci sono fatti
1: giovedì, partiamo con Money Road.
2: Lo so.
1: E visto che poi parleremo adesso degli appuntamenti di Sky, domani il club inizia alle 11 con il prepartita e poi dalle 14 alle 15:30. Un club.
0: Ma perché non vi scrivete? Ma scrivetevi,
1: no,
0: cioè,
1: ma, lo dico a chi ci vuole seguire.
2: Noi facciamo della cross promo.
0: Cross promotion.
2: Ballando, quando comincia?
0: Settembre, ma forse ottobre. Vediamo.
2: Eccoci qua, vedi.
0: Allora, vai.
2: Allora, qui Barcellona, una delle piste più amate dai piloti, che però ogni anno ha il grip che degrada, cioè siamo a livello, non dico a livello ghiaccio, però l'asfalto che è fatto di tanti piccoli sassolini, a forza di passarci sopra con le Formula 1, con le MotoGP e con tutti i campionati che corrono, i sassolini perdono le loro punte aguzze, diventano rotondi e non stai più in strada. È tutto un tema grosso. Lo è stato ieri, è stato un tema enorme, perché ieri c'era anche la temperatura bassa, le gomme hanno bisogno di temperatura, la gomma si ammorbidisce, no, col caldo, fa l'effetto del chewing gum. Se invece la temperatura è bassa, rimane di una consistenza dura che sui sassolini rotondi scivola. Questo cosa comporta? All'atto pratico, che Jorge Martin ieri ha fatto un volo pazzesco, proprio per questo motivo, perché è arrivato con gomma fredda e lì gli si è un po' stortato tutto il weekend, parte molto indietro in classifica. Stamattina abbiamo avuto le qualifiche, che peraltro sono andate storte anche a Bezzecchi, caduto anche lui per lo stesso motivo, quindi diciamo che i due leader del mondiale, Bezzecchi e Martini, separati da un punto, c'è rischio che debbano giocare in difesa. Bagnaia sprofondato in un weekend terribile. Le buone notizie per gli italiani arrivano da Morbidelli, che finalmente c'è la prima fila,
1: secondo Morbido.
2: Sai, Morbido è in una situazione, secondo me, di mercato. Io non so se ai calciatori succede la stessa cosa, molto precaria, cioè non è detto che abbia un posto garantito per l'anno prossimo. Adesso la questione è diventata conclamata, io l'ho visto spesso nei piloti, quando la situazione diventa incerta danno qualcosina di più, poi magari non c'entra niente.
0: Guido, c'è un calciatore che è proprio esattamente il Morbidelli, Perisic. Cioè Ivan Perisic quando arriva a scadenza è un fenomeno, cioè poi pian piano si perde negli anni successivi.
2: Poi non è detto che Morbidelli magari stamattina è stato semplicemente bravo e finalmente ha trovato una soluzione oggettiva a una serie di problemi che aveva su questa moto. Lui, passando da una moto all'altra, come è successo a Bagnaia, da un anno con l'altro, la moto, la Ducati, gli ingegneri dicono la moto è cambiata di pochissimo, è uguale, non puoi sentire le differenze, però poi ti devi misurare con le sensazioni che ha il pilota in sella,
1: sì.
2: No? E le stesse sensazioni brutte ce le ha avute Bagnaia per tutto il weekend, parte indietrissimo. Quindi pole position di Pedro Acosta oggi alle 15, la sprint, qui bisogna sperare nei rimontoni, no? È la classica gara dove può venire fuori un risultato scontato, tipo Acosta che parte primo e vince, con Alex Marquez che magari fa un po' di battaglia con lui, oppure il rimontone, per dire, ecco, di Bezzecchi, che ne avrebbe un gran bisogno.
0: La remontada. Senti Guido, una domanda ti voglio fare così, ma se tu ti dicessero domani mattina, guarda, quest'anno corri tu MotoGP, che moto prenderesti?
2: L'Aprilia adesso.
0: Aprilia?
2: Sì, l'Aprilia, che è testa al mondiale, non lo è per caso, probabilmente ha i piloti più in forma del momento, ma è certamente la moto migliore, la più equilibrata. Poi se lo dicessero a me, io prenderei qualunque, anche un rottame, purché sia una moto di
1: anche una con motorino rossa.
2: Certo, però se dovessi essere un pilota in gamba che può scegliere, prendo l'Aprilia con lo stipendio magari di uno della Yamaha.
0: Ecco, ma perché i soldi? Perché devi pensare ai soldi? Cioè, è una passione.
1: Va
2: bene, sì.
1: Senti, allora, Ivan parla sempre dei soldi degli altri.
0: È lui che ha parlato di soldi. Vabbè. Senti, dacci gli orari, Guido, perché qui non si può andare avanti. Abbiamo fatto due programmi oggi.
2: hai ragione. Adesso, proprio adesso, qualifiche Moto 3, seguite da qualifiche Moto 2, poi la gara sprint della MotoGP alle 15. Sì. E domani invece il Gran Premio alle ore 14 Sky Sport.
0: Dai, dammi il favorito tuo.
2: Non ha mai con vinto una gara in MotoGP che sia la volta buona. Acosta, Pedro Acosta.
0: Con la pista che scivola.
2: No, un idolo. Esatto. Dovreste conoscerlo. È pazzesco,
0: Pedro Acosta.
2: È un pazzo.
1: Mi manca, Acosta non lo conosco.
0: Grazie Guido, Guido Meda, Sky.
2: Ciao.

0: il momento degli oroscopi, ma abbiamo una voce nuova.
1: E vai,
0: Agnese.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ciao. Molto meglio di Ricky, molto meglio di Maurino. Assolutamente.
2: Un piacere, un piacere. Iniziamo?
1: Vai.
0: Ma no, diciamo che intanto ha vinto lui l'altra volta, siamo 60-30. Scrivi.
2: Attenzione.
0: 60 Ivan, 30 Cares.
2: Perfetto, segno tutto io.
1: Posso rimontare?
2: Non ho dubbi.
0: Sì.
2: Como Parma.
0: 1-1.
2: Genoa Milan.
1: 2-2.
2: Juventus Fiorentina.
1: 1-1.
2: Pisa Napoli.
1: 2-2. Vabbè, facciamo uguale.
2: Allora.
0: Beh, questo è facile, dai.
2: Roma Lazio.
1: 1.
0: 1x.
2: Fabio?
1: 1.
2: Oh, Inter.
1: Perché ho giocato la doppia, sennò avrei giocato 1x anch'io qua.
2: Inter Verona.
0: 1.
1: 1.
2: Atalanta Bologna.
0: Porca miseria. Io ci provo.
1: 2.
0: X. T'ho fregato. Eh no,
1: perché? Non la posso cambiare. Chi lo
0: vabbè, fa come cazzo.
2: Puoi cambiare?
1: Non lo so, ci penso.
2: Ok. Cagliari Torino.

0: 1.
1: 1.
2: Sassuolo Lecce.
0: X.
1: 2.
2: Udinese Cremonese.
0: X. No, 1.
1: X.
2: Ok. Atalanta Bologna, Fabio?
0: X.
2: Ok.
1: Vabbè, perfetto. Senti che roba, senti che roba. Bon. Occhio che Agnese è innocente, non maltrattatela. Ma non abbiamo mai maltrattato.
3: Mai maltrattato nessuno.
1: Noi maltrattiamo solo Barbarino. No, Barbarino un pochino
3: no,
1: sì.
3: No, noi soprattutto le donne non abbiamo mai maltrattato nella nostra vita. Qualche uomo ogni tanto è capitato, se, ma solo se verbalmente.
1: Anche, se anche la FA Cup tra Man City e Chelsea, Man City.
3: Tu come pronostico fai Man City?
1: Yeah.
3: Sai che io invece dico che vanno ai rigori?
1: Bene, per me vince 2-0 il Man City.
3: Io dico che vanno ai rigori, non lo so.
1: Bene,
3: sì,
1: ma so
3: il City è molto più
1: te.
3: Forte, il Chelsea è un'altra squadra di, che veramente non mi spiego veramente quello che,
1: ma
3: abbiamo,
1: il
3: quello che hanno fatto.
1: Societario, tutto, ma, sì, ma 50
3: tutto
1: persone che decidono,
3: ma è tutto
1: casino.
3: Tutto trading. Cioè,
1: trading.
3: Prendi un giocatore, lo rivendi, lo ricompri,
1: prendi
3: delle
1: giocatore,
3: cifre,
1: gira un
3: delle
1: giocatore,
3: cifre
1: esatto.
3: Che non ci hanno senso.
1: Continuiamo a fare due programmi, dai, io adesso parlo di qualcos'altro, tu parli di quello che ti pare.
3: Ma adesso dobbiamo. Ah, c'è una bella domanda, quando facciamo la prima DJ 10? Ci hanno
1: chi?
3: Chiesto,
1: ci
3: ma hanno
1: chi?
3: Chiesto.
1: Io, ma non io ci fai, io in bicicletta la faccio.
3: No, no, io la voglio fare. Io la voglio fare.
1: Tu, cioè, tu corri di fare una DJ 10?
3: Ho ricominciato a correre, sono arrivato a 8 km e mezzo. Mm. E però c'è ancora
1: con un
3: dei,
1: litro?
3: Tempi, dei tempi drammatici, c'ho cioè, questo. Mi vergogno a dirlo quasi.
1: Sì, ma hai le gambe corte per quello, dai.
3: Ma le muovo velocemente.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.

0: alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
2: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
3: Niente.
4: A parte 2 carie e il ponte da sistemare.
2: Dai, poteva andare peggio.
4: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
2: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
5: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso. Da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
6: Ehi, Proxa.
7: Dimmi pure.
6: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, ma stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
7: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
6: Proggy, felici voi? Felice la natura.
8: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
9: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
10: Sherlock Holmes,
11: James Moriarty.
9: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
12: L'unico modo per uscire è insieme.
9: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
13: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
14: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
15: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
16: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
17: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
18: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
19: Pronto?
20: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
21: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
22: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
23: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
24: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
23: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
24: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
25: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
26: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
0: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Fabio, 13-2 minuti, facciamo una cosa, un minuto a testa, no? No, sto così molto privato, molto capodistria, perché io voglio fare gli auguri a mia nipote Carlotta che ha fatto gli anni ieri, a Fiorello, a Moratti, a Michele Placido, a Claudio Baglioni che compiono gli anni oggi, e soprattutto un grande abbraccio a Ken che ha lasciato il reparto Grandi Ustionati, adesso è in riabilitazione, e a tutti i ragazzi ancora sono al niguarda, in particolare a loro, ecco, quello sicuramente. Ora tocca a te.
1: No, io il minuto personale non lo faccio, perché no.
0: Beh, non è personale, in fondo sono...
1: Vabbè, allora dico solo, ricordo che domani il club è alle ore 14 fino alle 15.30 e nel prepartita dalle 11 alle 12, perché ci tengo, perché è un club particolare, speciale, abbiamo un sacco di ospiti, quindi sarà molto bello e si deciderà il futuro, secondo me, di molte squadre. Quindi prendo il resto del mio minuto per farti un po' di domande.
0: No.
1: Su alcune cose secondo me interessanti. Allora, alla Roma Gasperini deciderà anche il mercato alla fine?
0: Sì, con il direttore sportivo. Ho qualche dubbio che vada Manna.
1: E chi può andare?
0: Perché il Napoli potrebbe non farlo andare, anzi non lo fa andare, ma non lo vuole far andare, poi vediamo quello che succede, però non lo so sinceramente i nomi quali sono, se si parla ancora di D'Amico, però.
1: Sì, D'Amico che va via dall'Atalanta.
0: Si parla di Sogliano, l'Atalanta è andato Giuntoli.
1: All'Atalanta Giuntoli, Sogliano e D'Amico sono in ballo anche per il Milan.
0: Milan non so se prenderà il direttore sportivo, vediamo.
1: Secondo me farà Ibra, il mercato lo vuole fare Ibra.
0: Certo, l'ho detto, t'ho detto.
1: Esattamente così. Allegri resta anche in casa di

0: cioè va via anche in caso di Champions League, secondo
1: yes.
0: Allegri in nazionale o Conte in nazionale o Mancini in nazionale, dammi delle percentuali.
1: Direi che questi allora, percentuali, direi se Allegri non va da un'altra parte il 30, Mancini 29, il resto Conte.
0: Quindi Conte un po' di più. Conte 34.
1: Sì, sono lì. Dipende anche da come si muovono, hai capito?
0: No, di più. Conte potrebbe
1: rimanere a Napoli. Allegri 31. A quel punto potrebbe andare in nazionale, oppure Mancini, ma i nomi secondo me sono quelli.
0: Ci sarà domani in panchina al derby Maurizio Sarri?
1: Sicuro. L'ha già detto che si presenta.
0: Beh, ma è anche giusto, secondo
1: Magari
0: me.
1: Magari fa insomma. Come Zeman, ti ricordi quando a Lecce si girò dall'altra parte?
0: No, vabbè, non credo.
1: No, bellissimo. Cioè, protesta, hai capito? Per le 12. Vabbè, lui protesta.
0: Ti ha sorpreso un po', poi rispondo anche uno, ha detto perché non rispondi a Luca Zingaretti? Luca Zingaretti ha fatto secondo me tra l'altro un post divertente, noi al club abbiamo discusso il rigore della Roma domenica sera e lui ha detto avete fatto l'azialità perché c'erano Di Canio e Marcheggiani che avevano giocato tutti e due nella Lazio, no? E con De Grandis non erano d'accordo su quel rigore, ma poi invece c'erano Bergomi e Costa Curta che erano d'accordo sul fatto che ci fosse rigore.
1: Diciamo anche che Marcheggiani, Di Canio e De Grandis sono laziali. Era una battuta di Luca.
0: Non rispondo perché Zingaretti è simpaticissimo. Tra l'altro l'ho incontrato recentemente, una persona veramente deliziosa
1: ed è romanistissimo
0: ma in una maniera pazzesca,
1: molto divertente,
0: molto divertente.
1: Poi
0: dunque, altre domande interessanti secondo me possono riguardare proprio la Juventus. Luciano Spalletti sappiamo che rimarrà,
1: certo,
0: e che vorrà fare però anche un po' di rivoluzione, dico bene? Perché molti giocatori...
1: Per la rivoluzione serve il dinero, il money, quindi bisognerebbe che o riuscisse a vendere qualcosa oppure che l'azionista decidesse in qualche modo di integrare con un aumento di capitale.
0: Che lui vorrebbe vendere tutto l'attacco, praticamente tranne con Seisao, vorrebbe vendere sicuramente, cioè
1: tranne il Dis.
0: Ma anche con Seisao secondo me lo terrebbe molto volentieri, però Zegrova no, però Penda no, sicuro, però David no, perché a prescindere proprio dal fatto che abbia avuto una stagione infelice, proprio a lui non piace come tipo di giocatore. Cioè,
1: è stato un mercato agghiacciante secondo me, per costi, anche come quello del Milan. Per costi e per rapporti e per produttività, questo mi sembra evidente.
0: Perché secondo me bisogna un po' tornare all'antico. Cioè noi abbiamo delle società che, come diciamo, fanno trading, pensavano di poter fare da solo a prescindere dagli allenatori e poi gli allenatori mettono in campo la squadra che hanno, però non è tanto così, perché anche gli allenatori hanno un loro modo di pensare.
1: Ma anche
0: al calcio.
1: I parametri zero, il più bravo a fare i parametri zero è certamente Ausilio dell'Inter. Quello ha fatto tutte operazioni eccezionali con i parametri zero. Ricordiamo Zielinski, Mkhitaryan, metti chi vuoi, ne ha fatti un sacco di Akanji l'ha pagato pochissimo.
0: Akanji è un grande acquisto, e a proposito di Akanji, sai che c'è un altro del City che potrebbe arrivare in Italia? Difensore?
1: E cioè?
0: Ruben.
1: A che?
0: Dias.
1: Ruben Dias?
0: Sì. Ruben Dias ce l'ha data.
1: Allora, io
0: sempre
1: ti dico, sai chi è il più forte sinistro, terzino sinistro in questo momento d'Europa? Araujo dello Sporting di Lisbona. Solo che chiedono delle cifre iperboliche. E sai cosa ti dico adesso? Ciao.
0: Ci vediamo domenica.
1: Ciao a tutti.
0: No, grazie. Ci sentiamo sabato. Ci vediamo domenica a club, domani.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente!
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: Due cose mi vengono in mente quando sento questa canzone: una è Nicole Scherzinger e l'altra è il film The Millionaire, perché questa canzone fa parte anche della colonna sonora di Millionaire. Quando si parla di colonne sonore, quando è sabato, quando è l'ora di pranzo, è il momento di No Spoiler.
1: Le conosci le serie in televisione?
2: Io non guardo la TV.
1: Sì, ma sarai certo al corrente che c'è un'invenzione chiamata televisione, che su questa invenzione ci sono le serie.
3: No spoilers, please. No spoilers.
4: On Radio DJ.
3: No spoilers.
0: Eccola qui, nuova puntata di No Spoiler. Ciao a tutti, questo è il programma del sabato di Radio DJ in cui si parla di cinema, televisione e cose di questo genere. Io sono Antonio Visca. Siamo di solito molto orientati, diciamo, sulle novità, sull'attualità. Ad esempio, in questi giorni non si può non parlare di Festival di Cannes, perché è quel momento lì dell'anno, no? In cui sulla Croisette ci sono tutti i vari personaggi, star francesi, star europee e star di Hollywood, di tutto il mondo, che si susseguono sul red carpet. Di solito non parliamo tanto di cinema d'autore qui a No Spoiler, cerchiamo di essere un pochino più pop, però devo dire che il Festival di Cannes è un bel mix di cose, cioè un po' come anche Venezia, tutti i grandi festival, ormai già da qualche anno, insomma, non sono più esclusivamente cose per chi ha un po' la puzza sotto il naso e guarda le cose, no, più ricercate e più particolari e complicate. No, la prima serata, ad esempio la serata inaugurale del Festival di Cannes, ha visto l'assegnazione della Palma d'Oro alla carriera a Peter Jackson. Chi è Peter Jackson? Il regista del Signore degli Anelli, tra le altre cose, che, voglio dire, è una di quelle

le saghe che sicuramente meritano premi, ovazioni della critica, ma anche grandissimo successo di pubblico. Quindi ottimo che sia stato premiato Peter Jackson. Fra l'altro la statuetta, insomma la palma d'oro, gliel'ha consegnata, gliel'ha messa in mano niente meno che Frodo in persona, ovvero l'attore Elijah Wood, che nella trilogia, insomma nella saga, nella serie cinematografica del Signore degli Anelli, ha interpretato appunto Frodo. Quindi bravo Peter Jackson. Ci sono stati chiaramente anche dei momenti di amarcord, perché lo stesso Jackson ha detto che si ricorda quando tantissimi anni fa, 25 anni fa, era stato proprio lì a Cannes a presentare alcuni minuti, i primi, diciamo, montaggi del Signore degli Anelli, 23 minuti di film, e lui dice quell'occasione, mostrare qui a Cannes il film, anche se non era ancora completo, ha cambiato la percezione, lo ha fatto proprio diventare ancora più atteso, ancora più grosso, ancora più importante di quello che già poteva essere prima, insomma, di vedere alcune scene e alcuni momenti. Fra l'altro, come sempre dicevamo, personaggi grossi, personaggi famosi, personaggi di nicchia, un po' di tutto. In giuria c'è Demi Moore, per dire un nome di quelli grossi. Poi ci sono anche ovviamente personaggi, diciamo, magari cinesi, coreani, ma sì, questo lo sappiamo, no? È sempre così. C'è stato anche Guillermo del Toro in questi giorni, che ha celebrato anche lui in occasione di Cannes Classic la versione restaurata di Il Labirinto del Fauno, il film che 20 anni fa aveva avuto una standing ovation mitologica da 23 minuti di applausi, quelle cose che quasi fanno, insomma, un po' esagerate forse. Però dai, bello dopo 20 anni che lui sia tornato e sia andato proprio a celebrare la versione restaurata in 4K.

di Fra Quintale, però insomma sulla Croisette nel Palais du Festival di Cannes si beve più facilmente lo champagne, secondo me, oppure qualche altra bevanda, diciamo così, tipica di quelle parti, no? L'aranciata, non so se è esattamente il sidro, no? Si beve il sidro, secondo me, in Costa Azzurra. Va bene, comunque, al di là di quello che si beve o non si beve, quello che si fa senz'altro è guardare film, annunciare nuove cose, applaudire le star. Un'altra delle grandi star di cui si è parlato in questi giorni, anche se è chiaramente ci ha lasciato tanti anni fa, è Sergio Leone, il regista che ha annunciato la sua famiglia, insomma i suoi eredi, sua figlia Raffaella e suo figlio Andrea, hanno annunciato che C'era una volta in America

Terà un film, diciamo così, dietro le quinte. Non so come dire, è difficile spiegare a volte questo film che parla di un film, no? È già successo anche in altre occasioni, c'è una serie televisiva, ad esempio, che parla del modo in cui è stato girato Il Padrino. Ecco, in questo caso ci sarà invece un film ambientato fra Roma, New York, Los Angeles. La stessa Cannes sarà anche fra le location utilizzate, proprio per andare a scoprire come è nato quel capolavoro che è stato C'era una volta in America, che appunto tutti quanti sicuramente abbiamo a meno. Io ho amato, e chi ama Sergio Leone sicuramente ama i suoi film più, i western, quelli più tradizionali, ma anche questa epopea, appunto americana, C'era una volta in America, ha avuto sicuramente grande successo e grande riscontro di pubblico. A proposito di riscontro di pubblico, uno dei personaggi più pop in assoluto, ecco, giusto per continuare a dimostrare che al Festival di Cannes non ci sono soltanto quelli con la puzza sotto il naso, è arrivato anche Vin Diesel. Ed è arrivato Vin Diesel non per parlare di qualche progetto, qualche side project, qualche sua cosa un po' così, un po' particolare, un po' laterale, no, era lì per parlare proprio di Fast and Furious. Sì, hanno fatto una proiezione del primo originario Fast and Furious a mezzanotte, un midnight screening proprio del Festival di Cannes, con qualche lacrimuccia, perché insomma un po' erano passati 25 anni e quindi in qualche modo questo filmazzo ormai è un cult, un classico, no? Anche se magari non proprio da festival. E poi perché sullo schermo chiaramente c'era l'altro protagonista oltre a Vin Diesel, Paul Walker, che non c'è più da tanti anni in sala, oltre allo stesso Diesel, oltre a Michelle Rodriguez e ad alcuni altri attori, c'era anche la figlia di Paul Walker. Quindi insomma, momento un po' strappalacrime tra la così voglia di tornare indietro nel tempo per il film, per quando si era più giovani, e sì, anche perché c'era lui, c'era anche Paul Walker, che poi tragicamente ha lasciato tutti quanti qualche anno dopo. Out the door.

0: Superman.
1: I can do it all on my own, cause I'm no Superman. Non posso fare tutto da solo, non sono Superman. Questo cantavano i Laszlo Bane in questa bella canzone, molto tranquilla, molto chill, che è anche la colonna sonora per me, anzi è soprattutto la colonna sonora di Scrubs, la sigla di Scrubs, perché ce la siamo riascoltata, perché Scrubs è tornato. Ne abbiamo parlato poco, faccio ammenda, perché è una delle mie serie preferite di sempre e l'ho un po' snobbata. Ne abbiamo parlato en passant, è su Disney Plus. Se volete vedere la decima stagione, che più che essere una decima stagione è una sorta di sequel da zero, dai, perché sono passati tanti anni da quella serie là, dall'originale. Gli attori sono gli stessi, i personaggi sono gli stessi, l'ospedale è lo stesso, chiaramente ci sono alcune new entry, alcuni inserimenti. Devo dire, avevo qualche perplessità e invece me la sto guardando un po' centellinata, una puntata qui e una là, ma è proprio bella. Se vi è piaciuta Scrubs, quella originaria, date una chance a questa nuova stagione, che ripeto trovate su Disney Plus già da qualche tempo. Sono puntatine brevi, scritte molto molto bene, recitate con amore, con affetto, e i volti sono quelli, insomma i personaggi sono quelli, quindi una lacrimuccia qua e là e un po' di rimpianto per i tempi che furono, ma insomma è sempre bello da vedere. Scrubs su Disney Plus. No spoiler.
2: MotoGP 2026, lo spettacolo continua. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 15 la sprint race e domani alle 14 la gara con il Gran Premio Monster Energy di Catalunya. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
9: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
10: Prenditi un Sunseeker.
8: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
9: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
11: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
12: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
11: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
12: Non sto nella pelle.
11: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
13: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti tre prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
14: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco. La più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia. I bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
15: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
16: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
15: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
16: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
17: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
18: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
17: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
18: 3, 2, 1.
17: E pasta break. E ora attacca, che fa bene.
18: Top, game, set, match.
17: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
19: De Cecco,
0: pasta ufficiale di Yannick Sinner.
6: Il tuo gatto lo sa?

0: che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E passiamo alla pagina sportiva.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: Have fun with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
13: Venerdì 5, sabato 6, domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
14: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
15: Sabato sera la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
16: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
17: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
18: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.

0: Fever Dream, Alex Warren su DJ per aprire la seconda parte di No Spoiler. Si parlava prima del Festival di Cannes, tra le altre cose abbiamo anche accennato alla proiezione notturna di Fast and Furious con Vin Diesel presente, qualche lacrimuccia alla presenza della figlia di Paul Walker quando insomma è comparso sullo schermo l'attore che insomma già da qualche anno ci ha lasciato. Ecco, tutte queste cose per dire che si parla di questo film sempre, anche ai festival più importanti. Io però so che qualcuno lo schifa, qualcuno dice no, ma io non lo guardo Fast and Furious, non ho mai visto un film, ho visto qualche scena, qualche trailer, qualcosa, ma non ne so niente. Ecco, allora facciamo così, vi dico io quelle 5 cose che non potete assolutamente non sapere se non volete fare brutta figura quando i vostri amici, parenti, compagni di lavoro, di scuola sono lì che parlano e sembra che ne sappiano un sacco sulla saga di Fast and Furious.
1: 1.
0: Prima cosa da sapere, da dove parte tutto quanto? Tutto ha inizio quando nel giugno del 2001 esce il primo Fast and Furious, film che ha dato il via a questo franchise, come appunto dicono quelli bravi. Al centro le vicende spericolate di Dominic Toretto, interpretato appunto da Vin Diesel, e Brian O'Connor, interpretato invece da Paul Walker.
1: 2.
0: Seconda cosa da sapere è che il povero Paul Walker, l'abbiamo detto già un paio di volte, ci ha poi lasciati il 30 novembre del 2013. Ironia della sorte, incidente stradale, andava troppo forte. Almeno questo sembra che sia stato il motivo dell'incidente e della sua morte, appunto. Fra l'altro, in quel momento stavano girando il 7° film della saga, in cui Paul Walker era presente, era uno dei protagonisti. Quindi all'interno del 7° film c'è a un certo punto un po' di lavoro fatto con l'intelligenza artificiale, o quella che ai tempi era in realtà la computer grafica, banalmente, per completare le poche scene che lo stesso Walker appunto non era riuscito a girare.
1: 3.
0: Terza cosa da sapere è che sì, certo, questi sono i due protagonisti principali del primo film. Poi vi ho già fatto un po' spoiler dicendo 7° film, ma in realtà ci sono stati appunto tantissimi sequel, spin-off e altre situazioni varie tratte da questo universo. In particolare, appunto, già nel secondo film, per dirne una, Vin Diesel non c'era. Poi è tornato, chiaramente. Non c'era neanche nel terzo, d'accordo. Poi è tornato e da quando è tornato non se n'è più fatto a meno, è naturale. Però, ecco, non è necessariamente una saga in cui i protagonisti sono dall'inizio alla fine sempre gli stessi.
1: 4.
0: Quarta cosa da sapere, così fate bella figura, potete dire, oltre ai nomi di Vin Diesel e appunto di Paul Walker, anche quello di Dwayne Johnson, The Rock, che è uno di quelli che poi, voglio dire, è stato maggiormente presente e in qualche modo si può anche collegare a diversi film, dal quinto in avanti è stato, non dico sempre presente, ma quasi. E poi Jason Statham, Gal Gadot, Kurt Russell, addirittura qualche attore, diciamo così, anche d'epoca, Charlize Theron, John Cena, Jason Momoa, insomma un sacco di attori, ne ho detti solo alcuni, ce ne sono veramente tantissimi.
1: 5.
0: Quinta e ultima cosa da sapere, oltre alla proiezione notturna durante il Festival di Cannes con lacrimuccia assortita, il motivo per cui si parla in questo periodo di questa grande saga Fast and Furious è che proprio recentemente, qualche giorno fa, la piattaforma Peacock, che è una di quelle pochissime che da noi non c'è, nel senso che c'è in America, c'è in altri paesi, ma da noi non c'è, diciamo che è la piattaforma di NBC Universal, che fa parte dello stesso gruppo, diciamo così, di Sky. Quindi tendenzialmente quello che c'è su Peacock dovrebbe essere dalle nostre parti su Sky, ma non è sempre così. In ogni caso, la piattaforma Peacock americana ha annunciato che farà una serie televisiva proprio tratta dal mondo di Fast and Furious. Anzi, non farà una serie, non ne farà neanche due, non ne farà neanche tre, ma ne fa 4. Che voglio dire, boh, vediamo, sarà sicuramente, sono pieni di idee, ma dopo aver fatto mille film arriva anche la serie

E appunto non solo una ma quattro. Dietro c'è anche sempre lui, sempre Vin Diesel, che era presente nella serata in cui appunto il team di NBC Universal, il team di Peacock, ha annunciato questo progetto. Quindi insomma tutte le carte sono in regola per pensare che sarà un progetto molto coerente e fedele alla saga cinematografica.

Leave Me Breathless, The Course su DJ, un pezzo questo che è, secondo me, stato utilizzato varie volte in diverse colonne sonore, ma il motivo per cui ce l'abbiamo quest'oggi in scaletta, la colonna sonora specifica che abbiamo saccheggiato quest'oggi, è quella di Non è un paese per single. Ecco, se prima parlando di Fast and Furious vi siete sentiti un po' fuori luogo perché non è quello il vostro genere, può essere che invece Non è un paese per single faccia proprio per voi. Si tratta di un film italiano che è uscito un paio di settimane fa su Prime Video, su Amazon, ok? Ed è tratto da un romanzo di Felicia Kingsley. Chi è Felicia Kingsley? Se non lo sapete, vuol dire che probabilmente non leggete questo genere di romanzi, il romance che va particolarmente di moda e che funziona benissimo negli ultimi anni a livello proprio di vendite. Ecco, sono fra i libri in assoluto più venduti, tanto che Felicia Kingsley, appunto l'autrice, è italiana, è un nome così un po' particolare, ma è italiana, ha scritto questo libro e ha vinto poi un

una serie di premi infiniti, tipo i TikTok Book Awards, che sono appunto i premi di TikTok, ma è stata anche l'autrice in assoluto più letta nel 2023. I suoi film sono stati, i suoi libri, scusate, sono stati tradotti in un sacco di lingue e un sacco di paesi, tipo 19 paesi dove è distribuito il suo, dove sono distribuiti i suoi film e i suoi libri, scusate ancora una volta. E perché dico film? Perché poi da diversi suoi libri sono stati tratti film, questo in particolare, Non è un paese per single, appunto, con Matilde Gioli, protagonista femminile, e Cristiano Caccamo, protagonista maschile, i due praticamente nel Chianti, in un posto che non so se sia di fantasia o reale, Belvedere in Chianti, tutti praticamente sono felicemente accoppiati, fidanzati, sposati, eccetera. L'unica, diciamo, è Elisa, la protagonista femminile interpretata da Matilde Gioli, madre single, che però poi a un certo punto vede la sua vita in qualche modo stravolta e in positivo dal ritorno del vecchio amico di un tempo, Michele, interpretato appunto da Cristiano Caccamo. Roba di sentimenti, volersi bene, amarsi tanto.

Baiezzi, grazie Fosca per aver verificato. Prima ho detto, esisterà veramente questo belvedere in Chianti? No, non esiste, è un luogo di fantasia ispirato, diciamo così, a diversi paesini e luoghi della provincia di Siena, soprattutto. È lì che hanno girato appunto questo film di cui abbiamo parlato, che è un film italiano a tutti gli effetti, con protagonisti appunto di casa nostra, Matilde Gioli e Cristiano Caccomo. Non è un paese per single, tratto da un romanzo di Felicia Kingsley. Fra l'altro, in questo periodo sulle piattaforme streaming sono usciti parecchi film che non hanno fatto un passaggio cinematografico, proprio direttamente in piattaforma, direttamente in TV o su qualsiasi schermo voi vogliate. Ad esempio è uscito su Opt Al posto, al tuo posto, che è un film d'animazione, un cartone animato che trovate su Netflix, ha avuto molto successo, è stato in vetta alle classifiche anche proprio soltanto pochi giorni fa, mi è capitato di vederlo ancora in classifica. Mentre su Disney Plus, se siete amanti della saga, è uscito due o tre giorni fa The Punisher One Last Kill, che è un film che in qualche modo va a chiudere, a completare le vicende della serie Marvel The Punisher, appunto. Così come su Amazon, sempre per chiudere in qualche modo le vicende seriali del titolo Good Omens, è arrivato un film. Quindi, anziché fare una terza stagione di Good Omens, la serie con Michael Sheen che faceva l'angelo e David Tennant che faceva il demone, non so se l'avete vista, tratta da Neil Gaiman, che è un fumettista, sceneggiatore, eccetera eccetera, insomma, per chiudere le vicende, anziché una terza stagione, è arrivato un film, Good Omens appunto il titolo, e lo trovate su Amazon Prime. Questa settimana, per non farci mancare niente, arriva anche Jack Ryan Ghost War, che è un altro film tratto da una serie che va in qualche modo ad arricchire il mondo della serie su Jack Ryan, e poi anche Ladies First, che sta su Netflix, arriva venerdì prossimo su Netflix.

Rock With You, Michael Jackson. Michael, soltanto il nome, è il titolo del film. Ne abbiamo parlato diverse volte qui a No Spoiler, film di successo, biografia, biopic musicale dedicato proprio a Jacko, che trovate nelle sale. Va bene, siamo arrivati in fondo anche per quest'oggi. La puntata di No Spoiler volge al termine.

fatemi ringraziare Tito in regia, grazie a Fosca in redazione, da Antonio Visca è tutto, appuntamento alla prossima, ciao. No spoilers, please. No spoilers. On Radio DJ. No spoilers. Radio DJ. One nation, one station. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama. Wow.

0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
2: Oh, prendi due salse, una da rimborsiamo!
1: Develey ti salsa la vita!
3: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
4: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
5: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
6: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
4: Parola di Giorgio,
7: Gabriele
6: e Furio.
8: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
9: Anche stanotte zero riposo.
10: Allora cambiamo sistema letto.
9: Non è il momento di spendere.
10: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
11: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
12: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
13: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: Ah, lo rifacciamo?
14: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì. Dimmi di sì. Il gusto di stupirti con un sì.
15: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
16: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
17: Doppio malto.
18: Birra, cucina e felicità.
16: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
19: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozi online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
20: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
21: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
20: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
22: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
20: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
22: Questa è la via.
20: Dal 20 maggio al cinema.
23: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
24: Febal Casa, Febal Casa.
23: Più info su febalcasa.com.
25: Convenienza? Ma vai da Conad.
26: Via, via.
25: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
27: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Neffa.
28: Oggi non c'è sole intorno a me.
27: Night.
29: Dici che resti, allora urlalo forte.
27: Fabri Fibra.
30: Stavo pensando a te.
27: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
31: Sono le 2.

0: Damiani, buon pomeriggio a tutti.
1: Sì, allora io già lo dico, come quando torni dalle vacanze, a me sta roba di essere a Milano
0: non ti piace,
1: è scesa proprio, cioè sono contento di essere in radio a fare sto lavoro, però abituati a Disneyland Paris l'altra settimana.
0: Ma no, un'altra roba. Ma l'ho detto.
1: Cioè, ora c'ho gli alberi davanti. L'altra settimana c'avevo Ratatouille.
0: Hyper Space Mountain. No, ma ho beccato due colleghi di Radio Capital quando sono uscite. Come state? Come siete stati a Parigi? Ma benissimo. E io gli ho detto, adesso siamo tornati qua. Che lei giustamente mi ha guardato per dire, sì, vabbè, come come il resto dell'anno, come tutti noi, stiamo a Milano, non è che stiamo.
1: Ma l'altra settimana eravamo a cena con Paperino e Topolino. Ci sono Mary e Barda.
0: Guarda, c'è un cambio totale. Elsa e Anna sono.
1: Elsa e Anna per ma che colore di capelli?
0: Sì, uguale.
2: Radio DJ One Nation
3: One Station. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti il meno caro, lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
6: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
7: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
8: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
9: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
10: Nuova Toyota Evo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro.

0: euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: non siamo più a Disneyland Paris. Questo più o meno l'avete capito. L'avete capito anche dal fatto che io ho un abbassamento notevole di voce.
1: Sì, ma sei tornato una settimana fa. Io ne parlerei col tuo dottore di base. Dire non sta scherzando, cioè. Ma poi tra l'altro abbiamo beccato sempre bel tempo. Pioveva solo quando siamo venuti via. Ma tanto lì eravamo coperti, avevamo il giubbotto. Non può essere la causa solo perché hai urlato sulle attrazioni.
0: Però ho urlato
1: perché tu è una settimana che c'hai ora la tosse.
0: Sì, ma infatti stamattina ne ho parlato con mia madre e si è un po' arrabbiata perché non mi sono curato. Io ho detto che questa cosa deve fare il suo corso.
1: Ma poi curato, sei stato in casa una settimana, guarda gli internazionali, lì ci sarà caldo in casa tua.
0: Sì, no, nel senso non ho preso delle medicine.
1: Ma no, ma in questo caso qua semplicemente dovevi stare in
0: seguire
1: casa.
0: Il suo corso.
1: Sì, sì,
0: poi, secondo
1: e
0: me
1: non andare a giocare a tennis oggi all'aperto.
0: Vabbè,
1: che studi.
0: Ma quello perché devo fare attività fisica. Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio a Barbie e Mary.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Volevi dire scusa,
2: sì,
0: Mary?
2: Scusa, mi sorprende questo tuo cambiamento dopo 10 giorni che non ci vediamo. Non hai chiesto a ChatGPT come curarti?
0: Sì, ma perché ho la tosse, no? A ChatGPT ho chiesto come facevo a far tornare le foglie del ficus a un'altezza decente e mi ha consigliato di mettere il vaso dentro una vacinella in modo che l'acqua entri da sotto e effettivamente adesso le foglie sono veramente, sono tutte tirate su, è una meraviglia. Sono contento che ChatGPT mi dia una mano in questo. Davide, ti sto annoiando.
1: Mi sto annoiando. Infatti,
0: è il tenore.
1: 347 342 5220. A voi ha annoiato quello che ha appena detto Federico Pecca? Fatecelo sapere con un messaggio vocale non molto lungo, così riusciamo a metterlo. Io mi ero preparato un bel foglio con scritto: oh, finalmente il sole, stiamo andando verso l'estate. Nel frattempo, mentre parlavi, no, al buio fuori, però. In realtà ci tengo a rincuorare tutte le persone, anche quelle che stanno andando alla DJ 10 di Treviso di domani, perché abbiamo visto le immagini dei nostri colleghi di radio, che ieri sembrava la DJ 10 di Natale, perché è un freddo come era a Milano, ma in altre parti d'Italia, anche a Treviso, insomma, non è che si respirava un'aria caldissima.
0: Sì.
1: Domani sarà una bella giornata, ma soprattutto la prossima settimana arriva l'estate, quella da 30 gradi.
0: Nemmeno il tempo di cominciare il programma.
1: Io questo e basta, ce l'ho da dire, ma è vero, arriva l'estate, quella da 29-30 gradi, quella che ti fa urlare, quella che ti fa urlare alla famosa frase: state in casa nelle ore più calde, bevete parecchio, e alle fontanelle comincia a trovare il giornalista di Studio Aperto che intervista la persona che riempie la bottiglietta d'acqua.
0: O Davide Damiani,
1: o
0: a questo
1: io.
0: Punto, perché più o meno è la stessa cosa.
1: Quindi guarisci per benino, perché la prossima settimana c'hai anche il Miami che ci dura tutto il weekend qui a Milano. Il festival,
0: è vero.
1: Insomma, non è che poi mi riarrivi il lunedì che sei malato un'altra volta.
0: Qualcuno scrive: dite a Pecchia che ha preso un virus. Ormai è grandicello, dovrebbe saperlo senza chiedere a ChatGPT.
1: Ma virus non ne vogliamo.
0: Ma non è un virus, ma figurati, scusami.
1: No, virus non ne vogliamo.
0: Poi di tossettina così, capito? Poi faccio col gomito.
1: Ed ho nominato l'estate. Arriva Natale in Imbruglia del 1997. Torna.

0: Born su Radio DJ. È tornata Natalie Imbruglia.
1: Sì, o meglio, lo farà a settembre, okay, perché uscirà il suo album a distanza di un po' di anni.
0: Ok.
1: Il 4 del mese, per essere precisi. Algorithm. Algoritmo si chiamerà questo album. Chissà se magari è una frecciatina, che so, agli algoritmi.
0: Ah, tu
1: delle
0: dici
1: piattaforme
0: che...
1: musicali. Che ne so, perché comunque fa parte di una generazione che è legata, diciamo, a un mondo completamente differente, opposto rispetto a quello degli algoritmi.
0: Sì, è, diciamo che è l'ultima generazione di artisti, sì, prima dell'avvento del sì, digitale, quindi che è cambiato tutto e che ha vissuto, diciamo, in un secondo momento e in maniera indiretta il discorso dell'algoritmo.
1: Sì, perché Shiver è del 2005, secondo me, diciamo, il momento di hype incredibile di Natalie Imbruglia è stato fino al 2006-2007.
0: Che quindi, era gli ultimi sgoccioli prima dello streaming, del download.
1: Chissà se ci
0: qua
1: sta ascoltando in questo momento da Perth.
0: Probabile. Sì, ma lei è un'ascoltatrice di Radio DJ e so in particolar modo di Pecchi e Damiani. Anche Animal House ascolta Natalie Imbruglia. Mi piace questi due programmi del fine settimana.
1: No, chiedevo per i canguri.
0: No, perché è il primo programma del fine settimana che mi è venuto in mente.
1: Io subito volevo. Questa è l'abitudine che ti lasciano sulla pelle i professori di lettere, cioè, delle superiori, sì, dove ci devi trovare in ogni frase della poesia comunque un significato che ti riconduca.
0: No, non c'era.
1: Posso dirlo dopo tanti anni? Secondo me, qualche volta i poeti, almeno in una frase su 18, l'hanno scritta perché esteticamente, ermeticamente, gli piaceva. Ci stava bene. No, ci devi trovare. Mi ricordo anche la letteratura inglese, quando traducevi, perché quell'articolo infilato tra quel nome e quell'aggettivo ti
0: motivo
1: richiamava. Sì, all'800.
0: Certo.
1: E quindi,
0: certo,
1: vedi, io ci ho letto i canguri.
0: Il dramma dell'artista è quella cosa che sì, vedi sempre anche nei quadri. Che poi magari uno stava dipingendo felicissimo, però ci vedi, certo, il dramma dell'artista per qualche motivo.
1: Se state studiando per la maturità, perché sì, ci si avvicina, o magari ci avete anche le ultime verifiche, gli ultimi compiti in classe per recuperare, interrogazioni di storia dell'arte e letteratura, non state ad ascoltare,
0: no,
1: quello che vi diciamo noi,
0: no, no.
1: Cioè, non presentatevi se siete tra il 5 e il 6 e dite alla prof, no, prof, cioè, secondo me Oscar Wilde qua, cioè, semplicemente voleva scrivere due frasi, cioè,
0: no,
1: non
0: no,
1: sto pensando a niente,
0: no, no, okay, no, oppure fatelo, perché comunque sia è una cosa di rottura. Cioè, l'anno scorso la
1: ma
0: gente...
1: io non romperei quando devi recuperare il 5,
0: scusami, perché l'anno scorso la gente diceva faccio scena muta perché tanto sono già passato,
1: non si può più,
0: no, a parte che adesso non si può fare, e invece è giusto creare una discussione, no, un dialogo, no, no, alla fede, maturità. È il momento di tirar fuori, no, insomma, no, gli attributi.
1: No, no, no, se poi perdiamo ascoltatori di 18-19 anni, facciamoci due domande.
0: Il motivo, cioè, che sono tutti rimandati, anzi rimandati, bocciati completamente, devono rifare.
1: Non vedo l'ora di vedere ora i nuovi

0: soldi.
1: Io ragazzi ho sempre contestato un sacco di diciamo interpretazioni di Divine Commedie o poesie varie, ho messo sempre una mia critica personale e i miei professori l'hanno sempre apprezzato molto e ho avuto sempre una media molto molto alta, il massimo insomma, ecco.
2: Analizziamo molto bene Eccoci. Questo messaggio vocale. Analizziamo
3: tanto la Divina Commedia la lasci com'è e il giudizio critico lo fa su qualcun altro.
2: Non ti permettere. No, però allora io mi figuro lei come, come studente, nel senso che lei evidentemente era molto brava a scuola e anche molto intelligente con un pensiero critico, ok? Quindi nel momento in cui venivano spiegate delle cose, lei giustamente diceva la sua perché effettivamente ne sapeva. Però se tu la guardi dal punto di vista dei suoi compagni di classe, cioè non so quanto potesse essere simpatica in quelle occasioni in cui lei diceva professore, però secondo me questa parafrasi non è corretta. Sì, ma è inutile che alzi la mano, stiamo facendo il programma,
1: Damiani,
2: è il tuo momento.
3: È come a scuola, scusa,
2: alzi la mano.
3: Allora, però io secondo me lei esprimeva il suo giudizio critico magari durante l'interrogazione, cioè quando era il suo momento, perché lì ci sta. In effetti credo che debba essere anche l'obiettivo della scuola, no? Perché se tu ti studi, ma anche sia storia, anche un'altra materia, non per forza la letteratura.
2: Certo.
3: Cioè, se tu paro paro riporti quello che hai letto, che hai studiato, non ha senso. Cioè, devi esprimere. Però quello di cui parlavamo prima non era un giudizio critico, tecnico, personale su un'opera. Era proprio dire che, cioè, prof, non è che tutte le volte ci deve essere una spiegazione dietro. No,
2: certo, sì. Lei invece diceva che secondo me c'è quest'altro tipo di spiegazione. Sì. Per cui non lo so. Cioè, mi immagino che lei a scuola fosse molto brava. Bisogna vedere. Ha mandato un altro vocale di 3 secondi. Però non lo metto così senza ascoltarlo.
3: Io non me la sento.
2: No, non
3: ho sempre paura a mettere i vocali senza ascoltarli prima. Siccome siamo alla fine dell'anno.
2: Sì, evitiamo.
3: Cioè, io sinceramente alla maturità ci vorrei arrivare liscio.
2: Sì.
3: Così quando vado sì dal Linus e mi chiede le 5 giornate di Milano, gli dico quello.
2: La sai, la storia. La nostra maturità è il party la KDJ?
3: Allora.

0: Ora, secondo me quello è lo scritto.
1: Qual è l'orale?
0: È l'orale è la fine di... Cioè, se tu ti fermi a giugno o giugno, se tu ti fermi a luglio e luglio, cioè l'orale comunque è
1: quello,
0: il microfono.
1: È quello, è comunque davanti.
0: Però l'ho scritto comunque, cioè, almeno un 11 su 15 bisogna portarselo a casa, Fede.
1: Chiara ha scritto il messaggio vocale dicendo... dicevo che i miei compagni, ai miei compagni non fregava nulla. Cioè, lei, anzi, magari era forse ritratto, era ben vista perché così la spiegazione... un attimino si placava, loro discutevano tra studente e insegnante e tutto filava liscio. Va bene, sentiamo un altro vocale.
2: Ciao ragazzi, sono quella di Udine che va a vedere il figlio che gioca a calcio.
1: Oggi c'è
2: lo spareggio per arrivare in Serie D. Campo neutro, buona. Giocheremo a Monfalcone, sarà LME, la Variante Mortale Esperia contro Nuovo Pordenone. Tipate per l'LME. Un abbraccio a tutti, Ale da Udine.
1: Nuovo Pordenone, sto segnando, eh.
0: Bravo, perché io ero per dire complimenti e
1: a
0: divertitevi.
1: Tutti quanti, divertitevi, eccetera. È una importantissima giornata di sport quella di oggi.
0: Soprattutto vorrei sapere se a Roma è smesso di piovere.
1: Ha smesso di piovere, ma da pochissimo, nel senso che era cominciato il match. Adesso si sta giocando la semifinale di doppio maschile, dove ci sono gli italiani Bolelli e Vavassori, che però era stata subito interrotta perché di nuovo aveva cominciato a piovere. Insomma, lo sapete, ieri la partita tra Sinner e Medvedev.
0: Ma come veniva giù ieri sera?
1: Sì, veniva forte. Ma tu immagina i giocatori che sono negli spogliatoi, no, che non sanno se devono giocare quando finisce di piovere o se devono andare al giorno dopo. Cioè,
0: e secondo te, io ho il mio giudizio critico, perché però me lo tengo da parte, voglio sapere il tuo. Tra i due ieri sera, chi è che ci ha guadagnato a tornare il giorno dopo in campo? Questa è la pioggia, ok.
1: No, è evidente che Sinner ieri era... Nonostante la partita si sia interrotta sul 4-2, quindi comunque era riuscito a fargli il break e la partita stava girando, ma è chiaro che in qualche maniera ci ha guadagnato, perché l'abbiamo visto tutti. Insomma, era veramente sulle gambe.
0: Era un po' in crisi.
1: Era molto in crisi, cioè respirava veramente a fatica. Per cui, vabbè, ha giocato non so quante partite,
0: certo,
1: una dietro l'altra. Quindi ci sta un momento di crisi. Speriamo che riesca a concludere bene questa partita.
0: Ma
1: oggi,
0: sì, stanotte un po' lase, via. E domani. E domani, oggi no.
1: Non credo il polà. Ma vedi, magari aveva la tossina come c'ho io, capito?
0: Ma che programma è che devi tossire?

0: Radio DJ alle 14.25. Abbiamo detto che sono in campo Bolelli e Vavassori, ma non abbiamo detto come stanno andando. Se, ricordiamo, semifinale del torneo di Roma. In questo momento stanno 6-5 per Bolelli e Vavassori al primo set contro Harrison Skupski.
1: No, certo, ne so, no, quanto prima.
0: No, certo, Skupski è uno in doppio forte forte. Poi ieri
1: fa simpatia per i
0: nomi. Ti fa ridere Skupski?
1: Sì, sì. Ti fa ridere?
0: Ma perché?
1: Mio amico Skupski.
0: Come?
1: No, l'ho detto male.
0: Vabbè, andiamo a pubblicità, è meglio. E chi è Damiani? Benvenuto dai Toscani. Radio DJ One Nation One Station.
2: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
3: Sponsored by Enervit, prima, durante e dopo lo sport.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
8: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
9: Prenditi un Sunseeker.
7: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
8: Affidati a Prato Verde. Prenditi un

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
2: Amore, mi racconti una storia?
3: Va bene, dai.
4: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video

0: social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
4: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
5: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
4: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
5: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
6: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
7: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
8: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
7: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
8: 10 chilometri oppure 5.
7: Si va lì e si corre.
8: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
7: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
8: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
9: DJ Ten. Run like a DJ.
10: Radio the DJ.
11: DJ. Radio DJ.
12: DJ. One nation, one station.

Il nuovo singolo di Liso si intitola Beach su Radio DJ alle 14.34 con Pecchia e Damiani. Allora, abbiamo parlato un po', insomma, in generale, soprattutto dal punto di vista sportivo.

0: di quello che si sta giocando. 347-342-5220, se volete raccontarci il vostro pomeriggio sportivo o non, noi facciamo anche un po' di attualità, facciamo anche un resoconto di quello che è successo in settimana, giusto per rimanere sempre informati.
1: Ma adesso vogliamo fare...
0: Ah, già, giusto, è vero, perché era un'altra cosa. No, se, era colpa mia, no, è colpa mia, è colpa mia.
1: Allora, andiamo prima...
0: No, no, hai ragione tu, hai ragione tu.
1: Ho detto quello è successo settimana, ma in realtà questa roba riguarda proprio stasera.
0: Giusto, giusto, hai ragione, è vero, è vero. No,
1: vedi,
0: l'attualità
1: sei tu
0: la facciamo dopo.
1: Dentro.
0: No, no,
1: dimmi te, se no metto il foglio via.
0: L'attualità la facciamo dopo, adesso facciamo quello che succederà stasera.
1: Allora, tra le nostre passioni qua dentro, a livello astronomico, ci sono le lune nuove. Tutte le volte che c'è la luna di quello...
0: La
1: luna
0: forse.
1: Di quell'altra. No, ma è una roba che interesserà tante persone.
0: Ma certo. Vai.
1: Soprattutto quelle nate nel segno zodiacale del toro.
2: Eccoci.
1: Che è anche questo il periodo, perché Mary J ha fatto il compleanno l'altra settimana. Ancora auguroni.
0: Tra l'altro, auguri.
1: Tra l'altro non ha ringraziato per nulla per il regalo. Mi ha speso un sacco di soldi a dire.
2: Come non ho ringraziato?
1: Cioè, potevamo anche prenderlo su internet che costava meno. Invece abbiamo deciso di prenderlo lì, dove veramente costa un botto di soldi la roba. Poi abbiamo preso anche il biglietto.
0: Well, non scusa, detto. Scusa, posso fare anch'io cosa? Sì, intanto non ha portato nemmeno un pasticcino, nemmeno una schiaccina.
1: Questo insomma, è vero, tra l'altro.
0: Una candelina.
1: Barbie quando ha fatto il compleanno ha portato pasticciotti. Io uguale. Fede gli ho mandato un messaggio il giorno prima, ha detto se non lo porti non ti faccio entrare, l'ha portati.
2: A me non hai mandato il messaggio per
0: sé.
1: Sì, io devo mandare messaggi.
0: Andiamo avanti.
1: Tra l'altro anche Lizzo che abbiamo appena ascoltato è difficile andare avanti così.
0: Sì.
1: È del toro. Quindi,
0: Lizzo è del toro.
1: Lizzo, se ci stai ascoltando, questa notizia è per te. Stasera, precisamente alle 22:03, ora italiana, ci sarà la luna nuova di maggio, detta la luna nuova in toro, proprio perché siamo nel segno zodiacale del toro.
0: Ok.
1: È una luna che porta con sé tre messaggi chiave,
0: sì,
1: che adesso noi vi spiegheremo meglio. Intanto dal punto di vista astronomico solitamente no, le lune diceva allora la vedo bella stasera, no, non vedete niente.
0: Nulla, perché la luna non è visibile a occhio nudo in cielo, dato che sorge e tramonta insieme al sole e ci mostra la sua faccia non illuminata. Quindi la luna nuova in toro non si vede, ma la senti. È vero o no?
1: Non mi aspettavo questa.
0: È vero
1: questa...
0: che te la senti, cioè senti che è il momento di cambiare, è sempre quello tanto il messaggio.
1: Sì, lo ricicli. Cioè,
0: sì,
1: comunque anche se era la luna nuova in acquario era il momento di cambiare.
0: Ma sì, ma perché in generale la luna nuova è sempre simbolo di cambiamento, tu mi insegni, Davide.
1: Sì, cioè è il modo per stabilire un nuovo inizio, anche se questa volta in realtà porta con sé anche calma e radicamento. Cioè non sempre questa voglia di andare, fare. Sì, l'inizio ci deve essere sempre.
0: Certo.
1: Che è con sé proprio la definizione di luna nuova. Però questa volta anche un po' calmini.
0: Cioè quindi cambiamento.
1: Beh, scusa, Mary ha detto una roba, adesso voglio capire perché. Perché in toro.
2: Il toro è il segno dello zodiaco, quello legato alla stabilità, alla calma, alla tranquillità. Lo so che ti stai annoiando, però è vero.
1: Tra l'altro, se fosse stata la luna nuova in Vergine, avrebbe detto perché è il segno della Vergine. Perché Mary? Perché comunque il segno della Vergine,
0: cioè, è uguale, è uguale. Sempre me lasciamo perdere, che sennò mi faccio nemici tutti quelli dell'astrologia.
1: Allora, stabilire nuovi inizi. Ma aspetta, lo diciamo adesso?
0: No,
1: magari andiamo
0: avanti. No, lo vedi quanto già si è parlato.
1: Mettiamo una canzoncina.
0: Lo diremo dopo, lo diremo.
1: Ma i Pet Shop Boys dal 1984 c'è una stanzione, santo hanno guadagnato.

0: 1984, Pet Shop Boys, West End Girls su Radio DJ, 14:41. Stiamo parlando della luna nuova in Toro che comparirà, no, perché non la vedremo, ma insomma sarà
1: effettiva
0: stasera alle ore 22:03 italiane. Abbiamo detto che è una luna, come tutte le lune nuove, che portano cambiamento. Clarissa al 347-342-5220 ci scrive: boh raga, io oggi pensavo di cambiare le lenzuola, sarà la luna nuova del Toro.
1: Coincidenza, no, sarà che puzzava quell'altra e tu le dovevi cambiare. Cioè, no, è la luna nuova del Toro.
0: Luna nuova del Toro.
1: Se c'ho da pulire casa da un mese, non è che devo aspettare la luna nuova del Toro. Scherzo, Clarissa. Allora, posso, per ride e per scherzare.
0: Posso aprire una brevissima parentesi e poi andiamo sulla luna nuova del Toro?
1: O sono io quello delle parentesi?
0: No, perché una parentesi che secondo me creerà un po' di scompiglio.
1: Mamma, lui scoppia le folle.
0: Ogni quanto cambiate le lenzuola?
1: Questo, ci sono articoli su articoli. Davvero vuoi parlare di questo?
0: No, perché poi, esatto, ci sono articoli su articoli che dicono che dopo un tot tu, certo, le devi cambiare. Articoli che io non ascolto mai.
1: Ma
0: questo,
1: no, ma figurati. Io non saprei, io sicuramente non ho un tempo che diventa definitivo, certo. Quindi ogni volta va in base alla situazione e alla voglia che ho. Ma
0: Davide,
1: sarà ogni 10 giorni?
0: Sì, 10 giorni.
1: Tu? Settimane.
2: Tu?
0: Molto di più.
1: Di più?
0: Sì.
2: Ma tu
0: di
2: sei
0: 10 giorni, le lenzuola.
1: Qua, un mese,
0: sì.
1: Te?
0: Può essere.
2: Ma sei ragazzi, fuori. Io una volta alla fuori. Settimana.
1: Ma sì. No, ma sei, certo, fuori una volta al mese, Fede.
0: Guarda se non ti avevo detto che creava scompiglio. Guarda se non avevo ragione.
1: Ma che so, gialle
0: allora,
1: sono.
0: Fede. Ma io vado a letto pulito.
2: No, non è questo.
0: Ti do questa novità.
1: Non è
0: Fede,
1: quello.
0: Una volta.
1: Ma una volta al mese, poi, allora, se
2: ma
1: lo fai per farti
2: notte.
1: Arrivare
0: più o meno, ora sto andando così a bravo, non mi
1: allora, se lo stai dicendo per farti arrivare messaggi così dicono vergognati,
0: schifo, eccetera.
1: Allora hai fatto
0: ha
1: bene.
0: Senso.
2: Ma sudi di notte?
0: Ma io no, anzi,
2: cioè nel senso comunque
1: non te ne accorgi.
2: Cioè non te ne accorgi.
1: Emette qualcosa al tuo corpo.
2: Anche tu ogni 10 giorni comunque tantissimo. Si cambia una volta alla settimana.
0: Ma figura, ma chi, ragazzi, ma io sono un ragazzo in carriera, ma io non ho tutto sto tempo.
1: Carriera.
2: Carriera.
1: Sì, in ciabatte dalla mattina alla sera davanti alla PlayStation.
0: Scusami, quindi tu hai detto una volta Mary
2: una volta alla settimana si cambiano, ma è normale.
1: Barbie una volta al giorno.
3: No, anche io una volta a settimana. E comunque la mia domanda nei tuoi confronti è anche d'estate ogni 30 giorni?
0: Ma no, dai. Dipende anche da come va. Cioè io sono a sentimento. No, no, no, d'estate meno perché effettivamente c'è più sudore, soprattutto insomma ho un lenzuolino striminzito.
1: Tipo sindone.
0: Esatto, tipo mi fa tipo sindone. Vedi, 2 settimane a meno che non succedano cose particolari, poi qualcuno... Classica 3-3.
1: Ma io volevo parlare della luna nuova in Toro. Ma
0: ah, già, giusto, non si può, dobbiamo mettere una canzone.

0: ragazzi, una volta che messi i suoi lenzuoli scappa, non è che li abbia, gli scappa via lenzuoli dai letto, via.
1: È l'analisi giusta.
2: Aspetta, metto anche questo di vocale.
3: Però da uno che fa togliere le scarpe agli ospiti quando vanno a casa tua per fargli mettere le ciabattine, non me l'aspetto che cambi le lenzuola una volta al mese.
1: Io... Ma è tutta apparenza, Fede, con la casa nuova che c'ha, vai dentro, tutta un bijou, tutta bellina, tutta pulita, poi in camera e una volta ogni due mesi cambia le lenzuola.
4: Massimo scrive: io le cambio ogni volta che il mio letto è frequentato da una donna.
1: Quindi quante?
4: Ho le stesse lenzuola da 2 anni e mezzo.
1: Simpatico, Max.
4: Simpatico, è giusto così.
1: Sono tutti simpatici gli ascoltatori, però. Cioè,
4: comunque c'è qualcuno, vedi, che fa una volta al mese, vedi, d'inverno, sì, ma
1: vabbè,
4: sì.
1: Ma non ti devi basare su questi messaggi, perché comunque la regola vorrebbe una volta alla settimana.
4: Una volta alla settimana la regola.
1: Ma io ero qua da 20 minuti per dire quali sono i cambiamenti che porta questa luna nuova di maggio.
4: Sì.
1: Si inaugura oggi un mese favorevole alla costruzione di nuove basi e ristrutturazione di valori.
4: Oh, sarà che cambia le lenzuola davvero?
1: Può essere. No, nuova. Cambia.
4: No, ma lo cambiate di recente.
1: Scusa, ma ne abbiamo parlato, sì, 3 mesi fa. Ne abbiamo parlato spesso, soprattutto alla fine dell'anno, no? Quando c'è un cambiamento grosso, come per esempio lasciare un anno per quello nuovo, bisogna anche pulire casa.
4: Certo.
1: Questa è una roba che riguarda soprattutto l'Oriente, con la filosofia pulizia. Orientale.
4: Giusto,
1: quindi
4: giusto.
1: Oggi, che magari cade la luna nuova di maggio, può essere anche l'occasione per dare una pulita a quella casa.
4: Ma
1: bellissima.
4: Casa mia è pulitissima.
1: No, parlo
4: quindi
1: del letto.
4: Pulisco una volta al giorno in quel
1: parlo
4: caso.
1: Parlo del letto.
4: Ah, anche il letto.
1: Ma se pulisci una volta al giorno, sfrutta anche quella volta al giorno per pulire il letto.
4: Vabbè, andiamo avanti. Okay. Ma non vuoi dire questi effetti della luna nuova?
1: Secondo
4: e torni,
1: effetto, bisogna coltivare calma, piacere e radicamento. Ok? Questo ciclo lunare ci porta a ritrovare noi stessi nel corpo e anche nella mente. Quindi questo è un invito a stabilire nuove trasformazioni interiori ed esteriori.
4: Quindi tagliarsi i capelli, tipo.
1: Può essere che anche quella è sempre una roba che è prevista quando ci sono lune nuove. Poi, questa roba non è mai stata detta in occasione di una luna nuova, rallentate con...

0: concentratevi sul qui e ora.
1: Ma io guarda, io non ho parole, guarda. Io non ho parole. Vai, cosa vuol dire quindi?
0: La stagione associata al segno del toro è una stagione caratterizzata dall'abbondanza, è uno dei temi fondamentali. Questo cosa vuol dire? Che la natura è profondamente generosa e ci invita a connetterci a questa energia.
1: Quindi cosa dovrei fare?
0: Investire su quello che ti piace e che ti nutre davvero, Fede. Oggi vai a giocare a tennis. Fai la cosa giusta.
1: Però lo faccio in un campo fatto di cemento, non mi riconnetto con la natura in quel caso lì.
2: No, quando esci di qui abbraccia un albero.
0: Ma con la tua natura, no?
1: Con la mia.
0: Ma non è che devi andare a baciare la bete.
1: Io quello avevo capito.
0: No, la natura è il tennis.
1: La mia natura, ho capito.

0: Swift, We Are Never Getting Back Together.
1: È difficile
0: We Are Never Ever Getting Back.
1: Speriamo che, sì, speriamo che la luna nuova del toro ti porti anche un po' di articolazione.
0: No, quello dice solo i cambiamenti, solo le cose. Scusa, che segno è Taylor Swift?
2: Sagittario.
0: Cambia qualcosa per quello che abbiamo detto prima, Davide?
1: Ma sì, cambia per tutti, non solo per quelli che sono
0: non
1: nati,
0: solo per il toro.
1: Quelli nati nel segno del toro probabilmente ne usufruiscono di più, come Mary J e come Lizzo.
0: E come esatto. Lizzo, ok, va bene. Andiamo
1: anche
0: un po'
1: noi,
0: Anche noi, va
1: domani
0: bene.
1: Domani siamo persone diverse.
0: Certo, me lo immagino. Speriamo mi passi la dolce.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale?

0: tue Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le Naturelle Famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Che fitta il dente!
2: Ancora? Ma quando ti decidi ad andare dal dentista?
1: Quando imparo a risparmiare.
2: Io con Unisalute ho una cura odontoiatrica e 5 accertamenti inclusi. Risparmio e pianifico tutto.
1: Solo a sentirti mi torna il sorriso.
3: Con le polizze Unisalute.

0: Unisalute.it allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
1: Ehi, Proxa.
2: Dimmi pure.
1: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
2: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
1: Proggy, felici voi, felice la natura.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Pronto?
6: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
7: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriaturism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
8: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
9: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: My Movies presenta.
14: Inizia dicendomi perché sei qui.
15: Mi serve un vestito.
14: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
15: Non sapevo dove altro andare.
13: Il premio Oscar Anne Hathaway.
15: Non volevo tagliarti fuori,
14: ma lo hai fatto.
15: Non puoi odiarmi davvero.
14: Oh sì che posso.
13: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
15: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
13: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
16: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
17: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
18: Aiuto, cadiamo!
17: O ti senti ACT?
19: Oh, che forza!
17: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
20: Party like a DJ. Domenica 7 giugno dalle 10.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead si intitola così il pezzo di Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo che sarà protagonista a Milano con due concerti prossimo anno, 27-28 aprile all'Unipol Dome, che è stato inaugurato negli ultimi giorni con
2: da
1: due
2: Ligabue.
1: Concerti Ligabue e Annalisa. Io ho visto i video, sembra bello.
2: Eh sì, dove ci sei andato a vedere il pattinaggio?
1: Dove ci sei andato a vedere il pattinaggio?
2: È stato inaugurato
1: per forza mettere.
2: No, volevo dire che
1: era
2: io
1: stato invitato al pattinaggio.
2: No, allora se la finisci mi fa parlare e mi fai un piacere. Tossisci, vai, oggi è la tua attività. No, non parlo così, non è neanche il momento, insomma, per tossire in diretta così.
1: No, certo.
2: No, volevo dire che io ci ho visto un evento sportivo, quindi non musicale, non saprei dire, però visto che non si è lamentato nessuno.
1: No,
2: le uniche cose sono state dette, ma perché noi noi le cose le diciamo, non stiamo qui a dire ci abitiamo a Milano, sì, ma vanno dette semplicemente che il quartiere è ancora in costruzione,
1: sì,
2: al di fuori della struttura. Quindi in tanti hanno avuto un po' dei problemi a uscire fuori,
1: sì.
2: Cioè tipo mezz'ora per riuscire a prendere la tangenziale. Però cioè, ci sta
1: Ma hai visto che ora è in progetto la metro che passi anche da lì?
2: Sì, io ho visto il progetto della metro. Intanto ne ho visti un sacco negli ultimi anni.
1: M6,
2: vari colori anche.
1: Sì.
2: L'ultima che ho visto che segue un po' la circonvallazione.
1: Sì, è quella esterna. Sì, e che quindi passerebbe anche vicino a casa mia.
2: Sì, vedi. C'è la pensione te. Radio DJ One Nation One Station.

0: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
1: Goccia, goccia. Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco. La più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia. I bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
2: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
3: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
4: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
5: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
4: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
6: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Ancora buon pomeriggio da parte di Pecchi e Damiani qui su Radio DJ. 7 minuti dopo le 15 diamo subito aggiornamento per quanto riguarda lo sport, perché si sta giocando la semifinale di doppio maschile tra Bolelli Vavassori e Harrison Skupski. Bolelli Vavassori hanno vinto il primo set, mentre invece sono sotto 3-1 nel secondo. Stanno per scendere in campo anche Sinner e Medvedev, perché devono finire questa partita. In questo momento siamo 4-2 al terzo set, e poi c'è anche la MotoGP, il Gran Premio di Catalunya. In questo momento, se non sbaglio, dovrebbe essere davanti a Costa, seguito da Alex Marquez e Zarco, giusto?
11: Sì.
10: Giusto. A Costa partiva poi in pole position, mm-hmm. quindi è rimasto primo, mentre è sceso Morbidelli, che partiva dalla prima fila in seconda posizione, mentre durante le qualifiche era caduto Bezzecchi, quindi è partito un po' dietro in dodicesima posizione. Speriamo che riesca un po' a recuperare. In questo momento siamo a 10 giri dalla fine.
12: Guardandoci un po' indietro su quello che è successo in settimana, non abbiamo affrontato ancora il tema politico. Non parliamo di roba interna,
10: certo.
12: Quindi di Italia, ma di esteri, che poi ci riguarda, perché tanto ora è tutto ben collegato, ovvero della gita, io la chiamerei così, gita fuori porta di Trump in Cina.
10: Certo, sì, ha fatto una bella questo ovviamente
12: Pechino Express.
10: Certo,
12: la prova.
10: Automaticamente. Com'è andato questo incontro tra Trump e Xi?
12: Ma guarda, Fede, io leggendo gli articoli mi sembra piuttosto bene. Tant'è che entrambi hanno parlato di fantastici accordi raggiunti, di una nuova amicizia ritrovata.
10: Sì.
12: Del fatto che l'una ha bisogno dell'altra, che quindi si devono venire incontro.
10: Sì.
12: Hanno parlato dell'Iran, che insomma bisogna tenerlo buono, così ha detto, sono proprio le parole di Trump.
10: Certo.
12: Trump è tornato in America. Il 20 di maggio sarà la volta di Putin. Anche Putin, perché sai com'è lì. Cioè,
10: no, certo.
12: È un po', io ho fatto quello. Sì, ma allora lo devo fare anch'io.
10: Certo.
12: Cioè, Putin non aveva in previsione di andare in Cina, però dopo 4 giorni già ci va.
10: Lo sentite, Davide Damiani? Lo sentite com'è diverso rispetto anche solo a un anno fa? Cioè, adesso lui non ha paura di esporsi, lo fa sui social, e gliel'ho commentato anche, lo fa sui social in maniera, sai, con la sua ironia un po' così sarcastica, sagace come è lui, però nel frattempo attacca il sistema.
12: Io mi aspetto un'ora la mattina
10: cosa?
12: Cioè, in cui parlo di politica col
10: su
12: giornale
10: DJ,
12: sul tavolo,
10: certo,
12: su Radio DJ,
10: una rassegna
12: dalle
10: stampa.
12: 5 alle 6 poi, certo. Dalla linea Umberto Damiano.
10: Perfetto.
12: La rassegna stampa, tra l'altro, alle 5, ancora i giornali non sono usciti. Quindi ho i giornali del giorno prima.
10: Non solo tu fai una rassegna stampa, ma fai una rassegna stampa con un commento tuo.
12: Sì.
10: Ci metti del tuo.
12: Parlavamo prima delle superiori, no? Del liceo.

0: dove uno al professore deve dare comunque il suo giudizio, certo, anche su un'opera. Certo. Ecco, io uguale.
1: Lo fai, lo
0: non
1: fai.
0: Non è che sto qua a raccontare e lui è andato in Cina.
1: E cosa hai detto di Putin? Che è andato perché un po' ha voluto copiare quello che ha fatto Trump.
0: Avevo un previsione anch'io di andare a San Pietroburgo, devo rimandare.
1: Non ci vai.
0: Senti, ma sono un po' i paesi in cui quest'estate non posso andare.
1: No, no, forse non è. Senti, ma invece qualcosa sulla politica italiana, vuoi dare una delle tue stoccate sulla politica italiana oppure metto una canzone?
0: No, io non dico niente, ma ce ne sarebbero da dire, soprattutto.
1: Cosa va? Vai, non avevi paura.
0: No, andiamo avanti. Quello che ha detto un capo ieri.
1: Non so cosa.
0: Ma dai, ce la siamo scambiata ieri la notizia.
1: La russa!
0: Certo!
1: La russa. Mandiamo un abbraccione alla russa, certo, che ha detto che avrebbe fatto un incontro con
0: tre, con la Gelmini e la Carfagna.
1: Certo.
0: Ecco, non è che ha detto ci ritroviamo, no, e insomma parliamo a tre di questa roba, no, in politica. No, ha detto e poi fa una cosa a tre, insomma, con loro.
1: Farò un incontro
0: gelo
1: a tre. Sì.
0: Gelo!
1: E che cosa pensi di questo riguardo, Davide? Di un po' la tua.
0: Penso che secondo me chi sta ascoltando
1: contro
0: la radio,
1: russa, forza,
0: vuole sentire una canzone. Mettiamola, dai. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: piove a Roma.
1: Oh, non ci credo.
0: No, piove, stanno... Piove.
1: Ma si era verificato in passato, diciamo, una concentrazione di pioggia come in questi giorni, come quest'anno?
0: Guarda, in realtà a Roma, soprattutto nel periodo in cui c'è il torneo di tennis, è abbastanza piovoso.
1: No, tra l'altro l'anno scorso, noi eravamo lì.

0: Se non sbaglio, il pomeriggio era piovuto.
1: Eh sì, perché succede.
0: Prego,
2: ma che entità di pioggia deve esserci per stoppare o fermare?
3: Deve essere una pioggia tale che nel momento in cui il campo diventa troppo scivoloso, soprattutto perché ci sono le linee bianche che preoccupano i giocatori, e in quel momento non si può più giocare. Ora, per esempio, Bolelli e Vavassori stanno continuando, ma la gente negli spalti ha tutti gli ombrelli, quindi secondo me...
0: Che poi ieri sera è stato Sinner che, tra virgolette, si è imposto molto nei confronti dell'arbitro per far fermare.
3: Aveva ragione.
0: Sarebbe andato avanti, certo. Forse per sfruttare anche la cosa che dicevamo prima, cioè anche. Che Sinner era diciamo un po' stanco,
3: sì.
0: Quindi magari puntava sulla forza.
3: Sì.
0: Però l'arbitro, cioè dimmelo tu che sei proprio tecnico del settore,
3: sì.
0: Cioè io l'ho visto un po' che non sapeva che scelta prendere, tant'è che si è riferito, cioè si è girato poi verso gli assistenti,
3: sì,
0: per chiedere,
3: ci sono i supervisor,
0: ma se l'arbitro, cioè, non riusciva a prendere una decisione,
3: perché diciamo che la cosa principale è che viene tutelata è la salute dei tennisti,
0: infatti.
3: E in particolare, insomma, si cerca sempre di sentire prima il tennista, se se la sente eccetera, e poi si fa una valutazione, una decisione. In quel caso lì l'arbitro è stato un po', forse un po' blando, cioè probabilmente avrebbe potuto fermarla
0: prendere
3: anche prima,
0: prendere il polso della situazione.
3: Capito. Invece qui, vabbè, insomma, andiamo avanti, vi daremo aggiornamenti. Stavamo dicendo di Trump che è stato in Cina a Xi, e qui abbiamo, cioè con Xi, noi abbiamo
0: è stato a Xi.
3: No, con Xi, cioè col presidente cinese, noi qui abbiamo un articolo sul menù del pranzo finale a Pechino.
0: Ma sì, perché loro parlano di guerre, di economia, ma noi queste cose non le sappiamo trattare. Noi ci piace proprio capire il menù.
3: Sì.
0: Allora, vuoi sapere cosa spiccava tra le portate?
3: Sì, Davide.
0: Allora, intanto il menù era articolato tra piatti di pesce e tè verde, perché ora la tradizione ci deve essere.
3: Ok, sei beh, certo, c'è in Cina, certo.
0: Merluzzo tritato in zuppa di pesce.
3: Buono.
0: Sì. Polpette di aragosta croccanti e saltate in padella.
3: Buonissime.
0: Buone. Filetto di manzo scottato con ripieno di... Spugnole?
3: Spugnole, penso, sì.
0: Non l'ho cercato.
3: Cosa andiamo avanti, andiamo.
0: Pollo e capesante kung pao.
3: Cos'hai?
0: Non ho cercato neanche
3: Davide,
0: questa.
3: Ma scusa, ma noi stiamo dando il menù del pranzo di Trump e Xi, non sappiamo niente. Cosa sono le spugnole?
4: Sono dei funghi.
3: Dei funghi.
0: No, io questo
3: lo stavo per dire. E kung pao invece vuol dire capesante. Ma io lo mangio, cioè io il pollo kung pao lo mangio.
4: Quindi praticamente pollo
3: No, ma qui però sono capesante.
0: Sono le
4: capesante. Penso sia diciamo il condimento e i peperoncini, arachidi, diciamo.
0: Ma perché noi veniamo a mezzogiorno in radio se poi d'accordo. Non cerco le robe, cioè posso stare a casa a quel punto.
3: Barbie?
2: No, Mario Monti, dicevo,
3: sì,
2: una bella
3: Mario Monti.
0: La quattro stagioni.
3: Poi c'erano anche verdure di stagione brasate, germogli di bambù, funghi e fagioli, e poi c'era il bao, ovviamente, il bao, sì, col manzo stufato dentro, e ravioli di maiale con gamberetti al vapore. Anche in questo caso, vedi, Mario Monti.
0: Per me il dolce è fondamentale. Brownies al cioccolato, vabbè, americani questi. Frutta fresca, gelato, caffè e tè. A chiusura del pranzo, come è solito, si è soliti fare in Cina, col tè.
3: Quindi
0: io avrei mangiato un botto di roba, a parte i funghi che non mi piacciono, poi il resto.
3: E le capesante kung pao l'avresti mangiato?
0: Ma buone le capesante.
3: Ma kung pao però, Davide.
0: Oh, e saranno una... Guarda, le capesante kung pao è la variante creativa e gourmet del celebre piatto. Che quello col pollo. Al posto del pollo.
3: Non sa dire la pronuncia, ma cosa stai leggendo?
0: Il piatto è sichuanese.
3: Sì, di Sichuan.

0: Mossa Nostra, il pezzo di Gaia su Radio DJ alle 15.22, mentre noi parliamo del pranzo tra Xi, presidente cinese, e Trump. Abbiamo detto un po' tutto il menù, non abbiamo detto chi era presente a questo pranzo, in realtà a tutto l'incontro, a tutto...
1: C'era la piccola e media borghesia.
0: No. Sì. Operai, no.
1: Zero, Trump, Trump studenti.
0: Si, no, Trump si è portato dietro 5 miliardari americani. Non so.
1: Lui voleva fare brutto,
0: Lui voleva fare il fenomeno. Perché Trump non lo fa nemmeno mai. Ogni tanto ci sta.
1: Lui ha detto: guarda, che questi vi, se voglio, ti comprano tre volte.
0: Sì, no, ma effettivamente con tutti i soldi che hanno.
1: Che poi non credo che si sia circondato da persone
0: povere. Sono assolutamente d'accordo.
1: È che secondo me mette meno in piazza, ma che in Cina non ci siano i ricchi, questo non lo so. Certo, qui stiamo parlando di gente tipo Elon Musk.
0: Ecco, Elon Musk che addirittura si è presentato con il figlio di 6 anni, quello che si chiama XASH A12,
1: che non è la password del Louvre.
0: No, è quello che si scrive XAAXI. E si legge
1: XASH. Ma pensa quando la prof fa: oggi interroghiamo.
0: Sì, è un classico.
1: Cioè, è difficile.
0: Musk, tra l'altro.
1: Sì.
0: Perché si è presentato col figlio? Probabilmente era il suo turno di tenere il figlio. C'è stato anche un simpatico siparietto, perché lui è arrivato proprio mano nella mano con il figlio. L'ha portato in un luogo di lavoro poi alla fine.
1: Guarda, io a lui, a sto ragazzo, vorrei
0: come,
1: dire...
0: Come si chiama?
1: No,
0: scusami, a chi?
1: Sì.
0: No, qua, dai, è scritto qua.
1: XASH A12.
0: Esatto.
1: Io stavo rileggendo, tra l'altro con AE latino, che si legge E.
0: Ex-Ash. Sì.
1: Che non è The Colors.
0: No.
1: Vorrei dire che non è successo a tutti. Di andare al lavoro con babbo o mamma.
0: Certo.
1: Quindi non ti preoccupare, certo. Cioè, se magari non ti sei trovato proprio a tuo agio in mezzo anche a persone che fanno il lavoro di tuo babbo, è tranquillo. Ci sono cascato anche io, cioè, ecco. Io mi ricordo certe volte mio babbo facendo il commerciante o comunque andando a vendere, magari certe volte, ma anche per passare del tempo col babbo, dice: guarda, vieni con me. E quindi andavo in casa del cliente mentre loro parlavano del mobile, del divano, tutto quanto. Tra l'altro sono anche cose molto lunghe.
0: Certo.
1: Cioè, ci passavi magari anche mezz'ora, 40 minuti. Io stavo sulla sedia. Ogni tanto, magari, che so, c'avevo la borsa del babbo dove diceva: passami quel Deplian che
0: e
1: faccio
0: tu
1: vedere.
0: Passavi?
1: Sì, stavo lì. Però a me mi trattavano proprio bene. Cioè, mi faceva fare la merenda. Sì, guarda, poi pasticcino in più.
0: Vabbè, ma
1: no,
0: io
1: come
0: credo
1: quelli
0: che...
1: di Mary J.
0: Ma io credo che il merluzzo tritato in zuppa di pesce se lo sia mangiato anche XASH A12.
1: Sì, può essere. Vuoi un caffè? Magari a un bambino di 8 anni non glielo chiedevi. Vuoi un succo di frutta? Che è quello che mangio comunque a quest'età a casa di Fede.
0: Esatto, lui è a casa mia. Davide, faccio un caffè. No, succo di frutta. Vabbè, un bambino, la merenda, poi un panino con la Nutella.
1: Io

0: proposito di passare del tempo con i propri genitori mentre lavorano, Deborah da Reggio Emilia al 347-342-5220 ci ha scritto: mio babbo era fruttivendolo e capitava di passare delle giornate intere mentre lui vendeva la frutta e la verdura. Allora mi sono immaginato, leggendo il messaggio, la scena del ciclone, capito? Che lei si ricordava come il fruttivendolo, tre panini all'olio, un cubetto di maionese, pesca noce per mio nipote, e lei faceva due, facciamo tre.
1: E io invece mi sono immaginato tutte quelle signore che non vogliono mai cioè vogliono scegliere la frutta, che è giusto, per l'amor del cielo, però mi metto nei panni anche il fruttivendolo, nel senso che io comunque questa frutta la devo vendere, poi tu devi scegliere quella migliore.
0: Ma io me la immagino Deborah, cioè sulla sedia di legno,
1: un classico.
0: È il classico, ma ancora succede.
1: Un classico esempio italiano, Davide. Guarda, un po'
0: di piango.
1: No, ora
2: piango. Chi è Damiani? Benvenuto dai Toscani.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
5: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
7: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
6: Develey ti salsa la vita!
8: Già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€.

0: da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su develay.it.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
5: Tu perché sei così?
4: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
6: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscany.com.
7: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
8: Doppio malto.
9: Birra, cucina e felicità.
7: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
10: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
13: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
12: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
14: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
12: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
14: Questa è la via.
12: Dal 20 maggio al cinema.
15: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
16: Siamo in radio, non si vede nulla.
15: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
17: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
18: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
19: Febal casa, Febal casa.
18: Più info su febalcasa.com.
20: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
21: Wow!
20: In viaggio fanno amicizia con tutti.
21: Piacere.
22: Cacere.
20: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
22: Bello!
20: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
23: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
24: Have fun with Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
25: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
26: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
25: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
26: 10 chilometri oppure 5.
25: Si va lì e si corre.
26: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
25: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
26: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
27: DJ Ten. Run like a DJ.
28: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Anna e Sabrina Carpenter. Non pensavo facessero l'appello finale. Era Bring Your Love su Radio DJ alle 15.38 con voi Pecchi e Damiani. Madonna sarà una delle protagoniste del Lifetime Show della finale dei mondiali in programma a luglio. Vogliono, la loro intenzione è proprio quella di fare un Lifetime Show come quello del Super Bowl. Assolutamente, anche perché sono in America, quindi sono abituati a quel tipo di intrattenimento. Oltre a Madonna ci saranno anche i BTS e Shakira, e Chris Martin sarà il direttore artistico.
1: È il solito circolino.
0: È il solito circolino, anche
1: sempre
0: perché
1: loro.
0: Ho visto
1: Shakira ormai.
0: Ho visto un meme che diceva che Shakira negli ultimi 20 anni ha più apparizioni ai mondiali di quanti ne abbia l'Italia.
1: È la verità.
0: E purtroppo è la verità.
1: È la verità. È la verità, e la canzone nuova è già uscita, quella che sarà la sigla dei mondiali.
0: Dai,
1: che sembra scritta da uno di Livorno.
0: Oppure Boris, capito? Dai. Un po' quella roba lì. Rimanendo in tema di sport, si è conclusa la sprint race al Gran Premio di Catalogna. A trionfare è stato il padrone di casa Alex Marquez, che ha vinto davanti a Costa e a Di Gianantonio. Quarto Fernandez, poi Zarco e Bagnaia. Settimo Morbidelli e nono Bezzecchi, che resta leader del mondiale in virtù della caduta di Martin. Per quanto riguarda invece il tennis, in questo momento siamo al terzo set, che è un tiebreccone per quanto riguarda il doppio maschile. Significa che il terzo set non è fatto da game ma da punti. Chi arriva prima a 10 vince la partita. In questo momento, adesso non si vede, però insomma era appena cominciato, 5 pari stanno al terzo set.
1: Io invece, che sono uno del popolo, vorrei tornare ai messaggi, certo, che ci sono arrivati al 347 342 5220, perché la roba di Elon Musk, che è andato in Cina con il figlio, ha diciamo aperto i ricordi per tante persone, in particolare in primis da noi qui in studio. Per esempio Marco da Viterbo ha detto che quando era piccolino suo papà lo portava sempre a lavoro con lui, faceva l'elettricista.
0: Okay.
1: Tuttora lui fa l'elettricista, cioè quindi certo, è diventato anche il suo lavoro.
0: Sì.
1: E magari il fatto di viverlo in prima persona insieme al babbo, questo ha aperto le porte della sua passione.
0: È giustissimo, è giustissimo. Per quanto riguarda Mary,

0: Allora, io non andavo letteralmente a lavoro con mia mamma, mm-hmm. mia mamma faceva l'infermiera in un pronto soccorso.
1: Ok.
0: Io quando uscivo da scuola passavo e facevo i compiti nella cucina, facevo la merenda e poi a un certo punto passavano a prendermi e mi portavano a casa.
1: Ma tu quindi non...
2: Lei come in The Pit.
1: Sì, esatto.
0: Sì, io ero nella cucina del pronto soccorso.
1: Ma tu non vedevi le robe però?
0: No, sempre tutto chiuso, sempre però...
2: Però è un modo di vivere l'ambiente di lavoro, perché ad esempio anche... i miei quando ero al negozio non è che lì lavoravi, stavi fermo a sedere da una parte mentre i grandi facevano il lavoro.
1: Vero, è vero.
0: Scusa, infatti io non ho paura degli ospedali, cioè è proprio una delle di quelle cose che non mi fa paura, andare né dal dottore né dagli ospedali, perché per me è una cosa normale.
1: Certo, soprattutto per le cucine. Barbie?
3: Il mio papà faceva il mulettista alla Fiat.
1: Ok.
3: E quindi chiaramente non mi poteva portare.
1: No, non ti ho mai fatto montare sul muletto?
3: No,
1: non
3: potevo. Non poteva portarmi, tra l'altro lui usciva la mattina presto,
1: okay,
3: tornava poi la sera tardi.
2: Papà, ti aspetto a casa.
3: Però io rimanevo con la zia che lavorava alle poste, negli uffici delle poste, quindi mi portava.
2: E quindi anche tu.
1: Scusami,
2: dentro.
1: Tu eri lì dentro? Quindi.
3: Sì, negli uffici dietro.
1: Cioè, e quindi vedevi anche quello che succedeva? Cioè, le persone che litigavano perché qualcuno...
3: No, mia zia stava più nell'amministrativo.
2: Comunque
3: quindi...
2: tu vedevi tutte magari anche i mucchi di lettere, ti capitava di vedere. Quello è bellissimo.
3: Vedevo i postini che lasciavano le cose.
2: Le cartoline d'una volta.
3: Sì.
1: E invece, secondo voi, ex Ash e i 12, che cosa racconterà dell'incontro... Che ha fatto con il papà e Trump e Xi?
2: Allora, Barbie vedeva le lettere, i pacchi. Lui secondo me ha visto di molti dollari in giro.
1: Se qualcosa.
2: Cioè, proprio soldi, ma proprio, sai,
1: anche se sono in Cina comunque. Soldi ne ha visti tanti.

0: finendo di vedere la partita di Bolelli-Vavassori. In questo momento sono a 3 match point, speriamo che riescano a chiudere e che quindi insomma lasciano poi lo spazio anche alla chiusura della partita tra Sinner e Medvedev. Rimanendo in tema di Foro Italico, una delle notizie che più è rimbalzata in questi giorni, oltre al problema insomma del derby che è stato spostato, un casino in concomitanza con la finale eccetera eccetera, una delle notizie che più è rimbalzata è quella di Zverev, che è stato rimbalzato
1: proprio,
0: sì, rimbalzato all'entrata di un ristorante a Roma, ristorante Zuma, ristorante giapponese, perché non aveva pagato, cioè scusa, perché non aveva prenotato.
1: Non dire cose che poi
0: no, ci
1: ancora in Italia
0: ci mancherebbe,
1: non aveva prenotato, era pieno il ristorante, quindi cioè mi sembra di capire. Cioè, ma lui se n'è accorto di chi aveva davanti? Questo non, cioè,
0: no,
1: questo non vuol dire che se tu sei famoso e sei un VIP devi per forza entrare. Però è anche vero, senza rubare il posto a qualcun altro, cioè se vieni nel mio ristorante un tavolo lo tiro fuori da dietro,
0: vero,
1: e ti metto lì senza rubare il posto a qualcuno che ha fissato, eh?
0: Sì, cioè, sì, sì, sì, sì, no, assolutamente. No, allora ovviamente non si erano accorti che quello era Zverev. Però se non c'è posto, non c'è posto. Invece poi alla fine si sono chiariti, probabilmente è intervenuto qualcuno, qualcuno vicino a Zverev, che al tipo del ristorante Zuma gli ha detto: tu non sai chi è lui, ma guarda che questo è il numero 3 del mondo, cioè voglio dire, non è uno a caso.
1: E lui ha detto: me ne frega nulla.
0: No, no, alla fine gliel'hanno trovato il tavolo.
1: Quindi il sashimi l'ha mangiato.
0: Avrà mangiato il sashimi, sì, non lo so, non so se ha mangiato le polpette di merluzzo come quelle che ha fatto Trump. Non c'è una notizia qua, secondo me, perché se anche se sei il numero 3 al mondo del tennis, se arrivi tra l'altro alle 10 e un quarto la sera, è un tavolo per te, non lo trovo. Oh, ascolta.
1: No, perché c'è un'altra roba che riguarda la ristorazione, perché questa settimana proprio le notizie si rincorrevano nel campo della ristorazione, che riguarda un ristorante di Montecatini. C'ho tempo per dirlo adesso?
0: Sì, sì, vai,
1: ok.
0: Vai.
1: No, in questo caso, anche in questo caso i ragazzi non avevano prenotato il ristorante, stiamo parlando di un locale molto quotato a Montecatini. E in poche parole sti ragazzi hanno usufruito di tutto: quattro portate, antipasto, dolce, la bistecca gigante, costo totale della cena 280 euro. Ecco, poi se ne sono andati senza pagare. Diciamo questa avventura, questa bravata è diventata poi virale.
0: Chiaro.
1: Perché i proprietari naturalmente ne hanno parlato, hanno detto: si tratta di ragazzi provenienti anche da famiglie molto benestanti,
0: che conosciamo,
1: sicuramente hanno fatto una bravata, lo sappiamo, però insomma non è una bella cosa.
0: Se non ci pagate vi denunciamo.
1: Ecco, qual è la risoluzione della storia? Che questi ragazzi sono tornati indietro e hanno detto: ok, veniamo, sì, e paghiamo, sì, abbiamo sbagliato.
0: Sì.
1: Figura,
0: Uno dei tre ha chiamato dicendo che ha fatto una cavolata e ha chiesto scusa.
1: Allora, a parte il fatto che ora ci avrai la tua foto attaccata ai tutti i ristoranti di Montecatini,
0: sì, magari non ti fanno entrare.
1: Cioè, proprio, quindi, cioè, proprio rimani fuori.
0: Quindi, Davide, qual è la morale di questa storia?
1: La morale di questa storia è... Ma è come il testo letterario, non è che ci deve essere la morale per forza.
0: Pagare, bisogna pagare e prenotare prima anche. Quella è la morale.

0: Ma ragazzi, la catena Zuma è super mega esclusiva ed è un posto da fighetti, cioè non è che ti tirano fuori il tavolo così, c'è a Dubai, c'è a Londra, quindi sì, secondo me se non ha prenotato è un babbo lui.
1: Quindi Zverev è un babbo, abbiamo ufficialmente capito questo. Se per Davide trovavano un tavolo, Davide pensava io? Che Zverev fosse andato alla trattoria di sì, Pino, capito?
2: No, che ci fosse Roma, non fa la no, stasera
1: no, non è quel tipo
2: la tovaglia
1: di...
2: qua, te no. La metti lì a Trastevere, c'è posto lì fuori.
1: Qualcosa in qualche maniera lo trovi. No, lui è andato, devo essere sincero, non lo sapevo nemmeno io che Zuma fosse una catena così importante. Allora scusami, Allora io ritratto tutto quanto, perché lo sai che tu vai da Zuma, anche se sei Alexander Zverev, devi prenotare.
2: Ma magari non lo sapeva, è una catena, magari, ora io non la conosco, ma magari è una catena in alcuni paesi e non nel suo, cioè che sono, è mica scontato,
1: no,
2: certo, che non sappia.
1: Però voglio dire,
2: comunque
1: uno
2: io non credo
1: che
2: abbia avuto problemi a ritrovare un altro ristorante dopo che
1: no,
2: è stato rimbalzato.
1: No, poi alla fine l'hanno fatto entrare.
2: Allora, dai.
1: No, il problema non si pone assolutamente.
2: Tra l'altro l'avevi anche detto prima, ma me ne sono dimenticato.
1: No, vabbè, questo è un classico. Hanno vinto Bolelli e Vavassori, hanno vinto, è una notizia strepitosa per l'Italia, perché domani in finale sicuramente
2: c'è
1: degli
2: pioggia.
1: Italiani, no, c'è pioggia, spero di no. Degli italiani ci sono, perché Bolelli e Vavassori si giocheranno la finale, non c'è la pioggia.
2: Ma come veniva ora... ieri sera?
1: In questo momento
2: come non... veniva? C'era De Toni lì.
1: In questo momento non c'è, e tra qualche minuto dovrebbero scendere in campo Medvedev e Sinner,
2: sì,
1: per
2: finire
1: questa partita.
2: Cioè io me lo immagino Gianni che è lì fisso con l'app del meteo a guardare come quando devi andare in vacanza.
1: E invece Rud, che sta aspettando insomma di scoprire chi è il suo avversario.
2: No, lui è andato finale. Via, ha detto chiamatemi quando devo tornare, da Zuma.
1: Lui se la cosa, ma secondo me lui questi,
2: ma lui si sta facendo
1: Netflix.
2: Il tour di Roma. No,
1: ma
2: sei a Roma. Ma lui sarà lì a Fagiri al foro.
1: Probabilmente avrà anche prenotato da Zuma lui, perché aveva tutto il tempo del mondo.
2: Ma
1: per
2: al
1: farlo.
2: Brancaccio stasera, cioè va anche a teatro.
1: Di cose, è vero, è vero.
2: Sì, sì,
1: è sicuramente più
2: credo abbia anche l'appuntamento con Leone 14esimo domattina.
1: No, questo non credo. Benvenuto dai Toscani. Radio DJ
3: One Nation One Station. Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
7: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
8: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
9: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
7: Parola di Giorgio,
10: Gabriele
9: e Furio.
11: Mamma, mi racconti una storia?
12: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
13: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
14: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
15: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
16: Dai!
10: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana materasso gonfiabile con pompa integrata 29,99 euro e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Radio DJ consiglia.
17: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
18: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi.

0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: C'è un nuovo motore in città, è il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Suelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.
1: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con The Colors. Levante.

0: Prima abbiamo parlato del fatto che Zverev è stato rimbalzato al ristorante giapponese Zuma, rimbalzato a Roma. Apriti cielo, i romani in qualche maniera al 347-342-5220 hanno goduto del fatto che lui fosse stato rimbalzato, perché dicono: sei a Roma, vai a un ristorante romano invece in una grande catena giapponese.
1: Abbiamo scelto uno dei vocali in cui non ci sono parole troppo forti
0: nei confronti
1: per
0: di
1: il tennista, sì.
2: Cioè, ma fatemi capire, no? Ma questo via Roma e bar ristorante giapponese, cioè, cioè, ma hanno fatto bene che l'hanno lasciato fuori. Cioè, ma non deve più mettere via da Roma questo. Cioè, con tutti i 2000 ristoranti che ci stanno a Roma, uno più buono che l'altro, questo va a Zuma.
1: Vabbè.
2: Cioè, che magari ci va tutte le volte che va in giro nel mondo, va sempre a Zuma lui.
0: Questo è vero.
2: Cioè, vabbè, ma gli sta bene, guarda, gli sta bene, sono contento io, sono contento da romano, gli dico gli sta bene.
0: Ma magari era già stato rimbalzato a una trattoria romana, non lo possiamo sapere. Quindi Zuma era
1: ma no, ma la trattoria te lo trovano sempre, posto lì, poi la tovaglina a quadri ce l'hanno.
0: Ma certo, certo.
3: Radio DJ One Nation
4: One Station. Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten c'è Nature Valley, barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
10: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
11: E chiama uno.
10: Ma uno chi?
12: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
13: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
14: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
15: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: Partita lunghissima, in questo momento si stanno riscaldando, noi andiamo avanti, poi immagino che il finale della partita ve lo diranno Andy e Mike, perché noi finiamo il programma prima di quando immagino finiscano loro.
1: Allora, non si parla di calcio oggi perché le partite sono state spostate, non so, sappiamo ufficialmente a quando?
0: Sì, sono tutte, la maggior parte sono tutte domani, soprattutto quelle che riguardano la corsa Champions a mezzogiorno e poi ce n'è altre. L'Inter, se non sbaglio, comincia alle 3.
2: Sì, mi sa di sì.
0: L'Inter alle 3. L'Inter alle 3, poi lì partirà. Insomma,
1: ma un orario si è trovato per le partite.
0: Sì, più o meno.
1: È stata notizia della settimana.
0: Sì.
1: Ma accantoniamo un pochino lo sport, perché bisogna parlare della finale dell'Eurovision che ci sarà stasera.
0: Certo.
1: Ci siamo arrivati. Tra l'altro, Gabriele Corsi è tra i presentatori insieme a Elettra Lamborghini.
0: Certo.
1: Quindi lo seguiremo insieme a lui. È Salda Vinci. Vabbè, non è che
3: saremo io e te. Per sempre legati per la vita che...
1: Sì, noi siamo in corsa con Salda Vinci, che l'altra sera ha fatto un'esibizione che è stata molto apprezzata.
0: Vero,
1: anche per quanto riguarda la coreografia.
0: Sì, tutta a tema matrimonio.
1: Tema sposalizio.
0: Questa la canta nel frattempo. Sì, lei pensa essere all'asilo. Guarda, stiamo facendo un programma su Radio DJ. Io non ho... parole.
1: Tra l'altro, doveva pigiare un bottone. Ho buttato il bottone, io tecnico.
0: Sì,
1: però ha fatto il

0: sì, e non non è partito il... non si è acceso il microfono.
1: Insomma, sta finale dell'Eurovision, intanto vabbè, ci sarà stasera in prima serata, alle 8.35 comincia anteprima Eurovision, quindi penso, immagino verso le 21. Ad aprire la serata sarà la Danimarca, non leggerò il nome dell'artista perché non lo so pronunciare.
0: È come il figlio di Elon Musk.
1: Più o meno sì, e si chiuderà con l'Austria. L'Italia gareggia in posizione 22. Poi lo sapete, insomma, dopo tutte le varie esibizioni ci sono le votazioni della...
0: La cosa più bella che ci sia.
1: Stupendo.
0: Tra l'altro, una cosa secondo me dovrebbe essere adottata anche in patria per il Festival di Sanremo.
1: Mamma mia.
0: Cioè, è troppo bella quella roba lì.
1: Stupendo.
0: È troppo bella.
1: Sì, sì, sì.
0: E alla vigilia della finale bisogna comunque parlare dei bookmakers su chi stanno, insomma, puntando la vittoria. Allora, in prima posizione c'è la Finlandia.
1: Di chi? Cioè, con quell'artista?
0: Poi dopo c'è la Grecia, e l'Australia. No, la Finlandia con Linda.
1: No, dopo la Finlandia c'è l'Australia.
0: Sì, sì, sì.
1: Ah, scusami,
0: sì,
1: scusami.
0: Sì, sì, l'avevo detto dopo. La Finlandia con Linda Lampenius. Vabbè, comunque, sicuramente è più semplice dell'artista danese.
1: Ma non è solo Linda, c'è anche un altro.
0: Beh, era più difficile. Pete Parkkonen. Ed è difficile, ed è difficile anche il titolo. Liekkinen, lanciafiamme.
1: Sì, sì, sì.
0: Vabbè, ma che ce frega ora,
1: scusa,
0: di stare a
1: invece,
0: dire.
1: E invece, visto che in terza posizione tra i papabili vincitori c'è la Grecia, che noi apprezziamo tantissimo.
0: Vabbè, Achilas, sconferto.
1: Achilas, vabbè, non c'entra nulla. E questo è molto importante, Davide. No,
0: noi diciamo, non siamo proprio tra i primi,
1: no.
0: Su cui insomma si sta puntando. Però dobbiamo dire la verità: abbiamo recuperato tanto dalla semifinale.
1: Con l'esibizione,
0: sì,
1: fa tutta la differenza del mondo, lo sappiamo. Insomma,
0: ho visto su TikTok tante persone all'estero hanno riproposto la canzone di Sal Da Vinci in chiave anche straniera, cioè accennando alcune parole in italiano e altre traducendole.
1: Ma
0: e questo fa,
1: assolutamente,
0: alla
1: certo.
0: causa.

0: traducendole.
1: Ma scusate, chi è che è già al secondo posto? L'Australia? L'Australia all'Eurovision? Ma hai fatto la geografia a scuola, vero?
2: Allora,
3: Fede calmo, no, calmo, no, Fede questa, calmo, no, Fede no, calmo. No,
2: aspetta, cioè, questa è una lezione che stiamo per dare a tutti quegli ascoltatori che sentono una cosa alla radio, pensano, magari per davvero gli speaker hanno sbagliato e subito corrono a fare il vocale. Hai detto questa cosa?
4: Stai l'hai calmo. Detto?
3: Fede, calmo, no, però, calmo. Cioè, no, calmo, cioè, dai.
2: Qual è la cosa? Certo che è l'Australia. L'Australia è all'Eurovision. Cioè,
3: sei rosso.
2: Abbiamo
3: in faccia.
2: Confuso l'Australia, sì, con l'Austria.
3: Sei rosso in faccia. Stai calmo.
4: Allora ci può
3: tranquillo.
4: Stare.
2: Lezione per tutti, eh?
3: Sì.
2: Per tutti, no.
3: Io mi dissocio da questa roba qua. Cioè, scrivetemi, sì, ancora se sbaglio, non è un problema. Cioè, io non ho queste. Ma non, scusa, non me la sento così. No, no, fammi parlare, perché poi uno fa Pecchi e Damiani insieme. Io mi chiamo Davide Damiani.
2: Scusa, Davide.
3: Nato da un'altra parte, 3 anni prima.
2: Cioè, all'inizio della puntata,
3: basta,
2: ti ho elogiato, basta, perché avevi cominciato a prendere posizione.
3: Ma questo non è prendere posizione, questo è andare contro le persone.
2: Cioè, pubblico.
3: Ma sei rosso in faccia, ma mettiti a sedere. Cioè.
4: Allora, posso dire che ascoltandovi può nascere il dubbio.
3: Ti si alza la pressione.
2: Cioè, sì, no, allora,
4: potrebbe
2: è giù,
4: nascere
2: è legittimo,
4: il dubbio.
3: Già c'hai i trigliceridi, se anche la pressione ti va su.
4: Ma c'è un motivo molto preciso, sì, per cui l'Australia è all'Eurovision Song Contest.
2: Certo.
4: C'è una parte di natura economica, perché comunque finanzia economicamente il contest.
2: Mm-hmm.
4: E poi c'è una parte di, diciamo, passione, legata alla passione, perché gli australiani erano fan di questo contest. Che al 60° anniversario dell'Eurovision hanno invitato come nazione ospite l'Australia.
2: Ok.
4: Da quell'anno è entrato ufficialmente a far parte della gara.
2: Vedi. Quindi, d'altra parte, nel senso, ora a prescindere dai motivi che adesso noi qui non racconteremo, ma c'è anche Israele che comunque non fa parte dell'Europa. Quindi è un po' c'è una festa tutti insieme, ecco.
3: Io mi dissocio da tutto questo.
2: Cosa?
3: Cioè, non voglio, mettiamo un pezzo. Cioè,

0: Pezzo di Frank Energy insieme a Jovanotti. Frank Energy che sarà anche lui protagonista al Party Laca DJ domenica 7 giugno.
1: No, a proposito di Eurovision, sì, una cosa di cui si è parlato in settimana, cioè l'ha detto Fiorello, l'ha spoilerato, ma ha detto un suo pensiero, cioè secondo me ci sarà la reunion dei Maneskin a Festival di Sanremo di De Martino il prossimo anno. No, perché l'ho detto? Perché comunque sono gli unici ad aver vinto da un po' di anni a questa parte l'Eurovision, e ora è da tanto, insomma, sarà un 2 anni belli pieni, quasi 3 che sono divisi. Vedrai, il progetto di Damiano è partito 2 anni fa.
0: Se lo sai, Davide,
1: l'Eurovision l'hanno vinto nel 2021. Sì,
0: sulle,
1: dai,
0: date, guarda,
1: qualche anno.
0: Sulle date sei fortissimo.
1: Oggi tra l'altro è il compleanno di Fiorello e anche di chi?
0: Neanche di chi?
2: Di Laura Pausini.
0: Di Laura Pausini, certo.
2: Se non vogliamo a Fiorello, vogliamo anche Laura.
0: Certo, tanti auguri a Laura Pausini e a Fiorello. Mandiamo un abbraccione.
1: Ma l'abbiamo fatto. Vede, era finita lì. No, non è che dovevi dire.
0: All'Eurovision, tra il pubblico, ci sarà una prima assoluta, nel senso che mai un componente del governo aveva partecipato all'Eurovision. Quest'anno invece c'è il neo ministro del turismo, Gianmarco Mazzi.
1: Vabbè, ma è un po' scontato perché lui è legato agli eventi di spettacolo, essendo stato insomma, a capo del Festival di Sanremo per tanti anni. Credo sia proprio una questione di passionale proprio anche, che lo spinge verso degli eventi di questo genere.
0: Sì, effettivamente se lo fai, se l'hai fatto per tanti anni di lavoro, ti prende anche bene.
1: Cioè,
0: insomma,
1: sei proprio a livello organizzativo è sicuramente l'evento che richiama più appassionati dal punto di vista registico, comunque.
0: Però lui lì ci va in qualità di ministro del turismo. Però dice, unisce l'utile al dilettevole.
1: A quel punto, però, ecco, non credo che sia partita l'esigenza internamente dal governo,
0: no,
1: di mandare l'esponente. Non è mai successo, poi, perché?
0: Vedi, anche in questo caso Damiani si è schierato stavolta a difesa del governo.
1: Di cosa?
0: No, è giusto, è bene.
1: Ma schierato di cosa?
0: È bene sottolinearlo.
1: Ma qualsiasi cosa dica deve sempre avere una direzione.
0: No, ci mancherebbe altro. Va bene, arriva. Oh, Marianna, ma quando torna?
1: No, ma basta fare Reggiseni, gioielli.

0: programma per lanciarti in finale.
1: No, non Alge, non la fa. Ah, tu dici
0: finta adesso.
1: Finta adesso, c'era la pioggia ieri, avrebbe dovuto finire ieri.
0: È tutto coincide perfettamente, noi stiamo finendo in questo momento.
1: È tutto perfetto. Tutti.
0: Mi dispiace per Andy e Mike, volevano dare la notizione.
1: È vero, invece alla fine l'abbiamo data noi.
0: Cioè, è successo.
1: L'abbiamo data noi. No, nonostante, cioè, per come l'avevamo visto, insomma, in quel secondo set, lui non solo era stanco fisicamente, ma cioè era anche stanco mentalmente, cioè aveva il respiro come se avesse degli attacchi di panico.
0: Ma oggi c'è la luna nuova in Toro, abbiamo aperto il programma così, ecco, abbiamo fatto teoria all'inizio del programma e pratica adesso alla fine.
1: È vero, è pazzesco. Queste e tante altre cose vi insegna il programma chiamato Picchi e Damiani, che torna

0: quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.

0: 78 sa di felicità.
1: Nuovo Toyota Echo Cross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota Echo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
6: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
5: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
6: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
7: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il Super Week

0: Grande di follia!
1: Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente.
2: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tuo a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
4: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da per dormire, dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
5: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Alla ricerca della qualità.
7: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
8: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
7: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
9: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
9: Niglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Ehi, Proxa.
13: Dimmi pure.
12: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
13: Ottima scelta! Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
12: Proggy, felici voi, felice la natura.
14: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Monte premi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
15: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: non carry on, carry on.
1: Carry on.
0: I Jungle su Radio DJ con questa canzone leggo questo messaggio. Ciao ragazzi, come state? Qui sembra sia arrivato l'inverno, scrive il nostro amico Angelo da Londra.
1: Sembra, eh?
0: Sembra.
1: Tranquillo,
0: sembra.
1: Angelo, sembra.
0: Sì, sì. Anche in Italia non si scherza. 4 ore di basket. Ora vado a un Italian Wine Club event vicino a Ealing, nel nord-ovest di Londra. Ovviamente armato di sigari cubani e fiaschetto di whisky.
1: Certo.
0: Ciao da Angelo.
1: Certo.
0: Ciao,
1: sai
0: Angelo.
1: Cos'è la cosa bella? Che Angelo, scrivendoci tutte le volte, ci fa un po' vivere lì.
0: Sì.
1: Cioè, come se noi fossimo lì e facessimo le cose che fa Angelo.
0: Posso dire una cosa? Facciamo così al volo la rubrica siamo qua ma sembra di essere là, cioè paragonate il vostro paese, la vostra città a un'altra città di un'altra parte del mondo in base alle condizioni,
1: sì,
0: meteo.
1: Beh, io ti dico, guarda, sono già agitato perché stamattina stavo guardando le webcam a Madonna di Campiglio e vedere Grosté, per chi conosce Madonna di Campiglio, quindi la parte più alta, diciamo, delle Dolomiti di Brenta, Spinale e Dos di Sabbion completamente innevati in modello invernale,
0: sì.
1: Cioè io dico, ragazzi, sarebbe da partire e andare a sciare.
0: E invece no, perché gli impianti sono chiusi.
1: Incredibile.
0: E lì sembrava Campiglio, però d'inverno e non al 16 di maggio.
1: Esattamente.
0: No? Come avete capito, dopo Pecchi e Damiani ci siamo noi, che siamo sempre noi due, cioè Andy e Mike. Senti qua, eh.
2: Dai che inizia Andy e Mike. Andiamo, andiamo, andiamo.
0: Andiamo.

0: Ovviamente ascolti Radio DJ aspettando Andy
1: Mike.
0: Sì,
1: sì, sì. Salutiamo Pecchia Damiani, Damiani e Pecchia che ci hanno magistralmente preceduto come al solito. Io inizierei la puntata di oggi, perlomeno nell'aspettando, definendo questo sabato un po' la quiete prima della tempesta. Lo dico in chiave sportiva perché oggi è tutto fermo. Domani invece ci sarà mezzogiorno di fuoco.
0: Bella
1: perché,
0: questa.
1: Perché? Sì, perché domani a mezzogiorno, anzi a 12:30 per la precisione, si giocheranno in fila tutti i match, quelli che potrebbero decretare la zona Champions, no?
0: Domani commenteremo.
1: Sì, nel frattempo facciamo i complimenti all'Inter che ha fatto il duplete alla grande, quindi ci abbiamo Tito qua Sanchieri in rappresentanza della compagine nerazzurra che
0: eccolo
1: ha portato
0: là
1: a casa in maniera anche abbastanza agevole la Coppa Italia, sì, infrasettimanalmente contro una Lazio così abbastanza arrendevole, se vuoi, da un certo punto di vista.
0: Tito, hai festeggiato?
2: Come avete visto non sono venuto la scorsa settimana perché stavo festeggiando
0: certo,
2: la famiglia,
1: certo,
2: tutti
1: certo
2: felici.
1: Tra l'altro, scusa, festa ufficiale domani, se non erro, per lo scudetto.
2: Ormai ogni settimana festeggiamo
1: per lo scudetto, no? Sì, vabbè, va bene, ci sta, giusto, giusto.
0: Mike, domani è anche il tuo compleanno, pensa che l'Inter festeggia il duplete.
1: No, io ho deciso di non festeggiare proprio per questa cosa. Siccome c'era la festa, allora due feste in concomitanza non ci possono essere, quindi ho fatto un passo indietro io, ho preferito dire no, festeggiate voi nero-azzurri che ve lo meritate.
0: Tu hai usato la parola match, da match a matchy matchy, il passo è breve, matchy matchy la rubrica dedicata a voi ragazzi, singolo all'ascolto, sì, se ne occupa la nostra Ilaria, buon pomeriggio.
3: Ciao
0: Ilaria.
3: Buon pomeriggio
0: a
3: voi.
1: Oggi infighettatissima tra l'altro questa sera.
0: Molto.
1: Sì, no, stasera ha un evento e quindi cosa c'ha? Un evento.
3: Un event.
1: Esatto, un event importante milanese e quindi è infighettata dalla testa ai piedi.
0: Ragazze, se anche voi volete vivere un evento, cioè fare due chiacchiere con un altro ascoltatore sconosciuto ai microfoni di Radio DJ, potete farlo. Come si fa a prenotarsi?
3: Allora, come prenotarsi? Possono scrivere un sms al 347-342-5220. Le nostre ascoltatrici si presentano un po', dicono un po' chi sono, che uomo cercano. Se vogliono possono scrivere anche a me

0: su Instagram come sono più comode, Ilaria-Salvaggio, noi le chiamiamo e capiamo un attimino.
1: Sì, match match della scorsa settimana è stato bellissimo.
0: Bellissimo,
1: secondo me.
0: Sì.
1: Davvero, confermo. Una bella chiacchiera tra loro due, poi sono insomma si sono trovati.
0: Non ci hanno fatto ancora sapere. No. Stiamo attendendo aggiornamenti.
1: Non abbiamo sono chiusi in un motel da lunedì.
0: La settimana, sono misti.
2: Mi viene in mente il film con Celentano e Ornella Muti. Cos'era? Innamorato pazzo.
1: Innamorato pazzo.
2: O il bisbetico domato. Io me li confondo sempre. Quando poi si mettono insieme, si chiudono in camera e tremano le pareti e si muove il lampadario di casa.
1: Allora, forse adesso guarda, forse innamorato pazzo.
2: Ok, sì, ok. Sì, sì.
1: L'altro, bellissimo. Comunque, lui interpretava un personaggio eccezionale, Cecchini Barnaba.
2: Quello che guidava le corriere.
1: Ecco, gli autobus
2: sì, a Roma, sì. Certo. Amici, insomma, stanno già arrivando un po' di messaggi che ci raccontano delle condizioni meteo. Ad esempio, Paola scrive: qui in Val Bartolo, Tarvisio, Friuli, è tornato il sole. Ma è tornato il sole anche in via Massena.
1: Sì, sì, dai, devo dire, con temperature anche accettabili. Avevo la macchina che segnava 22 gradi e non ci credevo. Perché, per esempio, l'altra sera, rientrando a casa verso le 23, guardo 7 gradi e mezzo. Ma come 7 gradi e mezzo? Ho detto, si è rotto il termometro della macchina. No, ho detto è impossibile.
2: Ma poi parliamo di quelli che hanno già fatto i cambi degli armadi.
0: Eccomi qua.
2: A riprendere il piumino 100 gradi.
0: No, ma io non mi faccio più fregare. No. Io lascio sempre comunque un ripiano con qualche felpa e maglione, così cosa devo fare?
1: Bravo, cioè secondo me un minimo kit di sopravvivenza. Bravo. Ci deve essere.
2: Iniziamo, amici, con una canzone sensuale, anzi sexual healing. Canzone anni 80 meravigliosa dell'immenso Marvin Gaye, che noi boomer associamo a un vecchissimo spot anni 80 di una nota marca di crack e di biscotti.
1: Ah, è vero, certo.
2: Ti ricordi, Mike? Eccola qua.

0: L'innamorato pazzo era quello con la Federica Moro, invece il bisbatico domato era con l'Ornella Muti, dove tremavano le pareti che dite, che avete detto. Quindi era il bisbatico domato.
1: Ok, grazie.
2: Esatto, brava, esatto, brava, esatto. C'era brava. La Federica Moro, sì, con Cecchini, sì. Barnaba. Sì. Lei principessa, lui super innamorato. C'era uno spettacolare, se mi ricordo bene, Adolfo Celi, che faceva il papà. Il papà di Federica Moro, che quindi attore. Il re, o il principe, principe di Tulip.
1: Potrebbe essere, che carisma Adolfo Celi, sì. Noi lo ricordiamo per la celeberrima interpretazione del dottor Sassaroli in Amici Miei, Mike però faceva
2: impareggiabile. Cattivo,
1: impareggiabile amante e impareggiabile puntini puntini. Esatto. Adelina, di cui i cultori hanno festeggiato la data del 10 maggio, una settimana fa.
2: Un anniversario,
1: sì,
2: insomma.
1: Perché sulla tomba si vedeva nel film questa data e quindi i malalati,
2: I pazzi di Amici Miei hanno festeggiato questa cosa.
1: Senti, al 347-342-5220 arrivano notizie anche dalla tua Orzinuovi.
2: Cioè?
3: Per la cronaca, Orzinuovi sta arrivando giù l'inferno.
2: No,
3: tra
2: come?
3: Il vento e il nero che sta arrivando. Se mantiene quel che promette quel cielo qua, sta arrivando giù l'inferno. Orzinuovi.
2: Ma basta, ciao. Ragazzi, ma no, ciao, ma no, ciao. ma no.
1: Come siamo
2: messi? Sono partito, c'era un sole fantastico.
1: Sì, ma l'orto io voglio sapere.
2: No, l'orto, ragazzi, bisogna stare attenti. Tra l'altro, scusa, ho tre piante cariche, ma cariche di ciliegie, cioè bisogna veramente toccarsi gli zebedei e sperare che non grandini, perché no. Se grandina è un disastro.
1: Lo so,
2: è un disastro totale.
1: Portali in radio.
2: E cosa porto? Dobbiamo farle maturare prima.
1: Ah, non sono ancora.
2: Ma no, bisogna aspettare. E il dramma è che se viene colpita da una grandinata adesso, poi alla fine non raccogli più niente.
1: Eh certo. Oggi è il 16 maggio, sentiamo se è successo qualcosa di interessante nella storia. Da lui, il nostro storico da bar, Guido Damini.
2: Guiduzzo!
4: Eccomi.
1: Ciao Guido, ben ritrovato. Buon
2: Ormai
1: sabato.
2: Guiduzzo è diventato un.
1: È un tormentone.
2: Sì.
1: Guido, complimenti per lo spettacolo dell'altra sera. Hai fatto la seconda parte della storia della nostra città, Cremona, in un teatro di Cremona molto molto pieno, che ha apprezzato due date. Bravo.
2: Non invitare mai, mi raccomando.
4: Ti ho invitato, maledetto.
2: A me non risulta.
1: Michele,
2: però vabbè.
1: Polemico, io ci sono andato, abito lì. Non parliamo di noi, della nostra città, ma parliamo di un fatto storico importante, cioè...
4: Certo, il matrimonio del secolo XVIII si intende, perché oggi, 16 maggio del 1770, nella Chapelle Royale della Reggia Riverside si sposavano una piccolissima Maria Antonietta, d'Albburgo, con un piccolissimo Luigi Augusto, erede al trono di Francia,
1: sì,
4: quello che sarebbe diventato poi Luigi XVI.
2: Certo, due che hanno perso la testa, l'uno per l'altro proprio, mi
4: certo,
2: verrebbe da dire.
4: Certo,
1: dopo,
4: non quel giorno. Non in quel momento lì, però certo. Ma... quel giorno sicuramente non avevano perso la testa l'uno per l'altro, perché non erano, cioè non si conoscevano appena. E poi ricordiamoli, cioè uno, lei, aveva compiuto 14
2: sì,
4: anni.
2: Sì, giovanissimi.
1: 14 hai detto.
4: 14 una... 16 l'altro.
2: Allora, nei vari racconti che si vedono romanzati anche in televisione, no? Sai che io sono un malato di quelle serie storiche, quindi vado a vedermele un po' tutte. Cioè, le due immagini che vengono dipinte, come dicevi giustamente tu, è di una Maria Antonietta giovanissima e che non avesse nessuna intenzione di sposarsi chiaramente con Luigi XVI. Un Luigi XVI invece, anche lui giovanissimo, molto impacciato e molto, molto timido, no? Cioè, quasi un...
4: Dunque, allora, le fonti certamente confermano questo fatto, ovvero che lui fosse impacciato e timido, questo poco ma sicuro. Come lo sappiamo? Perché dopo 7 anni di matrimonio non avevano ancora sfornato un erede. E noi sappiamo che all'epoca era essenziale sfornare un erede.
1: Allora certo. Quando arrivano i parenti? No? Quando
2: ma che arrivano? Guarda, io non so se... No, cioè, sono proprio lì.
1: Erano lì.
2: No, certo, perché c'era una specie di corte che assisteva all'amplesso, no?
4: Sì, era diciamo una questione di vita o di morte diplomatica. Se si vuole fare una grande alleanza fra Austria e Francia, deve uscire anche il pargoletto reale. E se questo non esce, bisogna inviare qualcuno a vederci chiaro. Chi è che ci ha visto chiaro? Il fratello di Maria Antonietta, Giuseppe II d'Austria, che è stato inviato dalla mamma, e che mamma? Maria Teresa d'Austria.
2: Sì, questa, beh, stiamo parlando di un'imperatrice madre, seria,
1: pesantissima,
4: l'utero
1: ragazzi.
4: Meccanizzato questa, 16 figli, ce li sì, sì, sì. Una
2: l'utero meccanizzato. L'utero, scusa, l'utero in AI, intelligenza artificiale.
4: Esatto. Invia Giuseppe II, dice, ti prego, scova l'arcano, c'è qualcosa che non va, perché mia figlia, il figlio vuole farlo, immaginatevi la pressione psicologica di questa povera ragazza. E cos'è? Lui indaga, inizia a chiacchierare con il piccolo re, no? Con Luigi XVI, e scopre che Luigi XVI fisicamente non sa come si facciano i bambini, ecco perché non usciva.
1: Ma povero, 16 anni.
2: Ma certo, magari nessuno gliel'ha spiegato.

0: Me l'ha spiegato Giuseppe II e infatti, pam, neanche 9 mesi dopo è nato il primo figlio.
1: Ah, lui gli ha spiegato, il cognato praticamente, sì, gli ha detto quello che doveva fare.
0: Esatto, esatto.
2: Primo figlio, tra l'altro, scusa, che non ebbe poi tutta questa fortuna, no?
0: Allora, la prima era una bambina, Maria Teresa Carlotta, che è l'unica, fra l'altro, che sopravvive alla rivoluzione, perché muore nel 1851. Poi ci sarà Luigi Giuseppe, il primo maschio, che però schiatta durante la rivoluzione.
2: Certo.
0: Lo chiudono in una cella, poverino, prende una brutta malattia.
2: Quindi figurati.
0: E Luigi Carlo, anche lui, schiatta durante la rivoluzione, solo che, come dire, sopravvive almeno al padre. Quindi ufficialmente era Luigi XVII, poi
2: certo,
0: anche lui.
2: Certo.
0: E infine la piccola Sofia Elena Beatrice, che muore da neonata. Quindi veramente un disastro, ragazzi.
1: Non è andata benissimo, no. Diciamo. Noi ricordiamo il matrimonio di questi due ragazzi. Mi avete fatto venire in mente il film di Sofia Coppola, Maria Antoinette, quella con Kirsten Dunst.
2: Certo.
1: Non so se l'avete mai visto. Per me lei era così.
2: Era così.
1: Sì, sì. Guido, grazie. Ci sentiamo domani?
0: Sì, a domani.
1: Ok, buon
2: ciao.
1: Sabato. Ciao, ciao, ciao.

0: Cabana Irama, fa anche rima più o meno. Il nuovo singolo di Irama alle 16.50 su DJ. Stanno arrivando un sacco di messaggi, Mike, a commento di quanto raccontato da Guido Damini poco fa.
1: Sul matrimonio reale.
0: Sì, praticamente c'è di tutto di più.
1: Cioè, oggi facciamo un piccolo recap, magari qualcuno ha acceso la radio adesso. Il nostro storico Guido Damini ci ha appena detto che 16 maggio, quindi data odierna, cadeva il matrimonio tra Luigi XVI e Maria Antonietta.
2: Sappiamo tutto da Lady Oscar, non ci serve altro come fonte.
0: Capito?
1: Quella. Beh, certo, guarda che anch'io ho fatto delle domande fuori onda a Guido, perché proprio all'interno della soap cartoon Lady Oscar si vedeva chiaramente Maria Antonietta che insomma era abbastanza libertina, no? Per certi versi.
0: E intima con il famoso Duca Conte.
1: Ma ascolta, lì non si, sì, lì ci sono, veniva dibattuta la cosa, perché sembra che il buon Hans Axel di Fersen avesse la bivalenza, cioè andasse con Oscar François de Gerger e anche con la Maria Antonietta.
0: Con Maria Antonietta.
1: Insomma, sai, all'epoca

0: antica.
1: Erano moderni.
0: No, all'epoca erano moderni e giacere, perché si diceva così, sì. Giacere nel letto della regina o giacere nel letto del comandante degli ufficiali della Guardia Reale fosse magari anche un vanto, no?
1: Per chissà, certi versi. Mike, chi siamo noi per sapere A, la verità e B, soprattutto per giudicarla? No, c'è la battuta sul fratello Giuseppe II. Sentite qua.
0: Detto il guardone.
1: Sì, sì, detto non lo so. La dice Luca, sentite.
2: Quindi Giuseppe II era anche soprannominato Giuseppe Fecondo.
1: Bravo.
0: Ah, cioè che è arrivato lui. No, vabbè, no.
1: No, Fecondo perché ha insegnato a Luigi XVI come si concludesse.
0: Sì, sì, sì. No, pensavo all'incesto addirittura. Eh beh, certo. No, però guarda che all'epoca, insomma,
1: non impossibile.
0: Non ci andiamo lontani. No, cioè, no, no, sappiamo di cose pazzesche, no?
1: Sì, sì, sì. Allora, qui arrivano anche altri messaggi che ci raccontano un po' del sabato, se vi fa piacere farci sapere come state passando questa giornata, se state lavorando anche, non abbiamo salutato tutti i lavoratori all'ascolto.
0: Sì, i lavoratori, anche i lavoratori della campagna, perché ci sono stati danni purtroppo anche in giro, c'è molta gente che si sta rimboccando le maniche e sta rimettendo in piedi, insomma, tutto quel piccolo fazzoletto agricolo che magari hanno coltivato con tanto amore, un orto saltato per aria per una grandinata oppure per un'alluvione, insomma le condizioni meteo che non ci hanno sicuramente aiutato. Il sabato, stavo ragionando, è anche un altro giorno dove si cazzeggia, no? Giustamente, e dove si cazzeggia sui social, e quindi ci sono dei tunnel. Adesso vorrei poi coinvolgere i nostri ascoltatori in questa cosa. Io sono entrato nel tunnel dei container,
1: cioè
0: seguo solo siti dove si acquistano container.
1: Vabbè, ma tu non stai bene.
0: No, io non sto bene, però secondo me
1: è la terza età che sta arrivando.
0: Secondo me questo è un bel tema, questo è un bel tema, perché avete anche voi dei tunnel che seguite regolarmente, che il vostro algoritmo poi vi propone, i container riadattati per viverci dentro. Io sono in questo tunnel totale.
1: A proposito di ciliegie, Piero scrive: avete nominato le ciliegie, da una settimana che stiamo lottando con le avversità meteorologiche. Vedi? Speriamo che torni in bel tempo. Dai. Per poter accogliere l'oro rosso di Turi, provincia di Bari. L'avevamo nominati, ragazzi. Di Turi,
0: ragazzi, stiamo parlando di oro, comunque, perché non so se ne ha parlato anche Linus e Nicola in settimana dei prezzi delle ciliegie.
1: Mamma mia,
0: chilo.
1: Sì,
0: c'è una roba.
1: E tra l'altro Piero ci invita alla sagra della ciliegia che si terrà nel weekend del 5-6-7 giugno. Ma noi cos'è che dovevamo fare quei weekend lì che non mi ricordo?
0: Aspetta,
1: più
0: aspetta, forse per 5-6-7 giugno forse c'è Party Like DJ, mi sembra.
1: Vabbè, ma sì,
0: ma sarà mica la robetta, dai, no. Con 100.000 persone, figurati, dai.
1: Dai, andiamo alla sagra della ciliegia.
0: Andiamo prima a prendere le ciliegie e poi le regaliamo durante Party Like DJ.
1: Finisce qui aspettando Andy e Mike, piccola pausa, a tra poco con l'inizio di Andy e Mike su DJ. Andy e Mike, Andy e Mike.
3: Radio DJ One Nation One Station. Devi fare il pieno, coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford. 6 mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
4: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
3: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
4: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
3: Allora la faccio subito.
5: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa, e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
6: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
7: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
6: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
8: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
9: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
10: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
11: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
9: Parola di Giorgio,
12: Gabriele
11: e Furio.
13: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio

come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno.

0: straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Alla ricerca della qualità.
4: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
5: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
4: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
6: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
8: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Questa è la via.
6: Dal 20 maggio al cinema.
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
12: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Party like a DJ, domenica 7 giugno,

0: Frankie High Energy.
1: Scriviamo la nostra storia usando biciclette.
0: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
2: Le 17.

0: Drive Safe su Radio DJ, Miles Smith, Niall Horan, 17.3 minuti con Andy e Mike in questo sabato 16 maggio. A proposito di gente che sta guidando, saluto Carlo che dice: ciao, stiamo arrivando alla festa medievale La Trecentesca a Morimondo, vicino ad Abbiategrasso. Abbiamo in auto il cambio abito da viandante pellegrino. Antonella,
1: fantastico,
0: e Carlo, ciao,
1: fantastico.
0: Ragazzi.
1: È periodo, sì, nonostante sì, magari le condizioni meteo non siano al massimo, di sagre e di situazioni come queste in giro per il paese dell'Italia. Poi in Italia ce ne sono veramente tante. Per esempio stasera a Orzi Nuovi in piazza, mi parlavano i miei figli, c'è il pellicano.
0: Che cos'è?
1: Cioè, lo sai tu?
0: Ah, no, io no.
1: No, non lo so neanche io. No, il pellicano, io pensavo che ci fosse un uccello, non so.
0: È un uccello, quello col becco dove ci stanno dentro i pesci.
1: E invece il pellicano è un grande party per i giovani.
0: Ah, vedi.
1: Cioè, l'anno scorso, per esempio, hanno fatto quasi 4-5 mila persone, insomma, in piazza, sì, DJ set dappertutto.
0: Ma io so che Ghetta suona all'Ushuaia e al pellicano. Michele. Stiamo reclutando la protagonista di oggi di Matchy Matchy, la rubrica dedicata alle ragazze single. In studio con noi la nostra Ilaria Salvaggio from redazione.
2: Eccola.
0: Scusate, Coppio Gazzoli, vi siete accorti, ragazzi?
2: Sì, ce ne
0: so. Sembra più giovane, tra l'altro.
2: Un omaggio.
0: Senti, come sta andando?
2: Allora, abbiamo delle timide pretendenti. Mm-hmm. Secondo me abbiamo ancora bisogno di...
0: Cioè, non abbiamo individuato la protagonista, perché io li vedo i messaggi. Cioè, c'è qualcosa.
2: Sì, certo.
0: C'è già qualcosa.
2: Capiamo.
1: Allora, ragazze, così, tanto per dire. Matchy Matchy, non so se l'avete sentito, una rubrica che ha il 99,9 di successo. Cioè, abbiamo matchato persone inimmaginabili in questi ultimi mesi. Voi,
2: tutta Italia.
1: Voi che avete l'opportunità di partecipare, lo dico alle donne in questo momento, scrivete al 347-342-5220, donne single che volete magari solo conoscere qualcuno perché avete bisogno di un amico nuovo, avete bisogno di una persona con cui scambiare quattro parole, mica dovete fidanzarvi, questo non è sicuramente il nostro diktat, è un gioco, poi dopo quello che succede succede, no?
2: Sono nate delle amicizie, delle frequentazioni, ma anche solo,
0: ma così,
2: un gioco
0: a scopo di divertimento.
2: Sì.
0: È un radio dating game che non va preso troppo sul serio,
2: che nessuno ci invidia.
0: No, nessuno ce lo invidia, però è simpatico. C'è una cosa che dici: guarda, ho provato di tutto, ho provato le chat, ho provato le app, voglio provare Matchy Matchy di Andy e Mike con la Ila, che
2: dai,
0: è bravissima, giuro, Ilaria è bravissima a fare il match. No, è vero.
2: Ci provo.
0: Dai. 347-342-5220, ragazzi single, vi aspettiamo.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Amore, è fatta.
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste.
5: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
7: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna a Play, il festival del gioco, la più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia, i bambini fino a 10 anni, entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play.

0: Bologna Fiere dal 22 al 24 maggio.
1: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
2: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Have fun with Nature Valley, ispirato dalla natura.

0: Radio DJ, ben ritrovati amici, se ci avete seguito anche nella prima mezz'ora. Dunque oggi sabato 16 maggio, Mike, abbiamo sul piatto tanti argomenti,
1: sì.
0: Abbiamo parlato della ricorrenza del matrimonio di Maria Antonietta e Luigi XVI, raccontataci da Guido Damini, quindi un po' di Francia. E a proposito di Francia, è iniziato in settimana il Festival di Cannes, noi abbiamo un nostro
1: anche
0: inviato.
1: Anche de Cannes per
0: sì,
1: certi anche, versi,
0: beh, sono quelli
1: perché
0: che
1: c'è un po' di tutto,
0: male,
1: no c'è
0: anche.
1: Un po' di tutto lì.
0: Sì, sì, sì, abbiamo un inviato, nostro ex redattore della mattina di tanti anni fa, Giacomo Brunoro.
1: Giacomo!
2: Ciao ragazzi!
1: Ciao, ciao, ciao! Direttamente dalla Croisette!
0: Sì, che bello!
2: Allora,
0: dimmi.
2: Tecnicamente no, sono in appartamento in mutande e canottiera che mi sto vestendo in frac per andare sulla Croisette.
1: È una bella immagine! È una bella immagine!
0: Seguite chiocciolina Giacomo Brunoro su Instagram. Senti, ti abbiamo visto in compagnia di John Travolta. Come sta John? Grande festa
2: allora,
0: ieri!
2: Allora, John, sì, a parte un... detto che ci ha lasciato tutti sconcertati perché era di una bruttezza, una specie di basco con
1: sì,
2: crema,
1: il basco,
2: no?
1: Ma abbiamo visto
0: crema, era il colore del basco,
2: sì,
1: era un po' distonico rispetto a tutto il resto,
2: però lui sta bene ragazzi, 72 anni, ha presentato il suo primo film qui a Cannes, un film piccolino, un'ora, una roba molto intima, molto bella, il suo diciamo ricordo del suo primo viaggio in aereo, non so se lo sapete, ma lui è appassionato di aerei, ha preso il brevetto,
0: sì.
2: Ha fatto il capitano.
0: Beh, ma poi ha la pista a casa,
1: certo,
0: lui,
1: certo, esatto. C'ha la pista d'atterraggio a casa.
2: Ma chi non c'ha la pista d'atterraggio a casa? Comunque, però a sorpresa, Justin Frémeux, che è il presidente di Cannes, gli ha dato la Palma d'Oro d'onore e lui si è messo a piangere, è rimasto commosso.
0: E beh, allora,
2: e
1: poi a una certa età, ragazzi, certe cose ti fanno piangere, lo sai.
0: Sì, ma Giacomo,
2: sì.
0: Spieghiamo per i non intenditori, cioè la Palma
2: certo.
0: d'Oro d'onore è un premio importante.
2: Diciamo, i premi più importanti nel mondo del cinema sono tre. Il Leone d'Oro della Mostra del Cinema di Venezia, il premio Oscar e la Palma d'Oro. E poi noi italiani diciamo che è più importante il Leone, i francesi la Palma, però insomma, quello è. Ricevere la Palma d'Oro d'onore per un attore che non ha mai ricevuto neanche un Oscar, tra l'altro, pur avendo fatto dei film pazzeschi come non so, La febbre del sabato sera, Pulp Fiction, insomma potremmo citarne tantissimi.
0: Grease stesso.
2: Esatto, è stato un po' cioè lui non se l'aspettava veramente, anche perché questo è un film molto intimo, piccolo. Lui aveva trionfato a Cannes perché Pulp Fiction è stato
0: sì.
2: presentato a Cannes.
0: È vero, Palma d'Oro avevano vinto sì. loro nel 94 sì, sì, sì. se non sbaglio, giusto?
2: Esatto, o 94-95 adesso vado a memoria. Però è stato bello perché poi in sala, in questo film, lui ha fatto lavorare sua sorella, sua figlia, sua nipote, era proprio una cosa un po'.
1: Ma ha speso un cazzo praticamente, cioè, capito? È nato sull'ottimizzazione.
0: Perché sai c'è crisi, no, Michele? Allora dice John, ottimizziamo.
1: Ottimizziamo. Senti, Giacomo, che aria tira lì a Cannes? Raccontaci
2: allora,
1: un po'.
2: Ma aspetta, vi devo dire una cosa che è veramente incredibile, perché a un certo punto finisce il film e mi trovo circondato da gorilla enormi, uno scritto anche sul mio bracciolo. E John Travolta dice: ringrazio Alberto che è venuto a trovarmi. E io tra me e me dico: ma chi cazzo è Alberto? Era Alberto di Monaco, che era nella fila accanto alla mia, che era venuto a trovare John, capito?
1: L'abbiamo visto tra l'altro nelle tue storie, cioè

0: Sei proprio seduto di fianco.
1: Sì, sì, devo dire che li porta benissimo gli anni. E tra l'altro, a momento lacrimona, Vin Diesel che ha pianto in sala, perché hanno fatto una serata un po' strana per Cannes, hanno fatto Fast and Furious in occasione dei 20 anni o 25 anni, che non è proprio un film da cinema del sé, insomma.
0: No, no, beh, è un blockbuster, dai, Fast and Furious.
1: Però
0: poi
1: è un classico ormai, quindi l'hanno proiettato a mezzanotte e mezza, Vin Diesel ha fatto uno show pazzesco sulla Croisette, e poi quando è finito il film, non vi lascio immaginare il cinema che c'era dentro al Gran Teatro Lumière con la gente che urlava.
0: Il cinema nel cinema, di bene.
1: Esatto. Si è messo a piangere ricordando Paul Walker,
0: anche lui,
1: l'interprete che è mancato. Eh sì, perché Paul Walker, che era una delle colonne di Fast and Furious, è morto proprio in un incidente d'auto.
0: Sì,
1: è
0: vero.
1: Una roba...
2: ironia della sorte.
0: Guarda, storie commoventi. Beh, Mike, questi grandi attori che noi abbiamo sempre visto giovani e fighissimi, adesso hanno una certa e si commuovono.
2: Ma quello che dicevo prima, no? In apertura per John Travolta. Senti, ti abbiamo visto affaccendato anche in aperitivi alla plage.
1: Ma no, ma robetta, in realtà era un aperitivo di lavoro, sapete che io sono qui per lavoro, e
0: chiaro,
1: quindi c'era
0: questo
1: aperitivo di network all'American Pavilion col free bar e non mi sono potuto esimere.
2: Tu da buon veneto, figurati se ti esimi dal free bar.
0: Sì, padovano a Cannes, cosa volete che faccia? Ma scusa, la cosa del tuo outfit momentaneo, cioè che tu adesso sei in canottiera ma ti stai per mettere un frac,
1: è una
0: sciocchezza o è vero?
1: Così.
0: Vai in frac,
1: no, no,
0: dove? Dove stasera?
1: Perché per andare al Gran Teatro Lumière, che è il cinema più, diciamo, più grande di Cannes, pazzesco, puoi entrare solo in abito nero con il papillon, quindi o tuxedo, frac, insomma,
0: black tie.
1: Ma,
0: scusa,
1: per le donne c'è un po' più libertà.
2: Certo, senti, l'hai affittato o è tuo?
1: No, è mio, infatti non so se mi andrà bene, ragazzi.
2: Ah, ecco, esatto, infatti sei portato il classico corsetto, quello per tirare dentro un po' la pancia. Perché
1: sì,
2: magari...
1: no, l'ho comprato qui, perché do un consiglio a tutti gli ascoltatori. A Zara, da Cannes, ci sono una valanga di frac, di panciotti.
0: Ah, certo, figurati. Una fraccata di frac.
1: Esatto.
0: Da Zara. Ma senti, bellissimo. Se vuoi ti mettiamo anche vecchio frac di Modugno.
1: Sì.
0: Allora, buona serata. Ci sentiamo domani che ci racconti un po' di questa serata in frac e poi anche di quello che succede
2: però
0: al festival.
2: Però stasera taggaci quando fai la storia in frac che ti ripostiamo.
1: Assolutamente.
2: Va
1: assolutamente.
2: Bene?
0: Grazie,
1: ciao.
0: A Giacomo Brunoro da Cannes.
2: Ciao.
0: A domani. Ciao.

0: Il nostro John, protagonista della febbre del sabato sera, scene iconiche. Ma d'altra parte, se ci pensi, Mike, John Travolta è stato protagonista sempre di scene iconiche,
1: sì,
0: no? Questa,
1: ma certo.
0: Tony Manero, ovviamente, e poi ad esempio Grease, e poi Pulp Fiction, sì. E poi il ballo del qua qua con Fiorello e Amadeus.
1: Esattamente, che poi non è andata a finire molto bene, no, quella questione lì, perché poi ha smosso un po' di problematiche varie. Ma a parte questo, a me fa molto sorridere il fatto che comunque si commuovano, no?
0: Sì,
1: sai,
0: sì.
1: Poi
0: fa tenerezza.
1: Fa tenerezza perché è un po' così, cioè a una certa età si piange molto più velocemente rispetto a prima. Lo vedo anch'io, lo vedo
0: ma
1: anch'io.
0: Certo, chissà.
1: Io, per esempio, mia moglie, che negli ultimi 4 anni, quando guarda dei film che sono così un po' magari malinconici o cose di questo tipo, mi giro, la guardo e dico: che cazzo stai facendo?
0: E piange, perché poi è di fianco te, dice: guarda, esatto, che bestia che mi sono sposato.
1: Mi dico: cioè, piangi?
0: Eh sì.
1: No, piango, sì, perché...
0: Michele, ma anche tu dovresti lasciarti andare ogni tanto a un po' di tenerezza. A proposito di lacrime e di gioia, saluto tutti gli interisti all'ascolto con grande sportività e
1: per quale
0: play.
1: Motivo?
0: Perché ad esempio Luca scrive: ciao Indy e Mike, sto preparando le bandiere e le trombette per festeggiare domani degnamente la nostra Inter a San Siro e a Milano.
1: Certo. Quindi, io per esempio per festeggiare il mio compleanno domani vengo a San Siro anch'io.
0: Giusto, giusto.
1: Felicissimo. Con la maglia con la maglia proprio nera azzurra
0: di Pandev, quello che ci segnava sempre,
1: certo,
0: la
1: certo,
0: Juventus,
1: certo.
0: Mike, siamo stati virtualmente in Francia, dicevamo, oggi torniamo un attimo in Italia. Torniamo in Italia perché in Italia succedono delle belle cose. Da dove parto? Parto dalle follie del Giro d'Italia, parto dalle litigate tra...
1: Allora, la gente non sta bene,
0: la gente non
1: questo
0: sta bene.
1: Io direi che potrebbe essere il sottotitolo, il famoso payoff, come si dice in gergo tecnico, no, della notizia. La gente non sta bene, lo vediamo tutti i giorni sui social, ma non solo.
0: Sì, cioè, sì, sì. Vabbè, partiamo da una cosa successa al Giro d'Italia, che ha fatto il giro del web circa un giorno fa. Praticamente a poco meno di 50 km dal traguardo, manate contro i ciclisti.
1: Sì.
0: Non so se l'avete visto.
1: È tutto normale, cioè non vuoi dare una manata a uno che va a 50 all'ora e che è lì concentrato. Chiaramente che se lo tocchi, magari anche con uno stecco, cioè lo fai traballare di quel tanto che vola in terra e perde l'opportunità magari di vincere una tappa.
0: Sì. Succede tra Brusciano e Marigliano, nel cuore della sesta tappa da Pestum a Napoli, e niente, praticamente Afonso Eulalio, leader della corsa, viene
1: toccato. Io sono Afonso Eulalio.
0: Sì. E subito dopo Gianmarco Garofoli viene colpito al sedere, mentre cresce lo sdegno nel gruppo. Poi questi due ragazzi sono due responsabili di 19-20 anni, e niente, la polizia li ha individuati, gli è andato il DASPO e vabbè.
1: Ma per quale motivo?
0: Perché...
1: Cioè, così.
0: Ma no, ma perché volevano fare una bravata?
1: Certo.
0: E quindi, ma non fai una bravata dando una manata sul sedere di un ciclista che sta andando a, se va bene, ma in quel caso magari
1: 50
0: meno.
1: All'ora,
0: sì,
1: magari.
0: Magari un po' meno, però non si fa.
1: Beh, abbiamo visto cose anche, Andre, durante le volate, cioè di gente che mima magari l'ingresso sul percorso, poi si toglie.
0: Sì. Ma ti ricordi al Tour de France anche quella con quel cartello che aveva centrato il ciclista?
1: Mamma mia, mamma
0: l'anno
1: mia.
0: Scorso, due
1: ma
0: anni
1: no,
0: fa.
1: No, ma cose pazzesche, inaudite. Però abbiamo visto anche di peggio. No,
0: sì,
1: stamattina,
0: sì.
1: Ieri.
0: Adesso vado avanti con la rubrica in Italia. La gente non sta bene. Lite tra Darderi e uno spettatore agli internazionali di tennis a Roma.
1: Sì.
0: A un certo punto, complice il fatto che Darderi contro Ruth non stesse giocando proprio al meglio, uno dagli spalti gli ha urlato: abbiamo pagato!
1: Sì, vabbè, ho capito. Ma
0: non
1: quindi?
0: Una, due volte.
1: Sì.
0: E quindi a un certo punto lui si è girato,

0: facendogli vedere la racchetta, come per dire: vuoi
1: gioca tu,
0: gioca tu,
1: vieni,
0: posto,
1: scendi e gioca tu. Vabbè, ci sta che uno che, voglio dire, fa lo sportivo magari non sia in giornata e aveva finito tardissimo
0: la partita
1: precedente alle 2 di notte, e quindi, non essendo in giornata, probabilmente non riusciva a dare sul campo quello che in realtà il pubblico si sarebbe aspettato. Ma da lì a contestarlo in questo modo, cioè,
0: no, ma infatti poi il pubblico si è schierato con Dario,
1: certo,
0: ovviamente,
1: ma
0: ha fischiato anche questo tifoso, che poi aveva il tifoso aveva l'atteggiamento del tipo: guadagno, spendo, pago, pretendo,
1: certo,
0: no? Cioè, ho pagato, devi giocare bene.
1: Così, poi, allora, l'unica cosa che ci salva, che ci fa galleggiare, è che almeno per un ignorante ci sono ancora 100 intelligenti, quindi
0: sì,
1: dai.
0: Sì, sì. Poi lui si è scusato con il pubblico. Chiudiamo con questa bella notizia, che credo succeda solo in Italia.
2: In Italia
0: oggi è una notissima casa che produce orologi.
1: Beh, possiamo citarla, okay, dai, su tutti i giornali. Audemars Piguet.
0: Sì, ha fatto una collaborazione con un'altra casa che produce orologi.
1: Swatch.
0: Ok.
1: La Maison Swatch.
0: Quindi praticamente oggi viene rilasciata questa collezione di orologi, una limited edition, come si dice in questi casi.
1: Sia un Royal Oak swatchato.
0: Praticamente sì. Sono questi 8 modelli. Beh, è successo di tutto. Risse.
1: A parte gente in coda dalle 4 di mattina con veramente con delle situazioni improbabili, ma poi le risse.
0: Sì, praticamente voi avete visto sui social sicuramente queste immagini, gente che aspetta lì in fila, transennata, e poi a un certo punto risse con spintoni. Pare che siano successe sia a Milano sia a Verona. A me viene il dubbio, ma sarà fake o sarà real, secondo te, questa? Non lo so.
1: Perché
0: grande
1: tu dici
0: dubbio.
1: Per accendere ulteriormente
0: i
1: riflettori sul...
0: Guarda, non ne ho la più pallida
1: sul brand
0: idea. Sì, cose così che succedono. 347-342-5220, raccontateci se vi fa piacere cosa state facendo in Italia in questo sabato 16 maggio. Cercavi me.

0: Night forte su Radio DJ 17 e 27. Mike, arrivano conferme di quanto accaduto in Italia per quanto riguarda la pazzia da orologi.
1: Certo.
0: Arrivano conferme anche da Parigi, quindi non è una cosa soltanto italiana. Giulia scrive: ciao ragazzi, è successa la stessa cosa davanti a tre negozi della nota marca a Parigi. Gente che era in fila da due giorni, la maggior parte per rivendere l'orologio un secondo dopo averlo acquistato. Su queste piattaforme di reselling.
1: Certo,
0: no?
1: Certo.
0: E pare che il prezzo dell'orologio rivenduto, ma proprio subito dopo l'acquisto, sia tra i 900 e i 1500 euro. Che è tanto, se ci pensi. Perché se pensi che il modello di punta è 400 euro, ma è quello blu, lo dico a tutti gli appassionati, se volessero. Posto
1: sì,
0: che
1: tu dici più del doppio.
0: Più del doppio, sicuramente. Allora, qua sorgono i dubbi che siano mosse di marketing, di guerriglia marketing. Perché dici, boh, magari, sai, si crea l'hype, il cosiddetto hype, un po' come negli anni 80, no? Quando si cercava il modello che non si trovava, un po' quei fenomeni che si usano.
1: Beh,
0: no?
1: Di sicuro qualcosa di studiato alle spalle c'è.
0: Potrebbe essere. Amici, facciamo una piccolissima pausa. Dalla redazione, la nostra Ilaria mi fa sapere con il pollice su che abbiamo la protagonista di Match Match.
1: Bene, molto bene.
0: Quindi tra poco ci siamo con la rubrica dedicata a voi, ragazze, singoli in Andy e Mike su DJ. Andy e Mike.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
4: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
7: Parli delle prossime scarpe per la DJ 10?
6: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
8: Alla DJ 10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550.

0: pezzi. Approfittane subito. Mediaport. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
5: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Have fun with Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
8: Venerdì 5, sabato 6, domenica 7 giugno ritorna Party Like a DJ.
9: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
10: Sabato sera la grande festa all'Arco della Pace con il meglio della musica italiana.
11: Domenica sera sempre all'Arco 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
12: E ancora nella giornata di sabato al Castello tutti gli Speakers Corner per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
13: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.

0: Dracula, Tame Impala su Radio DJ 17:38, continua Andy e Mike al 347-342-5220, i vostri messaggi che ci raccontano un po' cosa state combinando. Salutiamo gli amici che ci ascoltano da Treviso, dove domani ci sarà la DJ Ten.
1: Sì, molti sono andati già a ritirare il pettorale e magari dopo ci collegheremo anche al volo per sentire un po' il clima, che sarà come al solito, immagino, molto festaiolo in un nostro feudo, perché il Veneto, bisogna dirlo, è un grande feudo di ascoltatori dove ci vogliono molto bene. Ci sono stato, guarda, quando? Martedì sera a Padova, e grande amore nei confronti di Radio DJ sempre. Salutiamo anche Luca e Chiara che stanno preparando la pinza per domani, quindi preparazione di pinza, che attenzione non è un attrezzo, un utensile, ma è una specie di focaccia, definiamola così, si può definire così,
0: sì
1: è una base
0: su cui metti la mortazza,
1: un po' di tutto, io ci metto un po' di tutto.
0: Buona, è il momento invece della rubrica che gli altri programmi di Radio DJ non ci invidiano, ovvero Matchy Matchy.
1: Ole!

0: di dire.
1: Mi piace.
2: La rubrica stupidina del sabato pomeriggio, dove ragazze single fanno due chiacchiere con altri ragazzi single, si spera, sì. E poi decidono se dare il numero,
3: certo,
2: di telefono.
3: Certo, certo. Anche oggi abbiamo trovato la candidata grazie al lavoro imperituro della nostra super, bisogna dirlo perché tu non molli mai, sei lì sempre.
1: Mai mollare.
3: Che tiri mai la lima della nostra, eccoci qua, dici.
1: Allora,
3: dici.
1: Abbiamo una simpaticissima Vittoria di 37 anni, piemontese, che lavora negli eventi. Cerca un uomo nelle zone lombarde. La vogliamo conoscere?
2: Come no? Vittoria!
3: Ehi là!
4: Buongiorno!
3: Buongiorno e benvenuta su Radio DJ, benvenuta in Matchy Matchy.
2: Ciao,
3: come è andata questa chiacchiera con la Ila? Bene?
4: Sì, sì, è andata bene. Le ho chiesto di impegnarsi, ma so che si impegna sempre, quindi...
1: Le ho fatto il terzo grado, però...
2: Allora, conosciamoti. Ci dai una tua breve descrizione, sia estetica sia caratteriale? Grazie.
4: Certo, allora io appunto sono Vittoria, ho 37 anni, sono piemontese, ma attualmente vivo a Como.
3: Sì.
4: Lavoro negli eventi, sono...
3: Che fai di bello negli eventi?
4: Tante cose, dipende un po' dai giorni, diciamo che spazio un po' eventi di vario tipo.
3: Sì.
2: Ok.
3: Vabbè, quindi sei un po' una factotum, diciamo.
4: Sì, esatto.
3: All'interno della produzione.
2: Una product manager, come si dice in questi casi.
4: Produzione, proprio organizzazione, gestione anche operativa.
2: Perfetto.
4: Un po' dall'inizio alla fine.
3: Okay. Bene.
2: Come sei esteticamente?
4: Esteticamente sono alta 1,70 m circa. Sono magra ma con un fisico sportivo perché faccio un sacco di sport.
3: Sì, cosa ti piace fare?

0: sport fai?
1: Ma allora, dalla palestra al trekking, allo yoga, se c'è qualcuno che gioca a tennis, gioca a tennis.
0: Bene!
2: Li fa tutti.
0: Bene!
1: Sì, li provo tutti. E adesso che sono sul lago mi sono appena iscritta a un corso di vela, perché ne voglio approfittare tanto che sono
0: bravissima.
1: Qua, mi piacerebbe...
0: È una intraprendente.
3: Okay,
2: intraprendente,
3: okay.
2: Anche la richiesta che mi ha fatto oggi, ecco, ragazzi, ecco. Perché entriamo nel dettaglio.
3: Sì, sì. Chi ti piacerebbe conoscere? Che tipo di persona?
1: Allora, vabbè, intanto magari qualcuno qua in zona, giusto perché mi piacciono le cose un po' comode.
3: Zona Como?
1: Zona Como, zona Monza, okay, zona
3: comode.
1: Questa parte qua.
0: Esatto, il famoso no. Comode.
3: Vabbè, ragazzi, l'ha detto lei, scusate.
0: Ho detto la romana De Como.
3: Sì.
1: Ecco. E poi direi tra i 38 e i 47 anni, 38-48 giusto per tenere un po' di margine.
0: Sì.
2: Ok.
1: Ci stavo pensando a un altro requisito che non ho detto prima.
2: Certo,
1: magari
2: perché già...
3: Chiedi pure, vai.
0: Vai, vai, se ce la facciamo oggi è un miracolo, vai.
1: Esatto. Allora, mi piacciono gli uomini con tanti capelli.
2: Ho capito, vabbè.
0: Vabbè, okay. Per quello ormai ci sono dei tappetini eccezionali.
2: Ma anche dei viaggi in Turchia pazzeschi comunque.
3: Vabbè, ma lei lo vuole quei capelli veri, non trapiantati magari, sì, possibilmente.
0: Ma che ne sai, vabbè, ma magari uno non glielo dice.
2: Ma non l'ha ancora detta la richiesta folle.
3: La richiesta folle è...
2: Sentiamo.
1: No, aspetta, c'è ancora il fatto che mi piacciono le canzoni italiane.
2: Ah, giusto,
1: che conosca
2: okay.
1: le canzoni italiane vecchie.
0: Sì.
1: Okay. Mi piace fare i karaoke. E possibilmente, casomai, che avesse una barchetta sul lago.
2: Certo.
3: Niente, di basse pretese, diciamo.
1: Ma tanto che sono qua.
3: No, no, ma giusto. Allora, noi chiudiamo il programma alle 19.
2: Adesso lo trovo.
0: Beh, noi ci proviamo. Allora, caro uomo, tra i 37 e i 40?
3: No, 38-48.
0: Sì, va bene. Caro uomo, tra i 38 e i 48, se hai una barchetta sul lago, se sei intraprendente, se fai lo sport, se canti il karaoke con le canzoni del passato italiane, faccio un esempio, che ne so, dovresti cantare Felicità di Romina e Albano, c'è una cosa di questo tipo.
1: Ma sì, anche. Gianni Morandi
0: l'ha fatti mandare dalla mamma.
3: E poi con tantissimi capelli,
2: dai,
3: mi raccomando,
0: sì?
3: E più
1: tra
3: alto
1: due,
3: di 1,80, sportivo, sei
1: certo.
3: Tu, sappi che sei tu.
0: Cioè,
3: tu.
0: In questo momento proprio sei tu,
2: ti
0: tu che sei lì connesso alla radio.
3: Ci proviamo, Vittoria.
0: Allora, per adesso abbiamo così raccolto un cesto di vaffa. Adesso vediamo cosa arriva nei prossimi minuti,
3: sì,
0: va
3: sì,
0: bene?
3: Dai ragazzi, forza. 347-342-5220. Ragazzi, dai, candidatevi. Vittoria vi aspetta.
0: Giocate.
3: Dai, millantate
2: gioco,
3: anche.
2: Gioco.
3: Fate finta di avere la barca,
2: esatto.
3: Anche tanti capelli al limite.
0: Poi che gli frega, già.
3: Appunto.

0: ragazzi, qui bisogna puntare alto, alto, ha ragione la nostra amica, perché così almeno si hanno tante possibilità e poi si spuntano quelle che non si hanno. Vai, tifo per te. Ciao Milena da Como. Ciao.
1: Eccola qua Milena per esempio è una che, vedi, ha detto questa è una strategia ottima che sta utilizzando la vostra concorrente.
2: Eh sì, non accontentarsi mai sarebbe la strategia di Matchy Matchy, la cui protagonista avete sentito poc'anzi, Vittoria. Lei di origine piemontese, vive a Como, ha un po' di pretese che fa rima con piemontese. Vittoria, sei ancora lì?
3: Ci sono.
2: Ok, perfetto. Sono arrivati tantissimi commenti, devo dire alcuni anche molto molto simpatici. Non ti devi offendere, perché qualcuno insomma.
1: No, sentiamo.
4: Oui, come state? Sono Carlo. Allora, volevo dirvi che non ne ha beccata una, a capelli guarda proprio zero, a barche proprio guarda zero. L'unica cosa che le posso cantare, felicità, se vuoi, felicità, un bicchiere di vino, non mi ricordo, felicità. Ciao.
1: Eccezionale.
4: Ragazzi.
1: Io Carlo lo premierei solo per la simpatia.
2: Sì. Mike, allora vedo delle movimentazioni in redazione.
1: Sì,
2: che la nostra Ilaria ha lavorato alacremente e credo che ci sia già qualcuno al telefono, anche se io darei la possibilità anche ad altri candidati di insistere. Cosa dici? Sei d'accordo?
1: No, certo, 347-342-5220. La posta è alta oggi, ve lo dico.
2: Vittoria?
3: Sì?
2: Noi abbiamo già un candidato che è lì, tra
5: sì,
2: l'altro,
5: sì,
2: che ci sta
5: l'ho.
2: Sentendo. Però noi volevamo aspettare un attimo, perché lui mi sembra molto interessante, questo ragazzo.
5: Sì, ci siamo nei requisiti, eh?
2: Sì? Allora aspetta, lo prendiamo un attimo. Fabio?
5: No, aspetta.
2: Non ce l'abbiamo?
5: No.
2: Ah no, scusate.
5: Hai detto dopo.
2: Sì, ok, ho detto dopo, pensavo fosse lì nel mixer.
1: Allora, i requisiti ce li ha tutti, l'unica cosa è che non ha una barchetta, ha un 30 metri.
3: Vabbè.
2: Fa lo stesso?
3: Va bene uguale, dai.
2: Ok. No, ne abbiamo uno che è appunto Fabio, che è sportivo nuotatore, fa triathlon, ha tantissimi capelli, non ha la barca, però
5: li ha corti, capelli.
1: Però guarda, posso dirti, ha detto la barca la noleggiamo, che problema c'è?
2: Noi lo terremo.
3: Questo è lo spirito giusto.
2: Ok, allora okay, lui Fabio è all'ascolto ovviamente, sa che è uno dei candidati top. Sì. Però non è detto che sia lui, quindi avete tempo ancora, amici, per candidarvi, per conoscere Vittoria. 347-342-5220.

0: Domenica.
1: Buona domenica, Saif su Radio DJ, 17:53.
2: C'è attesa, sì, c'è molta attesa per questo finalone di Matchy Matchy.
1: Massimo scrive: ciao ragazzi, sono in macchina fuori dal supermercato e sto aspettando ad entrare per sapere chi troverà Vittoria,
2: Max,
1: protagonista di oggi.
2: Non andare via, Max, perché stai lì.
1: State lì, ragazzi, state lì, perché insomma di là in redazione stanno lavorando, cioè Ilaria sta chiamando a destra, a sinistra, tutti i candidati. Devo dire, ce n'è uno molto forte che abbiamo già descritto poco fa. Io direi pausa, tra poco le news delle 18 e poi promessa Matchy Matchy subito dopo.
2: Immediatamente.
1: Ci siamo, a fra poco.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: This is DJ Training Center.
3: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
2: This is DJ Training Center.
4: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
7: Il quadrotto?
6: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto.
8: Fiorentini.
6: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950€, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183€, 35 rate da 129€ al mese, rata finale di 10.067€. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950€ su fiat.it. Aperti anche domenica.
9: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
10: Amore, mi racconti una storia?
11: Va bene, dai.
12: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
13: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
14: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
15: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
14: Porca vacca, non sul tappeto!
16: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle

0: Sorpresa! Per i nati a giugno.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E ora passiamo al canto.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
13: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Ernie. Madame.
14: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
13: Neffa.
15: Devi stare molto calmo.
13: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
16: Le 18 in punto. DJ! Una buonasera dalla redazione di DJ. Apriamo con un'ultima ora che arriva da Modena. Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi nel centro della città, terminando la sua corsa contro la vetrina di un negozio. Ci sono feriti, alcuni in modo grave. Testimoni riferiscono che l'investitore, a sua volta ferito nell'impatto, sarebbe scappato a piedi subito dopo l'incidente, che sarebbe stato fermato dopo aver accoltellato una persona che aveva tentato di bloccarlo. Sul posto diverse forze dell'ordine e di soccorso. E uno dei soccorritori delle forze nazionali di difesa delle Maldive impegnati nelle ricerche dei corpi dei 4 italiani sub dispersi è morto in ospedale. L'uomo era in condizioni critiche dopo l'immersione di questa mattina per la ricerca dei corpi ed è morto per malattia da decompressione causata dalla formazione di bolle di gas nel sangue e nei tessuti. Intanto le autorità delle Maldive hanno aperto un'indagine per cercare di capire come mai i 5 sub italiani si siano immersi a una profondità superiore ai 30 metri consentiti dalle normative maldiviane. La televisione di Stato iraniana sostiene che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con la Marina delle Guardie Rivoluzionarie per ottenere il permesso di transito per le loro navi attraverso lo stretto di Hormuz. La premier Meloni ribadisce che la riapertura dello stretto è condizione essenziale per una soluzione sostenibile alla crisi. Una bambina di 2 anni della provincia di Taranto è morta dopo essere stata investita da un'auto in retromarcia. È accaduto ieri sera. La piccola è stata trasportata immediatamente all'ospedale, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Indaga la polizia. Passiamo allo sport con il tennis. Jannik Sinner batte Daniil Medvedev e va in finale agli internazionali di Roma per il secondo anno consecutivo. In finale domani sfiderà il norvegese Casper Ruud. La MotoGP, Alex Marquez vince la sprint race del Gran Premio di Catalogna. Lo spagnolo ha preceduto sul traguardo Pedro Acosta, che ha ottenuto la pole position, e Fabio Di Gianantonio. Solo nono Marco Bezzecchi, che resta leader del mondiale, ma con 2 soli punti di vantaggio sul rivale e compagno di squadra Jorge Martín. Martin. Infine il ciclismo, Jonathan Narváez si aggiudica l'ottava tappa del Giro d'Italia, la Chieti fermo di 156 km. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
2: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
3: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna a Play, il festival del gioco, la più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia, i bambini fino a 10 anni, entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Bevi qualcosa, Michele?
1: Ma perché no? Guarda, l'orario è anche giusto.
0: Ma tu sei Michele l'intenditore.
1: Sì, vorrei un americano smoked.
0: Oh yeah. 18:08 minuti, erano in Eugenia con Tom Misch su Radio DJ. Noi invece siamo Andy e Mike.
1: Sì, sì, lo so ragazzi che siete tutti lì in attesa di sapere chi è il candidato di oggi di Matchy Matchy.
0: Tra l'altro, a proposito di Matchy Matchy, saluto Katie che dice: ciao Andy e Mike, sto facendo la dettatura automatica del messaggio perché sto guidando, quindi scusate gli errori. Anch'io voglio partecipare a quelli che trovano il moroso.
2: Bello, cambiamo il nome.
0: Quelli che trovano il moroso.
1: In onda qui su Radio DJ. Quelli che trovano il moroso.
0: Sì, bello. Sì. Lei è di Rizzone. Di Rizzone, sto tornando da Milano perché lavorava a Milano con i tatuaggi. Ciao ciao Katie. Sì, la rubrica sarebbe Matchy Matchy. La nostra Ilaria ha fatto il match.
2: L'ho fatto. Beh, adesso capiamo se sarà effettivamente un match o meno. Secondo me ci sono delle ottime possibilità. Abbiamo lei, Vittoria di 37 anni, che adesso vive,
0: sì,
2: a Como, e lui, Fabio di 48, della provincia di Varese. Lo vogliamo conoscere?
1: Beh, certo, Fabio!
3: Sì, pronto, ciao! Ciao.
1: Eccolo, eccolo, benvenuto. Benvenuto su DJ, come stai?
3: Molto bene, voi come state?
1: Noi benissimo, senti, cosa stai facendo di bello sto sabato?
3: Allora, teoricamente io stavo andando verso Como perché dovevo passare da un cliente a ritirare del materiale.
0: Casualmente, Mike?
3: L'annuncio, a questo punto io mi provo a candidare, vediamo.
0: Sì, sì. Bravo! Leggo qui, insomma, tante caratteristiche che anche Ilaria ci ha già raccontato, poi tanti hobby, lettura, cinema, corso di sommelier. Insomma, molto molto interessante. Riprendiamo Vittoria.
2: Sì.
0: Vittoria,
2: ciao
1: ciao, ciao Vittorio. Allora, sapete come funziona adesso, no? Cioè praticamente noi vi lasciamo da soli come se foste nella vostra cameretta per 60 secondi e vi conoscete.
0: Dai Fabio, inizia tu.
1: Fabio, vai, vai.
0: Vai.
3: Vittoria,
4: ciao.
3: Ciao, ciao Vittoria, come stai? Piacere anzitutto, come stai?
4: Bene, grazie. Tu come stai?
3: Bene. Molto bene, grazie, molto bene. Allora, trovo tutto questo un po' assurdo, però bellissimo, perché io stavo venendo verso Como, ho sentito il tuo annuncio, ho detto, cavolo, mentre elencavano i requisiti, ho detto, ce l'ho. Mancava l'ultimo della barca, ho detto, però vabbè, non è un problema, la noleggiamo eventualmente la barca. Non sarà questo il problema che può fermare la nostra conoscenza. Insomma, mettiamola
4: così,
3: dai.
4: No, esatto, ci sta. Vabbè, io la barca ci ho provato, so che...
3: No, dimmi.
4: No, dico, so che era un po' una lista lunga, però effettivamente si può in qualche modo risolvere quella.
3: Si può risolvere, esatto. Vabbè, quello che tu hai detto che non sei di Como, ma abiti in Piemonte, se non sbaglio, mi pare di aver capito,
4: giusto? No, io sono piemontese, ma sto vivendo a Como, vivo a Como da qualche mese, sì.
3: Quindi ti hanno portato in una delle città ultimamente le più belle, più gettonate degli ultimi tempi, perché soprattutto in questo periodo diventa bellissima. Io
4: sì,
3: ci lavoro a Como, quindi... Quindi ho la possibilità,
4: lavori qua.
3: Se vuoi, sì, io lavoro su Como, e
4: okay.
3: Se vuoi ho la possibilità di farti vedere qualche posticino un po', magari un po' insolito, ma non niente di male, ma qua è un po' più caratteristico, un pochino più scenico, ecco, mettiamola così, no?
4: Meno turistico, chiaro.
3: Meno turistico, certo. Esatto, meno turistico. Vabbè, che cos'hai, che hobby hai, che passioni hai, oltre allo sport, mi pare di aver capito che sei abbastanza sportiva, giusto?
4: Sì, esatto, ma anche la lettura, che ho sentito che sei stato presentato così, anche tu, è un interesse,
3: sì,
4: che condividiamo?
3: Sì, sto leggendo abbastanza in quest'ultimo periodo, spazio un po' tra libri di crime gialli piuttosto che qualcosa di un attimino un pochino
1: stop.
4: No, ma avevamo un sacco di cose da dirvi.
1: Ma ho capito, ma un sacco di cose da dirvi ve le dite per chiacchi vostri.
0: No,
1: cioè,
0: io voglio sentire, ma perché
4: bello,
0: no?
3: Avete ragione,
0: scusate ragazzi, ma la radio impone.
2: No, scusate, ma Vittoria, mi sono impegnato o no?
4: Sì, tantissimo, guarda, grazie davvero,
2: grazie.
4: Perché le premesse sono ottime.
1: Oh, molto bene, molto bene. Allora, però noi dobbiamo rispettare il format, quindi adesso Andrea formulerà la domanda, quella classica.
0: Vittoria, possiamo dare il tuo numero di telefono a Fabio?

0: procedete.
1: Olè! Messi Messi anche oggi.
2: Tra l'altro, grazie, secondo grazie, me ragazzi, a grazie. Questi qua, guarda, io ve lo dico, ma puzzano di aperitivo proprio
3: mamma
2: verso
3: mia.
2: Le 20 stasera.
4: Ma senti, allora,
3: lui sta già prendendo l'autostrada.
4: Io sono già a Como.
2: Ma sentilo, è già lì.
3: Vabbè, io vi scambio il numero, poi fate voi, mi fate sapere però, ok? Voi ci aggiornate, sapete dove scrivermi.
5: Sì, ma scusate, se decideste di vedervi già stasera, ce lo fate sapere entro le 19, così lo diciamo tutti.
2: Dai,
5: dai, carino.
3: Se decidete di vedervi, dai.
2: È bello.
4: Volentieri.
5: Grazie, ci avete dato,
0: caso vi avvisiamo.
5: Sì, grazie,
2: bravissimi,
5: avete dato
2: bravissimi.
5: Grandi soddisfazioni. Bravi, bravi, bravi.
2: Ciao,
0: grazie. Ciao,
2: ciao,
5: ciao, ciao.

0: Dall'anno 1999, quante volte l'abbiamo messa questa canzone, Mike, io e te? Le 18:15 con Andy e Mike fino alle 19, come dicevamo, è orario di aperitivo.
1: Sì.
0: E dobbiamo fare in fretta, Mike, perché i nostri colleghi che sono a Treviso, so che dalle 18:30 in poi sono impegnati tra uno spritz e l'altro.
1: E beh, quindi, lì poi tra l'altro è una religione.
0: Sì. E quindi se vogliamo sapere un po' come va là al village della DJ Ten, dobbiamo farlo subito con il VEC.
1: VEC!
2: Allora va che alcuni di noi sono già il quarto spritz.
1: Sì, beh, non avevo idea. Dubbi. Potrei anche elencarti i nomi se vuoi.
2: Beh, ho qui di fronte che adesso no, si è un po' spostata Valentina
1: Tina
2: Ricci.
1: La Valentina Ricci che l'abbiamo già vista carica già da stamattina. Quindi
2: ragazzi,
1: figurati.
2: È carichissima.
1: Salutala.
2: Ma certo, vi saluta anche lei. Come state ragazzi? Tutto bene?
1: Bene.
0: Sappiamo di tanta gente che è venuta al village oggi anche a recuperare i pettorali. Insomma, com'è il clima lì?
2: Ma allora, il clima a Treviso è sempre meraviglioso, credo una delle città più belle d'Italia.
1: Sì.
2: Non so se siete mai
1: una
2: stati
1: piccola,
2: a Treviso.
1: No, come no ragazzi, una piccola Venezia.
2: Okay. È vero, è meravigliosa, ci sono i corsi d'acqua, è bellissimo, sono arrivato diciamo tardi nel pomeriggio, è uscito un sole bellissimo perché in realtà ieri il tempo era un po' incerto, per cui anche da quel punto di vista lì a posto.
1: Sì.
2: A
1: domani sarà ancora più bello.
2: E noi adesso siamo in questo momento, c'è Diego che sta facendo diciamo una specie di talk, non una specie, un talk, però talk aperitivo, perché qui come
0: cioè,
2: avete ben detto, cioè, sì,
0: parlando.
2: Parlando
1: dai
2: bene.
1: Ragazzi, va bene correre, però bisogna anche bere, cioè ragazzi, anche se

0: Provo solo Coronel,
1: Vic, mi raccomando, select, mi raccomando.
2: No, ma io sono preoccupatissimo perché l'anno scorso il sindaco Mario mi ha detto vieni con me. Intanto sono tornato sabato sera, per cui sarebbe questa sera un anno fa, e sono tornato in camera all'1:30 dopo aver bevuto tutto quello che davano i bar di Treviso, partendo dal centro fino alle mura.
1: Ragazzi, non so se è una bella telefonata quella che stiamo
2: facendo. Aspetta, detta così sembra tutti pazzi, no? Chiaramente, però qui diventa difficile non accettare di fare un brindisi, hai capito?
0: Allora, Vic, perché buttiamola su quel piano lì, è la convivialità che comunque chiaramente non può essere messa da parte. Po', guarda, come mi viene in mente le due edizioni della Barcolana che abbiamo fatto io e Andrea, veramente alle 8:30 si partiva alle 8:30 di mattina e non avevi una fine. Quindi
2: la regione è la stessa, hai capito? È un problema di regione, diciamo, evidentemente. Allora diamo delle indicazioni per domani, dai, se possono essere utili. Ok, allora domani ormai c'è presa questa cosa che si parte un po' più tardi, cioè anche per Treviso vale l'orario 9:30.
0: Bene.
2: Per cui 9:30 parte la 10 con quella maglia verde bellissima, non so se l'avete vista. Dopo, fine, non c'è un orario preciso, diciamo una volta che sono sfilati tutti i runner della 10, parte la 5.
0: Nella
2: Con calma, in testa alla 5, voglio dire, ci saremo anche io e Valentina Ricci.
0: Bene.
2: Che tenta di correre sotto i 7 al chilometro, che mi sembra.
0: Però scusa, guarda che la Vale si sta impegnando, anche una coach seria. Cioè, l'ho vista con la coach, cioè insomma, è brava.
2: Sì. Poi vi dirò domani a questo punto com'è andata, però puntiamo a stare sotto i 7 al chilometro, che mi pare una cosa fattibile. Sì. Dipende appunto da questa sera al sindaco.
0: Mi raccomando, tu non strafare.
2: No, ragazzi, mi sono dato una regolata.
1: Sarà il caso. Come dicono gli americani, non esagerare neanche col tiramisù, mi raccomando. Vittorio,
2: bravo. Solo
0: giusto, parliamo di robe serie. Stasera andate a cena?
2: Questa sera andiamo a cena, non so ancora bene dove, ma comunque qua alla fine non
0: sì, beh, organizzazione
2: mai,
0: non so come... Maiolo.
2: Bravo, sempre a nome Maiolo, quanti siete? 8.
0: Esatto, nome Maiolo.
2: Prenotazione Maiolo.
1: Fatelo tutti voi che ci state ascoltando.
0: Certo, tutti quelli che correranno la DJ Ten domani.
1: Date a nome suo. Vec, grazie.
2: Ciao,
1: grazie
2: ragazzi,
1: amico nostro.
0: Ciao.

0: Stessa direzione la Paola Iezzi su Radio DJ, il grande ritorno del sassofono, Michele, da un po', che c'è.
1: La Paoletta che sarà con noi anche a Party Like DJ,
0: La Paola, quanto ci piace la Paola. Dunque, qui ha scritto Fabio, il ragazzo che è stato scelto dalla nostra Ilaria per, insomma, concupire, uso un termine che...
1: No, vabbè, dai, insomma,
0: corteggiare la nostra Vittoria, e ha scritto: ragazzi, a me il numero di Vittoria non è arrivato.
1: Come?
0: Calma,
2: gliel'ho
0: mandato.
2: Stavo compilando due robe.
0: Ho capito, lui freme,
1: cose di questo tipo.
2: Ma perché a Como?
1: Lui è lì,
2: indietro.
1: Lui è lì, sai
0: lì.
1: Io sai dov'è lui, te lo dico io. È lì sull'uscita appena dopo, con le quattro frecce, che sta decidendo cosa fare.
2: Sì, lui mi ha detto che era fermo una rotonda.
1: Ma te l'ho detto, cioè è lì con le quattro frecce perché aspetta di parlare con lei per capire se gira la macchina e torna su, oppure rimanere lì per la serata.
2: Vabbè, Fabio, fai veloce, la chiami.
1: Dai.
0: Beh, la chiami. Allora.
1: Ciao, sono io.
0: Da Como c'è una notizia.
2: Sì, sempre da Como abbiamo una notizia tragicomica.
0: Sì.
2: Finita bene.
0: Cioè,
1: allora, Como va.
2: È tempo di matrimoni. Sì. Questa coppia del New Jersey viene e va sul lago di Como per sposarsi. Sì. Ok.
1: Beh,
2: parcheggiano l'auto.
1: Ricordiamo, ragazzi, il lago di Como, una delle location gettonatissime, soprattutto dagli americani, no?
2: Stupenda, certo. Parcheggiano l'auto dove lasciano i loro bagagli con all'interno il vestito da sposa di lei, che viene prontamente rubata.
1: Ma no, ma
2: non,
1: come
2: l'auto,
1: non si fa?
2: Non l'auto,
1: ma lo
2: solo i bagagli.
1: Cioè, non ci sono più i ladri gentiluomini.
2: Aspetta. Hanno rubato le valigie.
1: Scusa, ero già incazzato. Ma era partito l'embolo su.
2: Hanno rubato le valigie. Però la polizia ha ritrovato poi delle valigie abbandonate con il vestito dentro. Quindi il vestito è stato ritrovato. Poi il resto non lo sappiamo, probabilmente il resto no. Ma quello che importava allora era il vestito, solo che si sposavano. Alla
1: bene,
2: ce l'hanno.
1: Quindi,
2: fatta.
1: Allora i ladri erano ladri gentiluomini.
2: Vedi?
1: Alla
2: esatto.
1: fine. Cioè hanno lasciato il vestito da sposa perché hanno detto: perché devo rovinare un giorno così importante?
2: Sì, certo che potevano anche rimettergliele magari le valigie, non lasciarle in giro. Se erano veramente gentili lo facevano. Però vabbè, dai, è andata bene.
0: Vabbè, passi, dai.
2: Sì, dai,
0: alla
2: facciamo
0: fine
2: che...
0: non è andata così male. Salutiamo tutti quelli che sono invitati. Sì. A dei matrimoni questo fine settimana,
1: e al quale non gliene frega una beata mazza, perché poi
0: dipende, ci sono quelli felici, quelli no.
1: No, ma al di là di
0: ami e sei invitato ai
1: matrimoni. No, io dico sempre: non invitatemi ai matrimoni.
0: Dai, cioè, antipatico, sembri.
2: Io sono testimone quest'anno, ragazzi.
1: Però brontolo, perché è una cosa che io mi rompo le palle in una maniera gigantesca.
0: Le sbagli,
1: cioè, non so voi,
0: ma io adoro. Ma invitatemi ai matrimoni, io adoro.
2: Quindi invitiamo solo te ai matrimoni.
0: Io amo andare, mi sembra sempre di essere quattro matrimoni in funerale.
1: Capì, però la solita roba, e dai, e poi ti siedi e quattro ore seduto e le roda, ma no, ma basta.
0: No, io invece adoro.
2: Io
0: adoro.
1: Facciamo una festa. Allora sì, se fate una festa, sì. Cioè, cerchiamo di rompere quello che è un po' lo schema classico del matrimonio. Va bene, andiamo in chiesa, andiamo in comune, ci sposiamo e dopo si fa festa, ma subito.
2: Ne parlavamo ieri con il mio gruppo di amici.
0: Ma
2: di
0: tu
2: questa
0: invece,
2: cosa.
0: Testimone?
2: Io sono testimone quest'anno. Ho trovato il vestito, ho già fatto tutto.
0: Colore del vestito si può dire?
2: È un rosino cipriano.
0: Non troppo chiaro, se no ti scambia per la sposa.
2: No,
0: non
2: no.
0: Vuole
2: l'ha scelto la sposa comunque.
0: Ah,
2: cioè,
0: male,
2: nel senso,
0: male.
2: Mi ha dato una mano a trovare un colore.
1: Per quello che tu al matrimonio ti sei vestito di bianco, vero? Cazzone.
0: Ero io la sposa.
1: Certo, perché eri tu la sposa.
0: Scusate, ma che dubbio avevate?
1: Quella volta che sei sposato, sei vestito di bianco.
2: Giusto, certo. Hai fatto bene. Beh, carino però.
0: Don Johnson sembravo, ma Miami Vice, sì, l'ho raccontata
2: un po' americana come
0: molto,
2: cosa.
0: Molto.
2: Noi parlavamo ieri di questa cosa.
0: Bene.
2: Matrimonio, non fai la cerimonia. Ci troviamo tipo in un posto, facciamo solo una grande festa e ci ubriachiamo, fine.
1: Voi di che matrimonio siete? Cioè, cosa vorreste avere sul piatto, no? 347-342-5220. A parte che ci sarà un casino di gente che è invitata, che magari sto weekend ha un matrimonio, che non ci voleva andare, che invece freme per andarci.
0: Sì, o cioè, magari che si sposa. Anche.
1: O magari
0: anche.
1: Che si sposa, figurati.
0: Pausa, amici, a tra poco con Andy e Mike su DJ. Andy e Mike. Andy e Mike. Oh. Fuori casa in via

0: Per ogni avventura quotidiana fatevi accompagnare da Nature Valley, lo snack croccante e goloso per natura.
1: Le barrette Nature Valley sono pratiche da portare sempre con sé, perfette per tutta la famiglia.
0: Provate Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Nature Valley Protein con 10 grammi di proteine. Le trovate anche alla DJ 10.
1: Nature Valley, ispirato dalla natura.
2: Radio DJ
3: One Nation, One Station.
4: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. Benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
8: Oh, prendi tu salse, una te la rimborsiamo!
7: Develey ti salsa la vita!
9: Eh già, e da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey. Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
10: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
11: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
10: Temperature in aumento.
12: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
13: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
14: Alcuni sono fatti per stare insieme.
13: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
15: Questo killer non sbaglia mai.
13: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
16: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
17: Lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
18: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
19: E ora la sfida finale. Cocktail.
20: Spritz al tramonto.
19: Colazione.
20: Cappuccino vista mare.
19: Estate.
20: Crociera all'inclusive con Costa.
19: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Pronto?
22: No, direttore, è in vacanza. In Umbria. Sarà più di un anno.
23: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
24: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
25: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
24: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
26: Il vecchio protegge il giovane e

0: poi il giovane protegge il vecchio.
1: Star Wars The Mandalorian and Grogu.
0: Questa è la via.
1: Dal 20 maggio al cinema.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
4: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
3: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
4: 10 chilometri oppure 5.
3: Si va lì e si corre.
4: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
3: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
4: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
5: DJ Ten. Run like a DJ.

0: Doors su Radio DJ, lui è Noah Kahan. 18:37 di questo sabato 16 maggio, argomento matrimoni sul piatto, sì. Devo dire che è arrivato di tutto, con anche dei bei ricordi di storie d'amore, mai che sai, qui ci sono punti di vista diversi, no? Tu ad esempio dici non invitate i miei matrimoni, io ti dico no, io adoro essere invitato ai matrimoni, gente che rifà il proprio matrimonio.
1: No, ma sai perché? Io ho avuto delle esperienze drammatiche, soprattutto in matrimoni lunghi estivi, cioè con 30-35 gradi dove tu sudi, cremi, cioè io non sopporto quella roba lì, cioè nel senso che sotto sei bagnato, fradicio,
0: lo so,
1: devi aspettare
0: però...
1: delle ore, cioè cose di questo tipo.
0: Allora guarda.
1: Cioè, sposatevi a gennaio, sposatevi a febbraio.
0: Ciao ragazzi, pure mio marito era vestito di bianco, io in uno splendido blu notte 16 anni fa, Valentina, ciao Vale.
1: Dopo ci sono tutte le cose legate un po' alle credenze, cioè, sai che ci sono anche quelli che sono scaramantici e che la sposa deve essere per forza di cose bianca, non può essere di altri colori perché sennò il matrimonio non va bene.
0: Anche quello è vero, qualcuno dice io adoro essere invitato, riesco sempre a rimorchiare perché poi ci sono le amiche della sposa,
1: certo.
0: E tu vai là, ciao, anche tu sei single.
1: Ma tu, ah, sei la cugina, ho capito. Ma guarda, io mi siedo qua di fianco perché sono da solo anch'io, quindi magari cioè voglio dire, ci devi anche compagnia, no? Cioè, ci sta.
0: E poi via, poi si sparcizza.
1: Già mangiato i confetti? Yeah.
0: Io 29 anni fa mi sposai, matrimonio classico, gli invitati erano quelli che volevamo, niente di più niente di meno, scrive Antonietta. Poi ai nostri 25 anni un po' la pandemia, un po' la voglia di togliere gli sfarzi, insomma siamo tornati in chiesa, il parroco sapeva che c'era questo anniversario, scusate,
1: sì.
0: Ci ha fatto leggere di nuovo le intenzioni, bello scoprire che mio marito si ricordasse tutto senza leggere, bella questa cosa, no?
1: La memoria artificiale, ragazzi, ormai si fanno dei miracoli. Detto questo, no, sto dicendo effettivamente bisogna pensare anche a tutti quelli che avevano programmato il proprio matrimonio in pandemia e qualcuno non l'ha proprio fatto, altri invece sono riusciti a farli magari con numeri limitatissimi, quindi magari dopo gli è venuta ancora la voglia di rifesteggiare, di fare qualcosa in maniera un po' più diciamo aperta, no?
0: Dai, festeggiamo, Mike, anche noi con il nostro premio fedeltà.
2: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Da Pesaro, Christian.
1: Christian,
0: benvenuto.
3: Ciao,
1: benvenuto su DJ, come va?
3: Bene, benissimo, grazie.
1: Tutto a posto, che si dice a Pesaro? C'è bel tempo?
3: Ma adesso è uscito un po' il sole, però ha più avvicinato fino a un paio
1: d'ore fa. Dai, ma andiamo verso il bello.
0: Arriva.
1: Si va verso il bello.
0: Sì. Dai, l'estate sì. Arriva. Hai scritto questo: quest'anno mi sposo in comune in un bel chiostro. Dai, racconta, quando?
3: Allora, il 7 giugno.
0: Mm-hmm. Sì. Manca pochissimo.
1: Beh, siamo qua,
3: manca
1: proprio
3: molto poco, sì.
1: Scusa se vuoi vediamo se riusciamo a spostare la festa di Radio DJ e veniamo tutti al tuo matrimonio, cioè noi proprio il 7 abbiamo la festa, però
3: sì.
1: Se insisti, cioè possiamo,
3: sì, non so se riesco a organizzare i posti, però si potrebbe fare,
1: ecco, sì. Ci pensiamo allora.
0: Tra
1: ci
0: l'altro pensiamo. Christian, noi abbiamo i migliori DJ da matrimonio qui a Radio DJ. Beh, in particolare due, uno è Franco Russo, consiglio a tutti, e l'altro è Enzino Fargetta, ovviamente, sì. Che salutiamo, il nostro grande Enzino,
1: due proto pensionati.
0: Senti,
3: aspetta, ci faccio il pensiero,
0: facci il pensiero, no, noi due che siamo un po' Pinocchio e Lucignolo, ti facciamo la domanda sull'addio al celibato invece.
3: Addio al celibato, io ancora sinceramente non ho organizzato niente perché per me è già il secondo di matrimonio, quindi
1: figurati.
0: Quanti anni hai, Christian?
3: 52, vado per 53.
1: Ah, come noi?
0: Sì, non hai imparato.
1: Cioè, sei del 73.
0: Michele, non hai imparato nulla, niente. Ma guarda che qua. Allora,
1: scusa, telefonaci prima di fare ste robe, però. Sì. Cioè, non ho capito.
0: Però noi conosciamo
3: in contropiede.
0: Conosciamo tanta gente che al secondo giro è stata molto felice, ne ha fatti addirittura un terzo, un quarto.
1: Sì, figurati.
0: Succede.
3: No, io mi vorrei fermare. Mi sento sicuramente più consapevole della prima volta, però mi vorrei fermare.
1: Lei è molto più giovane di te o è più o meno della stessa età?
3: No, lei ha 30 anni.
1: 30 anni?
3: Lei ha 30 anni, sì.
1: Ah, ok.
0: Se l'hai scelta giovane, 20 anni di meno.
1: Sarà mica questi 23 anni.
3: Ci siamo conosciuti 10 anni fa, fate un po' i conti.
1: Ah, figurati. Però, ma dico, sarà mica quei 23 anni di differenza adesso.
3: No, quelli l'amore non ha età.
0: Ma bravo. No, ma avete visto Vincent Cassel sul red carpet a Cannes, ragazzi, con la sua fidanzata, credo abbiano 30 anni di differenza e ci stavano.
1: Vabbè.
0: Detto ciò, come si chiama la futura sposa?

0: cosa?
1: E Stefani.
0: La salutiamo. Stefani. Ciao Stefani.
2: Bello anche il nome Stefani.
0: Dia Stefani che arriverà a casa la DJ Box con i gadget di Radio DJ.
2: Allora, e Andre viene al matrimonio il 7?
1: Sì, eh?
2: Sì, no, lui sì, io no, perché sai, preferisco non essere invitato ai matrimoni. Lui invece piace.
1: Comunque si beve, però. Vabbè.
2: Ah, vabbè, beve lui.
0: Dai, bevo
2: dai,
0: per tutte e due.
1: Va bene.
0: Cristian, cosa si dice in questi casi?
2: Felicitazioni.
0: Felicitazioni?
1: Felicitazioni e basta.
0: Figli maschi no.
1: Ok. No, io ce l'ho già due maschi.
0: E allora,
2: quindi basta, quindi basta.
0: Dai, sì, auguri. Sì, sì. Allora, ciao, buona serata.
2: Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao.

0: Havana, Camila Cabello su Radio DJ insieme a Daddy Yankee. Sai che a proposito di Havana, l'altro giorno parlavo proprio di Cuba con una ragazza di origini cubane, Mike, che mi diceva che là male in questo periodo, molto molto male, e io sai che ho un po' il cuore cubano e sono molto dispiaciuto.
1: Non solo il cuore,
0: ho lasciato il cuore a Havana, ragazzi.
1: Certo,
0: tanti anni
1: succede. Non sei l'unico, non sarai il primo,
0: no,
1: neanche l'ultimo.
0: Ma non con una ragazza cubana, attenzione, no, proprio la città. Sì, io
1: un amore spregiudicato per le mura di Cuba.
0: Senti, la nostra città natale, Cremona, sai che spesso viene citata,
1: che è un po' cubana,
0: è un po' la Havana del Po, diciamo, no? Ma per questo, perché Cremona? Perché ci hanno scritto due cremonesi, sì. Diego e Ale, che scrivono: a proposito di matrimoni, noi stiamo festeggiando i nostri 25 anni viaggiando in Islanda. Bella questa cosa.
1: Allora, ragazzi, speriamo che non sia un viaggio del Kaiser.
0: Bella questa,
2: ragazzi, questa qua è

0: repertorio, eh? Anni 80. Attenzione, perché c'è la Ketty che invece butta lì una provocazione.
1: Sì.
0: Rispetto al nostro amico che avevamo appena sentito, che si stava sposando con una ragazza di 23 anni in meno, no?
1: Christian da Pesaro.
0: Christian, e lui dice l'amore non ha età. E la Ketty dice:
2: sì, l'amore non ha età, chiedetegli se gli andasse bene una di 30 anni in più.
0: Cioè, quindi allora, lui 53, lei 83.
1: Pensa a noi con una di 83.
0: Ereditiera? Beh, magari.
1: No, non lo so.
0: Non so, cioè, non se la butti sul piano.
1: Non lo so.
0: Venale.
1: Io quando penso alle donne un po' più vecchie, non so perché, la prima persona che mi viene in mente è Macron.
0: Beh, sì.
1: Io penso a lui.
0: Beh, sì,
1: lei è forte, la signora Macron. Cioè, però è oggettivamente, cioè anche esteticamente, no, si vede che c'è un gap di età. Tu ce la faresti, Mike, con una signora un po' più grande?
0: Non lo so.
1: Beh, cioè, la Patti ha pochi anni più di te, ma sì. No, non ne ha 10 o 20 più di te.
0: No, oh, vabbè, ma non lo so.
1: No, io non lo so.
0: Cioè, ma non lo so perché, ma magari sì, magari no. Però cioè, non sono problemi che mi pongo in questo momento.
1: No, ecco. È relativo. Ciao a tutti, i miei genitori nel 2002 si sono sposati entrambi con lo smoking. Mia mamma aveva anche i capelli corti. Brian da Trento. Bella la sposa in smoking.
0: Sì.
1: Molto elegante.
0: Sì, molto elegante. Ma smoking bianco?
1: Non è dato saperlo.
0: White.
1: Paolo scrive: ciao ragazzi, sto organizzando il mio matrimonio in Calabria. 350 invitati, cerimonia laica. Sono
0: perché
1: tanti.
0: Giù si fa ancora rumore, secondo me.
1: Sì,
0: cioè qua magari abbiamo tirato un po' i remi in barca, ma giù secondo me i numeri sono ancora alti.
1: Guarda, potrebbe essere, sto pensando che 350, ma è impegnativo comunque.
0: Bella festa.
1: È un eventone.
0: Sì. È quasi un corporate aziendale, anzi forse di più.
1: È una convention, tu dici. Sai che mi è venuta tanta voglia di risposarmi, Michele.
0: Beh, ma pensaci. Cioè, potresti farlo, eh?
1: L'ho detto apposta per... Però
0: se cioè, tu tecnicamente adesso sei...
1: Io potrei.
0: Sei divorziato.
1: Sì, io sì. Ma stavo pensando...
0: Quindi vai, potresti farlo.
1: Ma tu celebreresti il mio secondo matrimonio.
0: Verissimo. Che scherzo, figura.
1: Dai, allora io...
0: No, lì vengo volentieri.
1: Io vorrei te...
0: Vengo come celebrante.
1: E Rudy Zerbi anche.
0: Sì? Che è fresco di matrimonio, certo.
1: Il nostro mentore Rudy.

0: DJ. Allora abbiamo finito.
1: Sì.
0: Mike, guarda, intanto che parlavamo di matrimonio, sì, ho detto guarda, io mi risposerei anche.
1: Sì, è arrivata la tua ex moglie.
0: È arrivata la mia ex moglie e non lo so come mai avrà sentito questo. Ma chiedo, sì, una cosa tecnica: ma uno che è già stato sposato si può risposare con la stessa persona?
1: Non lo so. Ila, secondo te si può risposare con te, tuo marito, tuo ex marito?
0: Ila, la nostra o Ila la mia?
2: Perché no, la tua.
1: La no, mia. Ila la tua.
0: Possiamo risposarci?
3: Non se la sente di rispondere a questa domanda.
0: Non se la sente.
1: Cioè, l'ex moglie declina la responsabilità, declina di rispondere, giusto?
0: Quindi, ma io posso farlo con un'altra?
1: Sì. Posso. No, ma è solo che felice.
0: Okay. Vedete, questi matrimoni moderni. Salutiamo l'Ilaria di DJ. Ciao Ila. Grazie a te, grazie a Tito.
4: A voi.
0: Ragazzi, sì, ci si sente domani.
1: Domani già con dei verdetti in mano.
0: Cioè,
1: cioè quelli della Champions calcistici. Sì. Sì. E beh, giocano tutti a mezzogiorno e mezza, quindi.
0: Staremo a vedere cosa succede. Tra poco le news, poi il GB Show con Guido Bagatta, da Andrea
1: e Michele.
0: È tutto, a domani, buona serata. Ciao.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto.
4: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì.
4: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale.
6: Dimmi di sì.
5: Dimmi di sì. Il gusto di stupirti con un sì.
7: Ehi, Proxa.
8: Dimmi pure.
7: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok. Stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
8: Ottima scelta! Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
9: Proggy, felici voi, felice la natura.
10: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
11: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
15: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
17: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
18: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
16: Parola di Giorgio,
17: Gabriele
18: e Furio.
19: Tutto il mondo DM in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando.

0: Voglio proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con

0: Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
4: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
3: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
5: Ah però, con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
6: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
7: Ehi Yannick, in bianco il pomodoro.
6: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
8: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Sabato 6 giugno è...

0: su ticketone.it.
1: Le 19 in punto. DJ! Una buonasera dalla redazione di DJ Follia a Modena, dove un uomo di circa 30 anni alla guida di un'auto si è lanciato a tutta velocità su una folla di pedoni e poi si è schiantato contro la vetrina di un negozio in pieno centro. L'investitore è scappato a piedi subito dopo l'impatto, ha accoltellato un passante che aveva tentato di bloccarlo e poi è stato fermato dalle forze dell'ordine. 7 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali in modo grave. Una donna ha perso entrambe le gambe. Secondo i testimoni, l'auto andava almeno a 100 all'ora. Si aggrava la tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive. È morto anche un sub della Marina Maldiviana che si era immerso nel tentativo di recuperare i corpi dei 4 italiani che risultano ancora dispersi. L'uomo era stato portato in condizioni critiche in ospedale dopo l'immersione di questa mattina ed è morto per malattia da decompressione causata dalla formazione di bolle di gas nel sangue e nei tessuti. Intanto le autorità delle Maldive hanno aperto un'indagine per cercare di capire come mai i 5 sub italiani si siano immersi a una profondità superiore ai 30 metri consentiti dalle normative locali. La TV di Stato iraniana sostiene che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con la marina dei Pasdaran per ottenere il permesso di transito per le loro navi attraverso Hormuz. La premier Meloni ribadisce che la riapertura dello stretto è condizione essenziale per una soluzione sostenibile alla crisi. Lo sport, il tennis, Sinner batte Medvedev e va in finale agli internazionali di Roma per il secondo anno consecutivo. Domani sfiderà il norvegese Casper Ruud. La MotoGP Alex Marquez vince la sprint race del Gran Premio di Catalogna che si corre domani a Barcellona. Pedro Acosta partirà dalla pole. Il ciclismo, l'ecuadoriano Jonathan Narváez si aggiudica l'8ª tappa del Giro d'Italia. La Chieti, fermo di 156 km, resta in maglia rosa il portoghese Eulalio. Domani la 9ª tappa da Cervia a Corno alle Scale di 184 km.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Altre news tra un'ora.
3: Radio DJ. One nation,
4: one station. In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten c'è Nature Valley, barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
7: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
1: E chiama uno.
0: Ma uno chi?
2: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
3: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: GB Show con...

0: Che bella cosa, Wonderful Thing, canzone di Aaron che apre le danze, si può dire proprio così, di che cosa se non del GB, vai!
1: Su Radio DJ c'è il GB Show con Guido Pagata, Guido Pagata.
0: Benvenuti e bentornati amici, Guido Pagatta con voi, questo è il GB Show del sabato, ovviamente, vista la giornata che stiamo tutti vivendo appassionatamente, mano nella mano, con me il giovane Tito in esecuzione per quanto riguarda la parte tecnica. Allora, questo è un programma di notizie, un programma dove vengono raccontate delle storielle che magari non avete sentito, delle cose sulle quali non avete riflettuto, bene, ci sono io, ci siamo noi a Radio DJ per darvi una mano su questo. Ad esempio, il debito americano, non il debito pubblico che ormai è schizzato a cifre quasi impossibili da nominare, debito pubblico americano che sapete è in mano in gran parte, più del 50% ai cinesi, questo fa sorridere anche visto che Trump è andato in Cina in questi giorni, non so se avrà parlato del debito, spero di no per lui, parlo del debito americano, del popolo americano per comprarsi le macchine. Sapete che tutto in America è fatto a debito. Vedremo anche dopo quanto gli americani devono con le carte di credito agli istituti bancari. In questo caso invece ci limitiamo solo a che cosa? Ci limitiamo ai debiti contratti per acquistare una macchina. Allora, il totale per l'anno in questione, nel 2025, è di 1,68 triliardi di dollari, più 37%

negli ultimi 8 anni. Praticamente gli americani si stanno indebitando e probabilmente molti di loro non riusciranno mai a portare a casa il tutto. La macchina ce l'hanno già, ma non riusciranno mai a pagarla interamente, si stanno indebitando fino al collo. Allora, media prestito. Nel 2018, quando il debito era 37% in meno, era di 24.800 euro. Adesso siamo a 33.500 euro a persona, a famiglia, che si sta veramente vendendo tutto il contrario di tutto piuttosto di avere una macchina. Cosa fanno gli americani per stare dietro al cosiddetto debito della macchina, che arriva di media a $680 al mese? Mangiano peggio, vanno meno in posti dove una volta si recavano per divertirsi, non si risparmia invece sugli eventi sportivi e gli eventi di entertainment, quindi concerti, spettacoli in generale. Comunque vada, il paese è indebitato fino al collo. Questo è un qualcosa di stranissimo, perché il paese leader al mondo ha il debito globale, ma anche il debito singolo, più alto di tutti i tempi. Volete sapere quanto devono invece gli americani in generale, quindi tutti i 360 milioni messi insieme, poi qualcuno magari di debiti non ne ha, ha solo crediti, al mondo delle banche? Qualcosa come 1.3 trilioni di dollari con le famose debit card. Continuano a indebitarsi, continuano a comprare, continuano a pagare il debito molto meno di quello che è, a rate ovviamente, ma le rate sono sempre insufficienti per arrivare al cosiddetto full, per esaurire il debito, per cancellare tutto quello che devono, nel caso degli affitti delle macchine, alle banche, ma prima alle società di affitto, nel caso invece delle carte di credito, direttamente agli istituti bancari. No more.

Michael McDonald, canzone del 1986 che si chiama Sweet Freedom, una libertà dolce fino a un certo punto per gli americani che sono un po' meno liberi visto che sono indebitati, come abbiamo raccontato, fino al collo per le macchine, per comprarsi le autovetture per muoversi, sono sempre nuove, il parco macchine americano è quello che si rinnova di più in Occidente, ma il motivo è che la gente non compra coi propri soldi ma con i soldi che forse un giorno avrà. Stessa cosa possiamo dire per i debiti degli americani, come abbiamo visto, per le carte di credito. Quindi è una libertà non dolcissima di un paese che deve essere sempre visto da una parte e poi dall'altra con un'analisi completamente diversa rispetto a tante altre nazioni. Invece sono in crisi sicura le cosiddette app di incontri, i dating app, le dating app. Cosa succede? Succede che negli ultimi due anni, 24-25, c'è stato un calo verticale del 16% per le app. La gente non le vuole più utilizzare, forse perché è sceso l'ormone, è scesa un po' la libidine, e lo vediamo in tante altre statistiche, in tanti altri numeri. Se poi l'ormone deve essere per qualcuno che magari hai conosciuto online e quando lo vedi può essere anche pieno di sorprese più negative che positive, allora forse il modo di incontrare altre persone potrebbe tornare a essere quello di una volta, cioè vederle in faccia, conoscere al bar, per strada, in autobus, sempre che l'altra persona si fidi di quello che stai dicendo. Comunque, meno 16%, il motivo però principale per cui queste app stanno scendendo qual è? È il fatto che le persone, la metà delle persone che hanno frequentato un'app di dating ha lasciato una recensione negativa, cioè ne è uscito o uscita con le ossa rotte, venendo quasi non trattata male dal partner, comunque avendo un incontro molto inferiore alle attese, se non addirittura finito male in qualche senso più estremo. Comunque recensioni negative, ovviamente tutti le leggono, scendono anche i frequentatori delle stesse. Quindi dopo le chat e quello che è poi il matching, che era la novità fino a qualche anno fa, torna qualcos'altro. Cosa torna invece delle chat d'appuntamento? Tornano gli appuntamenti live. Vi ricordate una ventina d'anni fa quelli col numerino nello stesso ristorante o bar, con l'accoppiamento fatto per caso tra persone che comunque si potevano vedere attraverso, o meglio conoscere attraverso un numero e poi frequentare. Questa volta però c'è una parte più divertente e più nuova, è un PowerPoint di presentazione di colui o colei che partecipa all'appuntamento live, fatto e scritto da un amico che presenta nel migliore dei modi, un amico o un'amica ovviamente, presenta nel migliore dei modi il candidato che deve trovare un compagno o una compagna. Date My Mate si chiama, praticamente perché non frequenti il mio amico, Date My Mate letterale. In giro per il mondo ci sono un sacco di serate organizzate sul falsariga del Date My Mate. In America solo settimana scorsa 186 ne hanno contate in giro per tutti i 50 stati, poi tante a Parigi, Vienna, tantissime a Londra, si sta espandendo in Europa, sono sicuro che c'è già anche in Italia. È un modo più naturale, un modo più bucolico di una volta di conoscere qualcuno, con la sicurezza che chi hai davanti lo vedi realmente, quindi non può essere un fake dell'intelligenza artificiale, e se anche il PowerPoint dell'amico è stato scritto con delle falsità, se tu hai la possibilità di chiacchierare con una lei o con un lui per una mezz'oretta, quelle falsità potrebbero anche venire fuori. Molto bene. La musica di Radio DJ, la musica italiana, adesso tocca, eccola qua, ad Annalisa, che non esce da un Date My Mate, ma dalla nostra programmazione con la sua canzone estiva.

Il GB prosegue la sua corsa per questo sabato. Adesso giochiamo a golf, tutti insieme appassionatamente, fino a un certo punto, perché il golf purtroppo in Italia è poco diffuso. Ci sono una settantina di migliaia di persone che giocano rispetto a quanti sono gli appassionati di golf, non necessariamente nei paesi anglosassoni dove il golf è nato e cresciuto, ma anche in Spagna, in Portogallo, in Germania, dove c'è un tempo non favorevole per 6 mesi all'anno. Ecco, l'Italia è molto molto indietro. Ma volevo raccontarvi quello che sta succedendo in questo weekend su un campo da golf in Pennsylvania. Il campo è quello di Aronimink, dove si sta giocando il PGA Championship. Anche nel golf, come nel tennis, c'è un grande slam. Dopo Augusta, dopo i Master di aprile, il secondo torneo di questo grande slam è il PGA, che ogni anno, a differenza di Augusta, dove giocano sempre nello stesso posto, ogni anno cambia campo. In questo caso siamo in Pennsylvania, tra l'altro un campo molto vecchio del 1928, difficilissimo. Stavo leggendo, ci sono 100 bunker. Il bunker è il momento dove c'è la sabbia, dove se sbagli vai a finire nella sabbia, ed è anche per quelli bravi un colpo per uscire dalla sabbia tra i più difficili. Chiuso il discorso golf, sentite cosa hanno fatto. Visto che i biglietti costano tanto, più o meno come quelli della Coppa del Mondo, sono tutti impazziti. Per i grandi eventi bisogna pagare, indebitarsi, non solo per le macchine ma anche per i grandi eventi. Visto che costa tanto, hanno deciso di fare un qualcosa che non era mai stato sperimentato prima. Cioè, con il biglietto c'è incluso tutto il cibo e tutte le bevande, praticamente un all you can eat e un all you can drink per tutti gli spettatori, tranne i super alcolici, e quindi whisky e tutto il resto, e anche gli alcolici vino e birra. Tutto quello che è alcolico è a pagamento, tra l'altro costa 25

dollari una birra, quindi è meglio farsi una Coca-Cola. Il resto invece è gratuito ed infinito, nel senso che uno può mangiarsi tramezzini, alette di pollo, piuttosto che dolci, bere quello che vuole, quanto e come può, fino a quando resiste durante tutto l'arco delle giornate. Oggi siamo alla terza, il torneo finirà domani domenica, tardi nella notte italiana, perché saranno più o meno le 6-7 di sera in Pennsylvania. Bella idea, stavo solo pensando, se succedesse da noi, ci sarebbe gente che esce dal torneo con le tasche, i pantaloni, con la camicia rigonfia di tramezzini, bottigliette e tutto il resto, oppure gente che mangia per sopravvivere la settimana successiva. Da quelle parti probabilmente questo non succede, non dico un classico che l'italiano medio è fatto così, però ogni tanto pensarlo non si fa neanche poi troppo peccato. Questi sono i Train con Drive By qui a Guido dalle 6.

0: con il drive-by, che significa molte cose. Nel caso dei train, era uno che passava sotto casa di una bellissima ragazza per vederla affacciato, per vederla alla finestra, e prima o poi passa che ripassa, prima o poi riesci magari a conoscerla e a portartela a cena. Finisce così la prima parte del Gibby, pubblicità, poi torniamo.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrico.

0: elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950€, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183€, 35 rate da 129€ al mese. Rata finale di 10.067€. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950€ su fiat.it. Aperti anche domenica.
9: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700€, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
12: Di tagliare non hai voglia.
13: Scegli un robot rasaerba.
14: Prenditi un Sunseeker.
15: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
16: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
2: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
1: Scoprire isole di silenzio.
2: E oasi di divertimento.
1: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
4: Febal Casa, Febal Casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Have fun with Monge Gift. Gli snack

0: Uno Protein con i superfood.
1: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

Bentornati a Radio DJ con Guido Bagatta, questo era Harry Styles con la sua American Girls. Riprendiamo la corsa del GB come ogni sabato. Adesso parliamo di cosa? Di hockey su ghiaccio. Però tranquilli, non parliamo dello sport inteso come gioco, come tattica e via dicendo, ma un aneddoto che riguarda l'hockey, che in questo momento sta giocando i playoff, tra l'altro playoff con una sola squadra canadese, circondata da squadre americane. Questo succede da parecchi anni. L'hockey, che è lo sport nazionale in Canada, è un po' in crisi per i club, difficilmente arrivano fino in fondo. Negli ultimi anni hanno vinto sempre squadre americane, tra l'altro di posti un po' improbabili, tipo Las Vegas piuttosto che Miami, dove associare la città in questione all'hockey su ghiaccio si fa un po' fatica. Perché vi sto raccontando tutto questo? Perché anche nell'hockey su ghiaccio, come ormai in ogni disciplina, c'è il cosiddetto instant replay, praticamente la possibilità di rivedere al VAR quello che è accaduto. Stavo guardando l'altra notte una partita tra Montreal, i Montreal Canadiens, che sono i Boston Celtics dell'hockey, un po' la Juventus dell'hockey su ghiaccio, e Buffalo, una squadra con una storia lunghissima che però non vince mai. In questo caso quest'anno sta andando un po' meglio, partita di playoff appunto tra queste due formazioni. A un certo punto Buffalo segna un gol, gol o non gol, il gol viene annullato dagli arbitri, Buffalo fa ricorso, nel senso chiede il replay istantaneo, perché si può, come nel basket italiano, nel basket americano,

0: chiederlo da parte degli allenatori, si fermano 10 minuti per capire se il guantone del portiere di Montreal avesse o meno preso il dischetto davanti o dietro la linea di porta. Dopo 10 minuti arrivano alla conclusione che il dischetto è dentro, quindi danno il gol del 2-1 a Buffalo. Stanno per riprendere quando cosa succede? Tocca a Montreal a fare ricorso, cioè a chiedere anche a lei l'instant replay per un altro tipo di situazione. Secondo Montreal, il portiere, sbilanciato da una spinta di un giocatore, di un attaccante di Buffalo, si era mosso e quindi per quello aveva portato verso la porta il dischetto. Altri 7 minuti di visualizzazioni dei filmati, tra l'altro ben più che da noi, ci sono telecamere nell'occhi su ghiaccio, visto che è un gioco velocissimo, che riprendono qualsiasi situazione da qualsiasi angolo. Bene, altri 7 minuti, ha ragione Montreal, quindi dopo 17-18 minuti si torna praticamente a dove si era prima, sull'1-1. Cosa è successo? Niente, nel senso che di polemiche i telecronisti non ne hanno fatte. Il pubblico, eravamo a Montreal, al Foro di Montreal, è rimasto ovviamente dalla parte dei propri beniamini, ma non ha protestato più di tanto quando avevano dato il gol agli altri. Alla fine, ripeto, dopo quasi 20 minuti, tutto come prima. Ecco, anche in quella situazione, così come accade nel nostro calcio, che ben inteso, ricordate, è uno degli sport dove si sta meno all'instant replay, perché ultimamente anche nel basket, non solo quello americano, quello italiano e l'Eurolega, si passano minuti, si perdono minuti per prendere decisioni che forse potrebbero essere anche raggiunte in molto meno tempo.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Il mambo numero 5, che non era un profumo, non era il Chanel, ma era il mambo di Lubega. Eravamo nel 1999, noi invece siamo adesso su Radio DJ. Allora, il ragionamento che stavo facendo in settimana, ogni tanto, anzi spesso, forse troppo, mi capita di pensare a cose un po' strane, sui fallimenti di determinati marchi e perché sono spariti nel momento, tra l'altro, in cui stavano dominando il mercato. Vi spiego. Ad esempio, Blockbuster. I giovani, i ragazzini non si ricordano, ma Blockbuster in tutto il mondo, prima in America e poi anche in Italia, in un certo momento dominava il mercato con l'affitto prima delle videocassette e poi dei DVD. Un mercato che aveva solo quello, quindi se volevi vedere un film non c'erano piattaforme, non c'erano hard disk che contenevano nulla, non c'era niente, non c'era la nuvola, e quindi uno doveva andarsi a affittare la cassetta o il DVD e doveva ritornare il tutto qualche giorno dopo, se no veniva multato e quando si ripresentava doveva pagare molto di più di quello che aveva pattuito. Allora Blockbuster a un certo punto ha avuto la possibilità di comprarsi Netflix per 50 milioni di dollari. Netflix che stava già procedendo in una direzione diversa perché aveva inventato i DVD che quando li affittavi non era necessario ritornarli perché erano di plastica, li potevi vedere una sola volta e poi si annullavano, un po' come quelli di Mission Impossible, tanto per intenderci. Quelli di Blockbuster hanno detto: ma no, ma che cosa volete che sia Netflix? Non riuscirà mai, siamo noi a dominare, siamo noi dominanti. Non si sono evoluti e come sempre in natura, una specie che non si evolve è destinata a sparire, a scomparire. E questo è successo a Blockbuster. Stessa cosa, simile a Kodak. Kodak che per decenni ha dominato il mercato della fotografia con il rollino per le macchine, quelle storiche, quelle classiche, il rollino che si impressionava con la luce della foto, poi doveva essere sviluppato e via dicendo. Poi, ovviamente, sapete cosa è successo. Sono arrivate prima le macchine digitali e poi sono arrivati i cosiddetti telefonini, i cellulari, che avevano la macchina fotografica all'interno. Ma la cosa curiosa è che Kodak aveva sviluppato e aveva già nel suo cassetto la macchina fotografica digitale, l'aveva inventata nel 1975. In quell'anno decise di lasciarla in cantina perché aveva paura di rovinare il suo stesso business. Quelli della Kodak, i dirigenti di allora, pensarono, ma se mettiamo fuori la macchina digitale avrà successo, ce la copieranno, noi che siamo praticamente monopolisti delle pellicole, come finiremo? Te lo dico io come sono finiti. 32 anni dopo è uscito l'iPhone, prima c'erano state le macchine fotografiche digitali, anche quella Kodak che è arrivata in ritardo, e l'iPhone ha distrutto il mercato della fotografia, che peraltro sta ritornando. Chiudiamo con un brand solo americano, ma che può essere utile. Allora, il brand è Sears. Sears è una catena che esiste ancora di grandi magazzini, che però non sta bene come prima, che pubblicava un catalogo un po' come quelli che giravano in Italia, il Postal Market negli anni 70 e 80. Beh, questo catalogo di 500 pagine che distribuiva in 60 milioni di appartamenti, di abitazioni di americani, 60 milioni di famiglie ricevevano questo catalogo. Loro potevano in qualche modo evolversi sul falsariga di quello che ha fatto Amazon, cioè non mandare il catalogo ma riuscire a comunicare in un altro modo meno costoso. Hanno avuto la possibilità di entrare nell'azionariato di Amazon all'inizio di Jeff Bezos. Anche loro, così come Blockbuster, hanno fatto una bella risata dicendo: ma figurati, il catalogo soprattutto nell'America rurale ci sarà sempre, le signore che vivono in campagna nell'Iowa e nel Nebraska non andranno mai su un computer o da qualche altra parte per ordinare il loro oggetto preferito, per ordinare un phon per i capelli piuttosto che un tostapane per la casa. E invece, come sappiamo, è andato anche in questo caso tutto alla rovescia.

Serena Brancale, Levante e Delia, queste tre ragazze che hanno sicuramente preso per adesso lo scettro del tormentone dell'estate. È una gara lunga, manca ancora un po', però per adesso il vantaggio è abbastanza netto per Al mio paese, il brano che abbiamo appena sentito. Siamo addirittura d'arrivo. Andiamo adesso a Brooklyn, quindi zona New York, uno dei cinque boroughs di New York, e al cimitero di Greenwood. La notizia è triste, ma fino a un certo punto. Per raccontarvela devo tornare un po' indietro nel tempo. 1884. John Stowe, mercante abbastanza danaroso, lascia il simpatico pianeta e viene seppellito nel cimitero. Poco dopo, qualche mese dopo, manca anche il suo cane Rex. Aveva lasciato la volontà di essere seppellito vicino al cane o viceversa, il cane vicino a lui. La volontà viene eseguita da dei suoi collaboratori che anzi fanno fare una statua di bronzo a grandezza naturale del cane Rex che guarda la tomba di John Stowe. Ricordatevi, siamo alla fine dell'Ottocento. Da quel momento in poi è iniziata una tradizione che continua ancora adesso, che vede la gente andare a trovare il cane Rex e anche ovviamente John Stowe e lasciare di fronte alla tomba dei due, ma in particolare di fronte alla statua di Rex, dei bastoncini, quelli che i cani raccolgono per strada e si portano in bocca quando li portate in giro per la passeggiata serale. Una montagna di sticks, di bastoncini, come si dice in inglese, che viene rimossa ogni settimana dagli addetti al cimitero, altrimenti ricoprirebbe interamente la tomba e la statua, perché continuamente c'è un pellegrinaggio ormai da 130 e passa anni di persone che per tradizione lasciano questo bastoncino vicino alla scritta, che è la cosa più bella, che dice Rex is waiting for him. Praticamente

0: Rex lo sta ancora aspettando, come probabilmente succedeva in vita e succederà per l'eternità grazie appunto a questa statua e alla tomba del mercante. Con tutto questo abbiamo chiuso, Guido Bagatta vi lascia, appuntamento a domani, domenica, con un'altra puntata del Gibi. Grazie anche al giovane Tito, a tutti, arrivederci!
1: Avete ascoltato il Gibi Show!
2: Radio DJ One Nation One
1: Station. Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
7: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
9: L'unico modo per uscire è insieme.
7: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime Video 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
10: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208 tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
12: Doppio malto.
13: Birra, cucina e felicità.
11: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
14: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
15: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
16: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
15: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
17: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
18: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rotamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
19: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
20: Anche stanotte zero riposo.
21: Allora cambiamo sistema letto.
20: Non è il momento di spendere.
21: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA. Più

0: Comfort e il 22% di extra sconto.
1: Scopri letto Alba a 429 € e materasso Memory Way Air a 329 €. Fino al 24 maggio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.

0: euro tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa. Oggi non c'è sole intorno a me. Night.
2: Dici che resti, allora urlalo forte.
1: Fabri Fibra.
3: Stavo pensando a te.
1: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
4: Manca un minuto alle 20. DJ! Ultimo appuntamento con le notizie, i principali fatti del giorno. Follia e terrore nel centro di Modena, dove un uomo alla guida di un'auto a tutta velocità si è lanciato su una folla di pedoni e poi si è schiantato contro la vetrina di un negozio. L'investitore è fuggito a piedi subito dopo l'impatto, ha accoltellato un passante che aveva tentato di bloccarlo e poi è stato fermato dalle forze dell'ordine. Ora è in caserma, sotto interrogatorio. Si tratta di un 31enne italiano di origini magrebine, laureato in economia. In base a quanto emerge, sembra non fosse sotto effetti di sostanze stupefacenti. 8 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali in modo grave. Una donna ha perso entrambe le gambe. Secondo i testimoni, l'auto andava almeno a 100 all'ora. Si aggrava la tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive. È morto anche un sub della Marina Maldiviana che si era immerso nel tentativo di recuperare i corpi dei 4 italiani che risultano ancora dispersi. L'uomo era stato portato in condizioni critiche in ospedale dopo l'immersione di questa mattina ed è morto per malattia da decompressione causata dalla formazione di bolle di gas nel sangue e nei tessuti. Intanto le autorità delle Maldive hanno aperto un'indagine per cercare di capire come mai i 5 sub italiani si siano immersi a una profondità superiore ai 30 metri. Domani arriverà sul posto un team specializzato in recuperi subacquei. La televisione di Stato iraniana sostiene che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con la marina dei Pasdaran per ottenere il permesso di transito per le loro navi attraverso Hormuz. La premier Meloni ribadisce che la riapertura dello stretto è condizione essenziale per una soluzione sostenibile alla crisi. Lo sport, il tennis. Sinner batte Medvedev e va in finale agli internazionali di Roma per il secondo anno consecutivo. Domani sfiderà il norvegese Casper Ruud. La MotoGP, Alex Marquez vince la sprint race del Gran Premio di Catalogna che si corre domani a Barcellona. Pedro Acosta partirà dalla pole. Infine il ciclismo, l'ecuadoriano Jonathan Narváez si aggiudica l'ottava tappa del Giro d'Italia, la Chieti fermo di 156 km. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio. Domani la nona tappa da Cervia a Corno alle Scale di 184 km. Il meteo.it, il che fa la differenza.
5: Tempo asciutto praticamente ovunque, nella mattinata stabile soleggiato, isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini meridionali, sereno altrove. Il meteo.it torna domattina alle 7.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
5: È tutto da Marta Brambilla Pisoni, buona serata su DJ.
7: Radio DJ. One nation, one
8: station. Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente!
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: allenato sa di felicità. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle, in negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Cadere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Yes, rieccoci come ogni sabato dopo il notiziario delle 20. Su Radio DJ arriva Radar con il suo carico di musica nuova da ascoltare insieme. Da qui alle 21 infatti la playlist è composta di sole canzoni appena pubblicate che entreranno oppure che sono entrate da pochissimo nella nostra rotazione musicale. Quindi preparate Shazam, anzi facciamo alla vecchia, fidatevi delle nostre voci, ci pensiamo noi a darvi tutti i titoli. Ma noi chi direte voi?
1: Esatto!
0: Allora presentiamoci ufficialmente, io sono Francesco Quarna, buon weekend a tutti e a tutti e con me anche stasera c'è l'amica e collega Carlotta Multari.
2: Sempre, io ci sono sempre.
0: Ciao, ciao Carlottina, Fra. Come stai?
2: Bene, tu come stai?
0: Bene, bene, grazie. Sei pronta per domani?
2: Io sono carica.
0: Mm-hmm. Te l'hanno detto giusto, no?
2: Sì, certo.
0: Domattina si va a Treviso.
1: Really?
0: Non lo sapevi?
2: No.
0: Per la DJ 10, ok.
2: Certo.
0: Quindi facciamo in fretta che poi si parte, domattina si corre, ok?
2: Va bene, o d'accordo.
0: Meglio, tu corri, io ti aspetto al bar con uno spritz in mano.
2: Dai, okay. Dai, Fra, vieni con me.
0: Fa molto città di pianura come genere di ambientazione, presente
2: molto,
0: il film.
2: Sì, sì.
0: Nel frattempo concentriamoci sul qui ed ora, quindi salutiamo Barbara Blago, detta il tenente, featuring Ezzino Fargetta, anche stasera la production. Salutiamo Gianni Falluomo in collegamento da Roma per la redazione, soprattutto voi in ascolto in uno dei momenti più belli di tutta la settimana. Carlotta, tu tra un sabato tra le 20 e le 21 e un lunedì ad esempio tra le 7 e le 8 di mattina, chi butti dalla torre?
2: il sabato
0: addirittura?
2: No, no,
0: controtendenza, che strano.
1: What?
0: Scaletta particolarmente ricca di novità importanti questa sera e allora senza spoilerare troppo vai con qualche nome, Carlotta.
2: Abbiamo i Pinguini Tattici Nucleari, sì. Gracie Abrams, sì. Elisa, mm-hmm. E I soliti tanti altri.
0: Esatto. Partiamo però come sempre con una canzone nuova ma non nuovissima, forse con l'unico vero successo internazionale del momento. Mm-hmm. Di chi si tratta, Charlotte?
2: Olivia Rodrigo con Drop Dead.

0: Drop Dead.
1: Praticamente l'unico brano nuovo nella top 10 della classifica di Spotify è quello di Olivia Rodrigo, che si intitola Drop Dead. Uscito da un mesetto e già diventato un successo a livello globale, giocandosela con nomi tipo Michael Jackson,
0: certo,
1: Justin Bieber, Katy Perry. Ecco, solo per citare alcuni artisti le cui canzoni di catalogo sono tornate virali nelle ultime settimane.
0: Che bello.
1: Segno dei tempi, cara Carlotta.
0: Già fra.
1: È un fenomeno curioso, in effetti. Diciamo che rispetto al passato i brani nuovi faticano un po' ad imporsi. C'è un po' poco ricambio, almeno nelle posizioni alte delle classifiche.
0: Anche per i social.
1: Sì, per quello. Poi di musica nuova in realtà ne esce tantissima,
0: sì.
1: Anche bellissima, direi. Ma rispetto a un po' di tempo fa si frammenta in tante piccole nicchie di ascolto, e solo alcuni pezzi, pochissimi in effetti, riescono davvero a imporsi su scala globale. Ecco, dopo l'editoriale di Francesco Quarna, eccomi qua. Concentriamoci, ecco, su una super novità,
0: yes,
1: che invece siamo quasi sicuri non farà nessuna fatica a conquistare i gusti del pubblico, perlomeno in Italia.
2: That's a hit.
1: Vai Charlotte.
3: Radar 1.
4: Title.
3: Sorry, scusa, lo sento.
4: Artist.
3: Pinguini tattici nucleari.
4: Nation.
3: Italia.
4: Musical style.
3: Pop. Il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Zanotti, ha annunciato il nuovo disco della band in questo modo. Sorry, scusa, lo sento è la prima canzone di una serie. Ci sarà un album a un certo punto. Non posso ancora dire il titolo. Probabilmente poi ci saranno anche degli altri singoli dal sapore diverso. Quindi, se siete fra quelli che dicono Pinguini della prima ora dovete tornare, sarete accontentati. Però quest'estate la volevamo prendere così.
0: Right.
3: Loro sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento. Era un...

0: Loro sono i Pinguini Tattici Nucleari, li avrete riconosciuti, e il pezzo nuovo si intitola Sorry, scusa, lo siento. Canzone che è stata presentata a sorpresa questa settimana in una fermata della metro di Milano e che presenteranno in diretta DJ Chiam Italia mercoledì prossimo.
1: Figata.
0: A rappresentare ci sarà infatti il buon Riccardo Zanotti, ospite di Linus e Nicola, quindi segnatelo sul calendar.
1: Messo, okay? Processing.
0: O sull'agenda cartacea, insomma, come fa la nostra Carlotta.
1: Io la uso, bravo!
0: Brava che non cedi alla tecnologia.
1: No, mai.
0: Ti vedo spesso lì tutta china sulla scrivania a scrivere gli appunti sulla tua Moleskine. È presente?
1: È vero.
0: Sei un po' la Bruce Chatwin di Via Massena.
1: Stai un po' esagerando.
0: E sai, il grande scrittore, quello di In Patagonia, per intenderci.
1: Sì, sì.
0: Che scriveva i suoi appunti di viaggio proprio sul famoso taccuino, quello con la copertina nera.
1: Okay.
0: Tra voi Gen Z, infatti, c'è un po' un ritorno all'analogico, sbaglio?
1: Vero.
0: Non a caso i libri cartacei, vedi ad esempio il successo del Salone del Libro di Torino che è in corso, o i vinili, o addirittura le cuffiette col filo,
1: o
0: sono
1: le Kodak, come abbiamo detto,
0: sono tornate nei trend.
1: Che bello.
0: Direi dei classici, ok? Non sono invece ancora dei classici i brani che trovate nella nostra playlist, magari lo diventeranno, chissà, perché sono tutti nuovi, appena usciti.
2: Yuck.
0: Tipo il prossimo.
3: Radar 2.
4: Title:
3: Boy in Red.
4: Artist:
3: Isaiah Rashad Siza.
4: Nation:
3: USA.
4: Musical style:
3: hip hop.
5: Please present your documents.
3: Viene dal Tennessee, la terra del country e del blues. Da giovane voleva fare il predicatore, invece è diventato uno dei rapper più importanti della scena statunitense. Isaiah Rashad ha appena pubblicato il suo terzo album dopo essere rimasto quasi 5 anni lontano dai riflettori. Spero che queste canzoni arrivino a voi proprio nel momento in cui ne avete bisogno, ha detto in un'intervista.
6: Oh.
3: Così come la musica dei miei artisti preferiti ha fatto con me. Loro sono Isaiah Rashad e Siza con Boy in Red.

0: eccolo qua il disco Carlotta della settimana, quello di Isaiah Rashad insieme alla voce delicatissima di SZA, che si intitola Boy in Red.
1: Che ci posso fare, Francesco?
0: Una bella chicca all'interno della playlist di Radar su Radio DJ. Questo ti piace tantissimo.
1: Ma sì, è così, sì.
0: Ci sguazzi tu in questi suoni languidoni.
1: Mamma mia, true love.
0: A dire il vero anch'io, devo essere sincero, E poi è un sound perfetto a quest'ora in cui il sole sta un po' per salutarci e i ritmi rallentano.
1: Fantastico.
0: Magari dopo una giornata di lavoro.
1: Fantastico,
0: ecco. Perché devi capire, cara Carlotta, che mica tutti stanno andando a fare l'aperitivo o la cenetta romantica a quest'ora, C'è anche chi, ad esempio, sta tornando dal lavoro e non vede l'ora di buttarsi sul divano.
1: Vero.
0: Bello paciarotto, come diceva qualcuno, non so se ti ricordi.
1: Bla bla bla.
0: Carlotta, ad esempio, il tuo sabato sera perfetto che cosa prevede, ad esempio?
1: Posso dire?
0: Vai.
1: Divano, coperta e film.
0: Giovane anziana. E ovviamente prevede anche essere qui con me in onda,
1: certo,
0: Sora di DJ, a presentare le canzoni nuove.
1: Ma era sottointeso.
0: Perfetto. Allora adesso il microfono è tutto tuo.
2: Radar 3.
3: Title:
2: Cattive abitudini.
3: Artist:
2: Mace, Salmo e Colapesce.
3: Nation:
2: Italia.
3: Musical style:
2: pop.
4: Informations:
2: è uno dei produttori più importanti che abbiamo in Italia.
5: Mace to the beat.
2: Simone Benussi, in arte Mace, nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di Marracash, Fabri Fibra e Gali.
6: I'll give you stars.
2: Il suo stile è inconfondibile e ha contribuito a innovare la scena rap italiana. Cattive abitudini è come un cocktail che mescola tre ingredienti esplosivi: un groove trascinante, le strofe taglienti di Salmo e il ritornello leggerissimo di Colapesce.
6: Wow!
2: Loro sono Mace, Salmo e Colapesce con Cattive abitudini.

0: Il ritorno del produttore Simone Benussi, a.k.a. Mace, su Radio DJ con questo pezzone che si intitola Cattive Abitudini, nato dalla collaborazione con Colapesce e Salmo. Salmo che quindi è tornato a mettere la voce su una produzione di Mace.
1: Finalmente.
0: Dopo il mega successo del 2021 insieme a Blanco.

0: La canzone nostra, Mace, Blanco e Salmo, con questo fondamentale del pop italiano contemporaneo, uscito, pensate, ben 5 anni fa.
1: Oddio.
0: Mi sa che io e te, tra l'altro, non ci conoscevamo ancora.
1: No, non ci conoscevamo.
0: Tu quando sei arrivata qui in via Massena?
1: 3 anni fa.
0: Ok, quindi era il 2023. Ecco, io 20 anni prima, Carlotta, nel 2003. Aiuto!
1: Oddio.

0: Scusa.
1: Praticamente una generazione fa. Ecco, dopo questa epifania, quindi dopo questa illuminazione, mi sa che ci serve una pausa di riflessione,
0: sì,
1: cara,
0: dai,
1: amica,
0: soprattutto...
1: è come nelle grandi coppie. E allora fermiamoci per un po' di pubblicità e tra poco torniamo non con un pezzo nuovo, ma come da copione con il nostro Radar Vintage, cioè un brano che ha fatto la storia di Radio DJ.
2: Level up.
1: Dai, pausa caffè rigorosamente deca, che
0: sì,
1: poi non prendiamo sonno, no, e ritorniamo di nuovo qui.
2: Just a minute. Radar, radar.
3: Radio DJ. DJ
4: One Nation One Station. Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
6: Ehi, Proxa.
7: Dimmi pure.
6: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok. Stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
7: Ottima scelta! Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
6: Proggy. Felici voi, felice la natura.
8: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre, ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
11: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
12: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Ah, lo rifacciamo?
13: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
14: Siamo in radio, non si vede nulla.
13: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
15: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
16: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura, con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su Repubblica.it.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
19: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
20: Aiuto, cadiamo!
19: O ti senti ACT?
21: Oh, che forza!
19: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
0: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
20: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
0: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
20: 3, 2, 1.
0: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
20: Top, game, set, match.
0: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
21: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
22: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
23: Have fun with Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
24: Venerdì 5, sabato 6, domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ!
25: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
26: Sabato sera la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
27: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
28: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
29: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.

0: 2000. Carlotta, dobbiamo anche dire il titolo, secondo te?
1: Eh no, sì, un'altra volta.
0: Ma sì, certo, dai, facciamo il nostro... Brava! Comunque facciamo il nostro dovere. Erano i Daft Punk con, appunto, One More Time, il primo singolo estratto da Discovery, album fondamentale del 2001, 25 anni fa.
1: Io
0: ripeto,
1: non
0: 25
1: posso...
0: anni fa.
1: Non dico niente.
0: Esatto. Daft Punk, che speriamo tornino presto a produrre canzoni insieme, primo perché ci mancano, sì, ok? E poi perché c'è bisogno di loro per risollevare un po' la qualità della musica in generale.
1: Coolness, ecco, come direbbe
0: detto.
1: Francesco,
0: sì,
1: Quarna.
0: Sì. Diciamo che poi il DJ set incredibile di uno dei Daft Punk, cioè Thomas Bangalter, insieme a Fred Again di qualche mese fa, lascia ben sperare in quel senso. Yeah. Secondo me i ragazzi hanno voglia, e a confermarlo sono già usciti dei rumors su una loro probabile apparizione a Coachella 2027.
1: Wow!
0: Yes. Io poi mi mangio ancora le mani per non averli mai visti dal vivo.
1: Direi che è arrivato il momento.
0: Neanche nel famoso concerto di Torino del 2007.
2: No!
0: Mannaggia, come direbbe Guido Meda. Ma torniamo a noi, siete su Radio DJ, io sono Francesco Quarna, lei è Carlotta Multari e questo è Radar, la vostra guida alle principali novità discografiche della settimana. E allora, per tener fede alla nostra mission, dopo un brano del passato ci ributtiamo in un bel filotto di pezzi nuovi. Dopo aver ascoltato un po' di Francia, Carlotta, insieme ai Da Punk,
1: torniamo qui,
0: sì,
1: insomma.
0: Quindi attraversiamo le Alpi, ci facciamo tutta la pianura padana, ci fermiamo a Monfalcone, Gorizia, la città da cui proviene la prossima artista in scaletta.
3: Radar 4.
4: Title.
1: Amore è.
4: Artist.
1: Elisa.
4: Nation.
1: Italia.
4: Musical style.
1: Pop. Chi ha avuto la fortuna di assistere a uno degli ultimi concerti di Elisa nei Palasport conosce già il nuovo singolo Amore è. Sì, perché l'artista friulana lo ha presentato in anteprima dal vivo e il pubblico ha risposto con grande entusiasmo. Adesso i fan vogliono sapere soltanto una cosa: quando uscirà il prossimo album di Elisa? La data è ancora molto vaga, i canali ufficiali dicono solo che è previsto nei prossimi mesi. Vedremo. Lei è Elisa.

0: scattare una foto.
1: La voce di Elisa con la produzione di Dardust per questa nuova canzone che si intitola Amore è su Radio DJ in un bel sabato sera di primavera che un pochino profuma già d'estate, eh? Almeno in alcune zone d'Italia. Qui a Milano devo dire non tantissimo.
2: Non da noi.
1: Anzi, no, volevo chiederti, tu hai già fatto il cambio di stagione, il cosiddetto cambio armadi?
2: Non ancora, no, non capisco niente, fra.
1: Però ti ho vista tutta sbarazzina qualche giorno fa a sfoggiare i primi pantaloni corti.
2: La gambetta. Ma sì. Perché a volte ci sono 27 gradi, non capisco.
1: Hai quasi battuto sul tempo Roberto Ferrari. Quasi, perché mi sa che lui li porta da marzo, eh?
2: Ma anche okay. Il signor Filippo Romagnoli.
1: Vero,
2: eh?
1: Vero, vero. Salutiamo entrambi, salutiamo il ferro che sarà in direzione di qualche serata in giro per l'Italia o per la Svizzera italiana. Tu dopo il programma invece farai serata?
2: No, fra, non credo, sono vecchia.
1: Eccola qua, again, io zero. Zero al quoto, come si diceva, insomma. Però almeno una cenetta la si fa, giusta?
2: Quella la possiamo fare.
1: Allora iniziamo a pensare al menù. Mentre parlando di menù musicale, abbiamo ancora tre belle novità da ascoltare. Allora via veloci con la prossima.
3: Radar 5.
4: Title.
5: Dai Dai.
4: Artist.
5: Shakira e Burna Boy.
4: Nation.
5: Colombia.
4: Musical style.
5: Pop.
3: Let's go.
5: Molti sostengono che il calcio abbia una sola certezza: non esiste un mondiale senza Shakira.
6: Shakira, Shakira.
5: Purtroppo però esistono i mondiali senza la nazionale italiana, ma non è il caso di affondare il coltello nella piaga.
6: Ooh.
5: Dai Dai è l'inno ufficiale della FIFA World Cup 2026.
7: Yummy.
5: Ci farà ballare e diventerà sicuramente il tormentone della prossima estate.
8: Ehi, hey, vestitos.
5: Loro sono Shakira e Burna Boy con Dai Dai.

0: Let's go. Dai dai. No, dico dai dai.
1: Cosa, Fra? Tocca a te. No,
0: no, dai. Dai dai, ah, è il titolo della nuova di Shakira insieme a Burna Boy, che è tornata ad occuparsi di un inno dei mondiali

0: calcio, che gag che abbiamo fatto, preparata tra l'altro, in questo caso della Coppa del Mondo di Stati Uniti, Canada e Messico, che sta per arrivare. E non è appunto la prima volta che Shakira si cimenta con i mondiali, come quella volta di Sudafrica 2010. Waka Waka Shakira, inno del campionato mondiale di calcio del 2010, quello del Sudafrica, quello per intenderci delle vuvuzele. Mamma mia, te lo ricordi questo suono celestiale?
1: No,
0: tu,
1: che cos'è questa cosa? Bruttissima.
0: Era una trombetta che suonavano negli stadi lì in Sudafrica quando c'era appunto il mondiale di calcio del 2010. Fu un incubo di quell'estate, insomma.
1: Sì, sì.
0: Invece la prossima estate possiamo dormire sonni tranquilli, visto che appunto la nostra nazionale non ci sarà.
1: No!
0: Vabbè,
1: cambiamo argomento,
0: brava. Parliamo di musica, che è meglio. Torniamo alla musica italiana, perché sono tante le novità made in Italy in playlist in questa puntata. Tipo questa.
2: Radar 6.
3: Title.
2: Perdono.
3: Artist.
2: Tiziano Ferro, Lazza.
3: Nation.
2: Italia.
3: Musical style.
2: Pop. Perdono è stata scritta su una panchina del parco comunale di Latina in una giornata di dicembre, quando ancora nessuno conosceva il nome di Tiziano Ferro. Poi, quando è stata pubblicata nel 2001, è diventata immediatamente un successo, e non solo italiano, ma addirittura europeo. A distanza di 25 anni, Tiziano Ferro ha voluto con sé Lazza per una nuova versione del brano. Il rapper milanese ha raccontato: Perdono è un brano generazionale capace di passare, come è successo a me, di madre in figlio, e che oggi come ieri tutti conoscono.

0: Un altro disco iconico dell'annata 2001, dopo quello dei Daft Punk ascoltato poco fa, era Perdono, il singolo che ci ha fatto conoscere Tiziano Ferro e che per celebrare questi 25 anni dalla prima uscita è stato ripubblicato in questa nuova versione insieme con Lazza. Il titolo rimane lo stesso, ma ci ha aggiunto una X davanti.
1: Sì, in più, così.
0: Quindi potremmo leggerlo o per Perdono,
1: okay, oppure X-Dono.
0: Esatto, citando una nostra collega che all'epoca lo annunciò più o meno così.
1: X-Dono. Ed era X-Dono.
0: Esatto. Saluto Lauretta che magari è in ascolto. Tanto ciao tanto. Laura. Ancora buon sabato sera a tutte e a tutti. Siamo quasi arrivati in fondo a questa puntata di Radar, ma prima di chiudere manca ancora un brano. E che brano?
2: Turn it up.
0: Di un artista che a me personalmente piace molto.
1: Lo so,
0: ecco.
1: Francesco.
0: Ecco, se quello di Sisa di inizio puntata era il disco Carlotta, questo potrebbe essere il disco Francesco.
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì, esatto.
0: Ma lascio a te

0: l'onore di presentarlo.
1: Radar 7.
2: Title:
3: Hit the Wall.
2: Artist:
3: Gracie Abrams.
2: Nation:
3: USA.
2: Musical style:
3: pop. Ormai è molto più di una semplice promessa del pop internazionale. Gracie Abrams è una delle cantautrici più amate della sua generazione, tanto che si è guadagnata l'ammirazione di Taylor Swift, Billie Eilish e Olivia Rodrigo. E proprio Taylor Swift ha detto che quando Gracie si esibisce sembra che stia per scoppiare a ridere o a piangere, e tutti noi ce ne stiamo lì in cerchio ad ascoltare la sua storia. Hit the Wall annuncia l'uscita del nuovo album di Gracie Abrams, si intitolerà Daughter from Hell, e verrà pubblicato il prossimo 17 luglio. Lei è Gracie Abrams con Hit the Wall.

0: La Carlotta.
1: Sì, ce l'hanno quella forma lì. Guardati.
0: Sì, sì, sì. Qui è proprio il caso di dire brava e bella, insomma.
1: Okay. Sì, possiamo.
0: Lei era Gracie Abrams con la sua nuova canzone uscita ieri che si intitola Hit the Wall. Nel pop lei è la mia prefe, eh. Non sì. ne faccio proprio mistero.
1: Okay,
0: ecco.
1: Okay.
0: Come dite, non sapete chi è Gracie Abrams? Ok, ci può stare, ma se siete fedeli ascoltatori di Radio DJ, probabilmente vi ricorderete questa. That's So True, la hit di un paio di anni fa, grazie alla quale abbiamo conosciuto la stilosissima Gracie Abrams.
1: Basta però, Francesco,
0: esatto,
1: dai!
0: Ma non lo dico più, che poi sembro un vecchio rattuso, come si dice ad Aosta, per dire. Dai, era l'ultima della puntata di Radar di sabato 16 maggio 2026, tra poco noi andiamo a cena, ok?
1: Sì.
0: Ma prima di levare le tende ringraziamo Barbara Blago, detta il tenente, featuring Enzino Fargetta alla production.
2: Thank you!
0: Grazie a Gianni Falluomo in collegamento da Roma per la redazione e soprattutto grazie a voi in ascolto anche questa sera.
1: Oh yeah.
0: Carlottina, quindi che si mangia?
1: Io direi un bel pesciolino e quindi pasta allo scoglio.
0: Che fame. Allora sai cosa? Ci abbiniamo un bel bicchiere di Furore Bianco.
1: Boh, mi fido.
0: Costa d'Amalfi, meraviglioso, sapido.

0: minerale, fantastico.
1: Ok.
0: Uno solo, tanto poi comunque non dobbiamo guidare, prendiamo il tram, però insomma lo diciamo sempre. Noi e il nostro carico di musica nuova torniamo invece sabato prossimo, sempre alle 20. Ora arriva Annie in diretta fino alle 23 e quindi non rimane che salutarci.
1: Mm-hmm,
0: per cui da Francesco Quarna
1: e da Carla

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
3: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
4: Ma tu pensi sempre a tutto, eh?
3: Alle piccole cose. Per quelle più grandi c'è Unisalute.
5: Con Unisalute Grandi Interventi hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grande intervento con ricovero. Da 9 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione, leggi set informativo.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
8: Febal Casa, Febal Casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
10: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Mamma, mi racconti una storia?
13: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
14: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
15: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
16: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
17: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza. Sia vista che sole.
16: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
17: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
18: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
19: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
20: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.

0: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
1: My Movies presenta.
2: Inizia di

0: sotto tutto il tuo odio.
1: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Party Like a DJ. Domenica 7 giugno dalle

0: Don't Know It All alle 21 e 3 minuti, il nostro Teddy Swims, questa è Radio DJ e sapete cosa sta per succedere? Sta per iniziare una nuova puntata di Io e Annie.
1: Radio DJ
2: One Nation, One Station.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
5: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri.

0: il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Scusa, aspetta, devo fare io. Cosa fai sabato sera?
1: Questo sabato sera alzo il riscaldamento in studio. Ebbene sì. Solo su Radio DJ. Questa è solo ed esclusivamente Radio Verità, sono le 21.05. Buonasera e benvenuti, buonasera e benvenute in una nuova puntata di Io e Annie, una puntata che devo ancora capire, innanzitutto perché in questo studio fa veramente molto molto freddo. Ilaria, siamo già intervenute sul riscaldamento, sì. Di quanto mi hai alzato, cucciola mia?
2: Allora, 3 gradi che è il massimo.
1: Perché me l'hai detto così? 3 gradi?
2: 3 gradi che è il massimo.
1: Il massimo che possiamo fare?
2: Che posso fare io.
1: Allora, io sono veramente molto contrariata da questo clima. Per quanto mi piacciono molto di più i look invernali rispetto a quelli estivi, perché mi piace ingolfarmi di roba, le felpe, le magliette, i bomber, i calzettoni. Io detesto l'estate, innanzitutto perché la mia pelle non mi permette di poterla vivere al massimo della sua potenza, dal momento in cui mi devo mettere la protezione anche per uscire a buttare l'umido, perché con questa pelle comunque da bambola di porcellana che mi ritrovo è un attimo ustionarsi veramente anche proprio in Viale Certosa, quindi devo sempre stare molto a court. Non lo so, l'estate non è proprio la mia stagione, ma mi rendo anche conto che la stagionalità va anche rispettata. Adesso questo scherzo di questo novembre a maggio è stato divertente, adesso chi è? Dio che decide, non lo so chi è,
2: credo, dipende da cosa credi, forse. Sì.
1: Guarda, signor Dio, signor Giulio Ghiacci, non lo so chi per voi, per favore basta, il gioco è bello finché è corto.
2: Chi ha fatto il cambio stagione, per favore?
1: Brava.
2: Perché io sono, cioè ho comunque un ripiano di emergenza e questa cosa deve finire.
1: No, io sono stufa proprio a livelli, stufa che peraltro mia mamma oggi aveva acceso. Saluto mia mamma. Sì.
2: Davvero?
1: Sì. Ma sì, perché prima stavo aspettando l'autobus per arrivare in radio e le mando un messaggio e dico: mamma, che freddo, non so più cosa mettere. Anche perché due settimane fa ho portato a lavare le giacche pesanti, quindi anche quegli imbottiti da mezza stagione. Secondo te adesso la riuso?
2: No.
1: Assolutamente no, perché la lavanderia me l'ha consegnata, cioè io sono andata a prenderla, ok?
2: Me l'ha messa in cellophane.
1: Me l'ha messa nel cellophane. Lo spray antitarma, ti pare che io vado a toccare il lavoro che è stato egregiamente fatto dalla mia lavanderia di fiducia? Ovviamente no, certo. Però con Fredge, cioè sul golf. Il golf, signori, che giorno è oggi? 16 maggio. No.
2: Anche io c'ho il felpone.
1: No, non è possibile. Ma attenzione, perché forse qualcun altro non sta vivendo nella nostra stessa città. Tito!
3: Oppure se non sono malato.
1: Non sono malata, no, Tito. Non sarei potuta venire a lavoro. Hai ancora la manica corta o ti sei messo un golfino?
3: No, oggi ho la manica corta perché ti dirò, si sta molto bene qua.
1: Va bene, ok, niente.
2: Tito vive in un altro
1: Saranno quei 20 anni di differenza, forse, che mi fanno venire a me i fregion. E invece Tito sta benissimo.
2: 20.
1: Quanti anni abbiamo di differenza,
2: no, sono
1: Tito?
2: Molti meno? Sì, sono tipo 8.
1: Aiuto.
2: Cosa hai fatto?
1: Allora, no, queste cuffie mi stanno boicottando. No, ho preso dentro col ginocchio nel cavo e ho strappato le cuffie, ma comunque tutto a posto. Tito in manica corta. Tra l'altro, Tito, volevo salutarti dedicandoti già il primo messaggio che è arrivato. Ormai la mia presenza praticamente è inutile in questo programma, perché da quando abbiamo dato importanza a Tito, che è il nostro regista, noi siamo state oscurate, Ilaria, ok? Tito, sei la nostra eclissi, ok? Sei la nostra eclissi di luna o di sole, vedi quello che vuoi.
2: Lui è un po' lunatico, quindi.
1: Buonasera a tutti, spagnuoli e non. Riflettiamo in settimana, ci scrive Landre, che si potrebbe aggiungere una nuova rubrica settimanale, perché no? Le scuse di Tito. E dopo le insegnanti delle superiori, a chi toccherà? Questo è una reference che il nostro Andrea, grande affezionato di Annie, fa alla puntata di sabato scorso, in cui abbiamo parlato a un certo punto anche delle marachelle di Tito.
2: Tito con tante note,
1: partito l'anno scolastico, lui ad aprile aveva già 41 note sul registro.
3: Dai, per favore, dai.
1: Tito, tua mamma
2: sei pentito di averlo detto?
1: Ormai.
3: Mia mamma poi si sta facendo un bel viaggio in macchina, si ascolterà tutto. Vabbè, tanto sono passati 10 anni.
1: Ma voglio dire, non è, tu dici, è caduto in prescrizione,
3: esatto.
1: Ormai.
3: Domani vado a camminare appunto per fare...
2: Non sono passati 10 anni.
3: Domani appunto una camminata della redenzione, anche per redimermi degli sbagli passati. Sono passati 10 anni,
1: Tito,
3: sono una persona nuova.
1: Allora, allontanati dalla sala del microfono, perché ti sta crescendo talmente tanto il naso che tra un po' lo butti giù. No, perché comunque c'è sto naso, capito? Pam! Che a un certo punto cade. 347-342-5220. In questo momento vale tutto. Se avete preso anche voi 41 note, scriveteci, ma secondo me non arriverà neanche un messaggio, perché peggio delle macarachelle di Tito, nessuno.

0: 1992, avevo un anno, Tito non era neanche nato. W, Please Don't Go, mamma mia. Mi ricordo che mio cugino Andrea, dal quale ho preso la mia vena tamarra, che comunque non nascondo, cioè nascondo molto molto bene, a volte un po' meno, mi aveva fatto una cassettina dove c'era Please Don't Go. Hai visto? Tu hai visto queste cuffie? Come sono? No, ragazzi.
1: Ma cosa sta succedendo? Queste
0: cuffie devono avere una bella incensata di Palo Santo, perché mi stanno boicottando. Grazie, Tito. In malo modo, il bello della diretta. Mi sento come in quei programmi televisivi dove, sai, succede qualche danno e arriva un tecnico di studio che ti porta qualcosa, un microfono.

0: nuova. Tra l'altro si sente molto meglio con queste cuffie.
1: Eh certo, quelle sono sabotate da sole.
0: Si sono autodistrutte. Ragazzi, dobbiamo fare un giro di salvabianca in questo studio, eh. Questa sera ci sono delle energie che non sono chiare. Chissà, guarda, se il What's in the Jar ci può aiutare. Cos'è
1: Dico
0: successo?
1: Cosa ho fatto oggi? Ho già sciolto stavo facendo una pizza. Ok. Accendo il forno.
0: Aspetta un attimo, Ilaria, aspetta un attimo, scusa. Mettiamo in ordine le cose. Mi sono fatta un attimo così, questa roba delle cuffie mi ha fatto un attimo sbarellare, ma ritorno immediatamente nei ranghi. La settimana scorsa non solo abbiamo parlato delle note di Tito, tra l'altro al 347-342-5220 devo dire, ragazzi, un bel gruppone, eh? 52 note sul registro a fine anno, prima media 1983 Ethel Lickard Reed, record dell'istituto, ovviamente ho ripetuto Davide, non me lo sarei mai aspettata
1: con la rima,
0: capito? Marachella di Tito, sono andato a fare gli esami di terza media col foglio rosa in tasca. Enzo, l'orgoglio di mamma, anzi l'orgoglio di mamma, facciamo che ci stava proprio, intero. Ciao bellissimi, a casa mi è partito il momento non è la Rai con sto pezzo, che dire, mi siete mancati. Novità zero, a parte che la lavastoviglie funziona e fa fregge come sempre. Li Villa Vida Loca qui, baci da Londra, Eli. Eli, mi sento di dire che di solito Londra, che sul freddo e sull'umidità ci batte, in questo momento è perfettamente gemellata con via Massene, non solo perché ho su il golf.
1: Se vai a stare a Edimburgo.
0: Sì, ti dirò di più, che oggi ho fatto la galla, ero in giro con le mie solite scarpine senza i calzini, ho messo su i calzini, che non è ho messo, non è il semplice ho indossato, è proprio ho messo su, quella mossa che tu indossi il calzino perché lo necessiti. Fa freddo,
1: sì.
0: Fa oggettivamente freddo, ma spero che questa barzelletta finirà molto presto. La settimana scorsa non solo le note sul registro di Tito, cosa che comunque ripeterò proprio fino alla fine della puntata, perché più lo dico e più Tito si infastidisce.
1: Sì,
0: anzi,
1: si
0: Tito
1: sta un po'
0: incazzando. Sì, ma non è un problema, lo gestiamo così, poi gli facciamo una tisana, tutto a posto. Abbiamo iniziato la puntata con un dramma
1: è vero,
0: gentilmente
1: sì,
0: fornito dalla nostra Ilaria. Ilaria la settimana scorsa non trovava più il portafoglio, eh?
1: Che era Turate, secondo il mio,
0: era
1: dov'è?
0: Era Turate, perché
1: provincia
0: tu avevi un geotag a forma di tessera, tra l'altro, quindi anche molto comodo da inserire nel portafoglio, che geolocalizzava il tuo portafoglio a Turate. Ma tu a Turate non ci andavi da un bel po' di giorni.
1: Da più di una settimana non ci andava a Turate.
0: E dov'era il portafoglio alla fine della fiera?
1: A casa.
0: Dai,
1: adesso il dov'è giusto ce l'hai tu.
0: Mi hai fatto venire gli sbattoni di cuore, mi sono spaventata.
1: Anche io mi sono spaventata di brutto, anche perché quando io sono tornata a casa ho fatto partire il suono del dov'è.
0: Certo, perché dovrebbe fare un fischio, diciamo.
1: Sei troppo lontana da lui.
0: Cavolo, addirittura.
1: E il dispositivo è lontanissimo.
0: E tu eri a casa e invece il dispositivo era a fianco a te. Ma era a casa tipo caduto da qualche parte, oppure era appoggiato sul tavolo in bella vista?
1: No, che ero andata a fare la spesa. Ti ricordi che ti ho detto che l'ultima volta che l'avevo usato?
0: Certo,
1: avevo fatto la spesa.
0: Avevamo fatto una piccola cronostoria.
1: Hai cambiato borsa. Avevo preso la borsa piccola,
0: ragazzi,
1: l'avevo lasciata sul divano, non sì, ci ho pensato, pensavo di averla già svuotata.
0: Quanti problemi che non avete voi uomini, fatevelo sì, dire. Questa roba del cambio borsa anche a me ha fregato diverse volte, soprattutto con gli auricolari. A me piace un sacco ascoltare la musica mentre sono in giro, gli auricolari proprio, cioè, infatti ne ho due.
1: Anch'io adesso faccio
0: ne
1: così.
0: Ne ho due perché devo un attimo mettere una pezza da queste parti. Però attenzione, io vorrei alzare l'asticella sulle cose perse e trovate, sulle cose perse mai più ritrovate. Io sono convinta al 100% che ci siano delle cose che spariscano nelle nostre case. C'è un angolo, nella casa di ognuno di noi,
1: certo,
0: c'è un angolo che è sabbia mobile. Cioè Atreyu, quel concetto lì.
1: Da me è l'armadio.
0: Capito?
1: Cosa mia è l'armadio.
0: È l'armadio?
1: Sì, l'armadio praticamente ce n'è uno dove io in basso, nell'armadio di fondo, metto degli oggetti. Momentaneamente.
0: Momentaneamente, e poi quel momentaneamente diventa sempiterno perché vengono risucchiati.
1: Esatto, credo ci sia un buco nell'armadio e qualcuno...
0: Tipo Narnia.
1: Sì, sì.
0: Una roba, un concetto Narnia. No, a me capitava in cameretta quando abitavo con i miei, c'era proprio un cassetto in cui io mettevo delle robe e puntualmente non erano lì. Adesso mi capita a volte nel mio studio. Sono un po' preoccupata, sinceramente. Sono un po' preoccupata, sì. Tito, tu hai questo problema oppure tu perdi già le cose sempre e quindi non hai...
2: Io di base sono molto distratto.
0: Ma...
2: Ho sempre perso...
1: Ma... Non l'avrei mai detto!
0: Ma dimmi qualcosa che non so.
2: No, ma ormai settimanalmente mi ritrovo ad acquistare calzini e non riesco a capire dove finisca.
1: Ma anche se... Ah, no, aspetta Tito. Ho visto dei TikTok a riguardo.
0: Forse vado a finire nel cassetto di Ilaria. Facciamo una cosa. Ascoltiamo Madame Marrakesh, che tra l'altro è il titolo, volevo capire, che sembra anche un po' quello che vorremmo fare noi, però questo è il titolo

0: Volevo capire, Madame Marrakesh, che è un po' anche quello che stiamo cercando di fare noi, quindi capire dove vanno a finire quelle cose che perdiamo, perché io sono convinta, fermamente convinta, mi sento di dire, che ci sia un angolo della casa sabbie mobili. In ogni casa ove voi vi trasferiate c'è proprio un angolo che risucchia gli oggetti. Non penso che si smaterializzino, non sono, penso proprio che spariscano da qualche parte. E lì peraltro ci scrive mia madre a questa teoria che la lavatrice mangi i calzini, convinta fermamente di questa cosa. Probabilmente è quello che capita a Tito, perché Tito si ritrova senza calzini. Allora, Ilaria ha una teoria sulla lavatrice. Hai visto dei video, tra l'altro, da una fonte autorevole, TikTok.
1: Certo, giusto? Autorevolissima.
0: Proprio la scienza, sì, diciamo.
1: Sì. Dove tutto...
0: Dove tutto... può. Sì. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si TikTok.
1: Brava.
0: Esatto.
1: Brava.
0: E cosa hai visto su TikTok, Ilaria?
1: Che queste tipe... probabilmente due fuorisede.
0: Chi sono?
1: Due ragazze facevano il video in cui praticamente, sai il filtro quello sotto, dove quando apri c'è un botto di acqua?
0: Esatto,
1: il filtro.
0: Dove in altri TikTok fanno vedere come si pulisce la lavatrice, perché giustamente tutti noi,
1: che io ho cercato,
0: esatto, sappiamo che anche gli elettrodomestici per poter già non dura niente. Se poi non ci occupiamo neanche bene di loro, durano ancora di meno.
1: C'è da fare la manutenzione.
0: Ovviamente.
1: Queste hanno aperto il filtro e sono uscite una roba come tipo 6 calzini.
0: Ma erano tutti infognati dentro, mi viene da dire, perché il filtro comunque è piccolino.
1: Si vede che era una di quelle lavatrici vecchie che probabilmente c'aveva una sorta di scompartimento che finiva lì, e quindi magari il calzino mi finiva nella gomma, poi
0: ma
1: mi entrava dentro.
0: C'è tutto un giro.
1: Sì, magari con troppa centrifuga la vibrazione faceva non lo so. Però comunque li hanno trovati tutti lì.
0: Li hanno trovati tutti, erano quelli di Tito peraltro, e sono finiti nel Connecticut dove è stato girato questo video. No, di solito alcune cose si incastrano nella gomma della lavatrice e restano lì. Per esempio, una cosa molto diversa, ma sicuramente qualche mamma, qualche nonna, qualche zia all'ascolto lo sa, i bambini in tasca si mettono di tutto, qualsiasi cosa, sassi, legnetti, pigne, insetti morti che trovano da qualche parte. Io un sacco di volte nella gomma della lavatrice trovo legnetti, sassi, cioè la qualunque, pezzi di legno, e quindi dico ecco qua. Meno male che però sono finiti qui e non mi ha mandato in blocco tutto. Un'altra cosa molto pericolosa per le lavatrici sono le forcine dei capelli, che sono dei piccoli cosini metallici che se finiscono lì dentro, arrivederci.
1: Ma io non ho capito una cosa, adesso hanno fatto per caso una nuova tecnologia per far sì che il fazzoletto non mi si rompe più?
0: In che senso il fazzoletto non mi si rompa più?
1: Ve lo giuro, la mia lavatrice non permette al fazzoletto di disintegrarsi.
0: Ma il fazzoletto intendi dire il fazzolettino di carta?
1: Sì, sai, il
0: Kleenex,
1: classico fazzoletto che ti rovina tutto in mille pezzi.
0: Che
1: la
0: se
1: mia
0: tu
1: non lo fa.
0: In tasca
1: la mia non lo
0: ma
1: fa.
0: Ma io non penso sia una questione di lavatrice.
1: No,
0: penso che sia una questione di materiale con cui è fatto il suddetto fazzoletto. Cioè, forse hai comprato fazzoletti più di qualità che non si disintegrano.
1: Non lo
0: forse
1: so.
0: Sono progettati per contenere così tanto muco
1: dai.
0: Che non si distruggono mai. Ragazzi,
1: magari.
0: Il muco è una cosa che appartiene a tutti. Tra l'altro pieno di gente raffreddata in giro in questo periodo, ve lo dico, pieno di gente che starnutisce a destra e manca sul mezzo pubblico. Perché? Perché ovviamente ti copri come un pazzo, esci,
1: sudi,
0: raggio di sole, sudi, poi vento freddo, eccetera,
1: colpo
0: eccetera,
1: d'aria.
0: Eccetera. Colpo d'aria, eccetera, eccetera, eccetera. Viviana ci ha mandato addirittura due foto, non una ma ben due, al 347-342-5220, il cassetto dove vuoi trovare qualsiasi cosa, niente. Non lo so, lo interpreto.
1: Sì, perché ci
0: ha
1: mandato un cassetto dove c'è tanta roba, ma non c'è niente allo stesso tempo.
0: Ok, è un po' come il nostro programma. Parliamo di niente perché parliamo di tutto. Radio DJ One Nation One Station.
2: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
3: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
7: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
6: Develey ti salsa la vita!
8: Eh già, e da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey. Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
9: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna a Play, il festival del gioco, la più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia, i bambini fino a 10 anni, entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
10: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
11: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
10: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
11: Non sto nella pelle.
10: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
14: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
15: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
16: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
14: perché se non deghi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
19: Doppio malto,
20: birra, cucina e felicità.
18: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
21: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
24: Siamo in radio, non si vede nulla.
23: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
25: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
26: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
27: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.

Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.

0: sangue.
1: Che dire, Tito, non mi avevi avvisato che stava finendo il brano, eh? Hai dato per scontato che lo sapessi perché sono una little monster da quando Lady Gaga è praticamente nata?
2: Oppure semplicemente non vengo ascoltato.
3: Nota sul registro, non vengo ascoltato.
1: Però Tito, sto mandando una mail.
3: Aspetta che scrivo.
1: Ilaria, scrivi, lamentati subito. Oggetto, lamentela nei confronti del nostro regista Tito, che forse smetterà di essere nostro regista molto molto presto. In ogni caso, abbiamo ascoltato, mentre Tito verrà portato fuori dai nostri bodyguard, Runaway di Lady Gaga e Doechii. Ma attenzione, abbiamo capito che cosa succede il 15 maggio, signori? Cioè ieri, è uscito un nuovo progetto di Lady Gaga. Io non ero pronta a questa cosa. Lei non mi aveva detto niente. Di solito ci sentiamo, lei mi
3: manda
1: avvisa
3: un messaggio.
1: Sì, mi manda i look, tipo: ah, ma ti piace questo per il concerto? Io dico sempre di sì. Magari, magari, signori. Sognare gratis. È uscito praticamente questo Mayhem Requiem in esclusiva su Apple Music. Un concerto che Lady Gaga aveva registrato a gennaio, ma che ha fatto uscire solamente ieri, in cui praticamente lei interpreta l'ultimo album, cioè Mayhem, in un'edizione completamente nuova. Non si può stare sereni un attimo.
3: La nostra
1: amica Stefani Germanotta ha sempre un asso nella manica per poterci stupire. 21.35, Radio DJ, siamo in diretta chiaramente qua da Via Massena con una bella crocchiarella puntata di Io e Annie. Abbiamo parlato un po' di tutto, siamo partiti dal disordine, se non erro, da Ila che perdeva il portafoglio, da angoli di casa che risucchiano gli oggetti, e siamo finiti a parlare della lavatrice, che diciamo tra tutti gli elettrodomestici è quella che viene un po' più presa in causa quando spariscono le cose. La mamma della Eli, una nostra ascoltatrice londinese, è convinta che la lavatrice si mangi i calzini. Qualcuno dice: no, questa è una stupidata totale, ma sembrerebbe non così tanto stupida come cosa, perché spariscono cose anche più grosse ai nostri ascoltatori. 347 342 5220, abbiamo degli audio e quindi sentiamoli.
4: Penny, belli regà, ma il calzino può essere piccolo, si infila. A me mi è sparito un paio di pantaloni, ma un paio di pantaloni verdi, belli, mi piacevano proprio, ma è quasi un anno che sto a cercare. Per me l'ha buttata mia moglie e non c'ha il coraggio di dimmelo.
1: Non lo volevo dire,
3: L'ha detto lui.
1: Dirlo perché non conoscevo la situazione sentimentale del nostro ascoltatore. Però ragazzi, quando spariscono cose così grosse, o le avete dimenticate in palestra, in piscina, eccetera eccetera, capita,
3: prestato a
1: mai più rivisto, arrivederci, oppure altrimenti c'è lo zampino di qualcun altro. Per esempio, faccio un esempio, ma non sto parlando di me.
3: No,
1: non sto parlando di me, vi pare che vengo a raccontare queste cose in radio, dai. Cioè, se dovesse tornare Marco da Capoverde, per esempio, che è lì adesso, e non dovesse trovare i suoi calzini neri, cioè, secondo te io gliel'ho buttati via mentre lui non c'era?
3: Ma li ha persi lui a Capoverde.
1: Ma
3: ovviamente.
1: Li avrà persi. Non mi permetterei mai di buttare via dei calzini che comunque c'erano già cioè, nel senso, dei calzini
3: bellissimi
1: che non sono neanche miei. Quindi attenzione, a volte, non in questo caso, potrebbe esserci lo zampino di qualcun altro. Chi c'è?
5: Ci sono i fazzoletti fatti apposta per sopportare la lavatrice.
1: Capito? Perché Ila, tu prima dicevi: la mia lavatrice non fa rompere i fazzoletti.
3: No, ma non sono i miei.
1: Ma qui, cioè, con tutto il rispetto, Ila, non voglio farti conti in tasca, ma non siamo di certo le persone che investono un budget maggiore nel comprare i fazzoletti che non si autodistruggono in lavatrice.
3: Per quanto mi riguarda, il minimo budget.
1: Il
3: per
1: minimo
3: le cose,
1: budget,
3: no,
1: proprio
3: no.
1: Li voglio bianchi, non li voglio neanche profumati.
3: No, me frega. A mentolo?
1: 0,99. No, irrita tutto il naso.
3: Va bene così.
1: Chi c'è?
6: Io faccio l'infermiera, c'è stato un periodo in cui lavavo le divise a casa. Voi non sapete quanti aghi ho trovato una volta nel filtro, perché li sraccordavo dalla siringa e li mettevo puliti in tasca. E niente, mi è andata bene, non ho devastato la lavatrice.
1: Sì.
3: Cioè, è andata bene che sono andati dritti dritti nel filtro, altrimenti...
1: Sì, un ago intelligente, mi viene da dire, perché,
3: sì,
1: perché giustamente le divise hanno le tasche, e quindi ovviamente gli aghi lei se li metteva in tasca, e meno male, perché altrimenti lì avresti dovuto cambiare la lavatrice, anche perché già con le forcine e con le mollettine per i capelli è difficile, figurati con gli aghi che sono pure appuntiti.
3: Brava.
1: Mi state facendo venire quella FOMO di andare a casa e pulire il filtro della lavatrice. Anche se oggi ho fatto il lavaggio.

0: massaggio della doccia, quello proprio.
1: Che brava!
0: Con tutti i crismi, signora mia, ho tirato fuori tutto proprio l'entourage dei prodotti e ho messo anche il, come si chiama, lo sgorgante.
1: Brava!
0: Mamma mia, signori, cioè non vi dico, veramente.
1: Io ho dovuto
0: tra l'altro, se volete specchiarvi potete venire a farlo nei sanitari del mio bagno, perché sinceramente oggi col gomito la signora è andata giù.
1: Com'è
0: abbastanza
1: giusto,
0: carica.
1: Com'è giusto.
0: Com'è giusto che sia.

0: che è un po' quello che ci auguriamo. Io perlomeno me lo auguro tutte le volte che faccio i mestieri. No, ma l'altro giorno stavo scrollando Instagram in un momento di apatia totale nei confronti della vita. No, in realtà avevo camminato talmente tanto che mi sentivo le gambe gonfie, come se avessi appena fatto una maratona, ok? In realtà no, sono tornata a piedi dalla piscina perché ieri c'era lo sciopero dei mezzi e quindi dopo una lezione di hydrobike che comunque mi aveva sfiancata ho dovuto pure fare 25 minuti di camminata a piedi. E tu direi, ma il tuo capo fa le maratone e ti lamenti? Ma oh, allora, ognuno ha il fisico che si merita, io non ho le gambe di una che può correre e camminare, e però insomma me la sono portata a casa con successo. Praticamente stavo appunto, ero lì con la gamba in scarico appoggiata sul muro perché comunque la circolazione andava un attimo sistemata, e mi è apparso su Instagram un video di questo ragazzo che non conosco, barese, con l'accento baresissimo. Il video inizia con: uè bella, alzi che è ora di andare a fare i servizi, cioè che sono le pulizie,
1: certo.
0: E poi praticamente inizia un filotto di parole in barese che io non ho capito. Mi ha convinta.
1: Sei andata a fare i servizi?
0: Sono andata a fare i servizi.
1: Brava.
0: Bella. Mi sono alzata. Ho fatto una bella lavatrice, eccetera eccetera. No, il bagno l'ho fatto oggi perché ieri non avevo voglia. Però in ogni caso, parlando di pulizie, Ilaria prima mi stava dicendo: oggi cosa hai fatto? Ne hai fatta una delle tue?
2: Sì.
0: No, perché noi perché vi raccontiamo queste cose? Per farvi capire che non siete soli. E probabilmente noi siamo anche peggio di voi. Perché voi direte: ah wow, la radio, che fascino. Ma no, signora mia, olio di gomito e comunque grandi danni, grandi incidenti domestici che restano comunque in una situazione di safety. Niente di preoccupante, spero.
1: Allora, diciamo che è rientrata. La preoccupazione è rientrata.
0: Ah, poteva essere anche potenzialmente pericoloso questo pomeriggio.
1: Anche fisicamente non positiva come cosa. Perché io stamattina mi sveglio che volevo fare la pizza fatta in casa.
0: E vabbè, niente, lei picchia la testa di notte, poi si sveglia che fa fare la pizza.
1: Vado a comprare l'impasto già pronto, lo metto in forno e una certa il mio fidanzato mi dice: ma io sento puzza di plastica.
0: Aia. E non stavi usando il dolce forno?
1: No.
0: Rinomato gioco anni 80, il cui odore udurash proprio di plastica. Cosa hai bruciato, Ila?
1: Ho bruciato tutto, praticamente l'ho lasciato dentro. È presente il copripentola?
0: Non ci credo.
1: Si è bruciato tutto il manico, è sceso tutto giù, la pizza sapeva di plastica.
0: Ma l'avete mangiata lo stesso?
1: No, poi è andato via l'odore.
0: Ah,

0: Forminacci alle 21.47 su Radio DJ con maledetto me, maledetta te Ilaria invece, che hai fatto praticamente bruciare un pezzo di plastica nel forno, però emergenza rientrata, hai areggiato bene la stanza, deduco, perché l'odore di plastica non è proprio così piacevole.
1: Devo dire, non era così forte,
0: non era
1: ce
0: così
1: ne
0: forte.
1: Siamo accorti, vabbè, si è sciolta tutta, il mio fidanzato c'è odore plastica,
0: c'è odore plastica,
1: si è armata de... io gli ho dato tipo dei cocci di ceramica,
0: dei cocci, adoro, dei cocci di ceramica, chi non possiede dei cocci di ceramica?
1: Sono rotti un vaso.
0: Poi era la plastica che si è sciolta dentro il forno.
1: A un certo punto
0: mamma
1: mi fa,
0: mia, veramente.
1: Vabbè, adesso la situazione è rientrata un pochino, tutto a posto.
0: Aspetta,
1: ci possiamo
0: contestualizzo,
1: mettere...
0: parliamo così perché il fidanzato di Ilaria è argentino.
1: Ah, sì,
0: come
1: sì,
0: me, tra l'altro. Argentino come me, che sono Belen. Benissimo.
1: Siete amici.
0: Siamo amici, certo, sì, della stessa terra.
1: Scuola insieme avete fatto. Voi.
0: Sì, juntos.
1: Juntos.
0: Sì, sì.
1: E niente, quindi poi una certa rientrata l'ha pulito. Io non ho fatto niente. La signora guardava
0: bene,
1: e
0: tu,
1: aiutava.
0: Forno princess. Oggi
1: però ho pulito poi il forno, una volta
0: pulito,
1: finito tutto andava sgrassato,
0: la pizza è andata dove doveva andare,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: quindi molto bene. Senti un po' Ilaria, è arrivato un messaggio vocale che
1: sì,
0: ha un nome che io conosco molto bene, sentiamo un po' che cosa mi
2: ciao
0: chiede.
2: Ciao Annie, bentornata.
0: Grazie.
2: Allora, io stasera ho bisogno di seguire un po' anche l'Eurovision. Quindi sempre musica è, però per
0: vabbè,
2: non perdermi niente alla puntata io
0: sì,
2: farei così, magari mando un messaggio prima, quando mi collego all'Eurovision
0: sì,
2: magari lasciamo la puntata a Tito, la facciamo scorrere con la musica,
0: sì,
2: e via, poi quando torno in qua riprendiamo,
0: ah,
2: quindi messaggi
0: sì,
2: audio,
0: sì, sì,
2: quiz, intrattenimento,
0: giochi.
2: Sì, che ne pensi?
0: Ma guarda Federico, potrei giocarmi la carriera, la mia tra l'altro neonata carriera radio DJ, però cercherò di fare il possibile.
1: Poi
0: Tito,
1: lasciare la puntata a Tito.
0: Ma poi lasciare la puntata a Tito, non saprei come va a finire. Tra l'altro stasera c'è la finale dell'Eurovision, ovviamente noi siamo in diretta, ma non è che viviamo in una bolla. A Vienna c'è il nostro Sal Da Vinci che è in finale. Tra l'altro il nostro Sal non dovesse vincere l'Eurovision, che comunque cosa che io gli auguro, va bene, con tutto il mio cuore, guarda.

0: Sarei felice come una Pasqua.
1: Per sempre.
0: Il 30 giugno riceverà comunque una laurea honoris causa in canto pop dal Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento.
1: Adoro.
0: Ma quanto è bello ricevere una laurea ad honoris causa, punto primo, ma soprattutto in canto pop. Cioè, in cosa si è laureata? In biotecnologie? Sì, io ho studiato, no, io in canto pop. Allora, ho portato Toxic di Britney come esame orale.
1: Bello.
0: Ho portato If You Wanna Be My Lover delle Spice come testo scritto. E niente, me l'ha andata, cioè sono contenta, di Dio, soddisfatta.

0: and Juicy con Horny 98 del 1998. Mamma mia, com'ero giovane! Comunque, parlando di pulizie, potremmo tutti seguire, o forse solo tu, Tito, dato che io e Laria siamo già due pulitone, l'esempio di Kerry Johnson, che è praticamente questo signore dello Utah, ok? Non il sacco, Tito, è dello Utah proprio come provenienza. In sostanza, lui ha lavorato per anni in un ufficio per oltre 60 ore a settimana e si è reso conto che la sua vita era totalmente una merda, raga.
1: Vabbè, non gli piaceva, okay.
0: Non gli piaceva per niente, non era soddisfatto, era molto frustrato, tornava a casa e era veramente stressato, litigava con la moglie, eccetera, eccetera. A un certo punto ha riscoperto l'amore per la cura della casa e delle pulizie, si è licenziato e lui ha detto: io non sono un mammo, semplicemente sono un uomo che si prende cura della casa. Bene. Fa le pulizie dalla mattina alla sera. La moglie è un po' più sgravata, diciamo, da questo peso di doversi occupare solamente lei della casa. Lui è felice come una Pasqua e su TikTok pubblica, dato che citiamo sempre questa autorevolissima fonte da cui anche Ilaria appunto riportava le sue notizie sulla lavatrice, lui pubblica insomma un po' tutte le sue imprese domestiche, consigli sulla pulizia e dice che da quando lui si occupa della casa, alleggerendo anche la moglie da questo compito, loro sono più uniti che mai.
1: Ma vuole per caso fare un workshop? Penso, il mio fidanzato.
0: Penso proprio, beh, comunque devo dire che lui ha già pulito il forno. Magari Kerry Johnson non sarebbe stato in grado con due cocci tipo MacGyver di
1: lui
0: pulire il forno.
1: Lui agisce nelle situazioni di pericolo, per il resto c'è Ilaria.
0: Esatto, esattamente. Lui è un po' il tuo Walker Texas Ranger. Non parleremo di pulizie per tutta la durata della puntata, o forse sì, chi lo sa. Facciamo così, la seconda ora la decide Tito.
2: DJ One Nation, One Station. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
6: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
7: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
8: Prenditi un Sunseeker.
6: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
7: Affidati a Prato Verde. Prenditi

0: 178 sa di felicità.
1: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
2: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
3: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
1: Parola di Giorgio,
4: Gabriele
3: e Furio.
5: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elviv e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come muta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in... 9,2 secondi!
10: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Ah, lo rifacciamo?
11: Radio DJ consiglia.
12: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
13: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
14: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis.
12: Wimbrace Games, Play Wild.
13: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
14: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
12: Tutte le info su dj.it.
15: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale.

0: Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust. Da domani in edicola con Repubblica.
1: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con Tommaso Paradiso. Roma.

0: mamma mia, schiacciato e rischiacciato due volte. Sienna Spyro, ma che outro incredibile con questa Material Lover alle 22 e 3 minuti su Radio DJ. Se siamo insieme fino alle 23 vuol dire che è appena iniziata la seconda ora di Io e Annie.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Radio DJ consiglia.
4: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
5: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
6: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis.
4: Wimbrace Games, Play Wild.
5: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
6: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
4: Tutte le info su dj.it.
7: Corri da Troni, da

Troni, non ci sono paragoni. Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust. Da domani in edicola con Repubblica.

0: la seconda ora di Annie, programma che vi fa compagnia come canta la nostra sigla tutti i sabati sera solo su Radio DJ dalle 21 alle 23. Il team è formato dalle persone qui presenti: Annie Mazzola, che sono io, Tito in regia, e la nostra Ilaria in redazione, e non solo, perché tu, Ilaria, sei protagonista di un momento molto importante ormai di Io e Annie.
1: Sì, sono stata anche redarguita perché settimana scorsa non ho potuto adempiere

0: adire a questa fantastica rubrica.
1: A questa fantastica rubrica, è un compito che tu hai, come noi abbiamo Federico che ci manda il messaggio vocale, il vecchio forno Mazzini ci ha appena mandato la foto. Questa è una capricciosa, signori, voi dovete sapere
0: con
1: che noi abbiamo
0: i fiori di zucca.
1: Ci sono i fiori di zucca, non sono carciofi quelli?
0: Quello è un fiore di zucca.
1: Mamma mia, sì, comunque sì. Vecchio forno, tu mi vuoi male, che io ho mangiato l'insalatina con la braise prima di venire in radio e poi una confezione di salamini a parte, affumicati, e li ho visti lì nel banco frigo, non ho resistito. Lo so che non sono proprio il massimo della salute,
0: ecco, una volta,
1: diciamo, con
0: tanto.
1: Quei cacciatorini nostrani con cui sono cresciuta, la differenza di qualità la riconosco, il mio palazzo sopraffino riconosce la differenza.
0: Il palazzo.
1: Palato.
0: Oh, ho capito, palazzo.
1: No, il mio palato sopraffino riconosce la differenza, però comunque sono quelle stuzzicherie a cui non riesce a dire di no.
0: Giusto.
1: Ecco, team sì, salato sì. Per tutta la vita. Comunque, Ilaria, grazie per la domanda, grazie per avermelo chiesto. 22 e 6 minuti, perché Ilaria è protagonista di una rubrica in tutte le puntate? Perché Ilaria ha una grande passione. Tu voi direte le scarpe, le borse, il make-up. No, alziamo l'asticella. Ilaria è appassionata di essiccature. Lei tutte le settimane essicca delle cose che si possono mangiare, ok? Le mette poi in questo grazioso barattolo che peraltro l'ho regalato io, sì. Se possiamo dirlo, che viene utilizzato solo per il What's in the Jar.
0: Lo posso confermare.
1: Tito, non ridere, perché anche tu a Natale hai ricevuto un regalo che l'hai perso. Quindi non ridere, perché comunque a me ancora non mi è andata giù quella roba lì. Vabbè, ma poi ne discutiamo fuori.
0: Il mio c'è ancora.
1: Capito? Fuori, giù.
0: Ti aspetto Tito. Fuori, Tito.
1: Ti aspetto fuori. In ogni caso, cosa succede? In tutte le puntate Ilaria porta un prodotto da lei essiccato durante la settimana, lo mette in questo barattolo di vetro e io shakerandolo, diciamo, cerco di farvi indovinare. Cioè, io non faccio proprio nulla, dovete fare tutto voi, io muovo solo la mano.
0: Tu dai il consiglio che solitamente permette all'ascoltatore di
1: indovinare.
0: Sì.
1: Di partecipare ad una simpatica telefonica con noi in diretta, ma di non vincere assolutamente nulla.
0: La gloria.
1: Esatto, the glory to be here, okay,
0: with us
1: on Radio DJ, ok? Quindi, Ilaria, vogliamo fare un piccolo recap di tutto quello che abbiamo avuto nel What's in the Jar da quando abbiamo iniziato fino ad oggi. Speriamo che riuscite questa sera a imbroccare sta combo di effetto, base, eccetera, eccetera, perché la provate tutte le volte, ma non avete ancora.
0: La volta scorsa era venuto bene.
1: Vabbè, proviamo.
0: Vediamo, pronto? Recap! Abbiamo avuto la mela, la prugna, il peperone, la zucchina, il limone, il mirtillo, l'albicocca, il fungo, il pomodoro secco, l'arancia, lo zenzero, la zucca, il rosmarino, il mandarino, la pera, il mango, la banana, il kiwi, la fragola, uva, timo, camomilla, cipolla, menta, lampone, salvia, pompelmo, erba, cipollina e mora.
1: Mamma mia, devo dire che sei partita velocissima. Tito, come cosa hai qualcosa da dire?
2: No, mi è quasi venuto un attacco di panico ad ascoltare.
1: Ho capito. Però
0: sei nervosissima.
1: I tempi radiofonici sono questi. Dopo ti facciamo una tisana e sistemiamo
0: tutto. Ho usato il diaframma,
1: tutto.
0: Tito, non preoccuparti.
1: È tutta roba di te. È sempre Paola Folli comunque, che gestisce le nostre voci. Se non ci fosse lei non potremmo neanche andare in onda. Un saluto alla mitica Paola Folli. Paola Folli a parte, che secondo me lei, avendo l'orecchio musicale, indovinerebbe subito. Io adesso, Tito, ti chiederei per favore di abbassare tutto, chiudi tutto. Io non respiro, vado in apnea per questi pochi secondi, in modo da non disturbarvi. Vi faccio sentire il rumore del barattolo questa sera. Beh, ragazzi,
0: questa sera suona, eh?
1: Questa sera suona altro veramente che è un piacere, altro che trilli, perché abbiamo avuto tipo l'erba cipollina e non si sentiva niente.
0: L'erba cipollina comunque mi è leggera.
1: Perché è molto leggera. Questo ingrediente è meno leggero dell'erba cipollina, ha un altro colore e basta, ciao. Eh no, perché sennò...
0: Allora, specifichiamo però ai nostri ascoltatori che non sono cose già confezionate, già pronte, non sono le noci, non sono le mandorle, sono delle cose che nascono in natura in un modo, io le essicco e poi...
1: Esatto, diventano altro, ma qui non ce n'è di gente che va nello scaffale del supermercato, prende...
0: No,
1: signori, qui è tutta roba homemade. 347-342-5220. Cosa c'è nel barattolo questa sera?

0: Nightcrawlers, Push the Feeling On, 1993, abbiamo deciso di tornare negli anni 90 a gamba tesa. Io sinceramente, quando si fanno questi jump in the past, non vedo l'ora. Siamo nel bel pieno della seconda, nel bel pieno, nel bel mezzo, nel pieno, o nel pieno o nel bel mezzo.
1: Devi scegliere.
0: Ok, devo scegliere.
1: Allora, secondo me nel pieno.
0: Nel bel mezzo,
1: dai, vabbè, okay.
0: Mi sembra più poetico, nel bel mezzo della seconda ora di Ueni, sono le 22, esatto, e 13, che dire, abbiamo anche appena lanciato il What's in the Jar, 347-342-5220, sono già arrivati un bel po' di messaggi, il rumore ve lo faccio risentire proprio così, giusto per... Che fatica comunque anche andare in apnea.
1: Vai
0: tutte le volte
1: apnea,
0: per questa cosa. Sì. Grani di pepe, ci scrive il nostro Gabriele. Ilaria,
1: no.
0: Sono grani di pepe?
1: No, anche perché la mia pianta di pepe non pepa.
0: Abbiamo questo piccolo problema. Invece c'è, io ho un altro problema. Ho una pianta di limone in giardino e c'è un limone che sta crescendo da un anno.
1: Beh, forse devi tagliarlo, Annie.
0: No, c'è proprio il limone.
1: Sì, ma devi
0: proprio il frutto.
1: Sì, sì, devi
0: ogni
1: tagliarlo.
0: Ogni giorno cresce, ma non diventa mai giallo.
1: Togli.
0: Lo taglia, devo togliere?
1: Taglia, sì.
0: E dove
1: sta
0: lo
1: togliendo
0: metto?
1: Energia la pianta.
0: Ho capito, ma io voglio un limone giallo da usare, non è ancora
1: non,
0: giallo. Non si può fare, vabbè.
1: Togli.
0: Comunque,
1: se è un anno comunque marcito,
0: Dici dentro?
1: Ma certo.
0: Oh! Oddio, adesso devo andare a casa, pulire il filtro e guardare anche il limone. Troppe cose, ragazzi, un treno domani mattina.
1: Una forbice, Annie, taglia via e poi togli sto limone.
0: No.
1: L'ho fatto anch'io con il mio limone.
0: Non voglio farli, Ilaria, smettila, vai fuori. Sono forse mirtilli, ci scrive Federica da Torino. Federica, non sono mirtilli, anche perché li abbiamo già fatti i mirtilli. Oh no, Ilaria, non possiamo ripetere. Cos'è successo?
1: Scusa, mi fa molto ridere Federico che ha scritto: io ci sono, fate pure.
0: Ok. Va bene, Federico, allora vado avanti sparata. E poi, facciamo così, adesso faccio 25 minuti di intervento.

0: Vento e poi tutte le canzoni in fondo. Quando si esibisce Salda Vinci, così lui puoi guardare l'Eurovision. Mi sembra una scelta che verrà sicuramente appoggiata.
1: Non mettiamo
0: per
1: neanche la pubblicità.
0: No. Scavaliamo tutto, qualsiasi cosa. Sono forse semi di sesamo? No, mi dispiace, non sono semi di sesamo, ma non sono neanche semi di girasole. Nel barattolino, mi piace questa cosa, barattolino piccolo, ci sono dei chiodi di garofano, ce lo scrive Laura.
1: No, il chiodo di garofano. Non saprei neanche come.
0: Chiodo di garofano è un bel ingrediente. Io
1: no,
0: lo sento.
1: No,
0: non te gutta.
1: Mia mamma me li ha messi nella lasagna.
0: Ecco, a me
1: besciamella,
0: queste variazioni qua non mi piacciono.
1: Perché per mia madre si devono mettere. Quindi io ogni tanto facevo un morso di lasagna, mi si anestetizzava tutta la bocca. Perché
0: certo,
1: il chiodo di garofano mi veniva usato.
0: Il chiodo di garofano fa quella roba lì. No, io l'ho sempre utilizzato per fare tipo gli occhi delle bamboline di pasta di sale.
1: Brava.
0: Quella roba lì. Negli occhi, stop. Sono forse ribes? No, Lelina, mi dispiace. E non sono semi di zucca, che forse ce l'avevate anche già scritto.
1: Anche la ciliegia, ci dicono, ma il budget in questo momento non è ancora così. Capiamo.
0: Sarà forse la ciliegia? Non sarà forse la ciliegia.
1: Non per il momento.
0: 3, 4, 3.
1: Dopo il matrimonio della mia amica forse lo posso fare.
0: Esatto, prima partecipiamo al matrimonio, le buste, eccetera, eccetera. E poi capiamo con la ciliegia, che potevano anche essere buone, perché a volte le vedi che sono grosse così, belle, colorate, poi le assaggi, acqua pura, proprio di clorofilla. 347-342-5220. Che cosa ci sarà nel barattolo questa sera? Che cosa avrà essiccato Ilaria? Lanciatevi, buttatevi.

0: Tornato alle 22:20 in diretta su Radio DJ. Continuano i messaggi al 347-342-5220 per indovinare che cosa c'è nel nostro barattolo. Forse piselli? Forse c'è un'oliva? O sono forse fagioli? A parte che un'oliva. Non è possibile che faccia questo rumore. Com'è possibile che un'oliva faccia questo rumore? Non è possibile, ma ve lo dirà Massimo che cosa c'è nel barattolo questa sera. Il nostro vincitore è pronto.
1: Pronto?
0: Sì, Massimo, ciao.
1: Buonasera.
0: Buonasera.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ci senti bene, Massimo?
1: Sì, sì.
0: Senti un po'. Vincitore del What's in the Jar di questa sera perché... Cosa è successo? Sei messo il vivavoce, ti abbiamo sgamato in pieno. Massimo, togli il vivavoce. Che cosa c'è nel barattolo questa sera?
1: Peperoncino. Grande di peperoncino.
0: Senti, addirittura sparoni, trick e track, applausi. Ogni puntata aumentiamo gli effetti speciali per i nostri vincitori. Massimo, hai indovinato, ci sono dei grani di peperoncino che hai essiccato la nostra Ilaria e anche tritato, mi sembra di capire.
2: Sì, finemente.
0: Finemente, con le tue...
2: sia il seme che comunque anche i pezzettini.
0: Tutto ha fatto, tutto, sì, per non fare un torto a nessuno. Massimo, senti un po', dove ti trovi in questo momento? Dove sei geolocalizzato?
1: Sono appena rientrato a casa, in provincia di Rieti, Forano per l'esattezza.
0: Ok, in provincia di Rieti, e nella vita che cosa fai?
1: La guardia giurata.
0: La guardia giurata, quindi hai finito di lavorare praticamente?
1: Esatto, si è fatto il pomeriggio.
0: Ok, sei arrivato a casa. Scusa, ma io leggo, appena tornato da lavoro e la moglie lo guarda tutto strano. Perché? Scusa.
1: Sono entrato, stavo al telefono e mi guardavo di che... Cosa stai facendo?
2: Con me era il telefono. Sì.
0: Certo, perché di solito lei magari è abituata a vederti entrare in casa. Ciao amore, com'è andata? Tutto bene? Mentre tu ti sei più fiondato in casa, già al telefono con noi, perché abbiamo ricevuto il tuo messaggio e ti abbiamo chiamato fuori onda per complimentarci e per metterti in onda. Senti, che serata ti aspetta? Devi cenare tu?
1: No, ho fatto tutto, adesso mi aspettano tutta tranquillità davanti al televisore con la mia dolce metà.
0: Bene, bene, bene. Beh, allora, guarda, hai fatto, oggi hai lavorato e molto bene. Sei tornato a casa, già al telefono con Radio DJ, così almeno adesso puoi raccontare anche questa cosa a tua moglie. Come si chiama?
1: Milena.
0: A tua moglie Milena? Salutacela allora. Ciao Milly, la mia migliore amica delle scuole elementari si chiama Milena e quindi mi è venuto Milly così in automatico. Milly. Ti sei portato a casa niente, perché lo sai che non si vince nulla, però hai vinto il What's in the Jar di questa sera. Che dire, adesso una bella serata rilassante e il sabato sera è fatto.
1: Ok, grazie. Ciao. Sentiamo. Buon proseguimento di
0: te. Ti amo, così che tu volevi chiudere. No, volevo dire, il sabato sera è fatto, la giornata è completata. No, vabbè.
1: No, per noi è finito qua, ci mettiamo davanti alla TV.
0: Va bene, allora vi lascio mettervi davanti alla TV, va bene? Tu, Milena e i grani di peperoncino. Va bene, Massimo?
1: Grazie, alla prossima,
0: buona serata. Ciao. Che mito. Radio DJ. Radio DJ. One Nation. One Nation. One Station.

0: con Monsoon dal 2007. Ma Ila, Tito, voi siete stati emo?
1: No, no, no.
0: No, no.
1: Io ero una ragazza truzza.
0: Ah, no, Tito, tu eri troppo piccolo, perdonami.
1: No.
0: Scusa,
1: oh.
0: Scusa.
2: È vero.
0: Sì, li conosci gli emo però, no?
2: Sì, sì, sì.
0: Ok.
2: Però
0: io
2: non lo sono stato. Ma
0: a Milano avevano... Sì, devo dire che hanno avuto anche un certo ritorno. Io avevo una delle mie migliori amiche che era emo.
1: Sì.
0: E la tuttora la chiamavamo emo.
1: Ma io ero truzza.
0: Tu eri una truzza.
1: Io ero una ragazza truzza.
0: Ma veramente, un po' come Susy.
1: Poco, un poco Susy la ragazza, però poco.
0: Ciao, sono Susy, sono una ragazza truzza, sono truzza da circa
1: ieri.
0: Bellissima, erano i primi video su YouTube.
1: Mamma, che bello.
0: Io non sono stata neanche truzza, io non ho mai avuto in realtà una corrente a
1: Beh,
0: cui...
1: io ero un po' truzza, sì. Sì, sì, avevo il ciuffo, quello che ti copre metà occhio, che adesso ringrazio che ho meno 3 di diotria solo dal
0: sinistro. Esatto, non sei l'unica.
1: Diverso, sì, lo so.
0: Diverso, conosco diverse persone...
1: Ha rovinato una generazione,
0: sì,
1: di viste.
0: Ha rovinato una generazione. E tra l'altro ciuffo che era più bruciato rispetto a tutti gli altri capelli, perché veniva piastrato tutti i giorni.
1: Non il mio caso, perché mia mamma fa la parrucchiera e non mi permetteva.
0: Non ti permetteva,
1: no.
0: Beh, signori, io ho qua la mano, dito sotto alla mia mano, tutte quelle che negli anni 2000 avevano i genitori che ritiravano la piastra. Mia mamma mi nascondeva la piastra per i capelli, signori, perché io passavo i pomeriggi interi a piastrarmi i capelli. Ma tra l'altro io avevo i capelli lunghi il triplo di oggi, che comunque sono lunghi, e quindi a un certo punto mia mamma ha detto: arrivederci, la piastra sparisce. Poi ovviamente con dei favori, non so, lava le ante, pulisci il marciapiede.
1: 5 minuti di piastra.
0: Capito, quei momenti lì pian pianino mi veniva. Ma ringrazio, voglio dire, anche queste mazzate simboliche che mi ha dato, perché a quest'ora sennò sarei stata pelata.
3: DJ One Nation One Station. Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime: moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
4: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
5: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
4: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
3: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
8: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
9: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
8: E poi dura come minimo 20 minuti.
9: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
8: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
3: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
9: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi? Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio. Ottimo, mi piace questo, mi piace.
3: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
10: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
11: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nelle AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.
12: Have fun with Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
13: Venerdì 5, sabato 6, domenica 7 giugno ritorna Party Like a DJ.
14: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
15: Sabato sera la grande festa all'Arco della Pace con il meglio della musica italiana.
16: Domenica sera sempre all'Arco 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
17: E ancora nella giornata di sabato al Castello tutti gli Speakers Corner per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
18: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.

0: 35, io e Annie in diretta su Radio DJ fino alle 23. Cosa abbiamo appena ascoltato? Heroin dei Maroon 5, l'ultimo singolo peraltro dei Maroon 5 che non invecchiano mai, mi sento di dire. Lui è sempre uguale.
1: Sì, è
0: oddio,
1: vero.
0: Due punturine le ha fatte, Non ci nascondiamo dietro un dito. Ma certo.
1: Vabbè, rimane comunque un bel fio.
0: Ma certo, ormai la punturina è sdoganata anche per gli uomini. Certo, senza diventare dei mostri, i nuovi mostri, quella roba lì, però insomma, per tirare su un po' la palpebra che cade, capito?
1: Se mi rimani come Brad Pitt, per quanto mi riguarda, puoi fare quello che vuoi.
0: Ma perché secondo me lui ha iniziato non prestissimo, però è stato sempre costante. Non è certo. Che è invecchiato e poi ha fatto... Tu sei una fan... Cioè, per te Brad Pitt è... quella roba lì, cioè
1: per
0: è un
1: me,
0: bono?
1: Allora, per me Brad Pitt che piace a me è Brad Pitt in...
0: degli anni 90.
1: Sì.
0: Grazie, sì. Come Johnny Depp, signora mia.
1: Allora, però comunque Brad Pitt è l'unico uomo over quanti anni avrà? 50.
0: Over un tot,
1: over,
0: diciamo,
1: over
0: proprio di primo pelo,
1: che per quanto mi riguarda è interessante,
0: un bel
1: perché
0: ho
1: solitamente
0: capito.
1: Per me
0: non ti...
1: A una certa io smollo.
0: Smolli tutto,
1: sì, sì.
0: Ho capito. Quindi Brad Pitt, vabbè, un nome a caso hai fatto proprio.
1: Vabbè, scusami, cioè, se devo puntare in alto.
0: Se devo alzare l'asticella, l'alzo più che posso.
1: Certo.
0: Ho capito. Tito, vuoi dire qualcosa su Brad Pitt? Dato che in realtà la seconda ora era nelle tue mani, però non hai snocciolato neanche un argomento.
2: Ma perché non me l'avete chiesto?
0: Vabbè, dai, senti.
1: Forse lui preferisce Jennifer Aniston. No?
0: Chi è la tua attrice preferita, Tito?
2: Ma dici allora...
0: Dico a te, se ti chiedo chi è la tua attrice, intendi attrice.
2: Cioè, allora, a livello di bellezza mi piace molto Scarlett Johansson.
0: Che ricercato che sei.
2: No, vabbè, non è ricercata, dai, piace abbastanza a tutti.
1: È infatti un po' basic come scelta.
0: È bella però Scarlett Johansson, Ilaria, scusami,
1: È che non me lo aspettavo da Tito.
0: Cosa ti aspettavi da Tito?
1: Non lo so.
2: Ha dei lineamenti morbidi, dolcissima, dai, non è neanche così basic.
1: Vabbè, se mi avessi detto Sydney Sweeney, forse me lo sarei aspettato ancora di meno.
2: Margot Robbie secondo me è un po' più basic.
0: Margot Robbie è proprio bella.
1: È una Barbie stupenda.
0: Margot Robbie bellissima. Barbie. Quando ha fatto... adesso diciamo troppo Barbie perché lei ha interpretato Barbie e quindi siamo un po' legati anche a quell'estetica lì. Però vuol dire non è che ha fatto solo Barbie.
1: No, però
0: non
1: lei
0: ha
1: è
0: fatto
1: stupenda.
0: Cime tempestose adesso anche Margot Robbie.
1: Sì.
0: Che sono impazziti tutti. Sì. Che è una roba... Io non l'ho visto.
1: Anche io non l'ho ancora visto.
0: Ma non ho ancora visto neanche Il Diavolo Veste Prada 2. Sono in ritardo completa
1: anche
0: su questa cosa.
1: Anche io devo vederlo.
0: Devo recuperare tutto, devo recuperare tutto. Comunque un piccolo momento così, cinema, che ci piaceva. Allora, in realtà vorrei darvi dei consigli per risparmiare che arrivano dall'Australia. Pensa un po' a questi australiani, che cosa si sono inventati, ragazzi. Una roba che voi non vi aspettereste mai della vita. Cioè, praticamente, guardate la trovata geniale. In Australia i giovani lanciano un nuovo trend: trasferirsi dai nonni per risparmiare sull'affitto. Ma chi l'avrebbe mai detto, signori? E ci hanno fatto anche una notizia e l'hanno pubblicata e qualcuno l'ha firmata,
1: qualcuno,
0: e noi l'abbiamo anche stampata. Li leggiamo, li troviamo, li stampiamo perché siamo Radio DJ e volevo dirvi che forse non ci voleva l'Australia per capire che per risparmiare sull'affitto bisogna andare a vivere con qualcun altro. Applausometro impazzito per i nostri amici della patria del canguro. Praticamente tornano a vivere dai nonni oppure dai genitori per risparmiare. Ma l'acqua, meno male che l'acqua calda è già stata scoperta, perché
1: gli australiani,
0: secondo me, l'avrebbero scoperta loro. No, però posso dire, se potessi riportare in vita mia nonna, io ci andrei a vivere molto volentieri.
1: Anche io, i carciofi che mi faceva mia nonna.
0: Con mia nonna Fausta, che la domenica faceva il pranzo con le mie cugine.
1: Bello.
0: Spaghetti al ragù, pollo, patate, torta fatta da lei. E se potessi, la sceglierei proprio quasi nella fine, diciamo, dei suoi anni, quando completamente presa dal Parkinson era, e anche un po' dall'Alzheimer, diceva anche delle robe che non stavano né in cielo né in terra.
1: Amore.
0: Tipo, vedeva dei bambini sotto al tavolo. E quindi io mi facevo i pomeriggi, perché con quale coraggio le dici: no, nonna, non ci sono. Ma
1: no,
0: io non farei mai una roba del genere. Quindi se potessi riportare in vita mia nonna Fausta, come mi piacerebbe rimettermi su quel divano con la sua mantellina grigia a parlare di bambini sotto al tavolo. Tantissimo.

0: Halsey con New Americana alle 22:43 su Radio DJ. Ciao Annie, questa sera sono arrivato in ritardo per il gioco. Mi dici per favore che cosa ha seccato, a cosa è seccato la nostra Ila? Un abbraccio a tutti, buona serata e sempre avanti così. Caro Andrea, la nostra Ilaria questa sera ha essiccato dei grani di peperoncino.
1: Sì, peperoncino.
0: E il nostro Massimo, la telefonata più breve della mia storia radiofonica Radio DJ, ha vinto. È stata una telefonata velocissima, giustamente.
1: Sì, grazie,
0: lui dice:
1: buona serata.
0: Buona serata,
1: bello.
0: Grazie, è stato bello, devo andare a rilassarmi, giustamente lavoro tutto il pomeriggio, cioè non è che c'ho voglia di stare qui a chiacchierare con noi. A proposito di chiacchierare, ho appena scoperto, appena appreso dal WW questa notizia, adesso TikTok mi diventa anche agenzia di viaggi.
1: Eh sì, Annie.
0: Un po' troppo, ragazzi, perché bisogna sempre fare tutto? Che poi viene fatto tutto male. Possiamo fare una roba in maniera, non dico eccellente, ma almeno buona. Nasce TikTok Go. Come insomma già sappiamo, TikTok ha già video di ogni genere, tipo dal come disincrostare il forno al come fare un vaso di cemento. Adesso va di moda sta roba, il vaso di cemento fatto con il panno, una roba che
1: vabbè,
0: è atroce. Non so perché diventino virali queste robe abominevoli. È stato lanciato TikTok Go. Il nome è facile anche da pronunciare, mi da dire.
1: Sì,
0: TikTok
1: sì.
0: Go, al momento sono negli Stati Uniti, dove sono attivi circa 200 milioni di utenti. Avete capito molto bene. In Europa e in Asia il lancio di TikTok Go è in programma entro la fine dell'anno fiscale 2026. Qual è l'obiettivo? Rendere TikTok protagonista ancora una volta delle vite delle persone. Facciamoci due domande sul come mai continuano ad attivare funzioni su questo social. Forse perché non vogliono mai più farci staccare da questi schermi? Può essere, perché adesso TikTok avrà una partnership con diverse piattaforme che già si occupano di viaggi, i vari booking.com, trip.com, eccetera eccetera eccetera, per cui potrete prenotare le vacanze ma anche le esperienze. Per esempio Get Your Guide, che è un'app che io personalmente uso quando vado all'estero ogni tanto per comprare magari in maniera più facile i biglietti del museo, dell'exhibition, questo e quell'altro, avranno tutti una collaborazione con TikTok, per cui tu guardi un video su 5 cose da fare a Barcellona in 2 giorni, ti esce già il link su cui tu puoi cliccare per prenotare queste cose.
1: Quella.
0: Allora, da una parte quella, dall'altra parte stiamo, cioè parlando di asticelle, la stiamo portando proprio più che verso il basso. Perché voglio dire, un minimo di curiosità, cioè se tu hai l'interesse ad andare a Barcellona 3 giorni, avrai anche un minimo di voglia di sbatterti sul www, cioè non dico di prendere in mano le mappe,
1: la guida,
0: okay? La guida cartacea che devi aprire sul tavolo una 3, non dico quello, però avrai almeno un minimo di voglia di informarti. No, tu da un video clicchi e prenoti già quello che hai visto nel video. Io trovo che sia tutto veramente un po' troppo, ma non tanto, forse sono io che sono antica, con la mentalità antica, e non riesco a capire questa cosa, ma secondo me facilitare troppo le cose, cioè ragazzi, il cervello si atrofizza a dei livelli esagerati, perché non hai neanche più, cioè non devi neanche più aprire le tab sul computer.
1: Noi
0: di
1: usavamo
0: turno
1: il computer per prenotare,
0: ragazzi,
1: perché era la cosa più professionale che potevi usare in quel momento.
0: Uso il computer,
1: prendo il PC,
0: perché dal telefono non mi apre bene il sito,
1: non sono sicura.
0: Questa ero io, questa sono io.
1: Anch'io.
0: Questa sono io, nonostante ci sia l'app. Comunque io un controllo dal www te lo faccio.
1: Anch'io.

0: Rogers con Rolling Stones alle 22:49. Incredibilmente sono praticamente già passate due ore. Non capirò mai come viene gestito il tempo qua nel nostro building via Massena 2, perché passa troppo veloce. Non così tanto veloce però, perché è arrivato un altro audio che noi aspettiamo sempre con furore, perché c'è l'audio di Federico. Speriamo che sia riuscito a gestire dirette d'Eurovision. Io ho cercato di fare del mio meglio, ma abbiamo anche un altro appuntamento canoro molto importante di cui non possiamo fare a meno. Sentiamo.
1: Buonasera, accendo la radio e chi c'è in onda? Oh. C'è Annie Mazzola. Mm-mm. Annie Mazzola. Annie Mazzola.
2: Posso dire, comunque ha un gran talento.
0: Sì. Allora, cioè, questo è Peuta, lo presentiamo agli amici di Io e Annie, che non hanno ancora avuto il piacere fino ad oggi di essere partecipi a questo appuntamento. Praticamente Peuta tutte le puntate manda un messaggio vocale personalizzando una canzone. Secondo me l'ha mandato adesso perché i The Colors l'hanno ispirato, capito? Perché lui vedi che su Rolling Stones ha praticamente cantato quella che potrebbe essere anche un po' una sigletta,
2: Tito messa
0: per noi.
2: Tito,
0: l'hai salvata in cartella?
3: Yes.
0: L'hai salvata. Il momento Giappone lo vogliamo fare adesso?

0: momento Giappone di questa sera è una visaglia a tutti quelli che vogliono fare gli spoiler delle cose. Avete rotto le palle, ragazzi. Allora, gli spoiler non li dovete fare, perché se io voglio sapere le cose me ne vado a cercare. Se mi fate gli spoiler dei film siete delle brutte persone, perché datemi tempo di andare. Se non ho la FOMO di andare a vedere il film appena uscito, non dovete, voglio dire, fare di me una brutta persona. Anche perché in Giappone un fan di Godzilla che ha fatto uno spoiler, ha messo online uno spoiler del film, il signorino Wataru Takeuchi di anni 39, ha pubblicato una descrizione dettagliata della trama di Godzilla Minus Zero tra l'inizio del 2023 e 2024. Volete sapere che fine ha fatto il signorino? Non è stato eletto persona più geniale dell'anno, non è stato eletto persona più utile dell'anno, perché quello che ha fatto aveva utilità pari a minus zero, proprio per richiamare Godzilla. È stato condannato, signori, perché in Giappone non si scherza,
1: alla prigione,
0: a un anno e mezzo di carcere. Sono scattate le manette per il signor Wataru Takeuchi e a una multa di 1.000.000 di yen, che sono circa 5.427 euro.
1: Ma è tantissimo.
0: Quindi ragazza,
1: non si spoilera in Giappone.
0: Non spoileri Godzilla. In Giappone non ti metti a spoilerare, che fastidio.
1: Tu allora, vieni qui e fai il tuo teatrino.
0: Hai capito, Fabrizio? No, non ti faccio spoiler, però ti volevo dire che no.

0: E con gli Wham andiamo a chiudere questa puntata di Io e Annie. Sono le 22.55 ed è l'ora dei saluti, che mi sembra di aver capito dover fare anche in maniera piuttosto celere, perché continua a farmi così Tito, che stringe la mano come per fare, come fanno ciao ciao i bambini piccoli, cosa che lui è. Ila, grazie. Oddio, scusa.
1: A te.
0: Ila, grazie per essere stata anche questa sera con noi. Tito, grazie anche a te. Mettiti a posto i capelli però se devi uscire, perché è veramente una cresta di gallo che si è vista raramente in questo building. Ma soprattutto grazie a voi amici ed amiche di UNI che siete presenti tutti i sabati sera solo su Radio DJ, come canta la nostra sigla. Noi torniamo quando? Sabato prossimo, sempre qui su Radio DJ, sempre con UNI dalle 21 alle 23. Ciao!
2: DJ One Nation One Station. Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura, con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
3: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
6: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
5: E poi dura come minimo 20 minuti.
6: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
5: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
7: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
6: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
5: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
6: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
7: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
8: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
9: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nelle AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.
10: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: My Movies presenta.
12: Inizia dicendomi perché sei qui.
13: Mi serve un vestito.
12: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
13: Non sapevo dove altro andare.
11: Il premio Oscar Anne Hathaway.
13: Non volevo tagliarti fuori,
12: ma lo hai fatto.
13: Non puoi odiarmi davvero.
12: Oh sì che posso.
11: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
13: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
11: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
14: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust. Da domani in

0: il sabato sera dalle 11 a mezzanotte su Radio DJ e su M2O con Albertino al microfono e Farcetta regia. Ogni sabato sera in contemporanea per un'ora c'è la DJ Parade, la classifica dance composta da 20 posizioni, e questa è la classifica di sabato 16 maggio, perché oggi
1: è sabato 16 maggio.
0: Incredibile. Ti rendi conto la coincidenza?
1: È vero, è vero.
0: Che classifica ho in mano io?
1: La DJ Parade
0: di
1: sabato 16 maggio.
0: E oggi che giorno è?
1: 16 maggio.
0: Ma incredibile.
1: Però io non ti ho ancora riconosciuto.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Adesso sì!
0: La DJ Parade è una classifica dance dove si chiacchiera poco, si ascolta tanta musica, per cui facciamo in fretta. Cominciamo subito ascoltando le due canzoni che ci lasciano questa settimana. Se ne va In The Music, un classico dei Deep Swing nella versione di 26, e anche Show Me Love di Federico Scavo.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
4: Sei nell'anima.
5: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta. Goccia,
6: goccia. Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
6: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
8: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Questa è la via.
6: Dal 20 maggio al cinema.
9: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal, e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
0: Ma quando le canzoni ci lasciano, no? Dove
1: sì.
0: Vanno poi?
1: In vacanza.
0: Ah, vanno...
1: Sì, vanno via.
0: Allora possiamo cominciare. Brat!

erano Afrojack, David Guetta e Sia insieme con Awake Tonight, forse nel tentativo di replicare il successo che hanno fatto tanti anni fa insieme, che era Titanium. Ce la faranno? Non ce la faranno? Chi lo sa? Chi può dirlo? Erano al 17, mentre al 16 abbiamo la seconda e più alta. Nuova entrata! Joy Cox!

Mo Black, Man on the Moon. In 14ª posizione ancora David Guetta e Jennifer Lopez con Save Me Tonight. E al 13 Robin Schulz con Embers.

0: pali, Mario?
1: Belli!
0: Niente male, devo dire. A metà classifica in salita Metto Boy, Samsara era Yala FG. Noi ci fermiamo un attimo, ma tra poco ritorna la DJ Parade con le prime 10 posizioni.
2: Radio DJ
3: One Nation, One Station.
4: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. Tre volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
12: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nelle AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il

0: cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.
1: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
2: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
1: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
2: 10 chilometri oppure 5.
1: Si va lì e si corre.
2: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
1: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
2: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
3: DJ Ten. Run like a DJ.

momento di sabato 16 maggio con altre 10 posizioni. Riprende con Anima, in salita numero 10, Beautiful. A 9, Gianni Romano con You Rock My World nella versione remix di Velafro. E in ottava posizione, Prospa e Clooney con Free Your Mind. You make me feel alive again.

0: artista, ma non si chiama più così.
1: No.
0: Ma chi l'ha detto?
1: Ma infatti.
0: Ma che roba vecchia è?
1: Questo è proprio anni 90.
0: Questo è anni 90. Sì. Vabbè, le prime tre, dai. Questa era la canzone che occupava la 8ª posizione, Prosper e Clooney, insieme con Free Your Mind. La DJ Parade continua con la numero 7, Bob Sinclair e Kaisa, I Can Wait. Al 6, Mick con Fabulous. E in 5ª posizione, Kungs e Boys Noise con Get Away.

Erano Kungs e Boys Noise al numero 5 questa settimana nella DJ Parade, la classifica dance di sabato 16 maggio su Radio DJ e su M2O. Al 4 in salita The Bosa con Magnetic. Al numero 3 Bebe Rexha e Faithless con New Religion. E in seconda posizione questa settimana salgono i Medusa con I Don't

0: I don't wanna go home. Infatti non andiamo a casa.
1: No, no, no, no.
0: Qui non si va a casa prima di aver ascoltato la...
1: numero uno.
0: La numero uno, che anche questa settimana nella DJ Parade, è Talk to You degli Another.

0: E così sarà difficile scalzare questo brano dalla prima posizione, perché è veramente la hit primavera-estate.
1: Esatto.
0: È vero?
1: Sì.
0: Inverno anche.
1: Sì, è bello, bello.
0: Il duo olandese degli Another anche questa settimana è al numero uno della DJ Parade con Talk to You. E così finisce anche questa classifica. Io vi ringrazio per averci seguito, spero vi sia piaciuto l'appuntamento. Noi torneremo sabato prossimo dalle 11 a mezzanotte su Radio DJ e su M2O, nello stesso momento sulle due radio. Se vi siete persi qualcosa, scaricate le nostre app o andate sui nostri siti e lì troverete la puntata in reload, che è un po' come avere la vecchia
1: cassettina.
0: Tre punti per far jet.
1: Grazie.
0: Allora andiamo.
1: Andiamo, secondo me Alberto un gelato ci sta adesso.
0: Adesso, a mezzanotte.
1: Sì, sì, ci sta, dai.
0: Ci sentiamo il prossimo weekend, 11 mezzanotte, Radio DJ, M2O, per una nuova DJ Parade. Da Albertino. Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao a tutti.
3: Peace.
4: Arrivederci.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: My Movies presenta.
10: Inizia dicendomi perché sei qui.
11: Mi serve un vestito.
10: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
11: Non sapevo dove altro andare.
9: Il premio Oscar Anne Hathaway.
11: Non volevo tagliarti fuori.
10: Ma lo hai fatto.
11: Non puoi odiarmi davvero.
10: Oh sì che posso.
9: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
11: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
9: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
12: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
13: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
14: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
0: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Ernie, Madame,
15: con gli occhi gonfi del mio disincanto,
0: Neffa,
16: devi stare molto calmo,
0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it. Legend.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
3: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
4: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
3: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
4: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
5: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust. Da domani in edicola con Repubblica.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata, €29,99. E da giovedì, ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua soli €249,50, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
9: Have fun with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood. Legend con Alex Farolfi.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime: moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
3: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
4: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
5: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
6: Doppio malto.
7: Birra, cucina e felicità.
5: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
8: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
9: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nelle AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.
10: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa.
11: Oggi non c'è sole intorno a me.
10: Night.
12: Dici che resti, allora urlalo forte.
10: Fabri Fibra.
13: Stavo pensando a te.
10: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.

0: DJ
1: One Nation One Station. Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Arial 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Legend con Alex Farolfi.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
7: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
8: Party Like a DJ. Domenica 7 giugno, dalle 18, con Madonna.